aveva come scopo quello di raccontare e divulgare la storia della musica rock nel mondo, ma anche in Italia. Puntata dopo puntata, Minà con Giacotto e Ricci raccontavano per temi e per musicisti, affrontando ogni volta un argomento diverso. L'ascolto della trasmissione si è trasformato quindi in un prezioso archivio che proponiamo all'ascolto degli amici di Radio Techetè. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

Dal rock al rock, storie, testimonianze e ricordi della musica dei giovani o di chi lo è stato negli ultimi 25 anni. A cura di Gianni Minà, con la collaborazione di Luciano Giacotto e Giampiero Ricci.

0: È da tanto tempo, dal mese di marzo del 1980, che non parliamo di rock inglese, perché sul finire degli anni 60 divenne prevalente la musica delle minoranze che si affermava nel grande fiume del rock, che si affermavano nel grande fiume del rock. La musica dei neri, che finalmente trovavano mercato anche fra i bianchi, la musica di immigrati come Carlos Santana, perfino la musica dei Pelle Rosse. Buffy St. Marie incominciò dalle ballate delle riserve indiane per finire al rock. Il rock inglese ritornò d'attualità agli inizi degli anni 70 perché ancora una volta, come già era successo negli anni precedenti, una generazione di ragazzi dei suburbi, delle grandi città industriali inglesi prendeva una cotta per il blues. Era successo con gli allievi di Alexis Corner, che a sua volta aveva succhiato il latte del blues dal grande Muddy Waters. Alexis Corner, un austriaco che viveva in Inghilterra e che ho conosciuto quest'estate, una persona eccezionale. Con Alexis Corner incominciarono almeno tre dei Rolling Stone. Bene, qualche anno dopo incominciarono a strimpellare sul finire degli anni 60 e poi si affermarono negli anni 70 dei ragazzi che sentivano lo stesso malessere, la stessa voglia di uscire fuori dal grigiore e dalla durezza di una vita, come per esempio poteva essere nei suburbi di una città come Blackpool o nei suburbi di una città della stessa Londra, diciamolo. In questa puntata appunto parleremo di due complessi, uno diciamo di jazz blues rock e un altro di blues cosiddetto metallico, perché c'era l'uso delle chitarre elettriche fino all'esasperazione, che riportarono all'attualità il rock inglese con tutte le sue motivazioni e la sua durezza. Durezza perché il ragazzo inglese che sentiva il blues non riusciva a esprimersi mai nemmeno con la tenerezza di un nero americano.
1: Con la poesia, no, del negro americano.
0: Che sapeva fondere la sua rabbia con la tenerezza. Qui c'era solo la voglia di rompere questa gabbia in cui si sentivano le grandi città inglesi. Bene, questo che ascoltate è Ian Anderson. Tra il 66 e il 67, questo ragazzo con John Evan, Barry Barlow e l'ex bassista Glenn Cornick e un amico, Jeffrey Hammond, importantissimo, forse l'amico del cuore, perché poi molte canzoni saranno dedicate a lui finché egli ritornerà nel gruppo con John Anderson. Essi formarono la John Evan Band, un gruppo semiprofessionale che operava a Blackpool e incominciò a girare fino ad arrivare a Londra nel 1967. Solo Anderson, che era uno scozzese, ex studente d'arte, e Cornick mi pare suonasse... non lo dice qui la nostra enciclopedia, resistettero in città, mentre gli altri cinque a poco tornarono a casa per unirsi magari dopo al gruppo. Bene, Anderson e Cornick, unendosi a Mick Abrams e a Clive Bunker, batteria, Mick Abrams chitarra, che provenivano dalla zona di Luton, concepirono un complesso che si chiamò Jethro Tull, mi ha detto Piero Ricci di dire, e all'inizio del 68 diventarono famosi con questo nome, che era di un agronomo inglese del XVIII secolo, il cui libro fu trovato da Anderson nella casa di Terry Ellis, che sarebbe stato il loro futuro manager.

0: Abbiamo detto che Anderson dedicava molti pezzi all'amico della prima banda, la John Evan Band, che si chiamava Jeffrey Hammond Hammond. Il pezzo precedente, appunto, era intitolato A Song
1: for Jeffrey.
0: Questo secondo pezzo, invece, che è del secondo long playing, si intitola
1: Living in the Past.
0: Avete visto, col piacere di avere Giampiero Ricci con me, avete già visto che la loro musica era un ibrido naif ma interessante di jazz e blues, praticamente unico nel giro del rock di quel tempo, e ebbe subito un buon seguito nel circuito del rock progressivo inglese, insieme con contemporanei di cui parleremo nelle prossime puntate, come i Ten Years After, i Fleetwood Mac, i Pink Floyd, i Nice, tutta gente che si nutrì di jazz e di blues. Questo pezzo, lo ripeto, è intitolato
1: Living in the Past.
0: È il loro secondo long playing.
1: E fu uno dei primi 5 in Inghilterra, uno dei primi 45 giri loro, e andò in classifica.
0: Nei primi 5, sentiamolo un attimo.

0: Questo pezzo si intitola Fat Man, un grande successo credo del secondo long play che si chiamava Stand Up e che aveva seguito il 45 giri di successo Living in the Past. Bisogna dire che il trampolino di lancio per i Jethro Tull fu il Festival Nazionale del Jazz e del Blues del 1968. E bisogna dire che in questo secondo long play se n'era andato Mick Abrams per incompatibilità di carattere con Anderson, e si sente anche che qualcosa è cambiato nell'impasto della musica, che comunque rimane, come ho detto, un misto di jazz, di blues e anche qualcosa di folklore britannico, diciamolo. C'è quel flauto che continua a essere presente e che è poi il motivo dominante, no? Proprio di Anderson, e che il flauto è uno strumento molto popolare in Inghilterra. Mick Abrams fu sostituito prima da Tony Iommi, che poi andrà con i Black Sabbath, di cui parleremo in questa puntata, e che darebbe dettero vita al famoso blues metallico, avrebbero dato vita, e fu sostituito da Martin Barr, che è in questa formazione come chitarrista, devo dire, eccezionale. Per quanto riguarda invece il brano Fat Man, credo che Piero e il long play in generale abbia qualcosa da dire.
1: Sì, c'è da dire per esempio che con questo album si inaugurò, l'album andò intanto al primo posto in Gran Bretagna nelle classifiche degli album. Questo fece sì che il complesso, il Jethro Tull, cominciarono una serie di concerti con il grande esaurito, il tutto esaurito, con Anderson che aumentava le sue eccentricità sullo stage, sul palcoscenico, organizzando operazioni con travestimenti.

0: non oggi, ma ieri, non so, già strabiliava nelle prime formazioni, non so, di punk, oppure nelle prime formazioni di questo rock un po' ambiguo, con questi grandi travestimenti che hanno un po' sorpreso tutti in
1: di David Bowie e via
0: Bowie
1: dicendo,
0: e così via, no?
1: E questo succedeva,
0: ecco, questo
1: molto,
0: era un po' il marchio di fabbrica dei Jethro Tull, no? questo
1: che in questo periodo, credo che siamo passati alla canzone successiva dell'On Praying successivo, Aqualung. Avevano un po' scordato un pochino, messo un attimo da parte la radice blues per andare a canzoni più forbite con testi molto ben fatti, raffinati, molto ben scritti, è vero.
0: Aqualung, un parola della canzone del titolo della moglie di Anderson, Jenny, si sono poi separati. Fu la prima escursione del Jethro Tull negli album concept, come dicevo prima, con un intero lato dedicato alle opinioni del leader del gruppo sulla religione nei suoi aspetti ufficiali e nella sua organizzazione. Anche se una parte dell'aspetto più gentile della band era rimasto, questo lavoro era largamente pretenzioso. C'era una certa sua, diciamo, demagogia, tutto sommato.

0: Beh, devo dire che in questo Aqualung si dice Aqualung, sì. E mi ha detto che si dice Jan Anderson. Grazie Piero che sei tornato. Era entrata nella formazione orchestrale John Evan, un altro della famosa band iniziale del 67, la John Evan Band. E appunto era lui, no? Che aveva dato il nome a quella banda. Allora il più importante era John Evan, non Jan Anderson.
1: Sì, un ottimo tastierista.
0: Ecco.
1: Sì.
0: E successivamente un'altra telefonata a Blackpool, e sarebbe arrivato anche come si legge?
1: Barrymore Barlow.
0: Che bravo. Per la registrazione del long play successivo, intitolato
1: Life is a Long Song. La vita è una lunga canzone.
0: Che non era però un long play, ma un maxi singolo. Come sono precisi questi nostri, sì. Libri. Ecco, bisogna dire che anche se continuarono su un livello, come si dice, eccezionale, io ho un ricordo personale, Festival di White 1970, ultimo, Jethro Tull, cioè Jan Anderson, con il suo assolo, come avete sentito in sottofondo, portò al diapason l'entusiasmo dei 400.000 ragazzi, credo la penultima notte, e credo di aver registrato avevo una truppa allora con me, il più grande applauso del festival, eppure c'erano nomi incredibili, qualcosa come 15 o 20 minuti di applausi. Voi vedete, Piero voleva credo sottolineare una cosa, sì, ecco, qui per la quarta volta è cambiato il tempo e il riff della canzone.
1: Sì, c'è in quest'album c'è un certo tipo di struttura musicale che forse è per rispondere un momentino alle esigenze del mercato americano.
0: Dove erano andati loro?
1: Cioè, dove erano andati in classifica anche i dischi precedentemente, cioè anche lo stesso Living in the Past era arrivato al 11° posto in classifica, 14 settimane. Cioè i riffs musicali si moltiplicavano all'infinito, e soprattutto la presenza scenica di Anderson sul palcoscenico si riduceva a un'autoparodia, cioè era un po' scaduto tutto sommato.

0: Dunque, con l'autoparodia era arrivato poi anche l'incomprensione con i critici. Infatti non ebbero successo come avrebbero voluto Ian Anderson e i suoi compagni il long play intitolato
1: Thick as a Brick
0: e anche
1: A Passion Play.
0: Tant'è vero che nel 73, in una fatua disputa con la critica, annunciò Ian Anderson che si ritirava per protesta. Certamente questa decisione non ebbe seguito, disse che il manager aveva capito male la parola che gli aveva pronunciato, ritiro, ritornò, prepararono la colonna sonora per un film che poi non uscì, uscì invece la colonna sonora con discreto successo,
1: The War Child.
0: E finalmente questo 45 che state ascoltando,
1: che si chiama Bungle in the Jungle,
2: che mi sembra di essere sempre il lettore inglese di Gianni Minà.
0: Ma quando ci sei tu mi sfogo, perché se no veramente io sono sceno in queste letture.
1: Ecco, no, c'è da dire che questo 45 giri riportava il Jethro Tull nelle classifiche americane, che era sempre il punto di riferimento, no?
0: Certamente commerciale. C'è la grana vera.

0: Bene, Jethro Tull, John Anderson, una grossa presenza nel rock anche dal punto di vista della qualità, del valore musicale, dell'uso degli strumenti, del virtuosismo. Qualcosa di diverso, diciamo un po' più rozzo, ma un grosso cazzotto nello stomaco, rappresentò invece quello che fu definito Levy Metal Heavy.
1: Heavy.
0: Perché ho detto Ivy? Levy Metal Rock.
1: Non fa niente, si capisce lo stesso.
0: Heavy Metal Rock, pur potendo contare solo sui propri mezzi, i canali radiofonici ignoravano praticamente il fenomeno, la critica storceva il naso, gli stessi protagonisti avevano scarsa dimestichezza con le regole del divismo musicale, il carro armato del Heavy Metal Rock travolse ogni ostacolo nel suo cammino per le classifiche del mondo pop all'inizio degli anni 70. Era un classico figlio del blues con molti watt e molta elettricità dentro. Il termine heavy metal era stato originariamente coniato da William
1: Burroughs,
0: l'ho detto bene, Burroughs, per il suo libro The Soft Machine, e in seguito impiegato come appropriata definizione per una spiera di complessi il cui stile si dimostrava sia heavy, cioè pesante, che metal, nel senso di qualcosa di forte,
1: metallico, no?
0: Di lacerante, il picco acuto del rumore di un aereo. Questo è, leggo uno dei nostri tanti
1: in
0: autori.
1: Brazzi, no?
0: La maggior parte di questi complessi aveva preso come modello i Cream, appunto il blues. Ricordate, a marzo parlammo per l'ultima volta del rock inglese proprio per i Cream, i Traffic, cioè i primi o i secondi dopo i Rolling Stone e quella generazione a prendere una cotta per il blues. Ora toccherà a questo gruppo che state sentendo e altri che verranno dopo di lui, i Black Sabbath, definire un gruppo di grande qualità musicale è un po' difficile. Definire un gruppo che ha lanciato un grande cazzotto nello stomaco dei ben pensanti e ha riproposto la forza inesauribile del rock inglese, questo sì. I quattro cominciarono nel gennaio del 69 con il nome di Heart, presto mutato in Black Sabbath. Benché nessuno fosse realmente iniziato ai misteri della magia nera, Yomi e compagni presero il nome da un film dell'orrore di Boris Karloff, usando qualche simbolo appropriato per dar consistenza all'idea. Oltre alla violenza della musica, volevano dare la violenza nelle immagini.

0: Black Sabbath, che erano, furono i primi, il primo gruppo inglese a dettare i parametri musicali e extra musicali di quello stile che fu definito heavy metal rock o stile infernale.
1: Sì, c'è, per me è un po' kitsch, ma insomma. Comunque, il complesso era formato da Ozzy Osbourne, voce, Tony Iommi, chitarra, Geezer Butler, basso, e Bill Ward, batteria. Quello che stiamo ascoltando è proprio Black Sabbath, che prende il titolo dal primo album che hanno fatto, che si chiama Black Sabbath.
0: E venivano tutti da Aston, un sobborgo di Birmingham, avevano tanta rabbia in corpo e definendoli con le loro parole, bisogna mettersi in testa il fatto che a quell'epoca eravamo quattro falliti, ha detto John Ozzy Osbourne. Vivevamo alle spalle degli altri in un vecchio furgone, suonavamo nelle piccole sale dei dopolavoro, qualunque cosa pur di ottenere un ingaggio, pur di suonare in pubblico. Poi un giorno arrivò un tipo che disse firmate qui, e noi firmammo e accadde quello che sapete. Questo altro brano
1: si chiama Iron Man ed è tratto dal secondo album loro,
0: che il secondo album loro, che era intitolato Paranoid, dove erano state messe da parte le messe nere, le messe in scena e tutte queste invenzioni ferine infernali e di questo gruppo, che fu un fenomeno ancora più sorprendente dei Grand Funk, che avevano iniziato quasi lo stesso stile di cose oltreoceano, ma erano molto emarginati perché l'America si difendeva meglio da queste rabbie dei giovani ormai all'epoca. I Sabbath, in questo secondo long playing, si segnalarono comunque per i testi, famosa una canzone War Pigs, cioè porci
1: della guerra.
0: Porci padroni della guerra, rifacendo di credo a Bob Dylan anni 60, Master of War. Questo Iron Man illustrava la situazione di un robot senza amore che finiva con lo sfidare le forze della società.

0: Non andiamo a programmare le cose, suoniamo musica e basta, dissero una volta i Black Sabbath, i rappresentanti del rock degli inferi, come qualcuno li ha definiti. Nel terzo album, Master of Reality, registrato in soli 4 giorni, in una canzone che Piero mi legge il titolo perché sennò
1: Into the Void.
0: Non voglio esagerare nel pronunciare bene l'inglese, e sì. Dicono, i paladini della libertà hanno preso la strada del sole per sfuggire alle menti slavate e l'inquinamento. Andiamo a abitare dove c'è possibilità di amare, pace e felicità in qualsiasi momento. La loro rabbia si era già un attimo sgonfiata, c'era più che altro una fuga, più che la volontà di dare cazzotti nello stomaco. La realtà è che non si può fare sempre la rivoluzione, specialmente quando è un po' artefatta. È una rabbia, come posso dire, senza strategia, senza una vera idea in testa. Comunque, ripeto, i Black Sabbath che sentiamo proprio in questo brano
1: Into the Void,
0: Hanno rappresentato l'inizio di un genere, il genere chiamato heavy metal rock, figlio del blues, con tanti
1: watt, se lo vuoi dire in italiano,
0: dentro, e che ha rappresentato anche un momento in cui quello che era successo di rivoluzionario nella società inglese era finito e ai ragazzi era rimasta solo tanta amarezza e delle chitarre da fare urlare. Arrivederci alla prossima settimana.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Comincia sempre così, eh?
2: Provo soltanto la voce.

0: ting tam bom bom ting tam bom bom. Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: bambino, la moglie, un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Un povero pulcello.
0: Nel senso del maiale.
2: Silpe, ape, silpe, ape.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale dei teatri alla radio dedicato a Mario Scaccia prosegue con l'ascolto di una breve commedia di e diretta da Nelo Risi, preparativi di una conferenza stampa, con protagonista nel ruolo del generale l'attore Romano. Prima di lasciarvi all'ascolto dell'atto unico, vi ricordiamo che Nelo Risi, fratello del celebre regista cinematografico Dino e marito della scrittrice di origine ungherese Edith Bruck, è stato un poeta molto stimato da critici letterari come Cesare Garboli e un traduttore e un regista di numerosi e importanti documentari.

0: Preparativi di una conferenza stampa di Nelo Risi. Personaggi e interpreti. Il generale Mario Scaccia. La moglie del generale Valeria Valeri. Il consigliere Flavio Bucci. La stenografa Milena Vukotic. L'aiutante di campo Giampiero Albertini. Il medico personale Renato Cominetti. Il vecchio capo ufficio stampa Michele Malaspina. L'infermiere Edoardo Florio. Musiche di Vittorio Gelmetti. Regia di Nelo Risi.
1: Ben detto, ben detto. Soprattutto profetico, se penso all'epoca in cui fu scritto. Conosci Sun Tzu?
2: Dice a me, signor generale.
1: Che fai, dormi?
2: Semplicemente esiziare questo caldo. Diceva a me.
1: A chi vuoi che dica, al muro? Chi c'è in questa stanza?
2: Lei, signor generale. Poi io.
1: E tu chi sei?
2: Il consigliere del generale.
1: Purtroppo. Mai sentito parlare di Sun Tzu?
2: No, signore. Se è un villaggio lo posso rintracciare sulla carta.
1: Resta allungato dove sei, imbecille. Ma che cosa vi hanno insegnato all'Accademia?
2: Signore, io ho studiato Heidelberg e Harvard. Ho due dottorati...
1: La solita testa d'uovo, buona a sistemare le virgole, a rivedere gli ordini del giorno ed aggiornare il calendario. Sun Tzu è un genio dell'arte militare, il Clausewitz della Cina. Sta a sentire. Quando le truppe nemiche hanno il morale alto e pur fronteggiandoti non danno battaglia per parecchio tempo, ma neanche se ne vanno, bisogna che tu studi molto la situazione. Prendi. Al volo. C'è anche mio pe.
2: Sun Tzu. Vissuto nel 500 avanti Cristo.
1: Già, proprio lui. Non trovi che questa massima potrebbe fare al caso nostro?
2: Se lo dice lei.
1: Invece no. È attuale, ma non fa al caso nostro. Noi non abbiamo nessun nemico da fronteggiare per il semplice fatto che il nemico è dappertutto.
2: Vero. Ma allora perché me lo chiede?
1: Perché ho bisogno di pensare ad alta voce. Tu ci sei, ma è come se non ci fossi, capito?
2: Ho capito.
1: Così il nemico è dappertutto, però è invisibile. È come se non ci fosse.
2: Come me. Vuole che le rega lo specchio?
1: Faccia senso.
3: Conosco ogni piega della mia vecchia maschera. Mi piace guardarmi dopo.
1: Una volta rasato. Così mi vedo sempre pulito.
3: Per te, barba o non barba, deve essere una penitenza. Non hai l'aria molto marziale.
2: Lei è anche fisicamente un simbolo. Io non ho grandi missioni da compiere. Forse per questo la mia faccia manca di grinta.
3: Sei pure pallido. Una patata lezza. Ecco, ora posso contemplarmi.
1: Passami lo specchio.
3: E posso farmi anche gli auguri.
2: Sono davvero imperdonabile. Signore, oggi è il suo compleanno. Provvederò subito.
3: Niente rasoi elettrici, niente accendini, ne ho una collezione.
2: Gradirebbe delle orchidee?
3: Ci ha già pensato mia moglie.
2: Un abbonamento alla settimana enigmistica. Una roulette da campo.
3: Una roulotte?
2: Non mi permetterei mai. E poi è fuori delle mie possibilità. Una roulette portatile da tavolo. Oppure gradirebbe un flipper.
3: Meglio i fumetti, quelli che leggono i miei soldati.
2: Erotici o maniaco-aggressivi?
3: Hai detto?
2: Sadico-anali con deliri infantili o pantoclastici con proiezione di colpe e atteggiamenti antinomici?
3: Vorrei qualcosa di più ottimista.
2: Che concili il sonno?
3: Che non affolli i miei brevissimi sonni. Ho ancora chiara la visione di un uomo che corre nella notte come illuminato da una torcia. E gli stessa torcia che si lascia dietro una scia di lava ardente.
2: Capisco. Ci vuole qualcosa che stimoli la buona coscienza. Conosce Scuola di vita? È un fumetto in dotazione alle truppe. Parla di fratellanza, di dedizione, di spirito di sacrificio.
3: Roba vecchia.
2: Allora, Erinni contro Eumenidi.
3: Dal titolo mi sembra molto persecutivo.
2: E anche riparativo. Oppure potrei consigliarle Apocalisse sotto l'ombrello, una storia attuale, virile. E la lotta di uno scimmione bianco contro un esercito di topi cavernicoli. Naturalmente si tratta di un apologo.
3: Una favola? Con tanto di finale scontato?
2: Ma niente affatto. È a sorpresa. Le dico solo che l'ombrello atomico non ottiene il risultato sperato.
3: Se mi racconti la fine, inutile che me la regali.
1: Cos'è stato?
2: Si direbbe un temporale.
1: Mai visto un cielo così terso?
2: Già. Fuori non c'è una nuvola.
1: Guarda che cielo.
2: Lei mi fa ricordare che la stagione delle piogge è finita.
4: Non affaticarti le meningi. Tu sei un minus, uno scriba, hai capito?
2: Sì, signore.
5: Siamo una tigre attaccata da legioni di pulci. Diamo una zampata qua, una zampata là, ma non possiamo essere dappertutto e nello stesso momento.
2: Non so come facciano a essere sempre così presenti e così assenti.
4: Lascia perdere. Come hai detto?
2: Niente.
4: Parla.
2: Mi pare che in guerra si dovrebbe poter contare su una maggiore collaborazione da parte del nemico.
4: Vuoi dire che ci stanno fottendo senza impegnarci troppo?
2: Più o meno.
4: Mi sorprendi. Ti facevo più stupido.
2: Sicuramente per lei. Rispondo io?
4: Perché sicuramente?
2: Io sto nel suo studio. Qui il pezzo grosso è lei.
4: Allora, rispondi o non rispondi?
2: Posso?
4: Devi.
2: Pronto? No. Sì, sì, sì. Un momento. È dal suo ufficio stampa. Dice che sono arrivati i giornalisti stranieri.
4: Quanti sono?
2: Quanti sono? 27.
4: Importanti?
2: Gente seria? Tutti di prima pagina? È necessario che li riceva proprio oggi? Bene, bene. Sì, sì, riferirò.
4: Sono una carrettata.
2: Sicuro. E hanno al seguito anche degli esperti, psicologi, scienziati. Pare che lei abbia indetto una conferenza stampa.
4: Indetto, indetto. Ho promesso, come si promettono tante cose. Ma che vorranno sapere? Sono loro che mi informano. Io la seguo, la stampa. Ho sempre con me una cartella piena di articoli, di ritagli di giornali, milioni di parole, migliaia di statistiche.
2: Sono dei tecnici.
4: Ah, questo poi no. Noi siamo i tecnici. Loro sono dei fanatici. Con la mania dell'informazione, della verità da scoprire, come se noi avessimo qualcosa da nascondere.
2: Certo.
4: E sempre con il gusto dello scandalo.
2: Si potrebbe guadagnare tempo. Mandarli a visitare qualche sanatorio, qualche prigione.
4: Prigioni no.
2: Non chiedono di meglio. Per esempio un campo di profughi, ne vanno matti.
4: Vengono per mettermi in croce, darmi un impasto all'opinione pubblica mondiale. Hanno scritto che sono un dictator di non so cosa.
2: Dictator seditionis sedande.
4: Cioè?
2: Generale con pieni poteri, nominato per reprimere la rivolta.
4: Insomma, un proconsole.
2: Qualcosa di più.
4: Beh, detto così, è accettabile.
2: E così anche in latino.
4: Ma perché non parlano chiaro?
2: Quando vogliono sanno essere chiari. Non più tardi di ieri un giornalista la definiva pioniere dello sterminio.
4: Il solito isterico. Ecco perché io diffido. Sono tutti una razza di bastardi. Ora mi toccherà anche rispondere alle loro domande.
2: Credo proprio di sì.
4: Non sono pronto.
2: Si dia malato.
4: Quelli ti intervistano fin nella tomba?
2: Va dal fronte. Là non oseranno raggiungerla.
4: Mi dici tu, dov'è il fronte?
2: Si tratta di guadagnare tempo.
4: E qui qualcuno penserà a distrarli. Sono curiosi come dei gatti siamesi.
2: Forse amano l'opera lirica, il circo.
4: Preferiscono i bordelli.
2: Intanto lei si sceglie un ritiro, un luogo tranquillo.
5: Fuori del mondo, cancellato dalle carte.
4: Sono io. Non si riconosce più la mia voce? Voglio un elicottero, massima autonomia di volo. Col mio miglior pilota. Come? Sì, anche l'aiutante di capo. E la scenografa. Non una, la mia personale. Naturalmente verrai pure tu.
2: Sì, signore. È indispensabile.
4: Non dobbiamo prepararci?
2: Mi sembra più indicato il suo capo ufficio stampa.
4: Chi? Quel darmi in piedi sempre con le mani in mano? Non farmi ridere. Non farmi ridere.
2: No, signore.
4: Prenderai tu il suo posto.
2: Sì, signore.
4: Sono io. Trasmetti che il capo ufficio stampa da oggi non è più capo ufficio stampa. Passa alle relazioni pubbliche e accompagnerai i giornalisti all'albergo, al ristorante, al cesso, dove diavolo meglio crede. Ma per le notizie, acqua in bocca. O perderà anche questo posto, capito? E sull'elicottero voglio il mio medico. Partenza tra 20 minuti. Avanti!
6: Tanti auguri, caro.
4: Ah, sei tu. Entra, entra. Grazie per le bellissime orchidee. Hai avuto un pensiero squisito. La vostra presenza mi rende sopportabile la vita qua giù. Anche i ragazzi sono stati formidabili. Pensa, un accendino d'oro con sui nostri nomi intrecciati. Non è un'idea originale?
6: Eh sì, caro. Io ho suggerito di far incidere i nostri nomi, ma l'idea dell'accendino è proprio dei ragazzi.
4: Formidabili! E tu hai tanto buon gusto. Ne sono davvero commosso.
6: Grazie, caro. Ti ho preparato una sorpresa che esprimerà i miei auguri di successo in questa campagna così... così...
4: Cosa?
6: Così grande.
4: Non così cosa. Cosa mi hai preparato?
6: Se te lo dico non è più una sorpresa. L'avrai al momento del picnic. Ho predisposto tutto. A che ora si vola?
4: Si vola?
6: Non avevi detto che per il tuo compleanno facevamo un bel giro in elicottero con colazione al sacco?
2: Allora viene anche lei?
3: Speravo di rimandare i miei impegni almeno oggi, che è la mia festa. La nostra festa. Ma mi è arrivata tra capo e collo una delegazione che devo assolutamente ricevere. E prima ho un giro di ispezione...
2: In elicottero.
6: Caro, non vedo la difficoltà. Veniamo anche noi.
3: In zona d'operazioni.
6: Vorrà dire che ogni tanto tu darai un'occhiata giù mentre mangiamo e brindiamo con i ragazzi.
2: Con i ragazzi?
6: Senta, lei non si intrometta, per favore.
3: Tu puoi andare.
2: Signor generale, signora...

0: fatto.
1: Certo, certo. Ora però ho da fare.
0: Da quando in qua tu mi nascondi qualcosa? In 30 anni di carriera ti sono sempre stata vicino. Ti ho seguito dappertutto con una dedizione, lasciamelo dire, a volte maggiore del tuo impegno professionale.
1: Certo.
0: Se non era per mio padre non saresti mai entrato all'accademia e ne sei uscito 21esimo in una classe di 21 allievi. Anche dopo, alla scuola di guerra, hai manifestato una pericolosa inerzia. Se non era per mio nonno non avresti mai fatto parte dello Stato Maggiore e tralascio l'episodio della tua ventilata rimozione. Oggi, grazie a Dio e un po' anche a me, sei un comandante rispettabile, influente. Credevo di essere io il tuo consigliere.
1: Via, cara, non esageriamo.
0: Ma che cara è cara? Da 3 mesi vivo in questo sudicio posto, pieno di zanzare e di serpenti, badando alla casa, senza un aiuto che sia un vero aiuto, perché non mi dirai che questi brutti musi sanno fare qualcosa. Sono così corrotti che pensano solo al denaro. E poi infili. Ma già, tu vedi tutto dall'alto. Lo sai che non ci amano.
1: Forse chiedi un po' troppo.
0: No, era unicamente per dirvi il mio stato d'animo, ecco. E ora tu vuoi toglierci il piacere di una gita.
1: Potrebbe succedere.
0: Come sarebbe?
1: Non è un volo di piacere, è un volo che comporta dei rischi.
0: Per esempio?
1: Per esempio cosa?
0: Elencamene uno che sia uno.
1: Non essere assurda, alla tua età.
0: Ecco, adesso vuoi anche ricordarmi gli anni.
1: No, non vedo la ragione di nasconderli, tu festeggi i miei.
0: Ma che c'entri tu? Tu sei un uomo e i miei figli hanno 10, 11 e 12 anni. Bastava che avessi avuto il primo a 18 anni, età più che legittima per sposare e per concepire, io oggi ne avrei 30. A 30 anni per il signor generale una donna è vecchia.
1: Ma se il primo tu l'hai avuto a 43 anni, ma non ricordi che lo abbiamo desiderato tanto? Non veniva mai, avevi le tue crisi, si pensava che fosse la menopausa. Poi me ne hai scodellati 3 uno sull'altro, come le calamità. Ma cosa mi fai dire?
0: Sei tu che mi svii. Stamane usi un tono particolarmente scoraggiante.
1: Accidenti, come è fatto tardi, sono già le 10.
0: Sento che mi sta venendo un grande mal di testa.
1: Ragione di più per non muoverti.
0: Al contrario, io ho bisogno di aria. In città si soffoca, non senti l'afa e sono appena le 10 del mattino. Forse lo sbalzo, la differenza d'altezza mi farebbe bene. Ma caro, che rischio c'è?
1: Che può cascare.
0: È proprio oggi che dobbiamo puntare su noi.
1: Dipende dove va l'elicottero. Se fa un giro sul campo praticamente non c'è rischio, ma se va sull'altopiano gli possono sparare contro.
0: Mi hai sempre detto che non hanno la contraerea.
1: A volte basta un colpo di fucile.
0: Un colpo di fucile?
1: Sì, tra le pale, dove c'è il rotore.
0: Ho l'impressione che tu non mi conosca ancora bene.
1: Davvero?
0: Io ho il diploma della Croce Rossa.
1: È vero?
0: E ho l'impressione che tu non conosca nemmeno i tuoi figli.
1: Credi?
0: Sono 3 Boy Scout.
1: Santo cielo, ma perché non cerchi di distrarti? Io compio la mia missione, parlo coi giornalisti. Sì, vengo! E stasera festeggeremo tutti assieme in famiglia.
0: Mio Dio! Oh mio Dio! Ma che cos'è stato?
1: Una bomba. Ti sei fatta male?
0: Oh, che spavento. Deve essere caduta vicino. Ma tu sanguini.
1: Dove?
0: Lì, al polso. La camicia è tutta intrisa.
1: Un graffio. Sicuramente una scheggia di vetro dalla finestra. Non è rimasto un vetro sano. Obic da 105, serie K. Vieni, cara, ti accompagno. Stasera festeggeremo al lume di candela.

0: Signorina? C'è ancora del tè?
1: Ora guardo! Dolente, il termos è vuoto!
0: Male! Lei dovrebbe avere più cura dell'equipaggio!
1: Non mi compete!
0: Cos'è di sua competenza?
1: Io sono la stenodattilografa e l'interprete simultanea del signor generale. All'occorrenza so anche usare il registratore.
0: Nient'altro?
1: Ho frequentato un corso di puericultura e detesto i bambini.
0: Lei è così giovane?
1: Sì.
0: Lei è molto bella.
1: Lo so.
0: Ah, lo sa?
1: Me lo dicono in tanti, ma questo non l'autorizza a toccarmi la gamba.
0: La gamba?
1: Col suo ginocchio destro, e se non la smette mi costringerà a cambiar posto.
0: Sbaglio, è un po' nervosa.
1: Affatto. Perché non guarda fuori, piuttosto?
0: Ho smarrito gli occhiali in quel trambusto e vedo tutto flu.
1: Ci vede poco e in compenso tocca molto.
0: Forse è ancora sconvolta dallo scoppio della bomba. È stato un bel botto. Ha potuto dare un'occhiata al buco? Proprio nel mezzo del cortile del quartier generale.
1: Ha bruciato tutte le orchidee.
0: E i bambù sono volati come tante frecce. È sorprendente che non abbia fatto vittime.
1: Solo un principio d'incendio.
0: Per me era una bomba.

0: d'aereo. Lei cosa ne pensa?
1: Perché non lo chiede all'aiutante di campo?
0: Era una bomba d'aereo?
2: Di mortaio!
0: Però, allora le abbiamo in casa.
2: Nessun dubbio.
0: Perentorio il signor aiutante.
2: Dopo 8 anni ci ho fatto l'abitudine.
0: Mentalità pratica, davvero soldato. E il generale?
2: Dorme!
0: Ancora. Dovrebbe svegliarlo.
2: Me ne guardo bene!
0: E l'altro ce lo siamo dimenticato a terra?
2: Chi?
0: Il medico personale.
1: Si è chiuso dentro, sta vomitando, non sopporta il volo.
0: Non si potrebbe avere un po' di musica?

0: Ma qua giù era tutto giungla.
1: Mi passerebbe un momento il binocolo?
0: Ma se non ci vede?
1: Appunto. Le spiace passarmelo?
0: Prego.
1: Grazie. Ecco. Ecco, adesso sì. Mettendo le lenti fuori fuoco, ho un quadro esatto della geografia del paesaggio. Credevo che si stesse volando sul delta.
0: Siamo sull'altopiano.
1: Lo si direbbe un terreno vulcanico, disabitato.
0: Una provincia assolutamente tranquilla.
1: Almeno questa è l'impressione che si ha dall'alto.
0: Anche dal basso!
1: Lei dice?
0: Un orizzonte aperto a tutti gli esperimenti.
2: Oh, io adoro i luoghi solitari. Perché non scendiamo?
0: Perché stiamo già scendendo.

0: Che silenzio. Niente. Proprio niente. Innaturale. Mi sento come il primo uomo sulla luna. Il piede sprofonda. La cenere mi arriva a mezza gamba.
1: Un silenzio cruento.
0: È lei, signore. Ha dormito bene?
1: 8 ore di lavoro, 8 ore di svago, 8 ore di sonno. Questa è la formula dell'uomo moderno. Il mio lavoro, la guerra. Il mio svago, il gioco di guerra. Le ore di sonno io le posso ridurre a piacimento. Se dormo 3 ore ne ho d'avanzo. In treno, in macchina, in aereo, il mio riposo è sempre rubato. Ho un vago ricordo del sonno più lungo che ho fatto. Sedevo al tavolo della pace.
0: Ne ha nostalgia?
1: Spero che non si ripeterà.
0: Eh già, per lei tutto è guerra.
1: Il desiderio di lotta è uno dei più legittimi della natura umana.
0: Signorina, vuole stenografare?
1: Cosa le salta in mente?
0: Ebbene che non una delle sue parole vada perduta. Nella mia nuova veste di capo ufficio stampa io...
1: Giovanotto, sono io che pongo le domande. Io che formulo le risposte.
0: Non dimentichi che i giornalisti la stanno aspettando. Un po' di allenamento non ci farà male. Vorrei che mi sviluppasse il concetto di lotta.
1: Io?
0: Proprio lei.
1: Non sono nella mia forma migliore.
0: Faccio uno sforzo.
1: Vediamo un po'. Nella vita quotidiana, la guerra è parte integrante della vita. Può andare?
0: Ma è quello che ci vuole. Il pubblico non chiede di meglio. Oggi il genere che va di più è la definizione lapidaria, senza fronzoli. Uno stile diretto che colpisca l'immaginazione di milioni di utenti.
1: Forse lei ha ragione.
2: Un attimo e sono con voi.
0: Mi ha dato del lei? Ma dove corre?
1: Si apparta.
3: Ci volta le spalle.
0: Vuoi vedere che l'ha messa in crisi la mia domanda?
4: E la poliuria?
3: Come, dottore?
4: Soffre di vescica.
0: In questo somiglia a Napoleone.
4: Disturbi dell'età.
0: Abbiamo un magnetofono? Un mangianastri?
3: Ci sono io. Non è sufficiente?
0: È bene che si riascolti, non si sa mai. Avremo pure in dotazione...
2: C'è tutto, basta chiedere. Disponiamo di un apparecchio stereofonico di registrazione e di riversione.
0: Coi microfoni?
2: Ovviamente.
0: Direzionali?
2: Senta, lasci fare a me.
0: E dei megafoni?
2: Per cosa?
0: Non si sa mai.
1: Sei un verme.
0: Dice a me, signore.
1: Un pidocchioso arrampicatore gonfio di supponenza. Piuttosto ambiguo anche. Ha ragione mia moglie, ti terrò d'occhio.
0: Ignoro il motivo del suo sfogo.
1: Cos'è questo dare ordini e istruzioni non appena io volto le spalle?
0: Nella mia nuova qualità di esperto...
1: Miserabile, io... vuoi pugnalarmi?
0: Stia a sentire, io non sopporto gli insulti. Quando ero ad Harvard...
1: Ah, siamo alle minacce.
0: La prego, signore, sì, o chiamerò il suo medico.
1: Chiamalo, chiamalo, se credi di farmi paura. A proposito, che ore sono?
0: 1:45.
1: Infatti sentivo un vuoto nello stomaco. Chiamalo.
0: Dottore.
1: È l'ora di uno dei miei 5 pasti quotidiani. 3 ormoni, 2 stimolanti, 1 sedativo, 4 tranquillanti.
0: Dottore, la vuole generale.
4: Eccomi.
1: Oggi non si mangia?
4: Stavo appunto dosando la dieta. Come stiamo d'appetito?
1: Ho fame, fame, fame.
4: Bisogna scoraggiarla, altrimenti lei avrà una ricaduta.
0: Gli dia qualcosa subito. Mi sembra particolarmente teso.
4: Non è che una proiezione del desiderio, che come tale non va esaltato ma represso.
1: Dottore, non barare, dammi un ormone da mettere sotto la lingua.
0: Glielo dia.
4: Calma, calma, un momento di calma. Faccia un po' vedere. Apra la bocca. Ma non serri i denti. E non morda. Buono, così. Da bravo. Sì, la salivazione è abbondante. Però non si notano sintomi di paralisi. Anche se non è da escludere il groppo faringeo. Chiuda pure. Chi ha un fazzoletto?
0: Io.
4: Insudiciato tutte le dita. Le consiglierei la dieta CRI.
1: Che roba è?
4: E la dieta da crisi imminente. Ecco. Queste capsule nere sono da deglutire. E questa pasticca bianca è da masticare lentamente.
1: Non riesco a mandarle giù. Non c'è qualcosa da bere?
4: Ha già abbastanza saliva.
1: Un po' di whisky, un goccio.
4: Ma neanche per idea.
1: Un sorso d'acqua.
4: Meglio che mai.
1: Posso sedere?
4: Meglio se passeggia, l'effetto sarà più rapido.
1: Cosa mi tocca fare per essere sempre io?
0: È il destino dei grandi uomini.
1: A volte mi prende la tentazione di ritirarmi.
0: Ancora un paio di ritirate e lei è maturo per la pensione.
1: Ma che pensione, pensione? Non sono un invalido. Io ho diritto a un buon posto. Se una sconfitta è un errore, una serie di errori può aprire una carriera politica in patria. Se vi rimpatriano anche i soldati...
0: Se li ritroverà come futuri elettori. Dopo questa campagna una poltrona in Senato non gliela toglie nessuno.
1: Tu dici? Allora la pensiamo allo stesso modo.
0: Perché ne dubitava?
1: Non so, ti sto studiando. Tutto nella mia educazione mi porta a diffidare degli intellettuali.
4: Salute.
1: Ora mi sento meglio. E dire che non sei neanche un medico qualificato.
0: Lei non è abilitato alla professione?
4: Sono un chimico.

0: sistemato ogni cosa. Sente come funziona bene?
1: Perfetto, la ringrazio. Se mangiassimo? Signorina?
2: Datemi il tempo.
1: Apra il cartone.
2: È quello che sto facendo. Ci sono delle uova sode, dei cetrioli e una torta di mele.
0: C'è la birra?
2: C'è anche il latte.
1: Allora c'è tutto.
3: Chi ha una sigaretta?
2: Io, signor generale.
4: Prenda una delle mie. Sono al mentolo. Le irriteranno meno la tua.
0: Buon appetito a tutti.
3: Buon appetito, ragazzi.
2: Che bel posto.
1: Le ceneri sono ancora calde. A me bruciano il sedere.
2: Anche a me.
1: Il terreno è pieno di buchi.
0: Crateri.
1: È come stare su una fetta di gruviera scaldata alla piastra.
0: Un colabrodo.
4: E quelle fosse laggiù?
0: Sono fosse.
1: Lei parla come un manuale.
0: Fosse comuni.
1: Ah, capisco.
0: Banditi di villaggio.
4: E il villaggio?
0: Non c'è più.
1: Sparito.
0: Volatilizzato.
1: Il villaggio serviva di base al nemico?
0: Boh, forse. Amici o nemici non facciamo distinzione.
2: Non sentite caldo? Io sto sudando.
0: Tolga la camicetta.
2: Ci fosse almeno un po' d'ombra.
1: Niente alberi, niente ombra.
0: È stato un buon lavoro.
2: Che cosa?
0: Quello dei defolianti.
2: Oh no, non mi piace, è una cosa orribile che distrugge tutto il verde.
4: Distrugge anche i cromosomi. Provoca il cancro, genera mostri.
2: Questo non l'avevo letto.
4: Adesso lo so.
2: Ma gli alberi? Che cosa fanno di male gli alberi?
4: Già, gli alberi.
1: Non perdiamo tempo. Signore aiutante, la pregherei di togliere la musica e di mettere un astrovergine.
0: Già, schiaccio un bottone e parte.
1: Bene. Allora il generale?
0: Ci sta voltando le spalle.
1: Un'altra volta?
0: Ma lo sa che lei è un bel tipo.
1: A meno che non stia meditando.
0: Glielo chieda.
5: Lottiamo contro dei cavernicoli. Stiamo tornando all'età della pietra con le nostre armi. Atomiche, biologiche, chimiche.
1: E non siamo che all'ABC.
5: Ciò che più mi addolora è che malgrado il nostro ricco arsenale non abbiamo i mezzi per vincere le piccole guerre.
1: È un paradosso.
5: Ma guardati intorno. Quassù, fino a pochi giorni fa, c'erano dighe, cateratte, chiuse, c'erano villaggi, scuole, ospedali, chiese, pagode. Oggi cosa c'è?
1: Il vuoto.
5: Avremmo risolto il problema. Il vuoto, solo apparentemente. La verità è...
1: La verità?
5: La verità è che il nemico è più vivo di prima.
1: Mi sembra eccessivo. Io non vedo che crateri, tronchi carbonizzati, ponti distrutti, argini sommersi, campi di riso spento sul nascere, mucchi di cenere e un bel po' di macerie.
5: Certamente abbiamo creato una buona macchina di distruzione, ben montata, oliata a dovere, una morte automatica a livello della grande industria dei nostri investimenti multinazionali. Ma con quale risultato?
1: Signor generale, vuole avvicinarsi al microfono? Un po' più vicino. Ancora un passo, un altro mezzo passo, un passettino. Ecco, grazie.
6: Siete pronti? Mi sentite?
0: Accidenti a lei, non picchi così! O mi farà saltare i timpani!
6: Andiamo, sbrighiamoci! Signorina, dia una mano anche lei. Sollevi quel cavo. Ma non così! A posto?
0: A posto!
6: Voce generale prima.
5: Signori giornalisti, più un problema è complesso, più va affrontato con umiltà, non scevra d'ottimismo.
6: No, stop!
1: Lasci stare il preambolo, faremo notte. Cerchiamo di andare al nocciolo. Lei parlava di morte automatizzata.
5: Automatica.
1: D'accordo, non è la stessa cosa, anche se entrambe sussistono nella recente fraseologia tecnologica. Ma mi faccia il favore di riprendere il concetto di fondo.
5: Non sarebbe meglio concordare prima la linea del discorso?
1: Lo sforzo bellico, le ragioni del conflitto, ma tutte cose risapute. Quello che conta, che farà più sensazione, è, come dire, la visione personale del problema. Lei parli liberamente, io ogni tanto interverrò come fanno i giornalisti.
5: Mi vuoi mettere in difficoltà?
1: Quelle sono vecchie volpi. Noi incidiamo tutto, tanto poi si taglia. E se non va, si cancella.
5: Non potrei riposare un po'?
1: Ma se non ha ancora incominciato?
5: Vorrei una pillola.
1: Più tardi. Dunque, le ricordo l'attacco. Noi abbiamo creato una buona macchina di distruzione. Ma con quale risultato?
5: Devo dire così?
1: Non mi sembra un interrogativo di poco conto.
5: Allora incominciamo.
6: Possiamo partire?
0: Sì, faccio io l'annuncio. Appunti per la conferenza stampa, voce generale, seconda. Vai!
1: Sudo che lei.
7: Signori giornalisti, più un problema è complesso, più va affrontato con umiltà, non scevra d'ottimismo.
6: Maledizione!
7: Ci sono ricascato.
6: Eh già.
7: È che non sopporto questo affare sotto il naso.
6: Non è che un microfono.
7: Ma è inutile, è più forte di me.
6: Gliene metto uno a collare.
7: Per carità, ho abolito anche la cravatta.
6: E se provassimo col megafono?
7: Non siamo in una piazza d'armi.
2: Forse il signor generale preferisce una mia prestazione?
8: Strana coincidenza dello spirito.
2: Sono pronta per stenografare.
7: Mi legge nel pensiero?
2: Oh, signor generale.
7: Via, non lo neghi, lei ha un suo fascino.
2: Ho tutto quanto occorre. Pendo dalle sue labbra.
7: Si avvicini.
0: Allora, che si fa con la registrazione?
6: Metta il volume al massimo.
0: Non garantisco niente.
6: Dilettante.
7: Venga più vicino. Mica la mangio.
2: Vorrei che il mio lavoro fosse di suo pieno gradimento.
7: Non usi questo tono burocratico. Lo sa che ha due lombi molto alti, perfetti?
2: La prego, non mi confonda.
7: Lei è di razza, una buona cavalla da frutto. Lo si vede dal portamento di testa, da come scuote la criniera d'un castano dorato. Io me ne intendo, coi cavalli ci ho passato la giovinezza. Bisogna saperli prendere, avere la mano dolce, non si tiri indietro. È davvero allombata e alta di monta. Mi piacerebbe addestrarla, naturalmente non ora, ogni cosa a suo tempo. Proprio una bella puledra, senza un segno, senza una macchia, delicata ma anche agevole di bocca.
2: Oh, signor generale.
6: Signore, il tempo stringe.
7: Quella dei cavalli è stata una delle mie grandi passioni. Sapete cosa dicevamo in maneggio quando si aveva 20 anni e ce ne toccava sotto una buona? Cavalla di razza non sarà mai una rozza.
2: Lei è anche un gran seduttore.
7: E lei è la donna giusta nel momento sbagliato. Bah, quando la guerra tornerà di nuovo fresca e gioiosa.
6: Signorina.
2: Dice a me?
6: Mi sente o sogna? Stenografi.
7: Dove sono finiti i larghi spazi? Le grandi operazioni anfibie per recuperare interi continenti. Quando si mandava avanti una guerra con milioni di uomini. Quando non occorreva una grande intelligenza per ideare un piano di battaglia. Quando gli eserciti non erano ancora un'azienda, quando si lavorava in regime di concorrenza, quando ci lesinavano le armi e si era costretti a comprarle presso i mercanti dell'usato, quando un buon fante di linea aveva una speranza di vita di un mese, quando c'era un cannone ogni metro quadrato e un generale ogni 800 metri. Dov'è Stalingrado? Dov'è Verdun? L'Europa è inerte, l'Europa è finita e noi oggi rovesciamo tutto il nostro potenziale su degli obiettivi periferici e limitati. E con quale risultato?
6: Finalmente, eccoci al dunque. Ha scritto? Ma per la miseria, è inconcepibile.
7: Cosa succede?
6: È proprio una cretina.
2: Parlava così bene e io sono rimasta con la biro in mano.
6: Dia qual suo notes. Neanche un segno. Bella stenografa.
7: Che natura adorabile. Ne farò la mia amante.
4: Ha freddo?
2: Mi ha preso un brivido improvviso.
4: E il sole che va giù dietro quel picco che prima era giallo e ora si è acceso di rosso.
2: Dottore, ha sentito cosa mi ha detto? Che sono la donna giusta nel momento sbagliato.
4: Neanche lui è l'uomo giusto nel momento giusto.
2: Glielo leggo negli occhi. Lei non ha simpatia per il generale.
4: Curo la sua salute fisica e psichica.
2: È malato?
4: Cosa glielo fa pensare?
2: Siede là tutto solo di fronte al tramonto. Secondo lei ha degli amici?
4: È incapace di averli.
2: Però è potente.
4: Finché è il potere.
2: Almeno ha intorno gente sicura.
4: Gli uomini più sicuri sono quelli che sono morti per lui.
2: Terrificante. Sento che lo amerò fino alla morte.
4: Molto tempo fa, tra queste montagne dove cresce l'oppio, quando un capo moriva veniva seppellito con armi e cavalli, con tutti i suoi beni personali e con il cibo per il viaggio. Anche le concubine che lo avevano amato lo seguivano.
2: Dove?
4: Nella tomba. Le strangolavano perché potessero stare sempre con lui.
2: Beh, è orribile. Io non potrei mai seguire il generale nell'aldilà. Non doveva raccontarmi questa storia. E poi quel cane mi dà sui nervi.
6: Ci stiamo alzando. La scena rimane vuota. Non sembra un teatro?
7: A me fa l'effetto di un vaso da notte. Già, a pensarci bene, perché si dice teatro di guerra? Deve essere perché la massa ama il rito, e ogni uomo ha nella guerra il suo teatro. Tanti uomini, altrettanti teatri di guerra.
9: Secondo la mia opinione personale...
7: Un militare non può avere opinioni.
9: Quando è così, buonanotte.
2: Chi ha un libro sull'orgasmo?
9: Faccia come me, dorma.
2: Non ci si può neanche distendere. Seduta non riesco a prendere sonno.
9: Metta la testa sulla mia spalla e allunghi le gambe sul registratore. Va meglio?
2: Adesso sì.
10: Per favore, sollevi le gambe e mi lasci passare. Maledetta nausea.
9: Inghiotta qualcosa, ha un armadio di pillole.
10: No, ho provato tutto, dovrei abolire il volo. Permesso?
2: Poveraccio.
9: Chiuda la porta. Ha ridotto il cesso a un letamaio.
6: Signore, dorme anche lei?
8: Eh?
6: È in grado di seguirmi?
8: Seguo, seguo.
6: Mi pareva che russasse.
8: Ora non più. Sono svegliissimo. Questa del russare è stata una delle prime incomprensioni con mia moglie. Poi sono venute le camere separate. Naturalmente più mi elevavo in grado, più le camere si separavano. Oggi viviamo in due ali dello stesso palazzo.
6: Una situazione di stallo.
8: Congelato sul piano logistico.
6: Signore... Lei stasera sul tardi si troverà a dover far fronte a un fuoco incrociato di domande delicate, anche imbarazzanti, che metteranno seriamente alla prova il suo prestigio personale.
8: Se è un rischio che dobbiamo correre, lo correremo.
6: Non le perdoneranno soprattutto una cosa.
8: Cosa?
6: Di aver taciuto un'operazione in grande stile che dura da anni.
8: È un silenzio che mi è stato dettato dall'alto.
6: L'accuseranno di complicità.
8: Oh, che parola grossa!
6: L'articolo 25 della Convenzione dell'AIA del 907, l'articolo della Convenzione di Ginevra del 49, l'articolo 6 dei principi di Norimberga vietano espressamente l'irresponsabile distruzione di città e villaggi.
8: Abbiamo sganciato le nostre bombe con precisione chirurgica.
6: Lei ha spianato un'intera provincia, ha sovvertito l'ordine della natura, ha mutato la geografia, ha reso orizzontale quello che era verticale.
8: Puoi ben dirlo, sotto il nostro fuoco... Non è sopravvissuto nemmeno un pollo.
6: Questa frase sarà meglio che non la ripeta. Potrebbe suscitare tra i giornalisti una penosa impressione.
8: Siamo tra uomini o in un giardino d'infanzia?
6: Ci sarà tutta la stampa estera e gente informata.
8: Almeno non mi confonderanno con il generale dell'esercito della salvezza.
6: Signore, i suoi metodi non trovano riscontro nella storia militare.
8: La nostra è un'arte in continua evoluzione.
6: Lei non ha neanche l'attenuante dell'odio.
8: Questo semmai è un progresso.
6: Non ha mai visto in faccia una delle sue vittime.
8: Esattamente come i miei piloti. Oltre una certa altezza è impossibile distinguere un bufalo da una mondariso. E non esiste più rancore.
6: Un solo villaggio ha avuto 36 morti in un asilo, compresa la maestra.
8: I bambini dovrebbero stare in casa quando c'è un bombardamento.
6: Tutte le case del villaggio sono state distrutte.
8: Hanno le grotte.
6: Sono morti anche 19 vecchi, troppo deboli per raggiungere un rifugio.
8: Non posso occuparmi dei dettagli. I miei ordini sono teletrasmessi via satellite. Noi computerizziamo a 12.000 metri. Usiamo i fotoricognitori. Coordiniamo col radar i bombardieri. Guidiamo via radio gli elicotteri. Illuminiamo la notte coi razzi. Lo sai o non lo sai che tutti i miei uomini rientrano indenni alle basi?
6: Non è questo il punto.
8: I nostri decessi in percentuale sono minimi. Uno scarto dello 0,9%, tra i più bassi.
6: Come nelle migliori cliniche.
8: Certo, le loro sofferenze sono molte. Ma quando tutto sarà finito, verranno le riparazioni. Su questo punto, il nostro governo non è insensibile.
6: Cose dell'altro mondo.
8: Cose del terzo. Oggi si schiacciano bottoni e si tirano leve senza tanti tormenti di coscienza. Cosa si vuole da me? Che vada laggiù a intrecciare spoglie? A mettere assieme bambù? A coltivare Gran Turco?
6: Molto convincente.
8: La nostra sicurezza, innanzitutto.
6: Sarà perché sono miope, ma non ho notato movimenti di truppe né da una parte né dall'altra.
8: Da un angolo visuale strettamente militare potrei definire le nostre operazioni come degli interventi tattici dove le macchine sono chiamate ad assumere una parte sempre maggiore del lavoro. Ti è chiaro?
6: Chiarissimo.
8: Se poi allarghiamo la prospettiva, questo nuovo tipo di intervento radicale dall'alto è in grado di aprire entusiasmanti orizzonti su quanto potremo fare tra 5 o al massimo 10 anni in qualsiasi settore dello scacchiere mondiale.
6: Insomma, un banco di prova.
8: L'hai detto, un poligono di tiro.
6: Signor generale, lei è un vero pioniere, un precursore.
8: In un certo senso sì.
6: Che programma la morte senza vederne gli effetti, e stando comodamente seduto sul proprio culo.
8: È un'espressione un po' forte.
6: Non so trovarne altre.
8: Ti potrei deferire a un tribunale di disciplina.
6: Se non la incrimineranno prima di genocidio.

0: Signorina, a che ora dobbiamo ricevere i giornalisti?
1: Alle 23.
0: Così tardi? E la cena?
1: È rimandata dopo la conferenza.
0: Lo sa che non ho fame?
1: A me è passata completamente.
0: Ah, capisco. Berrei piuttosto qualcosa.
1: Anch'io. E lei, signor generale?
2: Se date qualcosa anche a me, dovrebbe andare. Così può andare. Che ne direste di questo attacco? Signori giornalisti, più un problema è complesso, più va affrontato con serietà, non scevra d'ottimismo.
0: Mi sembra sempre lo stesso.
1: Ho buona memoria, per me è cambiato.
0: Possiamo riascoltarlo, abbiamo i nastri.
1: Al posto di serietà, prima c'era umiltà.
2: Infatti, la sostanza è la stessa, è solo una variante stilistica, come direbbe il mio consigliere.
0: Io non discuto lo stile. Vorrei che ci fosse più sostanza.
2: A rigore accetto anche la critica, ma che sia costruttiva.
0: Quando eravamo lassù, mi ero segnato una frase, non so più dove l'ho messa. Sì, ecco, forse è questo. Credo di avere trovato l'appunto.
2: Sulla carta igienica.
0: Non potevo mica scrivere sullo spazzolino da denti. Ecco, io comincerei così. Signori, le nostre formidabili risorse e il nostro generoso idealismo ci permettono di guardare positivamente al futuro.
2: Continua.
0: Ho finito.
2: Non è molto.
0: Le ho detto che era un appunto.
2: E poi più che aprire un discorso mi sembra che lo chiuda.
1: Non si potrebbero mettere insieme?
2: Cosa?
1: Le due frasi.
2: Le ha stenografate?
1: Mi può capitare una distrazione, ma conosco il mio mestiere.
2: Allora rilegga il tutto.
1: Signori giornalisti, più un problema è complesso, più va affrontato con serietà, non scevra d'ottimismo. Signori, le nostre formidabili risorse e il nostro generoso idealismo ci permettono di guardare positivamente al futuro.
2: Per me manca qualcosa, c'è un vuoto.
0: Sì, a metà.
2: L'hai notato anche tu?
1: A rileggerlo salta subito agli occhi.
2: Anche all'orecchio, è inutile, ci vuole uno specialista. Sono io, passami il capo ufficio stampa. Il solito, sì, quello vecchio. Dormono, ma che ti risponderà a tono. Se non prende i provvedimenti, qui si sfascia tutto.
0: È da un pezzo che il servizio va in vacca.
2: Salve, vecchio mio, ho bisogno urgente di te. Mi devi buttare giù una cosetta breve, tanto per aprire il discorso coi giornalisti. Una cosa che dica non dica. Se vuoi accenna pure alle operazioni, ma senza entrare in troppi dettagli. Come? Considerati reintegrato. Contento? E ora lavoro. Ma non incantarti come al solito sulle parole. Va presto, ti aspetto. Un uomo fidato, il vecchio dorme in piedi. Certo, a meno estro dell'altro.
1: Non era il mio tipo, poveretto. Ma che brutta fine.
0: Pericoloso, da ricoverare.
2: Un giovane sconcertante.
0: Peggio, un provocatore. Forse un agente del nemico, che si è sentito scoperto.
1: Io dormivo, non mi sono accorta di niente.
0: È lo sparo che mi ha svegliato e subito mi sono detto, sarà qualche bandito di villaggio. Anche il pilota dice di avere pensato la stessa cosa. Volavamo così bassi che sarebbe bastata la fionda di un bambino per colpirci.
2: Con quel buio pesto?
1: Il dottore era il più stravolto.
2: Ha spalancato la porta della toletta.
1: Pensava che le fosse successo qualche cosa.
0: Poi ha visto che il morto non era lei ed è rimasto di sasso.
1: Impietrito.
2: Che storia. Sedevamo vicini parlando del più e del meno. Chi poteva pensare? Sono quasi riuscito a strappargli di mano la rivoltella.
1: Era armato?
2: No, mi ha sfilato la mia dalla fondina. E con un gesto fulmineo se l'è puntato alla tempia. Quando ha sentito la mia mano afferrare la sua, ha premuto il grilletto.
1: Ma perché l'ha fatto?
2: Non aveva una struttura molto solida.
0: Gli mancava la stoffa del combattente. Tutto sommato è rimasto sempre un sedentario.
2: Il dottore parla di sindrome ansiosa.
0: Ci sarà un'inchiesta?
2: Non ne vedo il motivo. Meno diamo pubblicità all'accaduto, meglio è.
0: Giusto, con tutti quei ficcanaso che ci sono piovuti addosso.
1: Allora si può parlare di suicidio?
2: Si può parlare? E che altro è? Si deve! Piuttosto faremo fare una ricerca discreta per scoprire se ci sono delle tare in famiglia.
0: Oh, niente di più facile. Ricorda il caso di quel colonnello che ha schiaffeggiato il soldato?
2: Ma quella volta è stato il soldato che ha sparato al colonnello. Un omicidio che fece scalpore. Buonasera, cara. Stavo per telefonarti. Siamo appena rientrati. Sì, tutto bene. La notizia? Che notizia? Lo sai già. Accidenti. No, voglio dire che ho fatto bene a insistere perché tu non venissi con i ragazzi. In ogni missione ci sono sempre delle incognite, degli imponderabili. No, non posso parlartene al telefono, ci vedremo al brindisi della stampa. Come? Ma quello che vuoi, metti l'abito che vuoi. Sì, quello di raso col drago.
0: Bevi qualcosa?
3: Un tè freddo, grazie. Signor generale, lei non mi dà mai il tempo. Bastava che me lo dicesse stamane prima di prendere il volo.
2: Fammi vedere cosa hai scritto.
3: Non è corretto, la punteggiatura è in disordine. Forse è meglio che la legga io.
2: Basta che ti sbrighi.
3: Amici giornalisti, signori della stampa estera, non è mia abitudine farmi desiderare come una prima donna, ma nella vita per riuscire bisogna saper rinunciare a certe abitudini. E le piace?
2: Continua.
3: Sì. Il disagio che vi ho procurato con il mio ritardo sarà più che compensato dalla mia decisione di giocare a carte scoperte per dimostrarvi la mia intera fiducia. Va bene?
2: Avanti.
3: Le necessità di servizio che mi hanno portato oggi a sorvolare il fronte operativo nascondevano in parte il desiderio sincero di fornirvi notizie di prima mano. Che vale vincere una battaglia se il mondo l'ignora? L'odierna missione era una tappa necessaria che mi ha permesso di verificare una teoria elaborata a tavolino. Stasera posso annunciarvi che il risultato ottenuto supera ogni previsione più rosea. Le nostre operazioni aeree congiunte sono state imponenti. 3 milioni di tonnellate di esplosivo su 3 milioni di abitanti, 1000 chili, notate bene, per abitante, hanno normalizzato una regione. Le province del nord sono calme e tranquille. Voi stessi, domani, potrete rendervene conto ripercorrendo l'itinerario da me compiuto.
4: Basta così! Fragnacce! Grandissime fragnacce!
3: Verità! Grandissime verità, signore, per quanto riguarda i dati...
4: Ti va a far perdere il posto? Dammi quei dannati fogli!
3: Sì.
4: E vattene!
3: Sì, sì.
4: Siete tutti una massa di irresponsabili. Un'operazione portata avanti per anni in segreto. Tu me la gridi così ai quattro venti. Ma dove hai la testa? Fila! E non farti più vedere!
0: Signore, sono quasi le 23.
5: È triste sentirsi incompresi dopo una giornata faticosa. Ho come l'impressione che mi stia franando sotto tutto il sistema. Eppure, chi meglio di me può valutare gli eventi? Non c'è grande opera che non sia sanguinosa, ma l'umanità sembra ancora immatura per un confronto di dominio globale. Purtroppo siamo ben lontani da una simile chiarezza di scelta. La guerra globale che porrà fine a tutte le piccole guerre. Bisogna che ne parli col presidente degli Stati Maggiori riuniti. Perché rosicchiare il mondo quando lo si può mangiare in un boccone?
6: Ma è chiaro, le legano le mani, signore. Lei ha le mani legate.
5: E piuttosto che ci manca la mentalità planetaria. Siamo al 2 più 2, siamo ancora i numeri semplici, alla tavola pitagorica. Tu sai contare i megatoni?
6: Signore, sono le 23.
5: Io, il vostro generale, condannato ad arare dei poveri campi di riso e di gran turco. Una specie di cincinnato in servizio attivo che semina fosforo e raccoglie un mucchio di ceneri. O un architetto di necropoli, un ideatore di comunità sotterranee che non vedranno mai il sole né la luna. Il guardiano delle tenebre che squarcia la seta della notte stellata con un ordine più breve di un amen, sì, ve ne do atto, ma il cui obiettivo è limitato. Un uomo d'azione ridotto a archeologo, a custode di civiltà sepolte, degradato a fiutare le tracce di un popolo estinto tra quella pappa grigia di uomini e donne, di bufali d'acqua, perché io solo posso dire dove erano gli argini, le vecchie dighe di terra, le capanne dai tetti di paglia, o riscoprire l'impronta dei fiumi che scorrevano ricchi di pesci tra l'antica vegetazione scomparsa come per una improvvisa catastrofe geologica. Io solo posso scavare in quel piccolo universo contadino senza rumori e riportare con pazienza alla luce i rari segni tangibili di un popolo laborioso e sereno e ricomporre quel mondo, coccio su coccio, come una vecchia giara. Grottesco! Semplicemente grottesco!
6: Signore, le 23 sono passate.
5: Cosa mi consigli di fare?
6: Penso che siamo tutti nella stessa barca, signore. Però, fossi al posto suo, non ci penserei. Voglio dire, ci faccia sopra una bella dormita.
5: Lasciatemi solo.
6: Ma le sembra questo il momento?
5: Se non hai di meglio da proporre?
1: Ci sarebbero i nastri.
6: Boh, quei nastri non valgono molto.
1: Vogliamo riascoltarli?
5: Ce ne manca il tempo, poi chissà cosa ho detto.
6: Magari qualcosa di compromettente.
5: Forse sono da buttare.
6: Meglio distruggerli.
5: Vuol dire che potrebbero usarli contro di me?
6: Non si sa mai.
5: Coi tempi che corrono?
6: Con tutto il malanimo che c'è in giro.
7: Zitti!
1: Signor generale.
7: È cosa da far ridere, da farti venire il mal di stomaco, orecchianti.
1: Non si sente bene?
5: Ci stanno spiando.
6: Chi?
5: Quelli.
6: Non è possibile. Vado a vedere.
8: Hanno la vocazione del buco della serratura come tutti i missionari del quarto potere. Mercanti di parole, spigolatori di catastrofi, monitori, rubricanti, gazzettieri.
9: Dietro la porta non c'è nessuno.
8: Para te.
6: È così, signore.
8: Con chi parlavi?
6: Con nessuno.
8: Mi era sembrato.
10: Sbaglierò, ma anch'io.
8: Lo vedi? Mai fidarsi. Strisciano, si mimetizzano, hanno orecchie puntate dappertutto. Li ho incontrati nei luoghi più imprevisti. C'erano quelli che si bagnavano sotto, certo, ma ne trovavo anche nei luoghi esposti, appiedati a Maratona, a dorso d'elefante tra le sabbie strategiche di Zama, in slitta alla sede di Poltava sotto i ponti di Saratoga, in zattera su e giù per i laghi Masuri, o che mi correvano dietro lungo le spiagge di Dunkerque e di Okinawa. Prediligevano i bei posti, le carogne! Dove la guerra era più calda e la battaglia sperrima, con in bocca la tradizione umanitaria, ma con la penna intenta nella sofferenza, sempre pronti ad arricchirsi di notizie, a rinsanguarsi. Le mignatte bevevano il mio whisky, ammiccavano con gli occhi brindando. Generale, alla vostra! Allora per domani all'alba? E intanto mi annusavano le tasche, mi giravano intorno per vedere se avevo la bomba. E finivano sempre col trovarla, perché io ci vivo, ci dormo con la bomba, me la tengo in serva sotto il cuscino. E l'ultima volta, dopo Hiroshima, gliel'ho fatta solo vedere, lucida, grossa, d'un bel blu cobalto.
6: Anche questo è un luogo eccellente per i giornalisti. Siamo in un momento storico, voi stesso siete un momento storico.
8: Stammi a sentire. Io sono lo scudo e la spada. E la nostra forza è nella bomba. Ne farò la mia divisa, il mio motto da tramandare. Io mollo sul mondo milioni di megatoni. E bom! Finito con la politica del napalm e della cioccolata, con le distribuzioni gratuite di chinino. Chiuso con la puzza di riso bruciato. Addio al verde, al rosso e al giallo. Altro che erbicidi. Addio per sempre spinaci. Addio fagioli. Addio piccoli uomini scuri. Soprattutto non voglio prigionieri. C'è il rischio di affezionarsi a chi ti odia. Io mi assumo la colpa, non la pena. Io mi assumo l'autorità del male. Spalanchiamo una buona volta i depositi blindati. Diamo fondo alle scorte. Diamo via libera, fuoco alle polveri. E sia fatta la gran luce in una danza planetaria di elettroni, bella come il primo ballo. Ciao neutrino, ciao protone. Allora sì che la pace sarà stabile. Fa entrare i giornalisti. Fatemi entrare. Avanti. Avanti, avanti, che io riceva i signori della stampa. Do a tutti il mio cordiale benvenuto. Tu, dottore, e quei due in bianco chi sono?
11: Il solito giro notturno con i miei ragazzi.
8: So, so quello che cerchi. Qualche povero sognatore di papaveri. Un paio di malati in erba che se la godono. Sono un padre di famiglia anch'io.
11: Un eroe allegro non è normale.
8: Dietro a fronte, avete sbagliato uscio.
11: Brutto segno quella bava alla bocca.
8: Non ho bisogno di niente.
11: Certo, certo. Le occorre un buon sonno ristoratore.
8: Di niente, capito, di niente.
11: Calmo, o peggiorerà il suo stato.
8: Cosa mi fate?
12: È solo un'iniezione.
8: Voglio le mie pillole.
11: Deve avere fiducia, vedrà che dopo si sentirà meglio.
8: Io sto benissimo.
12: Dicono tutti così, signor generale.
8: Ho la conferenza.
11: Lei non è in grado di ricevere visite.
8: Non potete portarmi via, ne va del mio prestigio.
11: Ci penserà l'aiutante di campo, vero?
13: Provvedo subito io con una telefonata.
8: A chi telefoni? Ma se non sa neanche a chi deve telefonare.
13: Dottore, ho il turno che mi scade a mezzanotte.
8: Un momento, per Dio! Si faccia almeno un comunicato a stampa.
11: Venga, generale.
8: Devo dettare.
13: Dottore, se lo leghiamo faremo prima.
8: Spiega che io non sono un generale che muore nel suo letto.
11: Stia tranquillo, dormirà nel mio reparto.
8: Ricorda che noi siamo lo scudo e la spada.
13: Sarà fatto.
8: Parla della pace. Quella vera.
13: Sì, signor.
8: Stabile. E lei non scrive?
10: Sto stenografando.
11: Andiamo, ragazzi. Tenetelo sotto braccio, ma con dolcezza.
8: La pace totale! Per il dominio globale!

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Miriam Fai tra le protagoniste della cultura italiana che parteciparono a Damasco su Radio 3 rivelando i libri più importanti della loro vita. Le puntate originali sono del 2004, la giornalista e scrittrice ci lascerà nel 2012. Abbiamo diviso le sue puntate in due trasmissioni come sempre in questa serie. Edoardo Melchiori augura buon ascolto.
0: Damasco con Miriam Fai.
2: Buonasera a voi. Sono Miriam Mafai e sono una giornalista che ama molto i libri e quindi sono contenta di partecipare a questa trasmissione in cui di libri appunto si parla. In verità ho anche scritto qualche libro, ma quando mi si chiede come preferisco essere presentata dico sempre giornalista. Questo è il mio lavoro, la mia professione da ormai moltissimi anni. Se non sembra, come dire, un po' vanesio, vorrei dirvi due parole di me all'inizio di questa settimana o quasi che passeremo insieme. Sono nata e cresciuta in casa di due artisti. Mio padre era pittore e mia madre scultrice e pianista. Era una casa piena di libri e fin da ragazzina ho potuto leggere tutto. Ho divorato i romanzi francesi, russi, inglesi. Ho amato molto la poesia italiana, da Montale a Ungaretti a Saba. E come tutti gli adolescenti, ho persino scritto, lo confesso, alcune poesie. Poi ho fatto altre cose. Per molti anni ho fatto politica e ancora oggi, da giornalista, mi occupo, direi, prevalentemente di politica. E della mia vita vi parlerò a Damasco attraverso alcuni dei libri che hanno determinato le mie scelte, che mi hanno confortato o che mi hanno aiutato. Comincerò dunque dall'inizio e questa sera vi parlerò di un libro di un intellettuale fascista, di un teorico fascista, che ho letto assieme a un gruppo di amici nei primi anni 40. Frequentavo a Genova un liceo privato. Ero ebrea e quindi esclusa per legge dalle scuole pubbliche. Per quella che si chiama eterogenesi dei fini, quel libro di un fascista, contrariamente certo a quelle che erano, che potevano essere le intenzioni dell'autore, fecero scegliere a me e ai miei giovani amici le idee del socialismo. L'adolescenza è una singolare stagione, aperta alle più diverse scelte e possibilità. Un amico, un libro, un incontro possono metterti su una strada o l'altra e decidere in qualche modo della tua vita, metterti, secondo il titolo di questa trasmissione, sulla via di Damasco. E non importa se questa via di Damasco si rivelerà dopo piena di difficoltà e forse persino sbagliata. Io, come vi dicevo, ho scelto di occuparmi non di letteratura o di storia o di poesia, come pure avrei potuto e voluto, ma invece di problemi sociali e quindi di politica in virtù del libro di questo autore fascista. Si chiamava Guido Manacorda e il libro era intitolato Il bolscevismo. Erano alcune centinaia di pagine, 200-300 pagine. Eravamo allora un gruppo di liceali genericamente antifascisti e appassionati di letteratura. Avevamo già letto Dickens, Cronin, che allora era molto di moda, Faulkner e Dos Passos, e ci eravamo commossi sulla miseria degli operai e dei minatori inglesi, nel caso di Cronin, e sulle tragiche vicende dei disoccupati americani durante la grande crisi, la grande depressione. Insomma, eravamo indignati delle giustizie del mondo e avremmo voluto porci riparo, naturalmente. E proprio allora incontrammo quel libro, Il bolscevismo, che ci indicò la strada. Noi di Marx non sapevamo assolutamente nulla. Vivevo però allora a Genova e seguivo con questo gruppo di amici le vicende della guerra. I nazisti erano stati fermati sotto Stalingrado. E questo, come dire, ci appassionava ma anche ci incuriosiva. perché volevamo capire meglio qual era la natura di quel regime, chi erano questi famosi bolscevichi, in nome di quali principi riuscivano a resistere anche ai nazisti e persino a respingerli. Fu allora che, non so se consigliata da qualche professore o per caso, affrontai con i miei amici la lettura di quel libro. Il suo autore, lo ripeto, Manacorda, illustrava, certo in modo critico, ma non mi sembrava eccessivamente propagandistico, le basi teoriche del bolscevismo, quindi il marxismo, la sua mistica, la sua morale, la sua politica e la sua economia. Ricordo che ci colpirono in modo particolare i medaglioni che servivano di prefazione al volume, dei medaglioni con tanto di fotografia, naturalmente in bianco e nero, ed erano i ritratti dei personaggi che avevano ispirato o dato vita a quel regime, i ritratti di Marx, di Engels, di Lenin, di Stalin e di Trotsky. Molti di quei protagonisti ci apparvero allora del tutto degni di ammirazione. Ecco ad esempio come veniva descritto il personaggio Giuseppe Stalin.
3: Figlio di un ciabattino di Gori, espulso 19enne dal seminario ortodosso dove compiva i suoi studi. Da quel momento egli è votato al comunismo. 5 volte arrestato, 2 volte deportato, 5 volte fuggito. Mai uscito dalla Russia. Durante il primo periodo della rivoluzione, temuto espropriatore di banche a favore del partito. Nessun travaglio teorico né religioso. In compenso, organizzatore formidabile, con visioni della realtà acute e precise. Cultura scarsa. Non conosce nessuna lingua straniera. I suoi discorsi, d'altra parte, non sono e non vogliono essere altro che l'interpretazione dottrinaria della triade Marx, Engels, Lenin. Freddo, taciturno, scaltro, diffidente. Lavoratore formidabile. Incrollabilmente persuaso della propria missione nel mondo. Costume sano, vitto frugale. È assolutamente convinto e inesorabilmente deciso a rendere felice tutta l'umanità e conseguentemente a togliere di mezzo chiunque si frapponga al suo messianico disegno. Chiunque si rifiuterà di obbedire alla volontà generale, diceva già ai suoi tempi Rousseau, vi sarà costretto. Ognuno sarà obbligato a essere libero. Sotto Stalin ognuno sarà obbligato ad essere felice. Insidiato dai vicini, detestato in silenzio da quasi tutta l'intelligenza, adorato dalle folle come un dio. 9 città sono state fondate o ribattezzate col suo nome. E il suo nome porta la più alta vetta del Pamir. L'aureola del mito circonda da tempo la sua rude fronte di rivoluzionario.
2: Il primo capitolo del libro era dedicato, come giusto, ad una analisi e poi a una confutazione del testo fondamentale, cioè del Capitale di Carlo Marx. Trattava quindi dell'analisi marxista della società, che era del tutto nuova per noi, che nulla sapevamo di economia o di sociologia, di struttura, sovrastruttura, valore, plusvalore. Non ne sapevamo nulla. Ma la lettura di quelle pagine ci lasciò tutt'altro che indifferenti. Noi avevamo studiato fino allora come tutti i ragazzi dell'epoca, avevamo studiato la storia come un susseguirsi, come dire, un po' disordinato di guerre, di paci, di eventi politici, di opere di grandi personaggi. E per noi, che avevamo studiato la storia così, fu invece una vera e propria scoperta vedere emergere da quel groviglio un po' disordinato di eventi, un po' casuale di eventi, o così perlomeno ci era apparso, una storia e una lotta delle classi, qualcosa di molto preciso. Plebei contro patrizi, schiavi contro padroni di schiavi, vassalli contro signori feudali e alla fine proletari contro i capitalisti. In quel libro, in quelle pagine, in quel capitolo, scoprimmo alcune parole e termini che c'erano del tutto ignoti e che poi sarebbero diventati per noi pane quotidiano. Valore, plusvalore, valore d'uso, valore di scambio e soprattutto sfruttamento dell'uomo sull'uomo, reso possibile nella società capitalistica dal fatto che i padroni disponevano dei mezzi di produzione, cioè delle macchine e del capitale. In quel tipo di società, la società borghese, ce lo spiegava lo stesso Manacorda in quel libro, la libertà significa semplicemente che l'individuo è abbandonato senza difesa al potere del capitale e viene lasciato campo libero al capitalista di schiacciare il lavoratore. Leggevamo quelle pagine con attenzione nella nostra vecchia casa di Genova. Stavamo chine sui quaderni persino per prendere appunti, convinte che in quelle pagine scorresse un'importante verità, venisse indicato un orizzonte di maggiore giustizia ed uguaglianza. Noi quella classe oppressa, quegli operai, non li conoscevamo assolutamente. La mia famiglia viveva molto modestamente e tuttavia alla luce di quelle pagine anche i nostri piccoli privilegi, studiare il pianoforte, poter andare a scuola, anche quei piccoli privilegi ci sembravano eccessivi. Volevamo dunque metterci al servizio di quegli operai che non conoscevamo, ma di cui attraverso quelle pagine immaginavamo lo sfruttamento e la miseria. L'urto finale tra il proletariato e la borghesia, scriveva Manacorda, quasi per metterci in guardia contro le nostre illusioni, si svolgerà in un'atmosfera di vero e proprio terrorismo, tra fiamme, catastrofi apocalittiche, però per fatalmente risolversi con la vittoria del proletariato, che imporrà la propria provvisoria dittatura. Mezzo la dittatura, non fine, che scomparirà il giorno in cui il proletariato celebrerà il suo definitivo trionfo. Allora, non esistendo più né classi né dominazioni né antagonismo di classi, anche lo Stato scomparirà e allora ognuno, lavorando secondo le proprie attitudini, secondo le proprie capacità, secondo le proprie preferenze, riceverà secondo i propri bisogni. Beato Manacorda, noi eravamo molto giovani, molto ingenui.

0: Condannavamo la violenza, condannavamo piuttosto l'ingiustizia. Dirò di più, essendo così giovani, eravamo convinti che un certo tasso di violenza fosse indispensabile per porre riparo alle ingiustizie del mondo. Del resto, è questa la stessa trappola nella quale sono cascati, dopo di noi, altre generazioni di giovani, da quelli del 68 a quelli del 77. Insomma, eravamo convinti che la violenza fosse una parte ineliminabile della storia e che alla fine ci sarebbe stata una società più giusta per tutti, nella quale gli oppressi di oggi avrebbero però potuto godere della loro legittima quota di libertà e di benessere. Anche il Manacorda, nel testo che stavamo leggendo e studiando, dava atto di questa possibilità. Finita la violenza, instaurata la nuova società, quale sarebbe stata la condizione di vita delle classi finora oppresse? Non ci sarebbero stati più sfruttati e sfruttatori, tutti avrebbero potuto andare a scuola, insomma tutti avrebbero avuto il massimo dei diritti. Questo era il socialismo, come del resto affermava la stessa Costituzione sovietica del 1936 che il Manacorda pubblicava in appendice.
1: Articolo 118. I cittadini dell'Unione Sovietica hanno il diritto al lavoro, a un'occupazione garantita con un compenso corrispondente alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Articolo 119. I cittadini dell'Unione Sovietica hanno diritto al riposo, che viene assicurato mediante la riduzione della giornata lavorativa fino a 7 ore giornaliere, con i congedi annuali e mettendo a disposizione dei lavoratori un'ampia rete di case di vacanze e di circoli ricreativi. Articolo 120. I cittadini dell'Unione Sovietica hanno diritto all'assistenza materiale nella vecchiaia e parimenti in caso di malattia e di perdita della capacità lavorativa, attraverso lo sviluppo dell'assicurazione sociale a carico dello Stato e l'assistenza medica gratuita. Articolo 121. I cittadini dell'Unione Sovietica hanno diritto all'istruzione generale obbligatoria con la gratuità dell'istruzione, compresa quella superiore, con un sistema di stipendi statali e borse di studio. Articolo 122. La donna nell'Unione Sovietica gode degli stessi diritti dell'uomo in tutti i campi della vita economica, pubblica, culturale e sociale, politica. La possibilità di esercitare tali diritti viene assicurata offrendo alle donne il diritto al lavoro, al giusto compenso, al riposo, all'assicurazione sociale e all'istruzione, istituendo per le donne nel periodo di gravidanza congedi con la conservazione piena del salario e organizzando un'ampia rete di case di maternità, di giardini e nidi per l'infanzia. Articolo 123. L'uguaglianza giuridica dei cittadini, indipendentemente dalla loro nazionalità e razza, in tutti i campi della vita economica, statale, culturale, sociale e politica, è una legge irrevocabile dello Stato.
0: Diritto per tutti al lavoro, al riposo, alla casa, all'assistenza, all'istruzione. Tutto bellissimo. Vi ho già detto che con me, che sono Miriam Mafai, e con le mie sorelle, c'erano un piccolo gruppo di amici, studenti liceali, e c'erano anche due ragazze, e dunque a noi ragazze parve particolarmente positivo quell'articolo che garantiva la totale parità di diritti alle donne, una parità, forse occorre ricordarlo, di cui allora le donne in Italia non godevano né all'interno della famiglia né nel lavoro e nella società. Insomma, in quella Costituzione tutto appariva bello, giusto, convincente sulla carta. In quale altro paese al mondo esisteva una Costituzione così democratica, così rispettosa dei diritti dei lavoratori? Avremmo imparato un giorno, ma molto più tardi, che le affermazioni contenute in una Costituzione possono essere, come è stato detto di alcuni trattati internazionali, solo pezzi di carta, pura menzogna. Se non c'è democrazia, se non c'è per tutti i cittadini la possibilità di organizzarsi in partiti, in associazioni, di votare per un partito o per l'altro. Ora, questa libertà non era assolutamente prevista in quella Costituzione né in quel paese, l'Unione Sovietica, in cui c'era la regola del partito unico, del partito bolscevico al potere. Ma questo, che un giorno ci apparirà chiaro, non ci sembrava allora decisivo. ci rendemmo conto, sia pure, non lo so, con qualche incertezza,

0: certezza, non ricordo chi di noi pose il problema, della esistenza di questa questione e ne discutemmo anche vivacemente. Alla fine decidemmo che tra la libertà, quella che chiamavamo la libertà formale o borghese e che così era definita anche nel testo di Manacorda, e l'uguaglianza per tutti, era necessario scegliere. E scegliere l'uguaglianza, convinti che la libertà potesse venire dopo. Sbagliavamo, certo. E quando ce ne rendemmo conto, gran parte della nostra vita di adulti se n'era già andata. A Genova ogni notte era squarciata dalle sirene e dai lampi dei bombardamenti e la mattina si contavano i morti. Noi speravamo che la guerra finisse presto e soprattutto che finisse con la sconfitta dei fascisti e dei nazisti. Ma Hitler allora sembrava ancora invincibile e l'eventualità di quella vittoria ci gettava in una vera e propria angoscia. Le truppe naziste avevano già occupato la Francia, il Belgio, l'Olanda, i ricchi paesi del nord Europa e avevano dilagato in Polonia, Cecoslovacchia, Romania, Bulgaria, Grecia, Jugoslavia. Nessuna forza sembrava in grado di resistere alla poderosa spinta delle armate tedesche, ma i russi invece resistevano. Resisteva, nonostante il crudele assedio cui era sottoposta, Leningrado, si chiamava così allora, adesso si chiama Pietroburgo. Resisteva Mosca e soprattutto resisteva Stalingrado, la città che portava il nome del capo dell'URSS e che avrebbe addirittura respinto l'attacco delle armate che sembravano invincibili di von Paulus. Questa resistenza così forte sembrava confermare, anzi direi confermava senz'altro ai nostri occhi una reale adesione di quel popolo al suo regime, la sua fiducia nel suo capo, quello Stalin di cui abbiamo letto poco fa il ritratto e nel cui nome decine di migliaia di giovani morivano. Non poteva essere un popolo oppresso, secondo noi, quello che si sacrificava ogni giorno sotto le mura di Stalingrado. Non potevano essere oppressi quei giovani che rifiutavano di arrendersi, quei partigiani e quelle partigiane che combattevano nelle retrovie e che quando venivano catturati morivano con il nome di Stalin sulle labbra, per la loro, ma anche per la nostra libertà. C'era qualcosa di straordinario in questa resistenza. Come si spiegava? Su quali principi morali si reggeva? Quali principi, quali ideali rendevano possibile tanto spirito di sacrificio, tanto eroismo? Questo era uno dei nostri interrogativi, ma anche a questi interrogativi il testo di Guido Manacorda, il testo dello studioso fascista, dava una risposta che ci appariva convincente e che dimostrava la superiorità di quel regime.
1: Caratteristica prima e insieme forse di tutte la più interessante di questa società bolscevica è l'espressione ascetic. Del resto, ogni reazione contro una società in decadimento, il che vuol sempre dire corrotta e gaudente, deve necessariamente congiungersi a una predicazione e pratica ascetica più o meno accentuata. Ne fece vasta esperienza anche la Rivoluzione francese. Difficilmente avrebbe loro potuto sottrarsi il bolscevismo. Seguace fedelissimo, con marcate tendenze pedagogiche, di una tradizione, la marxista, già di per sé stessa ricca di caratteri moralizzanti. Rimane certo ad ogni modo che in specie il primo prorompere e affermarsi della rivoluzione fu caratterizzato da molti rigidismi ascetici, che in seguito rinunzi e sacrifici delle squadre lavoratrici d'assalto furono e continuano a essere, a quanto pare, gravi e reali. Che infine la stessa guerra civile spagnola, come è stata fatta dai marxisti, riesce pur sempre, insieme con l'esempio dei suoi furori sadici, a dare la misura delle prove e delle sofferenze a cui quei medesimi marxisti riescono a sottoporsi per il trionfo della loro causa. La stessa preoccupazione d'altronde traspare dalle virtù cardinali dell'Homo Sovieticus, quali tuttora vengono inculcate alla gioventù. Obbedienza, umiltà, dedizione al partito, sacrificio integrale a favore della patria.
0: Obbedienza, umiltà, dedizione al partito, sacrificio integrale a favore della patria. Principi che ispiravano, a detta del Manacorda, la vita, la cultura dei giovani in Unione Sovietica e che per la verità ispirarono per molto tempo anche le nostre vite quando ci dedicammo allora alla politica. Ho finito questa puntata di Damasco. Vi ricordo che sono Miriam Mafai. Forse era una puntata un po', come dire, troppo severa? Può darsi.
2: Damasco con Miriam Mafai.
0: Buonasera, buonasera da Miriam Mafai che conduce parlando di libri, come sapete. E ieri infatti vi ho parlato di un libro molto ponderoso e tutto politico. Stasera vi parlerò di un libro molto ponderoso, ma di tutt'altro genere. Si tratta di un grande appassionato romanzo, di un grande scrittore che fu americano di nascita, inglese per scelta e italiano di adozione. Si chiamava Henry James e il libro di cui stasera voglio parlarvi è Ritratto di signora. Molti di voi avranno certamente visto il film tratto da quel romanzo. È un guaio però aver amato tanto un romanzo, gli uomini e le donne che hai conosciuto in quelle pagine. Quando li vedi sullo schermo rischi di non riconoscerli più, ma questa è una divagazione molto personale. Parliamo dunque stasera di Ritratto di signora e della sua protagonista Isabel Archer. Qualcuno di voi forse ricorda il personaggio di Nora, protagonista di una celebre tragedia di Ibsen intitolata Casa di bambole. Scritta sul finire dell'Ottocento, quella tragedia provocò un vero e proprio scandalo tra i ben pensanti e molta emozione e molto consenso anche nel movimento delle donne. Nora, infatti, abbandonava il marito e i figli e la sua casa di bambole, rivendicando il diritto di vivere la propria vita. Pochi anni dopo usciva Ritratto di signora di Henry James. Isabel, la protagonista, è una sorta di Nora alla rovescia. È una giovane americana, colta, ricca, curiosa del mondo, che sbarca in Europa e in Italia, affascinata dalla nostra cultura e, insomma, dai nostri monumenti. Cosa spinge questa donna libera, già emancipata, a chiudersi per sempre, umiliata e in silenzio nella sua casa di bambole? Ho amato molto nella mia giovinezza libri che avessero a protagonista una donna, preferibilmente una donna vincente, fosse la Jo di Piccole donne o la Madame Curie nella biografia scritta dalla figlia o George Sand che in segno di libertà vestiva nell'Ottocento abiti maschili. Non ho mai amato invece molto le donne perdenti o sconfitte, a prescindere dal valore dei romanzi di cui erano protagoniste, da Natascia di Guerra e Pace o Madame Bovary o Anna Karenina. Ho fatto eccezione per Isabel Archer, la protagonista di Ritratto di signora di Henry James. La giovane americana che arriva in Italia così piena di energie, di entusiasmo e di curiosità intellettuale e che alla fine si ritrova chiusa nella gabbia di un matrimonio infelice. Isabel Archer è una perdente, è una sconfitta. Adesso vi farò una confessione molto personale e mi vergogno un po' a confessarlo, poi qui a Damasco, quasi in pubblico, perché so bene che non bisognerebbe mai sovrapporre le proprie vicende personali ai libri che si leggono o ai film che si vanno a vedere. Ma forse io ho amato tanto Isabel Archer anche perché in quella fase della mia vita la sentivo vicina. Anch'io mi sentivo in quegli anni una perdente sul piano sentimentale. Anch'io, come Isabel, mi ero volontariamente chiusa in un matrimonio infelice dal quale non potevo e soprattutto non volevo uscire. Ma lasciamo da parte i miei sentimenti personali, voglio dire i sentimenti personali di Miriam Mafai che sta stasera parlando qui con voi. Basta, basta. Voglio solo dirvi che il ritratto disegnerà un bellissimo romanzo. È un romanzo di formazione sentimentale, di scontro, di mentalità e di culture. Ma senti fin dalle prime pagine che su tutta la vicenda incombe un mistero. Forse il ritratto di signora è anche un giallo. Senti mano a mano che vai avanti nella lettura che verrà commesso un crimine. Non sai quale, ma immagini facilmente chi potrà esserne la vittima. Sentiamo intanto come all'inizio del romanzo ci viene presentata la giovane americana. Sapremo poco del suo aspetto fisico, molto delle sue ambizioni e della sua volontà di conoscere il mondo.
1: Isabel Archer era una personcina ricca di teorie. La sua immaginazione era notevolmente attiva. Aveva avuto il privilegio di possedere una mente più sveglia di quella della maggior parte delle persone tra le quali le era toccato in sorte di capitare. Una più viva brama di formarsi una cultura fuori del comune. Le sembrava spesso che la sua mente si muovesse più rapida di quella di molti altri e ciò incoraggiava un'impazienza che poteva facilmente essere confusa con la superiorità. Con la sua scarsa esperienza e i suoi esaltati ideali, la sua confidenza, insieme innocente e dogmatica, il suo temperamento, insieme esigente e indulgente, la sua mescolanza di curiosità e di sussiego, di vivacità e di indifferenza, la sua risoluzione di vedere, tentare, sapere, poteva essere facile vittima di un esame critico se non fosse destinata a suscitare nel lettore un impulso più affettuoso e più semplicemente di aspettativa. Una delle teorie di Isabel Archer era quella di essere molto fortunata per la sua indipendenza e di doverne fare perciò uso molto illuminato. Nell'insieme, riflettendoci su, non aveva dubbi sulle cose che erano male. Le ripugnavano, ma se le fissava con fermezza le riconosceva subito. Era male essere meschini, essere gelosi, essere falsi, essere crudeli.
0: Questo il personaggio di Isabel, la protagonista di ritratto di signora, il romanzo al quale io, Miriam Mafai, dedico questa puntata di Damasco. È un personaggio, ve l'ho già detto, che io ho molto amato. È avida di libertà e di conoscenza del mondo, Isabel. E dalla sua lontana, piccola provincia americana riesce a conoscerlo questo mondo, perché diviene ricca grazie ad una imprevedibile, cospicua eredità che le dà anche la libertà, perché indubbiamente la favorisce, le permette di passare dalla fase dei sogni alla fase della realizzazione. Libera, allegra, decisa, come dire, ad avere tutto quello che desidera della vita, Isabel rifiuta, tanto per cominciare, due vantaggiose proposte di matrimonio, una di un lord inglese e l'altra di un simpatico giovanotto americano. E quindi si imbarca per venire in Europa. Allora ci si imbarcava naturalmente, non c'erano gli aerei. Viene in Europa con una zia molto amata e anch'essa, come dire, una signora anziana ma molto indipendente, un bel personaggio. Nel primo incontro con il cugino Ralph, altro personaggio centrale del romanzo destinato a morire di tubercolosi, dice quasi come a presentarsi, lo dice Isabel: credo che la gente soffra troppo facilmente. Non è necessario soffrire, non siamo fatti per questo. Io sono venuta in Europa per essere felice e non le manca niente per esserlo. Inevitabile meta del suo viaggio quindi sarà l'Italia e Firenze in particolare, città del resto molto amata dagli inglesi, dallo stesso Henry James che vi soggiornò a lungo e ambientò qui anche altre sue opere. Firenze è un concentrato di cultura, di storia, di bellezza. Vivere in un luogo simile era per Isabel come avere portò il giorno all'orecchio una conchiglia di mare del passato. Quel murmure vago, eterno, teneva desta la sua immaginazione. E qui a Firenze la giovane americana incontrerà l'uomo del suo destino. Si chiama Gilbert Osmond. E con questo incontro mette il piedino nella trappola che Madame Merle le ha preparato. Sapremo solo nelle ultimissime pagine del romanzo perché e come. Henry James, ve l'ho già detto, è un maestro del giallo psicologico, dove non ci sono cadaveri, ma si progettano e si infliggono ferite dalle quali non sgorga sangue, ma che non riusciranno mai a rimarginarsi nell'animo e nel cuore delle vittime. La vittima predestinata è Isabel, che come una povera mosca resterà impigliata nella ragnatela che molto abilmente le è stata tesa. Molte pressioni verranno, con molta abilità, con molta discrezione, esercitate su Isabel perché rinunci alle sue idee di indipendenza e di autonomia. Prima ci sarà la seduzione esercitata su di lei da quella Firenze così carica di bellezze, di profumi, di opere d'arte, di storia. Ma la ragazza viene sedotta anche dal luogo in cui Osmond vive. Ed è una villa in cima a un colle, alle porte di Firenze, credo dopo Porta Romana, ammantato di ulivi. Una casa, anche quella, carica di arte, di storia, di porcellane, di paesaggi del 400. Insomma, una casa misteriosa e seducente, abitata da un elegante e raffinato cultore d'arte, molto rispettoso delle regole e delle convenienze. Avevo detto all'inizio di uno scontro di culture, e in effetti la ragazza, davvero una ragazza perché molto giovane, che conosce gli straordinari spazi liberi di un paese come l'America, come dire, così ricco di energia e così povero di storia, subisce immediatamente l'oscuro fascino del passato e della decadenza che si respira in quella casa e persino nei modi di Osmond. Nel rapporto tra Isabel e Osmond, nello scontro tra il nuovo e il vecchio mondo, vince il vecchio mondo, fatto di misteri, di non detto, di divieti, di formalità, di regole da rispettare, di stanze sempre in penombra, sovraccariche di rarità, di tendaggi, un vecchio mondo decadente che nasconde segreti e menzogne. Dimenticavo una cosa molto importante. Osmond è vedovo e vive in quella casa, vive lì, appena tornata dal convento nel quale è rimasta chiusa durante l'infanzia, la sua bambina Pansy, una bambina delicata, silenziosa, sensibile, priva di ogni autonomia e di ogni volontà, totalmente soggetta al padre. La piccola si attacca subito a Isabel e Isabel le si affeziona. Tutto è pronto perché la giovane ereditiera cada nella trappola.
1: Isabel non aveva conosciuto mai una persona tanto raffinata. L'originalità era fisica, per cominciare, e si estendeva impalpabilmente. I capelli folti e morbidi, i lineamenti finemente cesellati, la carnagione, perfino la regolarità della barba e quella snellezza leggera, elastica, per cui il movimento di un dito bastava da solo a produrre l'effetto di un gesto espressivo. Tutte quelle caratteristiche personali colpivano la nostra sensibile giovinetta come segni di distinzione, di fervore, in certo modo come una promessa di interesse. Senza dubbio quell'uomo era esigente, ipercritico. Lo aveva dominato la sensibilità, forse lo aveva dominato anche troppo. Lo aveva reso intollerante dei fastidi volgari, lo aveva ridotto a vivere da sé, in un mondo scelto, selezionato, predisposto per il suo piacere, in cui meditare sull'arte, la bellezza e la storia. Ogni stanza era piena di oggetti romantici, ogni pezzo era strano e prezioso al massimo grado, e Osmond continuava ad essere il più gentile dei ciceroni. Tanta cortesia sorprendeva quasi la nostra giovane amica, la quale si domandava perché mai egli si prendesse tante pene per lei, e finiva col sentirsi oppressa dal cumulo di bellezza e di cultura in cui veniva introdotta. Probabilmente egli la credeva più sveglia, più colta sotto ogni aspetto, più preparata di quanto non fosse.
0: Osmond dunque fa sì che Isabel cominci, come dire, a sentirsi inadeguata, incerta, inferiore di fronte a tanta raffinatezza e cultura. Comincia a perdere di sicurezza. Nella mia vita e soprattutto nel mio rapporto con altre donne, sono Miriam Mafai, in questo momento introduco un elemento personale, diciamo, mi sono resa conto che la perdita di sicurezza è sempre per le donne il primo passo sulla strada della perdita della propria identità e della propria libertà. La perdita di sicurezza. E così accade alla giovane protagonista di Ritratto di Signora. Lei non lo sa, lo saprà solo alla fine, ma progettando con Madame Merle il matrimonio, Osmond ha detto sprezzantemente di Isabel: ha troppe idee. Per fortuna sono pessime, dovranno essere sacrificate. E lo saranno. Affascinata da Osmond, intenerita dalla piccola Pansy appena uscita dal convento, Isabel decide di sposare questo gentiluomo che ha voluto fare della propria vita un'opera d'arte. Di quell'opera d'arte pensa di entrare a far parte anche lei, ma con le sue idee, le sue curiosità, il suo amore per l'arte. La sua decisione, presa in modo assolutamente autonomo, viene del tutto disapprovata dalla sua più cara amica, Henriette, una giovane americana che gira il mondo come giornalista, e anche dalla zia, l'americana di spirito indipendente che l'ha accompagnata in Europa. E ancora di più viene disapprovata da Ralph, il cugino innamorato, malato, che di fatto le ha regalato una gran parte della eredità familiare. Avevo progettato, dirà questo cugino, avevo progettato per te un altro destino. Non dovevi cadere così facilmente o così presto. Eri fatta per qualcosa di meglio che non vegliare sulle sensibilità di uno sterile dilettante. Ma quando una donna è innamorata non trova nulla di meglio da fare che vegliare sulle sensibilità dell'altro. Tutti coloro che l'amano e che lei ama la mettono sull'avviso, ma accade sempre così nella vita. Sarà accaduto anche a voi o a qualcuno vicino a voi. In realtà, quando sei innamorato, preferisci rinunciare agli amici, agli legami, per andare incontro con leggerezza alla felicità che ti attende o che tu pensi che ti attenda. E così farà anche Isabel. Si sposa. Henry James non ci dice nulla del matrimonio. Non troverete nel libro una pagina dedicata, nemmeno una riga dedicata, che so io, al matrimonio, alla cerimonia, al viaggio di nozze. Sappiamo soltanto che hanno deciso di vivere in Italia. E infatti, con un voluto stacco di spazio e di tempo, ritroviamo Isabel e Osmond non più a Firenze, ma a Roma. Sono passati solo 3 anni dal matrimonio, ma la scena e i personaggi sono già profondamente cambiati. La coppia non abita più nella villa in cima alla collina di Firenze, dove abbiamo lasciato Osmond, ma in una grande casa proprio nel cuore di Roma, un edificio oscuro e massiccio, torreggiante su una piazzetta nelle vicinanze di Palazzo Farnese. Un palazzo, secondo il modo di vedere romano, scrive Henry James, ma una specie di fortezza, una vasta mole dal severo e antico nome romano che sapeva di fatti storici, di delitti, di astuzie e di violenza. C'erano affreschi del Caravaggio, pare al piano nobile, e poi c'era una fila di statue e di urne polverose nella loggia, dalle nobili arcate, prospiciente l'umido cortile dove una fontana sgorgava da una nicchia muscosa. Sono tutti aggettivi particolari che rendono l'idea di qualcosa di molto ricco, ma anche di un po' oppressivo, come dire che non assomiglia alla Isabel che abbiamo conosciuto nelle prime pagine del romanzo. Anzi, a me personalmente sorge anche una domanda: ma si può essere felici in una casa così severa, in una casa che sembra punto, che sa di fatti storici, di delitti, di astuzie, di violenze. Quando Isabel appare nel vano di una porta, noi comprendiamo subito che è diventata un'altra persona. Non ha più la grazia un po' acerba che la caratterizzava al suo arrivo in Italia. James la descrive e la descrive come una donna che si trascina dietro una massa di stoffe. La testa intelligente, dice, sosteneva una maestosa acconciatura. Aveva perduto quella vivacità, quel fervore, quella, insomma, quella giovinezza a cui suo marito aveva già fatto obiezione. Ormai inquadrata nella cornice di quella porta, colpiva appunto come un bel ritratto di signora. Ed è una signora, questo lo comprendiamo subito, profondamente infelice. Lentamente, con molto metodo e con una punta di ferocia, Osmond l'ha costretta a rinunciare alle sue idee, quelle idee di libertà e di autonomia che del resto aveva già definite pessime. Ma privata di quelle idee, cosa resta di Isabel? Solo appunto un ritratto di signora che verrà sconvolta da due eventi: la rivelazione che Pansy è la figlia di una relazione clandestina tra Osmond e Madame Merle e la notizia che suo cugino Ralph sta per morire. Il marito, Osmond, rifiuta di lasciarla partire per Garden Court, dove appunto Ralph sta morendo, e solo a quel momento Isabel ritrova un po' della sua antica volontà e parte ugualmente. Noi lettrici di oggi, e tra queste mi ci metto anch'io che vi sto parlando, in fondo quando siamo arrivati a questo punto speriamo che finalmente Isabel ritrovi un po' della sua energia e decida, salutato il cugino, di non tornare più a Roma. Ah, ma non è così, perché Isabel non è la Nora di Casa di Bambole, non trova questa forza e tornerà a Roma a seppellirsi per sempre nel suo palazzo di Rocca Nera, e lo spiegherà così alla sua amica Henriette.
1: Henriette si era avvicinata a lei dichiarandole senza tanti complimenti: tu sei infelice. Isabel ora poteva parlare. Sì, sono infelice, convenne con molta calma. Detestava di sentirselo dire. Cercava di dirlo nel modo più distaccato possibile. E perché non lo lasci? Non posso cambiare fino a questo punto, rispose Isabel. E perché no? Non vuoi confessare d'avere fatto uno sbaglio? Sei troppo superba. Non so se sono troppo superba, ma non posso rendere pubblico il mio errore. Non mi sembra dignitoso. Preferirei morire. Non penserai sempre così. Non so quale grande infelicità potrebbe portarmi a tanto, ma mi sembra che me ne vergognerò sempre. Bisogna accettare le proprie azioni. Io l'ho sposato dinanzi al mondo. Ero perfettamente libera. Non avrei potuto far nulla di più deliberato. Non si può cambiare fino a tal punto, ripeté ancora Isabel. Tu sei cambiata, anche se sembra impossibile. Non vorrei dire, spero, che lo ami. Isabel rifletté. No, non lo amo. Te lo dico perché sono stanca del mio segreto, ma basta così. Non posso gridarlo sui tetti. Henrietta rise. Non credi di essere troppo riguardosa? Non sono riguardosa verso di lui. Lo sono verso me stessa.
0: La storia è finita. È una storia triste, perché è la storia di una sconfitta. È la storia di una ragazza che voleva scegliersi il proprio destino, lo ha fatto e ha sbagliato. Isabel torna a Roma, ha commesso un errore del quale si assume tutta la responsabilità, del quale forse si vuole punire. C'è ancora nelle donne questo desiderio inconscio di autopunizione? Delle volte me lo chiedo quando mi vengono confidate alcune storie di donne di oggi. E dopotutto, fino a quando dobbiamo farci carico dei nostri errori? Fino a quando dovremmo scontarne la colpa? Io vi lascio adesso a questi interrogativi. E dopo questa sorta di full immersion nella psicologia femminile, domani parleremo di tutt'altra cosa. Parleremo di uomini, di cavalli, di lance, di giavellotti, in una parola, parleremo delle crociate.
3: E termina qui la prima delle due trasmissioni in compagnia di Miriam Mafai, giornalista e scrittrice. Appuntamento a domani.
2: Rai Radio Tech & Tech.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

Una scommessa perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce. Ha un cuore

0: posso, signor Micca?
1: Dio da Ford increpi, un altro di questi. Ma mi lasci perdere, mi lasci che è meglio. Ma cosa volete ancora da me? Cosa volete, boia patan? Che quando ci penso mi viene ancora una rabbia che io al Rebaudengo, se lo trovo, ci stacco la testa dal busto con un morsico.
0: Il Rebaudengo?
1: Ma sì, signore, il sergente Rebaudengo dei minatori di sua maestà, quel maledetto impestato del Rebaudengo, figlio di una signora di Porta Pila, mi scusi il termine, che se è diventato sergente è perché faceva il ruffiano al capitano D'Alengo Piccolo, la vergogna di tutta la guerra di successione, ce lo dico io.
0: Ma cosa ha fatto il Rebaudengo?
1: Ma cosa ha fatto, cosa ha fatto? Ha fatto che a quell'ora non mi toccava mica a me di fare il servizio, che io l'ho già smontato e ci dico, guarda Rebaudengo, che l'ispezione delle gallerie io non la faccio, che la mia signora a quest'ora mi aspetta da un bel po' e lei da stamattina che controllo i barili di polvere, quindi mi fa il santo piacere, ci mandi il pautasso. E quello è il solito imboscato che tira a far niente. E il Rebaudengo, che era cattivo proprio di animo, perché lo sapeva che io dovevo smontare dal servizio e non avevo ancora mangiato un boccone, dice che io sapevo come fare i controlli, il pautasso no, perché era nato stanco, e il pautasso ci veniva, ma con me, che ci dava un occhio, e io stupido, malengugio e tempesta, io sono sempre quello che si fa fare su come un tarlucco, roba che mi darei dei pugni nella testa ancora oggi. Guardi, così, così, così.
0: Si calmi, signor Micca, non vede che si fa male.
1: Lei adesso dice che mi faccio male. Ma allora il Rebaudengo mica ci pensava che uno che smonta dopo 8 ore di servizio non c'ha la testa a posto. No, mi dice, vuoi tu che il pautasso ti viene dietro? E io che sono sempre il solito stupido ci dico, sì signore, va bene. Voi ad un Rebaudengo che se lo piglio altro che i francesi, vede cosa ci faccio, e vado a fare l'ispezione ed eccomi qui, come lei può verificare, minatore mica Pietro agli ordini, eroe nazionale, un pezzo di qua e un pezzo di là, ancora adesso sono dietro a raccogliermi col cucchiaino, che la mia signora non sa nemmeno dove venirmi a portare i fiori. È contento?
0: No, non sono contento, cioè sono onorato di parlare con un eroe.
1: Non lasci perdere, mi faccia il santo piacere, che l'eroe è il signor Savoia Vittorio Amedeo II, l'eroe è il signor Savoia Principe Eugenio. Qui, davanti, in persona, lei ha solamente il minatore Micca Pietro d'Andorno, che in fronte porta scritto sale e tabacchi. Vede? Prego osservare, sale e tabacchi, ovvero sia giocondo. Oh, signor Bel, non mi faccia bestemmiare, per piacere, che quando ci penso mi viene tutto il sangue alla testa e la saliva ai ginocchi per mancanza di latte, non so se capisce la barzelletta.
0: Ma, insomma, lei ha fatto un atto coraggioso, con sublime sprezzo della vita. Ha dato fuoco alle polveri per far crollare la galleria da cui avrebbero dovuto passare i nemici francesi, salvando, come si dice, Torino e le sorti dell'intero Ducato Sabaudo.
1: Ma stia zitto, che queste sono le cose che hanno scritto dopo quelli del Palazzo Reale. Che le sorti del Ducato Sabaudo, io se potevo, me le attaccavo dove lei si può immaginare. E i nemici francesi, mi faccia il piacere, che nemici erano? Se 2 anni prima il Savoia Vittorio Amedeo si era alleato con loro, poi nel 1703 fa tutti i suoi conciliaboli con l'Austria. I francesi non mi danno il milanese, se voi me lo date io passo dall'altra parte, cioè sarebbe dalla vostra, e troc, i francesi diventano i nemici, che lei lo sa meglio di me, che i Savoia questi giochetti di cambiare il fronte li facevano per vizio. Così prima sembrava che noi dovevamo sparare sugli imperiali comandati dal principe Eugenio, dopo non ci dobbiamo sparare più, e caro cugino di qua, caro cugino di là. E poi il Vittorio Amedeo ci è rimasto ciulato, perché nel momento in cui passava con gli imperiali il principe Eugenio se ne torna a Vienna e lui rimane come un semo a fare i conti coi francesi, che gli lasciano solo Cuneo, Chivasso, noi ci diciamo Chivasso, no? E Torino. Avanti Savoia.
0: Va bene, ma quella sera, coraggioso minatore, lei doveva vegliare che i francesi non entrassero in Torino senza chiedersi se era giusto o no che fossero considerati nemici. E così ha fatto. uso obbedir tacendo e tacendo morir.
1: Ma tacendo morir sua nonna, scusi il termine, sa? Perché io gridavo, pautasso, pautasso delinquente, levati di torno che mi freni la discesa, c'è spilunchen di senza pon. Disgraziato delinquente, mi potevi ben dire che avevi preso la miccia di 3 metri, ovvero sia la salciccia, invece che quella di 10? Ma devo proprio fare tutto io, balengo di uno schifoso che si vede proprio che vieni da Cuneo. Ma non lo sapevi che le micce da 3 sono sullo scaffale basso e quelle da 10 stanno a sinistra in alto? E poi boom.
0: Cosa boom?
1: Ma la galleria, il camminamento sotterraneo, come lo vuol chiamare. Ma perché nell'esercito ci devono sempre essere dei lavativi che le cose non le fanno come si deve, ecco. Perché, scusi, forse lei di queste cose non se ne intende, mi lasci dire che è il mio mestiere. Ben, guardi qui, tocchi con le dita. Scusi, non sporca.
0: Cos'è?
1: Ecco, questa è polvere nera, ma di quella buona, di qualità, che costa naturalmente un po' di più ed è stata fatta con coscienza, questa. Prego osservare il colore. Grigio ardesia. I grani non si sgretolano sotto la pressione dei diti. Prego, faccia la pressione. Ecco, così. Sì, e adesso la metta, scusi. Scusi, mi passa un foglio del suo notice. Ecco, la metta su un foglio di carta. E se è polvere buona, non sporca neanche. E se l'accende, brucia sul foglio senza bruciare il foglio.
0: Provo?
1: No, no, no. No, per l'amor di Dio, non ci provi, che da quella sera se uno mi accende della polvere mi vengono i sudori sotto le aselle. Basta la parola. Basta. Comunque, la polvere buona è quella che facevamo noi una volta. 75 parti di salnitro, 12 di carbone, 12 di zolfo. Adesso vogliono fare il dosamento all'inglese, sa, perché le cose che vengono dall'estero sono sempre le più buone, si capisce, no? E ci mettono 15 parti di carbone e 10 di solfo. E io dico che lo fanno per risparmiare, perché l'ideale semmai è di aumentarne il salnitro e fare poi carbone e solfo 8-8. Ma lì il reggimento minatore di Sua Altezza queste cose non le voleva capire, perché è sempre la stessa storia, che si tira a risparmiare sul salnitro. Così succede poi che ci sono le polveri che non funzionano, e uno, per essere sicuro che la cosa funziona, deve stare lì fino all'ultimo momento e accendere per ben 2 volte la miccia.
0: Ma il problema era delle polveri o della miccia?
1: Ma di tutte e due, scusi. Perché lei con che cosa le fa le micce? La miccia, come dice la parola stessa, miccia, ci mette un'anima di polvere nera, ma che sia granulata bene, se no ti saluto la combustione regolata, perché dipende da come l'aria passa tra grano e grano. Poi la deve avvolgere con della tela buona, non di quella che le tirano dietro per 2 soldi però, e poi rivestire la miccia di catrame. Ma se lei comincia a risparmiare prima sulla polvere, poi sulla tela, poi sul catrame, e poi ruba sulla lunghezza della miccia.
0: Ma chi ha rubato sulla lunghezza della miccia?
1: Ma il re Baudengo, no? In combutta col capo furiere, che le micce da 3 le fa da 2,5 e quella di 10 da 9. E già, io lo sapevo. E ho detto al pautasso, prendi la miccia da 10 che intanto è da 9. E lui balengo, impestato di Jean Lorenz, mangia poche cagazuens, non mi va a prendere la miccia da 3 che poi è da 2,5? Boia, Faust, che io quando ci penso ancora che per 2 ladri e un disgraziato deficiente sono qui che mi raccolgo ancora adesso col cucchiaino, mi viene una rabbia. Ma una rabbia che non saprei.
0: Ma lei cosa ha fatto? Cosa ha pensato quando si è accorto che arrivavano i francesi?
1: Ma io mi son detto, guarda là quel piccio del capitano Odalengo piccolo, perché c'aveva anche 2 nomi ed era un signore. Io non so, studiano tanto per diventare poi così intelligenti. Guarda là che testa che c'hanno quelli che vengono da Cocconato. Ma lo sapeva bene che questa è una guerra di mina, no? Perché, mi segue, la tecnica dei francesi era quella di quell'ingegnere là, come si chiamava? Ah, Vauban, Vauban, sì, che tu prima fai le opere di circonvallazione e controvallazione, così nessuno ti disturba mentre assedi. Poi fai una trincea a 600 metri dalle mura nemiche e ci metti le artiglierie. Poi, al coperto, fai un'altra trincea a 350 metri. Poi un'altra 150 e solamente a questo punto cominci a fare i lavori di mina. A Torino lo sapevano tutti che verso la Campania c'era un carino di gallerie cunicoli che se ne servivano proprio i nostri per andare sotto le batterie francesi a farle saltare. Ma se tu entri di qui, Loro possono entrare anche di là e tu devi stare attento, no? E allora metti le sentinelle al posto giusto. Sbaglio? E invece quelli, con la scusa di raccogliere i cadaveri e facendosi aiutare da dei delinquenti imperiali traditori, lei stia attento, perché il tedesco è traditore. Io l'ho sempre detto questo. Ben, loro entrano nella galleria della capitale bassa e puntano direttamente alla fortezza, come logico. E le sentinelle, come tanti gianduia, non ci dicono niente perché si vede che stavano lì a contare le lucciole loro. Allora, se ci sono i francesi, cosa deve fare il Micco? Ci faccio saltare le polveri sulla testa, così crolla la galleria e amen. Ma io, che di queste cose me ne intendo, pensavo che bastavano due barilotti con una buona miccia. Era un lavoro pulito da professionista. Così poi smontavo di servizio e andavo dalla mia signora. Solo che, mi scusi, lei forse non è del ramo, avrà difficoltà a seguire. Comunque, quando lei ammassa le polveri in una galleria, faccio per dire un esempio, no? Deve distribuire i barili in zone diverse a seconda della vivacità delle polveri e separare i vari tipi in baracchette divise da traversoni in terra. Così prima scoppia una, poi l'altra baracchetta, e intanto l'artificiere o minatore che dir si voglia, che è poi quello che fa brillare, ha tutto il tempo di allontanarsi. Che è poi il principio della galleria di mina e contromina sin dai tempi dell'Emanuele Filiberto Buonanima, che di queste cose se ne intendeva. Ma se lei non mette i traversoni o lascia le polveri un po' di qua un po' di là come capita,

0: Capisco, signor Mick. Certo, è sempre auspicabile che il bravo soldato possa al tempo stesso compiere atti di coraggio e salvare la vita. Ma lei è diventato un eroe, il simbolo stesso dell'abnegazione fedele. Tutti parlano ancora di lei.
1: E tutti parlano ancora di me perché sono stato un balengo. E poi mi hanno detto che il re Baudengo mi ha preso in giro e diceva che non avevo mai saputo correre bene. E invece lui non sa che era anche colpa delle uose.
0: Delle uose?
1: Guardi, non mi oso di continuare a fare delle critiche perché poi sembra che io sono uno di quelli che non ci va mai bene niente, ma erano 3 mesi che si dovevano dare le uose nuove, perché quelle d'ordinanza avevano le asole della gambiera che non tenevano più e si slacciavano nella marcia. Così, a un certo momento, io mi trovo una delle uose in mezzo alle gambe e patatrac inciampo, no? E mi trovo tra i piedi quel deficiente del Pautasso che dice: vuoi che ti aiuti ad allacciarla? E io ci dico: sta zitto, cotolengo, scappa che ci sono i secondi contati. E poi boom.
0: Ma la soddisfazione dei suoi familiari, la gloria al suo villaggio natale.
2: Lei dice?
0: Ma insomma, tutta la mia infanzia io ho letto storie su di lei.
1: Guardi, beato lei che sa leggere, perché a me non me l'ha insegnato nessuno, e nemmeno la mia signora, che in tutta questa storia non ci ha tirato fuori neanche la pensione.
0: No, ma io credevo che...
1: Lasci perdere, 4 soldi e la medaglia. Quello ci hanno dato, che quando ho cercato di venderla la medaglia in via Barbarù hanno scoperto che era placcata. Sa, io forse le sembro un insensibile, ma creda che se la galleria saltava e io tornavo a casa ero più contento, perché fare l'eroe è una cosa che va bene per i ricchi, che poi non so come succede, ma alla fine della guerra sono sempre lì a ricevere le medaglie di persona, loro. Noi, povera gente, non è il nostro mestiere. Io preferivo smontare dal servizio 1 ora prima che quella sera poi la mia signora aveva preparato la bagna cauda, che è la mia passione, pensi. Io preferivo se c'era la miccia da 10 con la tela buona, perché io sono un professionista, non per vantarmi. E una miccia che brucia bene mi dà più soddisfazione che la marcia del principe Eugenio. Ma la miccia da 10 non me l'hanno data, e forse in fureria non ce n'erano neanche più, perché l'esercito di Sua Altezza per risparmiare non sta dietro a nessuno. Mi scusi, sa, ma la guerra costa e bisogna spendere quello che ci vuole. Se si vuole fare la guerra con i fichi secchi, cambiando le alleanze per tirare a casa il più possibile senza pagare il dazio, non si può. Poi finisce che paghiamo noi, come al solito. Quelli risparmiano sulla miccia, ma chi ci rimette le cuoia è sempre il mica Pietro. No, scusi, no, non sto parlando così perché ho la bocca. Provi per esempio questa polvere qui, provi a annusare. Guardi che non fa starnutire, né? Guardi, senta con la lingua. Senta, non sembra bagnata? È perché assorbe umidità al 5%, mentre il massimo che deve assorbire è il 2%. E poi c'ha i grani troppo grossi, perde di vivacità. Ma le sembra polvere questa?
0: Sì, certo, ammetto che...
1: Che qualcuno ci ha mangiato sopra, diciamolo pure, sempre la solita greppia. Tanto poi salta in aria il mica Pietro, non il capitano della maggiorità. Boia, quando ci penso, mi vengono i fumi negli occhi, io se becco il principe Eugenio.
3: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra il principe Eugenio?
1: C'entra, perché a me mi è capitato l'incidente alla mezzanotte del 29 di agosto e lui è arrivato davanti a Torino a fare il liberatore il 30. Coglie la sfumatura?
0: Cioè,
1: bastava che se la prendesse meno comoda e io non diventavo eroe nazionale.
0: Ma non avrà potuto, ci sono considerazioni strategiche.
1: Considerazioni strategiche di Fra Guglielmo. La verità la so io, la so.
0: Quale? Quale verità?
1: Guardi, non mi faccia parlare.
0: No, dica, siamo qui per questo.
1: Lei vuole sapere la verità, La vuole sapere la verità, A me la verità me l'ha detto uno che aveva delle conoscenze a Palazzo Reale. La verità è che il Vittorio Amedeo era uscito da Torino, perché lui l'assedio l'ha mica fatto, e doveva congiungersi con l'Eugenio perché dovevano far l'ingresso insieme, che faceva più sena. Ecco la verità. Ecco, 7 giorni persi per fare il congiungimento degli eserciti e il mica che muore come un babbio, come un babbio.
0: Ma senta, non potevano sapere che lei era...
1: Ecco, cosa le dicevo. A loro del mica Pietro non ci importava proprio niente sino che era vivo.
2: Poi quando è morto, avesse visto la cerimonia militare, sembrava il Barun Litrun.
1: Ma se ci penso, vacca d'una vacca boia, che se smontava un'ora prima, a quest'ora facevo il capomastro ad Andorno, guardi, no, mi prende.
0: Scusi, ma...

0: se lei non andava a fare l'ispezione, Torino veniva invasa.
1: Ma chi ce l'ha detto, scusi? Ci andava un altro.
0: Sì, ma un altro non avrebbe avuto forse il suo coraggio, la sua tempra di eroe.
1: Ma mi faccio ridere, mi faccio. Perché lei crede che l'eroe sia una professione col diploma? Guardi che con lo stato in cui erano le polveri e la lunghezza delle micce, chiunque sarebbe morto da eroe lo stesso, sa? Gli eroi dipendono dall'equipaggiamento. Se ai soldati ci dà le uose che si slacciano e le micce che bruciano in 10 secondi, di eroi ne fa quanti ne vuole. Vede, quello che mi fa rabbia è che sono quelli che comandano, che decidono quando uno deve diventare eroe. E questa a me non mi va proprio giù. Se ci penso, io mi do ancora adesso dei pugni in testa così, guardi, così, così, voi.

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Umberto Eco con Pietro Micca. Pietro Micca era Felice Andreasi. Regia di Andrea Camilleri.

Nella guerra di Valois il signor di Vlie è morto, se sia stato un proderoe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte per mille

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi e alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta.

quasi incontrarti lungo la sera, cinema nella realtà. Volta e rivolta come un cappotto, tutte le strade di questa città.

voleva fare il soldato, io ero pazzo di te. Ma tutto questo sembra svanito, fiocchi di neve del tuo décolleté.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti in un programma di e con Ugo Coccia.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Stiamo registrando nell'occasione del 50esimo una versione del White Album dei Beatles molto succosa, molto interessante, quindi abbiamo diviso in tre puntate tutto il materiale che viene pubblicato. Lo farò insieme a Stefano Pagelli.
1: Buongiorno, ben trovati, grazie dell'invito Ugo.
0: Collega, amico, musicista, giornalista, programmista e quant'altro, che spesso viene qui quando si tratta di occasioni particolari come questa.
1: Vengo qui, ahimè, sull'onda dei ricordi, perché io ricordo perfettamente quel pomeriggio di 50 anni fa quando Renzo Arbore presentò l'anteprima, l'uscita.
0: Ma la presentò proprio il 22 novembre del 68.
1: Mi chiedi troppo, insomma. Il bello della memoria e dei ricordi è che con gli anni svaniscono e entrano in una dimensione un po' di sogno, un po' onirica.
0: Ascoltiamo integralmente la prima facciata del doppio bianco. Ovviamente ci sono tante innovazioni. Primo disco in cui ci sono più di 7 brani in una facciata, nel disco 1, facciata 1, ne troviamo 8, e si comincia con Back in the USSR, la canzone appunto che citavi tu all'inizio, dove i Beatles sono in 3 e dove si alternano John, Paul e George a suonare la batteria. Questa era una delle canzoni che scrisse Paul, in questo caso in India, alla presenza di altri famosi musicisti come Donovan e Mike Love dei Beach Boys. Poi si passa a Dear Prudence, un grandissimo capolavoro, una delle canzoni più belle dell'album, opera di John Lennon, anche qui canzone scritta da John Lennon in India, Rishikesh, e dedicata a Prudence Farrow, la sorella dell'attrice Mia Farrow,
1: che stava chiusa nella sua capanna, nel suo bungalow, a meditare, che insomma, esci ogni tanto un po' fuori, affacciati al mondo, affacciati alla vita. A proposito di remix, però, godetevi nella coda, ecco, Dear Prudence è una di quelle tante canzoni dei Beatles in cui c'è la lunga coda psichedelica finale, e sentite come affiora con forza tutta la ritmica, come si sentono magnificamente il basso e la batteria, che nei mixaggi antichi, nei mixaggi originali, erano sempre un po' offuscati. Non la sentivi mai questa presenza potente della batteria? Adesso si sente in modo incredibile.
0: E dopo Dear Prudence c'è Glass Onion, forse il primo brano dei Beatles dove ci sono delle autocitazioni, vengono citate delle canzoni come Strawberry Fields Forever, I Am the Walrus, Lady Madonna, The Fool on the Hill, Fixing a Hole. E dopo quest'altro brano c'è Obladi Oblada, che tu, mi pare, Stefano, non hai amato molto, no?
1: Ma direi no, non è un brano che mi faccia impazzire, per quanto io abbia sempre apprezzato quella vena un po' cabarettistica, un po' da vaudeville, un po' circense di Paul. Anzi, io da questo punto di vista sono un maccartista convinto, non del senatore McCarthy anticomunista, ma di McCartney. Se ci si divide in partiti fra seguaci di Paul o di John, o poi c'è tutta la frangia legata a George, devo dire che io ho sempre apprezzato a fondo e trovato sempre più stimolante la vena di Paul. Forse Obladi Oblada è un po' troppo semplice, un po' troppo scioccherella, per quanto anche qua nel mix, nel nuovo remix, sentivo dei passaggi strumentali, degli effetti, una specie di glockenspiel ad un certo punto, di campanellini che non avevo mai sentito.
0: E vengono fuori anche altri strumenti. E poi la canzone più corta dell'album, Wild Honey Pie, anche qui una sorta di scherzo,
1: un giochino
0: che dura semplicemente 53 secondi. Poi una digressione country di John Lennon, In the Continuing Story of Bungalow Bill, uno di quei brani scherzosi e giocosi che fecero dire un giorno a George Harrison: noi potremmo ritornare però in veste di comici. Ogni tanto, pensando a questa canzone, mi viene in mente questa affermazione.
1: Però mi veniva in mente, ascoltando la storia di Bungalow Bill, cioè questa vena questa vena country, no? Che poi magari trovi anche in Rocky Raccoon più in là. E però non dimentichiamo che in quello stesso periodo sta uscendo fuori la band, e uscirà poi l'anno dopo Music from the Big Pink, c'è cioè la svolta folk di Dylan, John Wesley Harding e via dicendo. Cioè in realtà si stanno muovendo delle cose in America che forse i Beatles captano anche in certi brani di gusto e di sapore country, eh?
0: Alla fine di questo brano c'è legata il vero capolavoro, secondo me, di tutto l'album, While My Guitar Gently Weeps, George Harrison, che esplode finalmente come autore con una di quelle canzoni, appunto, che rimarrà nella storia della musica rock, canzone alla quale sappiamo oramai tutti quanti partecipò Eric Clapton, convocato a sorpresa da George Harrison, e appunto qui c'è anche un aneddoto che vuoi ricordare forse.
1: Ma perché, se non sbaglio, la prima offerta George gliela fece durante un viaggio in macchina, stava dando un passaggio a Clapton, lo stava accompagnando a Londra dalle loro dimore di campagna, e George gli propose di suonare su una sua canzone. Clapton all'inizio si rifiutò, diceva no, ma non è possibile suonare con i Beatles, non era mai successo che un musicista di nome, non un turnista, suonasse su una canzone dei Beatles, e sembra che in modo un po' acido George gli abbia detto ma se John si porta dietro la sua nuova compagna giapponese e non parliamo degli urletti e delle improvvisazioni di Yoko con quei suoi sovracudi, io posso tranquillamente portarmi in studio a Eric Clapton.
0: Sicuramente fece bene, e si chiude la prima facciata con Happiness is a Warm Gun, un brano dove vediamo tutti e quattro i Beatles insieme. Molto spesso in questo disco ci sono o due o tre o un solo Beatle che suona, in questo caso li abbiamo tutti e quattro. Ci sono anche altre canzoni dove sono ovviamente in quattro, ma questo dà, proprio questo brano dà più il senso di coesione rispetto ad altri. Bene, buon ascolto con la prima facciata del White Album dei Beatles versione 2018.

0: Di nuovo Ugo Coccia e Stefano Poggelli in studio per commentare la versione del White Album, versione 2018, e abbiamo ascoltato la prima facciata, adesso ci accingiamo alla seconda.
1: La seconda facciata del primo disco si apre proprio con uno di quei piccoli gioiellini nati interamente dalla mente, dalla mano di Paul McCartney. Martha, My Dear, fa tutto lui, ovviamente oltre agli arrangiamenti strumentali degli archi e della piccola banda di ottoni arrangiati da George Martin. Uno di quei pezzi che alcuni giudicano leziosi o di maniera. Ecco, io adoro questa vena di Paul, questa vena dei Beatles, che risente appunto del vaudeville, che risente delle musiche, delle canzoni che ascoltava la mamma di Paul alla radio quando lui era bambino. C'è questa vena edoardiana che magari era più forte in certi passaggi di Sgt. Pepper's, e che qui affiora con forza. Ecco, alcuni la trovano leziosa o manieristica rispetto a una vena più acida e rock e dissacrante di John. Io continuo ad amare questo aspetto, questo lato dei Beatles.
0: Poi c'è I'm So Tired, una canzone alla quale io devo dire sono molto legato. Mi è sempre piaciuta molto questa vena un po' pigra di John Lennon che si ritrova in certe canzoni. Un'altra si intitolava I'm Only Sleeping, quindi lui fa sempre questi richiami al dormire, al sognare. E poi c'è Blackbird, grande capolavoro di Paul McCartney, anche lì praticamente un'opera solitaria, un brano che è stato poi riproposto da tantissimi cantanti.
1: Ma sia in Blackbird, ma anche in alcuni abbiamo ascoltato prima Dear Prudence, ricordiamo che i Beatles hanno lavorato tantissimo, non avendo strumenti elettrici e amplificazioni, però durante il soggiorno in India avevano acquistato una ottima padronanza delle chitarre acustiche, e soprattutto poi l'amico Donovan ha dato a entrambi, sia a Paul che a John, delle lezioni di chitarra fingerpicking o fingerstyle, cioè la tecnica del pizzicato tipica del country americano, del folk inglese. Quindi diciamo che in Blackbird Paul fa grande sfoggio di questa sua padronanza del fingerpicking, tant'è vero che poi questo pezzo è diventato un po' un pezzo di scuola per tutti quelli che si cimentano in questa tecnica chitarrista.
0: Piggies, dopo il brano di Paul McCartney. Piggies è una creazione di George Harrison, molto curiosa, molto interessante, molto classicheggiante
1: Gioiellino, sì,
0: anche.
1: ecco, è strano, uno si immagina certe atmosfere da Paul, invece trovare questa vena quasi barocca in George è una sorpresa, è tutto arricchito dalle note del clavicembalo, dell'arrangiamento di George Martin.
0: Dopodiché Rocky Raccoon, che citavi prima Stefano, scritta da Paul McCartney, anche in questo caso appunto c'è un richiamo forte alle ballate country e si ritorna indietro nel tempo veramente qui, ma ci sono, come dicevi te, anche delle vicinanze con Dylan, con i Grateful Dead del periodo acustico, insomma era un'aria che si sentiva, si
1: E
0: ricominciava
1: poi
0: ai Birds.
1: una sorta di violino country, poi affiora anche nella traccia successiva, Don't Pass Me By di Ringo, no? Anzi, anche se poi il violinista Jack Fallon, il turnista, poi non fu soddisfatto, disse che gli avevano utilizzato dei momenti in cui lui si stava scaldando col violino e stava improvvisando, invece poi inserirono quelle divagazioni violinistiche proprio sul messaggio definitivo.
0: E sì, questi erano poi anche gli scherzetti che facevano i Beatles, no? Che arricchivano poi così anche la sostanza artistica. Dopo Don't Pass Me By, i Beatles tornano in tre senza George Harrison, perché c'è, anzi in due, perché nel primo brano Why Don't We Do It in the Road, anche qui un giochino di Paul McCartney, oltraggioso ma anche comico, lo vede duettare solo con Ringo Starr alla batteria. Poi è la volta di I Will, prima canzone che Paul McCartney dedica a Linda Eastman, quella che sarà la compagna di vita più importante della sua vita, e qui appunto sono in tre senza George Harrison, e dopo questa I Will loro si lanciano anche di improvvisazioni che appunto ritroveremo in parte, come dicevi te, su Anthology, e cioè Steps Inside of Love, che è una canzone di Paul McCartney scritta per Cilla Black, e altri brani che appunto fanno parte di Anthology e non di questo disco. Dopo I Will si chiude la seconda facciata, quindi, con Julia. Adesso lasciamo ai Beatles la loro grande capacità espressiva. Un saluto da Ugo Coccia
1: e da Stefano Poggelli, buon ascolto, viva i Beatles,
0: e ci sentiamo alla seconda puntata del White Album. Un saluto anche da Ugo Coccia.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale i rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini, mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano, mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari come mia Augello?

doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Quindicesima puntata.

0: Dottor Roncagli, con quel nome che mi ha dato giorni fa, quel Nocetta, le indagini hanno avuto una buona accelerazione.
1: Sì, sì, no, ho visto la relazione e i testi delle intercettazioni. Sembra che Nocetta sia un perno importante del racket dei rifiuti tossici.
0: Probabilmente è il trade union tra le organizzazioni di camorra, mafia e i cervelli finanziari che regolano gli afflussi delle scorie dai vari paesi d'Europa.
1: E si muove anche con molta disinvoltura, vedo, senza troppe precauzioni. Farina, si vede che le sue coperture sono di altissimo livello.
0: Sì, sulla scheda che lei mi ha dato figura come camionista presso una ditta, ma dalle intercettazioni sembra comportarsi più come manager che come dipendente.
1: Infatti, e ci sono delle telefonate interessanti con personaggi forse del vertice. Ecco, qui ad esempio. Ecco, Nocetta parla spesso di un tale che chiama Eccellenza.
0: È un nome in codice, forse indica qualcuno importante. Però non figura aver parlato mai direttamente con lui.
1: Invece ha parlato varie volte con una donna su un'utenza di Milano. Ecco, che lui chiama Margherita.
0: Sì, sì, ma il numero corrisponde a una società, la Continental Enterprise.
1: Naturalmente è bene tenere sotto intercettazione anche gli altri interlocutori del nostro Nocetta.
0: Per quanto riguarda questa ditta, devono avere anche una linea segreta. Perché non ci risultano telefonate dirette a questa Eccellenza, ma soltanto qualche telefonata ad altre ditte e società di assicurazione.
1: Sì, no, vedo infatti qualche chiamata a una società assicuratrice di Genova dove l'interlocutore è un certo Sauro.
0: Sì.
1: Ma si parla di navi, di carichi che vengono da altri porti europei e asiatici, di polizze assicurative sui danni.
0: Insomma, questo Nocetta forse ci ha dato la chiave per allargare le indagini e stringere il cerchio sui responsabili del racket.
1: Farina, occorre seguire attentamente il personaggio e valutare tutte le intercettazioni. Dobbiamo ricostruire dall'esterno un presumibile organigramma della loro rete criminale.
0: La terrò informata.
1: D'accordo, grazie.

0: della Repubblica. Desidera?
1: La dottoressa Lippi, per favore. Sono Roncagli.
0: Attenda, dottore. Ciao, come stai?
1: E tu?
0: Giornata abbastanza calma finora. Si fa per dire.
1: Allora possiamo cenare fuori stasera. Ho voglia di qualche manicaretto.
0: Non ti piace troppo la mia cucina, vero?
1: Anna, non dire queste cose. Sai che non è vero.
0: Beh, se non spuntano altre grane per me e per te, ci sto.
1: A che ora vengo a prenderti?
0: No, vediamoci direttamente al cambio. Non mi va di arrivare con la tua scorta. E poi voglio passare un attimo da casa.
1: D'accordo, allora. Al cambio alle 9? Penso io a prenotare. Chi prima arriva aspetta.
0: Aspetterò io, come sempre. Ciao, a stasera.
1: Ciao.

0: Beh, alla salute.
1: Alla salute.
2: Cin cin. Cin. Salute. Ha sentito che pesce si mangia qui, commissario?
3: Veramente squisito, freschissimo e ben cucinato.
4: E se lo dice lui che è uno specialista del pesce.
1: Ah. Finché sarà commestibile, ben approfittare. L'inquinamento del mare procede a velocità inarrestabile.
2: Va bene, Gianni, ma intanto gustiamocelo così. Al futuro dovrete pensarci soprattutto voi che siete giovani.
3: Sano concetto sibarita, maresciallo. Non guastiamo il piacere di ogni giorno.
2: Si figuri che io sono proprio nativo di un paese vicino a Sibari, ma risiedo in Puglia ormai da molti anni. Lei già conosceva la Puglia?
3: Sì, e mi piace moltissimo. Devo dire che l'ho trovata un po' cambiata e in peggio, purtroppo.
2: Da quando è stata invasa dalla camorra.
1: Qui la malavita è un fenomeno di importazione. Il pugliese è lontanissimo da quella mentalità. E ci chiamano il lombardo del sud.
4: Anche la sua posizione geografica. Una specie di ponte proteso verso l'Oriente e l'Africa. Un tiro di voce da Albania, Jugoslavia e Grecia.
3: Una posizione strategica per tutto il contrabbando proveniente dall'est.
2: Come le dicevo prima, commissario, io sono sicuro che su queste coste c'è uno dei principali punti di approdo e di smercio di traffici clandestini di ogni tipo.
3: Mi diceva di quel motoscafo esploso. Pensi che io ho sentito la notizia tempo fa alla radio a Genova, ma non ci sono state molte indagini.
2: I tecnici hanno esaminato i frammenti del natante e hanno trovato tracce di uranio e di antimoniuro rosso che non servono certo a fare fuochi d'artificio.
1: Ed è stato proprio il maresciallo a sollecitare le analisi, perché già si tendeva ad archiviare il fatto come un incidente occorso ad un carico di immigrati albanesi.
2: Questa è la prima prova concreta. Ma io da parecchio tempo sospettavo che ci fosse un traffico simile da queste parti.
3: Lei aveva già inviato delle relazioni ai superiori, mi pare.
2: Sì, sì, sarebbe stato meglio non farlo. Mi sono solo attirato critiche, senza ottenere niente.
4: Evidentemente i trafficanti godono di protezioni molto alte.
2: Temo di sì.
3: Quindi anche altre persone sono a conoscenza di questi fatti.
2: Naturalmente, ma tutti fanno finta di niente.
3: Quindi lei pensa che ci siano delle complicità?
2: Sì, credo che ci sia qualcuno che tende ad insabbiare tutto.
1: E gli dica anche che teme di essere trasferito.
2: Beh, delle voci mi sono arrivate, ma io non voglio abboccare all'amo. Se dovessero propormelo, io rifiuterò.
3: Mi scusi una domanda, maresciallo. Lei conosce per caso un certo Vincenzo Ranieri?
2: Ranieri, il commissario di polizia. Certo che lo conosco. È un suo amico?
3: Beh, è amico. Amico proprio no. L'ho conosciuto poco tempo fa e anche lui mi ha accennato ad un traffico clandestino che si svolgerebbe su queste coste. In particolare proprio nel feudo appartenuto al barone Rizzo Beltrami.
2: Lo so, molte informazioni gliele ho fornite io. Senta, dottore, visto che anche lei lo conosce, che impressione le ha fatto, se non sono indiscreto, eh?
3: È la domanda che le avrei fatto io. Beh, mi è parso un po' esaltato, come, ecco, come una persona che si sente in pericolo.
2: È anche la mia impressione. Io l'avevo conosciuto parecchi anni fa, quando era alla questura di Lecce. Allora era diverso, molto sicuro di sé, anche se aveva sempre un che di ansioso. Poi è stato all'estero per diversi anni, soprattutto in Europa orientale. Ed è laggiù che ha conosciuto quella ragazza.
3: Una pianista russa o polacca, me ne ha accennato.
2: Ha perso proprio la testa. Oh, lo capisco anche. Io l'ho vista solo un paio di volte. Una donna bellissima, affascinante e molto intelligente anche.
3: Insomma, lo ha trovato cambiato. È una grande passione può fare queste cose. Mi ha anche detto di essere caduto in disgrazia presso i suoi superiori, forse proprio a causa di qualche sua indagine su questi traffici.
2: Io non credo che abbia svolto indagini vere e proprie. Quello che sa sui traffici gliel'ho detto io. Ma lui deve aver trovato una connessione con le vicende di cui si è occupato all'estero. Beh, si sa ormai che le coste pugliesi sono un punto obbligato di passaggio per tanti tipi di traffico, lecito e illecito.
3: Mi ha anche parlato del barone Rizzo Beltrami e del parco naturale che lui voleva fare del suo latifondo.
2: Certo, lui l'ha conosciuto. Anche perché lui è nato da queste parti.
4: Forse avrà conosciuto anche questo fantomatico figlio del barone.
2: Questo non lo so, non ne abbiamo mai parlato.
1: E probabilmente il giovane si era già trasferito fuori dalla Puglia.
3: Insomma, lei lo ritiene una persona attendibile?
2: Di cose certamente ne sa. E parecchie sono autentiche. Poi ci mette un po' della sua fantasia, allora finisce per creare qualche confusione.
3: E le minacce che dice di aver ricevuto, crede che siano frutto della sua fantasia?
2: Difficile dirlo. Se come pare ha lavorato nei servizi, non ci sarebbe da meravigliarsi che qualcuno volesse farlo tacere.
3: Non sarebbe la prima volta. Io però ho la sensazione che sappia più di quanto mi ha detto.
2: È possibile. A parte le sue manie, io penso che sulla storia del barone Rizzo lui conosca molte cose che forse pochi sanno. Ci parli ancora, eh? Lei sa dove rintracciarlo?
3: No, mi ha detto che si sarebbe fatto vivo lui.
2: Io ho solo un numero telefonico di un cellulare. Credo di non violare alcun segreto se me lo do.
3: A lei sarei grato, mi sarebbe utile invece.
2: Ecco qua. Lo chiami e dica pure che ci siamo conosciuti.
3: Chissà. Chissà che tutti insieme non riusciamo a smuovere le acque stagnanti di questa ragnatela di interessi.
5: Non sarà facile, ma è necessario provarci. E ce la metteremo tutta.
3: Dobbiamo fare in modo che commettano qualche passo falso e colpirli in quel momento.
4: La tua vecchia tattica, Giulio.
3: Speriamo che funzioni ancora. Cin cin.
5: Alla salute.

0: Finalmente. Cominciavo a preoccuparmi.
1: Oh, tesoro, ho trovato un ingorgo terribile. Deve esserci stato un incidente.
0: Lui ha fatto storie?
1: No, lui non c'è, è dovuto andare a Roma. Altrimenti non sarebbe stato possibile così su due piedi. Lo sai quanto è geloso?
0: Lena, un giorno o l'altro dovrai parlare con lui chiaramente.
1: Sì, dammi tempo. Ora non è il momento. La situazione cambierà presto.
0: È tanto che lo dici, non ce la faccio più ad aspettare.
1: Ma se sono appena 3 mesi che ci conosciamo. Ed è solo da 1 mese che ci vediamo così.
0: Sì, ma io sono pazzo di te, lo capisci? Da quando ti ho visto, non riesco più a pensare ad altro.
1: Invece devi pensare alla tua vita, Sauro. Te l'ho detto. Io sono come una zingara. Oggi sono qui, ma domani potrei essere chissà dove. Se mi vuoi, devi accettarmi così. È pericoloso fare un investimento sentimentale su un tipo come me.
0: Capisci che è difficile per me accettare questi patti?
1: Ma devi farlo. E poi sono venuta soprattutto perché ho delle novità per te. Allora, ho saputo che c'è un cambiamento di itinerario. Non è più possibile lo scalo a Istanbul. La situazione politica laggiù è troppo fluida. Potrebbero esserci delle difficoltà impreviste.
0: Ne hai già parlato con qualcuno?
1: Ma no, sciocco. Voglio che sia tu a dimostrare che hai delle fonti di informazioni dirette. Così non potranno fare a meno di te. La faccenda di quella nave ti ha danneggiato.
0: Ma se sono stato io...

0: Tu devi condurre il gioco con molta sicurezza. Devi dimostrare che loro hanno bisogno di te più di quanto tu abbia bisogno di loro.
1: Certe volte sento di averne abbastanza di questo tipo di lavoro.
0: Sauro, non è questo il momento per avere crisi di coscienza. Forse dopo questa operazione potrai anche trattare ad altre condizioni. E allora ti farai liquidare adeguatamente e sceglierai qualche nuova strada.
1: Quella strada vorrei che la percorressimo insieme.
0: Anche a me piacerebbe. Ma te l'ho detto, non posso e non voglio prometterti nulla. I momenti più difficili della mia vita sono stati quelli in cui ho infranto le illusioni di qualcuno che contava su di me. Ho imparato che non si deve più farlo. Meglio vivere alla giornata e prendere quello che c'è di buono, senza fare troppi progetti sul futuro.
1: Almeno possiamo stare insieme stanotte.
0: Ho ancora qualche ora di libertà, ma domani mattina presto devo essere di ritorno. Lui mi telefona per controllarmi.
1: Ma è intollerabile. Ma perché sopporti tutto questo?
0: Tu non sai tante cose e non voglio neanche che tu le sappia. Ma io devo molto a quest'uomo. Se accetto questa vita ci sono delle ragioni forti. Tornando al lavoro, non ti ho ancora detto tutto. Il primo scalo quindi sarà Salonicco, dove sbarcheranno i primi 20 containers e ne verranno imbarcati altri 15. Roba pulita in entrambi i casi, tanto per non dare nell'occhio.
1: E lo scalo successivo cambia anche quello?
0: Sì, si salta Atene, una sosta tecnica a Creta, alla fonda, e poi in Libano, a Beirut, dove sbarcherà il primo carico che scotta, armi automatiche. Per ora è tutto quello che so.
1: Beh, un sacco di cambiamenti, a quanto pare. E se i boss non dovessero crederci?
0: Ma forse all'inizio potrà succedere. Ma a tempo debito gli arriveranno le conferme per tutt'altra via. E allora dovranno ammettere che le tue fonti sono più attendibili delle loro.
1: Non voglio che tu corra troppi pericoli per me.
0: Non preoccuparti. Pericoli ne corriamo tutti in questo lavoro. Anche tu. Ma i miei contatti sono molto importanti. E per ora tutti e due siamo troppo utili per avere qualche brutta sorpresa.
1: Sei una donna fantastica.
0: Hai già preso la stanza al motel?
1: Certo. Andiamo allora.
0: Lascia la tua macchina parcheggiata qui. Andiamo con la mia, è più prudente.
1: Ma è pericoloso per te.
0: Io l'ho presa a noleggio, nessuno la conosce. Ti ho portato un regalino. Ecco, spero che ti piaccia.
1: Una cassetta. Che c'è dentro?
0: Niente segreti militari, solo una sonata di Schumann. So che ti piace la musica classica.
1: Sei molto cara. E Schumann è uno dei miei preferiti. Chi è che suona?
0: Ma non so bene. Una pianista polacca. È una registrazione dal vivo. Poi mi direi che ne pensi, eh? Andiamo. Comincio a sentire freddo.

Avete ascoltato la 15ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti; Ugo Roncagli, vicequestore di Torino Luigi Di Berti; Susanna Lippi, sostituto procuratore Micaela Pignatelli; Armando Santini, archivista capo della questura Armando Bandini; Gianni Pellegrini, giornalista Roberto Antonelli; maresciallo Terzi, tecnico rilevamento radar Renato Campese; Ettore Farina, ispettore di polizia Giorgio Delbene; Sauro Alvisi, assicuratore marittimo Massimo Palazzini; Lena, informatrice di Sauro, Melina Martello; centralinista procura Laura Restivo; coordinamento tecnico Violetta Parodi; assistente alla produzione Gianni Cellini; regia di Giovanni Fago.

propria indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 16ª puntata.

0: Buonasera, dottor Roncagli.
1: Buonasera, Emilio. La dottoressa Lippi è già arrivata?
0: Non ancora, dottore.
1: Meglio così. Mi porti intanto un prosecco. Fresco, eh?
0: Oh, certo. Ho riservato il solito tavolo. Prego.
1: Novità, Emilio?
0: Serata tranquilla, dottore. Ecco il suo prosecco. Lo stappiamo subito?
1: No, aspettiamo. No, ecco la dottoressa Lippi. Stappi pure allora.
2: Ciao, Ugo. Questa volta sei arrivato prima.
1: Beh, io ogni tanto riesco anch'io ad essere puntuale.
2: Per me solo due dita, grazie. Cin.
1: A noi due, tesoro.
2: Ordiniamo?
1: Già fatto, vero Emilio? Questa sera menù surprise. Spero che ti piacerà.
2: Che cos'è? Una serata romantica.
1: Perché? Ti dispiace?
2: No, tesoro. Anzi, le vorrei anche più spesso, se il nostro lavoro ce lo consentisse.
1: Oh, siamo due servitori dello Stato e lo Stato è il più esigente dei padroni.
2: Se fosse così per tutti, avremmo risolto molti problemi. Senti, Ugo.
1: Sì.
2: Devo parlarti di una decisione importante che devo prendere. Anzi, che dobbiamo prendere insieme.
1: Così? In apertura di serata?
2: Sì, è meglio parlarne subito. Così poi ci godiamo la nostra cena. Mi hanno chiamato dalla Procura Nazionale Antimafia.
1: Ah. E che ti hanno detto?
2: Mi hanno chiesto la disponibilità per un trasferimento temporaneo.
1: Capisco. E per quanto tempo?
2: Minimo un anno, massimo tre. Ho chiesto qualche giorno per pensarci. Voglio decidere con te.
1: E sai anche la destinazione?
2: Mi hanno dato la scelta tra tre sedi e non sono proprio qui vicino.
1: Tira fuori il rospo, su.
2: Brindisi, Catanzaro e Siracusa.
1: Però, oh, una meglio dell'altra. E tu cosa pensi di fare?
2: Si tratta di un rincalzo di organico alle procure antimafia.
1: Insomma, vuoi che ti aiuti a spedirti in prima linea?
2: Se credi, posso anche rifiutare. Quanto alla prima linea, quella ormai è dappertutto. Anche qui.
1: Beh, non è precisamente la stessa cosa. Poi qui almeno stiamo insieme.
2: Lo so, Ugo. È anche per questo che sono angosciata.
1: Te ne hanno parlato oggi?
2: No, tre giorni fa. Ma non me la sono sentita di dirtelo subito. Non ci ho dormito la notte.
1: Da quanto ho capito, tu sei orientata ad accettare.
2: Vedi, c'è un problema di etica professionale. Laggiù combattono in pochissimi contro un esercito insidioso e capillare. Non riescono neppure a distruggere tutti i processi. Poi tu queste cose le sai quanto me.
1: Beh, già. Combattiamo tutti e due la stessa guerra. Su trincee simili.
2: È una decisione difficile. Ma temo di non potermi tirare indietro.
1: Anch'io, sai, avevo una proposta da farti questa sera. Fissare la data del nostro matrimonio.
2: Amore, ma questo possiamo farlo comunque. Anche io lo desidero, lo sai.
1: Beh, insomma, visto che dobbiamo diventare di nuovo dei pendolari, cerchiamo almeno una sede che sia ben collegata. Tu che ne dici?
2: Mi sembra che Brindisi sia il male minore.
1: Hai già consultato gli orari degli aerei?
2: Non scherzare. Ho esaminato le varie opzioni e mi sembra che quella sede possa andare bene.
1: Quanto tempo ti hanno dato?
2: Una volta deciso, il trasferimento dovrebbe essere quasi immediato. Lo so che è un passo difficile, ma tu cosa faresti al mio posto?
1: Questa è una buona domanda. Un po' ovvia, ma molto calzante. Farei quello che hai già deciso, no? Ti conosco e ti amo anche per questo.
2: Sapevo che avresti capito. E anche io ti amo, e non solo per questo. Un anno passa presto, vedrai.
1: Un anno, tre anni. Non dipenderà solo da te. Comunque, via, ora godiamoci la cena. Vedo che sta arrivando il primo carrello.
2: Tesoro, potremmo sposarci anche laggiù. Due settimane di vacanza ce le daranno comunque.
1: Perché no? Un matrimonio sulla linea del fuoco.

0: Dottor Ferro, ha visto? Sembrava una sequenza di un film poliziesco.
1: Mi dispiace di non essere stato presente, ma quello che ho visto è più che sufficiente. Nocetta però non si è fatto vedere.
0: A parte la presenza o meno di Nocetta, la trappola ha funzionato bene. Ha visto che il camion ha cercato di cambiare la fila per presentarsi al cancello 4, dove c'era il giovane sostituto del vigilante, Di Meo.
1: Di Meo, già. È lo stesso del quale mi ha parlato il suo amico giornalista Pellegrini, un ambientalista fasullo che ha organizzato quella manifestazione nel sud.
0: Pellegrini forse le avrà detto che una società a noi collegata di riciclaggio biologico dei rifiuti aveva concorso all'appalto, ma proprio i falsi ambientalisti avevano praticamente favorito una ditta concorrente legata alla camorra napoletana.
1: E sono quelli che hanno impiantato una discarica abusiva. Siamo riusciti a vederne una parte, un disastro ambientale inimmaginabile.
0: Lo so. Torniamo al nostro film. Il camion è passato, ma subito dopo abbiamo fatto scattare l'allarme verifica del carico.
1: E il camion era pieno di rifiuti tossici ospedalieri.
0: Sì, sovraccaricati con gesso e altra zavorra per aumentarne il peso. Si è trattato evidentemente di un carico civetta, per vedere come andava a finire.
1: Avete denunciato l'autista e la ditta di trasporto?
0: Certo, l'autista è un emigrato rumeno, uno dei tanti che lavorano in nero per poche lire. E la società è la stessa di Nocetta.
1: E del Di Meo? Io suggerirei di non coinvolgerlo per ora. Ci può essere utile per pizzicare qualche altro personaggio.
0: Ma infatti, non gli abbiamo mosso alcun rimprovero. Lui è stato molto abile, eh? È rimasto impassibile, non si è tradito mai. E poi il controllo è scattato col sistema del sorteggio, per cui si sente tranquillo. Ah, tra l'altro ha mostrato di essere già esperto di lavori del genere.
1: Ciò conferma i nostri sospetti.
0: A questo punto forse Nocetta ci penserà un po' prima di portare dell'altro materiale clandestino.
1: E questo paradossalmente può danneggiare le indagini. Ma abbiamo già elementi sufficienti per incastrarlo.
0: Lui è sicuramente un intermediario del traffico.
1: Una pedina importante. In contatto con diversi fornitori di materiali tossici, sia in Italia che all'estero. E so che anche la questura di Torino si sta occupando di indagini simili. C'è un mio caro amico lassù, il vicequestore Roncagli. Vorrei trasmettergli tutta la documentazione della nostra trappola, filmati compresi.
0: Le avrà domani stesso.
1: Bene. Penso che Nocetta faccia parte di un'organizzazione molto sofisticata e anche ben protetta, che si occupa di traffici clandestini di ogni genere. E i rifiuti sono soltanto un ramo del business. Sono redditizi e possono coprire facilmente altri affari molto più pericolosi. Sa, nel mio viaggio in Puglia ho appreso cose molto interessanti.
0: La presenza stessa del Di Meo in quel falso movimento ambientalista dimostra l'estensione della rete criminale.
1: Laggiù tutto è controllato dalla camorra e dalle varie mafie. So di numerose inchieste avviate e poi misteriosamente bloccate da intoppi burocratici.
0: Il fatto è che oggi la criminalità ha assunto dimensioni planetarie, per cui cercare di scoprire cose definitive è illusorio.
1: Ma io credo che se ognuno, nel suo piccolo, indaga e scopre un solo anello della grande catena, può infliggere dei danni molto pesanti alle organizzazioni criminali. Un pezzetto alla volta, senza illudersi di colpire subito al cuore, ma anche senza scoraggiarsi

0: Lorenzo, io sono da papà. Ho dovuto rifugiarmi qui perché il traffico è tutto bloccato. Non so a che ora riuscirò a tornare. Senti, Giulietto è in casa? Ah, meno male. È col suo amico Fabrizio. Stanno studiando. Bene. Io sono tutta inzuppata di pioggia. Sì, sì, non preoccuparti. Va bene. Ci sentiamo più tardi. Ciao.
1: Anna, ecco qua. Ti ho portato una gonna e un gol della mamma. Ci sono anche dei calzettoni di lana e le sue pantofole.
0: Hai conservato tutto?
1: Qualcosa l'ho conservata. Il resto l'avevo dato alla parrocchia. Adesso cambiati, su.
0: Un vero cataclisma. Pare che la strada verso Nervi sia bloccata dalla piena del Bisagno.
1: Ormai un'acquazzone qui a Genova diventa subito una tragedia. Beh, se non altro per noi è una buona occasione per stare un po' insieme.
0: Questo è vero. E poi sei sempre in giro, sempre occupatissimo.
1: Ah, è anche colpa tua. È stato il tuo amico Salvo a proporvi il lavoro alla Ecodis.
0: Ora quasi me ne pento. Non vorrei che fosse troppo faticoso per te.
1: Oh, il lavoro non mi ha mai stancato. E poi ho scoperto cose interessanti, anche frugando tra i rifiuti.
0: Lo sai che Giulietto mi chiede ancora notizie di quel marinaio?
1: Ma no. Quell'incontro gli è rimasto impresso, Beh, devo dire che tutto quello che sto facendo è cominciato proprio da quel giorno, da quell'incontro tra Giulietto e Nicola.
0: Ma mi sembra che il poveretto sia morto.
1: Temo di sì. Ma a volte i morti raccontano più cose di un vivo, anche se poi è difficile trovare i riscontri. Se ti raccontassi tutte le coincidenze che si sono verificate da quell'incontro, ti sembrerebbe un romanzo d'avventura.
0: E tu sei capitato in mezzo a tutto questo pasticcio?
1: Anna, a un vecchio poliziotto i casi misteriosi gli corrono dietro. Non so perché, ma è così.
0: E quindi stai correndo anche dei seri pericoli.
1: E chi è che non corre pericoli oggi? E poi io sono un tipo prudente, lo sai. E posso contare sull'aiuto di vecchi amici. Santini, Roncagli, Finardi.
0: Una bella brigata. E io ti ho anche dato una mano, senza volerlo.
1: Non sarei comunque rimasto inattivo. Perlomeno mi occupo di qualcosa che è utile per la collettività. E senti, Anna, visto che il temporale non accenna a smettere, perché non mangiamo un boccone assieme? Posso preparare delle pennette ai gamberi, eh? Che ne dici?
0: Come si fa a rifiutare una simile tentazione?
1: E così mi racconti tu qualcosa del tuo lavoro. È un po' che non ne parliamo, eh? Adesso vedrai che rispunta fuori anche venerdì.
0: A proposito, dove si è cacciato?
1: Lui, quando c'è il temporale, si ritira nello sgabuzzino, paralizzato dalla paura. Non protesta, non si fa sentire, ma da vero gatto la vive con molta dignità. Allora, hai poi deciso di mettere su uno studio per conto tuo? Sai, mi hanno detto che fra qualche settimana mi daranno un acconto sulla vincita, credo la metà. Per cui puoi contare già su una certa sommetta.
0: Papà, ma sei sicuro di voler fare quella spartizione?
1: Oh, ancora. E poi quei soldi, un giorno o l'altro, andranno comunque a voi. Quindi tanto vale godercelo un po' anche prima. Io con 100 milioni posso concedermi qualche piccolo lusso. E tu puoi mettere una parte in banca a nome di Giulietto. Così si ritrova un gruzzolo quando sarà più grande, se avrà difficoltà a trovare lavoro.
0: Ah, per quanto riguarda lo studio, siamo già in tre e stiamo pensando di aprire una specie di centro polivalente, medico e psicoterapeutico.
1: Mi pare un ottimo progetto. Senti, Anna, vieni con me in cucina, così tiro fuori i gamberetti dal frigo e li faccio ambientare, eh? Sai che non si devono mai cucinare i cibi appena escono dal frigo. Devono riabituarsi alla temperatura ambiente.
0: E se con quei soldi aprissi un piccolo ristorante?
1: Ma vuoi scherzare? È un lavoro massacrante. E poi io cucino per divertirmi. Se diventasse un mestiere non mi divertirei più.
0: Mi sembra il telefono. Vado io? Forse è Lorenzo?
1: Sì, va pure. Io ci sono per tutti, eh?
0: Pronto?

0: Pronto?
1: Era Lorenzo?
0: Papà, era una strana telefonata, con una musica.
1: La quinta di Beethoven, vero?
0: Allora non è la prima volta. Cos'è, una telefonata di minaccia?
1: Non lo so, ma non credo. A quest'ora sarebbe già successo qualcosa. E nient'altro?
0: Sì, una voce che sembrava registrata ha lasciato un messaggio.
1: Accidenti, potevi chiamarmi. Che cosa ha detto?
0: Che se vuoi fare un incontro interessante devi andare a Napoli e ricordarti di una vecchia canzone del tempo di guerra.
1: E che canzone era?
0: Non ha detto il titolo, ha fatto sentire solo qualche nota.
1: E non ti ricordi il motivo? Tu hai sempre avuto un buon orecchio.
0: Non so, mi pare che facesse così.
1: Sì, sì, vabbè, ritiro quello che ho detto sul tuo orecchio musicale.
0: Mi pare che abbia detto una canzone del tempo di guerra.
1: Ma figurati. Speriamo che richiami.

Avete ascoltato la 16ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonucci. Anna, sua figlia, Elena Viani. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Susanna Lippi, sostituto procuratore, Micaela Pignatelli. Ingegner Minghetti, direttore Ecodis, Alberto Ricca. Maître ristorante, Giorgio Del Bene. Voce misteriosa, Emilio Bonucci. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile?

tempo fa. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è. Che ci fa in un posto simile?

sapere qualcosa. E se è stato difficile camminare sui pezzi di vetro e ritrovarsi qua.

stasera, essere pronta a dannarti l'anima e di convincerti che non sei l'unica a esistere. Devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: Il divorzio e il referendum.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
0: Gli schieramenti per il referendum del divorzio nel 1974 dovevano essere semplici. La conservazione da una parte, composta da Missini e democristiani favorevoli all'abolizione della legge Fortuna Baslini sullo scioglimento del matrimonio, e tutta la sinistra, contraria all'opposizione, decisa a mantenere il divorzio nell'ordinamento italiano. Non mancarono eccezioni, come la socialista Lina Merlin, la senatrice che aveva firmato la legge per la chiusura dei bordelli, che era invece una fervente nemica del divorzio, convinta paladina dei valori della famiglia.
2: Le forze politiche sono concordi nel valutare il risultato del referendum, una maggioranza di no su un problema e su valori che superano i confini di ogni singolo partito. Diagnosi e commenti sono stati subito netti, senza nebulosità, come d'altra parte è stato il verdetto delle urne. Gli esponenti dello schieramento dei no sono stati concordi nel sottrarre il voto a qualificazioni politiche di partito. Questo risultato, che conferma il divorzio nella nostra legislazione, è stato oggi commentato dalla Conferenza Episcopale Italiana con una nota, un documento ufficiale. Vi si esprime rispetto per la volontà della maggioranza e profondo rammarico per il definitivo venir meno nella legislazione civile del modello cristiano del matrimonio indissolubile.
0: L'Italia si divise così tra favorevoli e contrari, ma il quesito che poneva il problema se abrogare o meno la legge venne frainteso da molti, intendendo il sì come un'affermazione per chi voleva il divorzio e no per chi non lo voleva. Complessa, la campagna referendaria vedeva personaggi come Giorgio Almirante, ufficialmente separato, spendersi per la sacralità dell'unione matrimoniale.
3: scusi, signor Manfredi, lei è per l'abolizione?
4: Lei è del fumo, magari.
3: No, dicevo, lei è per l'abolizione del divorzio.
4: Scusi, sa, ma ci sono tante cose brutte da abolire, vogliamo abolire proprio l'unica buona, il divorzio.
3: Lei è da 20 anni un marito e un padre felice.
4: E soprattutto responsabile.
3: Allora perché è favorevole al divorzio?
4: Perché io sono per l'indissolubilità del matrimonio riuscito e non del matrimonio fallito. Perché è meglio il divorzio delle corna quotidiane, delle botte con intervento dei vicini, delle pistolettate, delle coltellate, dell'arsenico nei cannolini, senza parlare delle conseguenze che tutto questo provoca sui figli.
3: Lei conosce personalmente qualcuno che abbia ottenuto il divorzio?
4: No, solo gente che era divisa da anni, ha sanato vecchie situazioni incresciose. Invece conosco due amici che hanno ottenuto l'annullamento del matrimonio dalla Sacra Rosa. Costato qualche milioncino, ma lui è uno che sta bene, ha ottenuto l'annullamento per impotenza coeundi. Ci ha avuto 4 figli. Come impotente mi pare abbastanza prolifico. Ma là entriamo nel campo della fede, dei miracoli, bisogna crederci. La moglie non ha beccato una lira, perché l'annullamento ecclesiastico non prevede alimenti, difesa morale, materiale dei figli. E che difendi? Ci so, quelli sono 4 ipotesi di figli, 4 immaginazioni, anche se mangiano. O poi lei mi deve spiegare perché si possano poter dividere soltanto i cattolici con i soldi, mentre il divorzio non costa niente. Ah, ti dico.
3: E che fa lei le domande?
4: Ma perché il sepò? E allora quale può essere la mia risposta all'abolizione del divorzio?
5: Signor Manfredi, vuol venire?
4: No.
5: Come no?
4: Io dico no.
5: Ma siamo pronti?
4: Ma siamo pronti a fare chi?
5: A girare.
4: Ah, sì, sì, a girare sì. No, dicevo no all'abolizione del divorzio. Anzi, siccome possono nascere delle confusioni, chi vuole il divorzio vota no. No all'abrogazione del divorzio. Anzi, facciamo una cosa, per non sbagliare. Votiamo tutti no, che va bene.
6: Chi c'ha la sigaretta?
7: Stampaccaro!
6: Ah, Stampaccaro, se me devi capitare.
0: Vinsero i no, la legge Fortuna Baslini rimase e gli italiani poterono divorziare con tutta serenità.
8: Signori della corte, bocca baciata non perde ventura. Ma io vi dico, parafrasando un testo ben più alto e ben più sacro, chi guarda una donna con desiderio ha già commesso peccato nel cuor suo. Perciò, mentre il treno trasportava Mariannina Terranova verso la sua tragica meta, mentre la trasportava inarrestabile, come inarrestabile era il fato che la spingeva, lei, piccola e povera creatura del sud, avvolta nell'antico scialle scuro, simbolo del pudore delle nostre donne, le mani congiunte a torturarsi in grembo, quel grembo da Dio condannato, sacra condanna ai beati tormenti della maternità, mentre il treno correva così, come un incubo incessante, dove risuonare il ritmico fragore delle ruote degli stantuffi alle orecchie deliranti della povera Mariannina Terranova. Disonorata, disonorata, disonorata, disonorata, disonorata, disonorata, disonorata, disonorata.
1: Comunico i risultati non ufficiali delle votazioni sul referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, legge 1 dicembre 1970, numero 898. Hanno votato 33.039.217 elettori. Hanno votato no e si sono quindi espressi contro l'abrogazione della legge 19.093.929 cittadini, pari al 59,1%. Hanno votato sì e si sono quindi espressi a favore dell'abrogazione della legge 13.188.184 cittadini, pari al 40,9%.
9: Il principio che per decenni ha sorretto il destino del coniuge più debole, quasi sempre donna, ha iniziato a scricchiolare un anno fa, quando la Cassazione, nel divorzio tra l'ex ministro Grilli e Lisa Carrie Loewenstein, ha fatto prevalere l'autosufficienza economica dell'ex moglie, un nuovo criterio subito adottato anche nel divorzio tra Berlusconi e Veronica Lario dalla Corte d'Appello di Milano, mentre a Genova i giudici per un analogo procedimento hanno negato la riduzione degli alimenti. A uniformare le sentenze facendo, come si dice, giurisprudenza, penseranno dunque le sezioni unite della Cassazione, dove oggi il procuratore generale Marcello Matera ha difeso il criterio sinora prevalente del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Un diritto e non un privilegio, spiega la sociologa della famiglia Chiara Saraceno.
10: Il benessere di una famiglia è il risultato del lavoro di tutti e due i coniugi, sia il lavoro remunerato che non remunerato. Uno non può portarsi via il guadagno che ha tratto dal fatto che l'altra ha provveduto ai suoi bisogni, ai bisogni dei suoi figli, ha accudito, rinunciando anche a guadagnare o a guadagnare di più.

0: Feltrinelli.
1: Il nostro sforzo in questi 10 anni si è rivolto soprattutto in due direzioni. Da una parte uno sforzo di ricerca, di confronto delle idee, nel tentativo di approfondire la conoscenza della struttura economica, politica, sociale e culturale del nostro paese e dei grandi movimenti culturali europei. Dall'altra abbiamo sentito l'esigenza di pubblicare una serie di libri, sempre più numerosa, per un pubblico che al libro si rivolge per le legittime esigenze di svago, di divertimento. Questi libri sono stati spesso dalla critica in passato considerati libri di evasione, ma credo che una revisione su questo concetto si impone, perché a mio avviso fra 10 anni il panorama culturale del nostro paese dipenderà in larga misura anche da che cosa gli italiani hanno letto e da come gli italiani hanno trovato nel libro ragione di svago e di divertimento.
0: Fu un intellettuale prestato alla lotta armata, Gian Giacomo Feltrinelli, che dopo aver fondato i GAP, i gruppi d'azione partigiana,

0: con la sua casa editrice pubblicò capolavori come Il dottor Givago e Il Gattopardo, da cui vennero tratti film indimenticabili.
1: Milano, udienza movimentata quella di oggi al processo sui GAP di Feltrinelli e sulle prime imprese delle Brigate Rosse. Il presidente della Corte d'Assise ha invitato un avvocato a sostituire temporaneamente il difensore di Giorgio Semeria, in quel momento assente. Dalla gabbia dei detenuti il Semeria è allora insorto, intimando al legale di starsene zitto. A questo punto è scoppiata una gran confusione. Ingiurie e minacce sono state rivolte al presidente Di Muscio, che ha chiesto l'intervento dei carabinieri ed ha espulso dall'aula tutti i brigatisti in stato di detenzione. Il pubblico ministero ha chiesto copia dei verbali di udienza per procedere eventualmente contro gli autori delle ingiurie e delle minacce.
0: Morì nel corso di un attentato terroristico da lui stesso organizzato il 14 marzo 1972.
2: Nella notte fra martedì e mercoledì un contadino sente un'esplosione nella campagna che circonda la sua casa, nella zona di Segrate a pochi chilometri da Milano. Non dà peso al fatto. Il giorno successivo, nel primo pomeriggio, il suo cane lo attira abbaiando verso un traliccio dell'alta tensione. Ai piedi della torre metallica c'è il corpo di un uomo morto. 41 candelotti di esplosivo del tipo Dynamon, che è un esplosivo che viene usato nelle cave di sassi per le volate delle mine, sono lì intorno. E si presume subito che l'uomo sia stato dilaniato dall'esplosione dei candelotti, di una parte dei candelotti. Esplosione accidentale, si pensa. Ci sono i dati che insospettiscono, le fotografie e altri elementi. Si pensa a Gian Giacomo Feltrinelli, che la cui residenza era da tempo incerta, era stato segnalato a Parigi, ad Amburgo, Carinzia e anche in Italia. Un documento che è stato diffuso poche ore fa dalla casa editrice Feltrinelli ed è stato sottoscritto fra gli altri da Camilla Cederna, Giuliano Spazzali, Enzo Paci, Marco Fini, Paolo Portoghesi, il movimento studentesco milanese, si afferma testualmente che Gian Giacomo Feltrinelli è stato assassinato. Il documento sostiene che la criminale provocazione e il mostruoso assassinio di Feltrinelli sono la risposta delle reazioni internazionali allo smascheramento della strage di Stato nel momento in cui si dimostra che il processo Valpreda è stato costruito illegalmente e dalle indagini della magistratura emergono precise responsabilità della destra.

Milano, 28 marzo. L'ultimo viaggio di Gian Giacomo Feltrinelli, in un assedio superfluo ai margini della città, fin sotto le mura del cimitero monumentale. A due settimane esatte dalle esplosioni ai piedi di un traliccio in un campo di grano a Segrate, si è chiuso un capitolo, soltanto un capitolo, della vicenda dell'editore miliardario. Guerrigliero anche, fin dove non si sa. Sotto il famedio dei personaggi illustri di Milano, i parenti, gli amici, coloro che lavorarono con lui nel passato, i compagni degli ultimi oscuri due anni. Cronaca di una mattina dove tutto appare chiaro, definitivo. La terza moglie, Inge Schöntal, con l'unico figlio Carlo, 11 anni. L'assalto dei fotografi, dei teleoperatori, dei cineoperatori, sono queste le ultime immagini di uno squarcio di tempo che ha visto insieme, per l'unica volta, per sempre, tante molecole di società diverse e sconosciute tra loro. Gli intellettuali, i parenti, gli amici, i movimenti di potere operaio e del movimento studentesco e di lotta continua. Ognuno con la sua verità che vuole nascondere.

0: ragione.
1: Rai Radio Techete.
2: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
3: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
4: Nella stagione 40-41 il Bologna conquistò il suo sesto titolo nazionale nonostante la guerra fosse incominciata 4 mesi prima. Quello però fu l'ultimo tricolore conquistato dai rossoblù. Terminata la guerra, un centinaio di appassionati del calcio promosse un'assemblea dei soci al cinema modernissimo in pieno centro storico, ricostituendo così la società, tornando alla vecchia denominazione sociale di Bologna Football Club. E l'elezione del presidente fu un vero plebiscito per l'uomo che aveva vinto 4 scudetti in 6 stagioni, Renato Dallara. I felsinei persero i giocatori più importanti come Puricelli e Andreolo, ma vinsero nonostante ciò la Coppa Alta Italia. Si distinsero in quegli anni particolarmente Gino Cappello, attaccante della squadra, e Cesarino Cervellati, ala destra. Torna al Super Club Carlo Caliceti, responsabile della comunicazione del Bologna. Carlo, ben trovato al Super Club. Proprio in quegli anni nacque un inno: e il Bologna, lo squadrone che tremare il mondo fa. Ti dice nulla?
5: Eh sì, era, pensa, un inno dei primi anni dopo la prima guerra mondiale, quindi ancora in un periodo in cui Bologna aveva fatto tremare ben poco del mondo. Però evidentemente è stato di buon auspicio, perché poi è stato riproposto proprio come slogan negli anni 30, quando effettivamente il Bologna diventa la squadra italiana. Diciamo così, la prima vera squadra italiana internazionale. Come dicevamo, il Bologna già nel 1932 è la prima squadra a vincere la Coppa dell'Europa centrale, la rivince nel 1934, nel 1937 Parigi, tutte vittorie inframmezzate anche da scudetti ottenuti in patria, e quindi ecco che lì nasce effettivamente il mito dello squadrone che fa tremare il mondo. Ti dico, Luigi, una piccola curiosità: ancora oggi noi sul retrocollo delle maglie da gioco, diciamo, no, dove c'è l'etichetta, c'è appunto una piccola etichetta rosso-blu con scritto lo squadrone che tremare il mondo fa.
4: Senti, possiamo dire che con l'addio in panchina anche Mr. Felsner chiuse in buona sostanza un ciclo vincente indimenticabile per il Bologna?
5: Beh sì, Felsner, ecco, Felsner è stato il primo allenatore del Bologna ed è stato ed è tuttora l'allenatore più vincente della storia del Bologna. È stato a Bologna più riprese, austriaco. La cosa particolare di Felsner è che, tra le varie cose che oggi magari possono far sorridere, ma che all'epoca invece erano assolutamente normali, è come fu ingaggiato. Forse nessuno più sa che Felsner viene ingaggiato nel 1920. Prima il Bologna un allenatore non ce l'aveva, no? C'era il capitano, oppure l'ex capitano che dava una mano, che faceva un po' le... Poi ci si dice, beh, è opportuno prendere un trainer, no? Come si diceva all'epoca, perché effettivamente già il Genoa aveva il grande Garbutt e quindi si intuiva l'importanza di questo ruolo nascente. E il Bologna ovviamente sonda, come si direbbe oggi, il mercato danubiano, che all'epoca era ovviamente il calcio più alla moda e più vincente. Ma come fa? Molto semplice, mette un annuncio sui giornali: squadra italiana di prima fascia cerca allenatore, eccetera eccetera eccetera, gli interessati si presentino, bla bla. Questo viene messo su un paio di giornali in lingua tedesca diffusi in tutta l'area, diciamo così, dell'Austria, Ungheria, eccetera. si presenta appunto Hermann Felsner e convince tutti, non solo a parole, ma poi negli anni successivi anche sul campo. Sarà questo allampanato signore austriaco che fumava queste enormi sigarette con tanto di bocchino l'allenatore più vincente della storia del Bologna.
4: A partire dai campionati degli anni 50, a seguire il Bologna visse momenti decisamente difficili che non lo riportarono più ad essere competitivo in Italia e in Europa, tanto che nelle stagioni 49-50 e 51-52 i rossoblù rischiarono la retrocessione. Dall'Ara cambiò guida tecnica per la squadra puntando tutto su Giuseppe Viani. Nel 1953 dal calciomercato il Bologna acquistò due nuovi giocatori dal Verona, Ugo Pozzan e Gino Pivatelli, centroavanti detto il Piva. Con quella squadra il Bologna tornò nelle posizioni alte della classifica, ottenendo un quarto posto nel campionato 54-55 ed una quinta posizione in quello 55-56, con Pivatelli che si laureò capocannoniere del campionato segnando 29 gol in 30 partite, diventando così l'unico calciatore italiano ad aggiudicarsi il titolo negli anni 50. Proprio quell'anno arrivò in rossoblù un giovanissimo attaccante friulano che scriverà pagine indelebili nella storia del club, Ezio Pascutti. Le stagioni a venire saranno contraddistinte da alti e bassi, ma proprio in quegli anni arrivarono i calciatori che comporranno la futura squadra che diventerà campione d'Italia negli anni a seguire. Ad esempio, nella stagione 56-57 arrivò a Bologna Mirko Pavinato. In quella stessa stagione approdò a Bologna soprattutto un giovanissimo Giacomo Bulgarelli, indimenticabile bandiera del Bologna. La stagione ancora successiva vide arrivare Romano Fogli, Marino Perani e Carlo Furlanis. All'inizio della stagione 60-61, l'allenatore romano Fulvio Bernardini arrivò alla guida tecnica del Bologna con la voglia di raggiungere un nuovo successo. Al suo arrivo il nuovo allenatore chiese ed ottenne altri due rinforzi che si riveleranno fondamentali. Dalla Lazio arrivarono Franco Janić e Bruno Franzini, rispettivamente centrocampista e difensore. Mentre per l'attacco venne acquistato dalla Danimarca Harald Nielsen. La squadra chiuse quel campionato al quarto posto finale, miglior piazzamento degli ultimi 20 anni. E ad impreziosire quell'annata arrivò anche il successo nella Mitropa Cup. Nella stagione successiva si unì alla squadra un altro tassello fondamentale, Helmut Haller. Il Bologna continuò a giocare un calcio spettacolare e al termine di una partita vinta per 7-1 il tecnico bolognese disse: così si gioca solo in paradiso. Quello stesso anno Ezio Pascutti stabilì un nuovo record segnando consecutivamente per le prime 10 partite 12 gol. Alla fine però sarà ancora quarto posto, ma per tutta la stagione centrale un vero e proprio problema per quella squadra, il portiere. Ma dalla stagione successiva il Bologna completò la rosa con l'acquisto di un nuovo portiere, William Negri. Allora Carlo, procediamo con ordine. Partiamo dall'arrivo in rossoblù di Giacomo Bulgarelli. La leggenda narra che Bulgarelli approdò al Bologna grazie all'intuizione di Miche, che affacciandosi dalla finestra vide questo giovane calciatore distinguersi durante una partitella tra amici nel cortile sotto casa. Da una finestra intuì il talento di quel futuro campione indimenticabile.
5: Sì, e quello che lo osservava dalla finestra, almeno secondo la leggenda, era il grande attaccante ungherese István Miche, che appunto avrebbe, guardando questo ragazzino che giocava a calcio in cortile, lo segnalò al Bologna. Hai ragione Luigi, quella fu l'infornata alla fine degli anni 50 davvero di talenti decisiva, che poi avrebbe portato dall'Ara a costruire la squadra che nel 64, anche lì dopo un campionato caratterizzato da tutta una serie di scandali, eventi particolari, pensiamo al caso doping, il fatto dello spareggio, unica volta ancora oggi in cui c'è stato uno spareggio per assegnare lo scudetto in Serie A, appunto il Bologna riesce ad arrivare al suo settimo scudetto. È una squadra che viene veramente costruita dalle basi, con ragazzi molto giovani, tu hai citato appunto Giacomo Bulgarelli, Mirko Pavinato, un altro nome che non si può Non citare, perché è amatissimo dal pubblico bolognese, quello di Ezio Pascutti, il grande numero 11, che aveva una particolarità. Voi guardate in tutte le foto, quando viene ritratto il momento del gol, proprio dell'impatto con il pallone, Pascutti sorride sempre, è sempre sorridente, è una cosa incredibile, anche quando colpisce di testa, è proprio la gioia del calcio. Insomma, quella squadra poi arricchita negli ultimi anni anche dai talenti stranieri di Nielsen, il grande centravanti danese, e di Haller, il fantasista tedesco, chiamato all'epoca, no, il napoletano di Germania, visto il suo carattere tutt'altro che teutonico, ecco, diciamo così, viene appunto costruita questa squadra straordinaria. E se prima abbiamo detto, no, lo slogan del Bologna degli anni 30 era lo squadrone che tremare il mondo fa, ecco, lo slogan di questa squadra del 64 è: così si gioca solo in paradiso. È una frase che l'allenatore Fulvio Bernardini pronunciò dopo una partita, non nell'anno dello scudetto, ma nell'anno precedente, vinta un derby contro il Modena, vinta 7-1, e alla fine, ecco, tanto per dire, un allenatore che dava dei titoli ai giornalisti, lui se ne uscì dicendo: così si gioca solo in paradiso. Questa frase è rimasta scolpita nella storia del Bologna.
4: Senti Carlo, poi il 4 marzo del 1964, in seguito ad alcuni controlli antidoping avvenuti subito dopo la partita Bologna-Torino terminata 4-1 per il Bologna, Mirko Pavinato, Romano Fogli, Paride Tumburus, Marino Perani ed Ezio Pascutti vennero trovati positivi ad alcune anfetamine. La federazione formalizzò un provvedimento di 3 punti di penalizzazione al Bologna e 18 mesi di squalifica al mister Fulvio Bernardini, nonché al medico sociale Igino Poggiali. Stando a quel referto, i calciatori vennero incriminati con l'accusa di aver assunto delle sostanze dopanti. Subito dopo, il Bologna però chiese delle controanalisi anche in base al regolamento vigente di quegli anni, vale a dire, una volta effettuato il campione delle urine, questo campione veniva smistato in 2 unità, così che si potesse, come nel caso effettivamente poi avvenuto, chiedere delle controanalisi. Ed effettivamente, il 16 maggio, la Corte d'Appello federale, assolvendo il medico sociale Poggiali, mister Bernardini, cancellando i 3 punti di penalizzazione e chiaramente anche liberando da quelle accuse pesanti tutti i calciatori del Bologna che si dimostrarono in realtà totalmente innocenti. In buona sostanza, il livello di anfetamine trovato nei campioni esaminati era talmente elevato che nessun essere umano sarebbe stato in grado di sopportare quel livello di sostanza dopante.
5: Sì, sì, è proprio così. Ci fu addirittura un'azione di 3 avvocati bolognesi che fecero appunto un'azione legale contro la federazione, l'antidoping, eccetera, perché poi considera che appunto c'è la clausola compromissoria, impedisce poi alle società, no, di fare questo tipo di azioni legali. Insomma, comunque si riuscì ad ottenere le controanalisi, che erano conservate a Coverciano in un frigorifero che era però in un locale che in quel momento, pensate un po' che tempi che erano, era interessato da una serie di lavori di ristrutturazione. E quindi quando i carabinieri vanno a sequestrare queste cose, arrivano in questa stanza dove c'è un via vai di operai estranei, non si capisce. Quindi era molto probabile che qualcuno fosse riuscito, ciò che sembra assurdo, ad intervenire su queste provette. Sta di fatto comunque che il dubbio non si può porre, perché, come giustamente hai detto tu, fu ritrovata una quantità tale di anfetamine dentro queste urine che avrebbero ucciso una persona. Quindi non era possibile che fossero effettivamente state assunte. Il Bologna a quel punto riottenne i punti tolti, i giocatori poterono rientrare sul terreno di gioco e si arrivò alle ultime partite proprio con il testa a testa con l'Inter, e anche lì, visto che, come hai capito ormai Luigi, la storia del Bologna è sempre attraversata da venature tragiche, succede che 3 giorni prima della vittoria dello scudetto, del settimo scudetto, il presidente Dall'Ara proprio in Lega, mentre sta discutendo con Moratti dei premi partita, viene colto da infarto e muore. E il Bologna giocherà il 7 giugno del 1964 lo spareggio, vincendolo e dedicandolo alla memoria del suo grande presidente.
4: Quel campionato finì con Bologna e Inter pari punti al primo posto della classifica. Per la prima volta nella storia della Serie A si rese necessario uno spareggio che si giocò a Roma il 7 giugno 1964. Ma tre giorni prima della gara una terribile notizia colpì i calciatori rossoblù. Mentre si trovava nella sede della Lega con Angelo Moratti, proprietario dell'Inter, per definire i dettagli organizzativi di quello spareggio, venne a mancare improvvisamente il presidente Renato Dallara. Il Bologna giocò con il lutto nel cuore la partita perfetta. Tatticamente impeccabile, cinici come non mai, i rossoblù vinsero 2-0 con un autogol di Facchetti viziato da una buona conclusione di Romano Fogli ed un gol di Harald Nielsen, mettendo così in bacheca dopo 23 anni il settimo scudetto, dedicato chiaramente.

0: Coppa dei Campioni, nella quale però venne eliminata al turno preliminare dall'Anderlecht, che in realtà ebbe la meglio per il lancio di una monetina. Soluzione adottata in seguito ai due pareggi rimediati dalle due squadre. Mentre in campionato, dove il Bologna giocò con lo scudetto cucito sul petto, i rossoblù non riuscirono ad andare oltre il sesto posto. Dunque Goldoni sollevò dall'incarico mister Fulvio Bernardini e dal suo posto ingaggiò prima Manlio Scopigno, poi mister Luis Carniglia. Il tecnico argentino portò il Bologna ad un paio di eccellenti piazzamenti, prima a un secondo posto che qualificò il Bologna alla Coppa delle Fiere arrivando fino ai quarti e uscendo contro il Leeds United per un altro lancio di monetina e poi un terzo posto. Col passare del tempo comunque vennero ceduti diversi protagonisti del Bologna scudettato, prima Harald Nielsen, poi Helmut Haller, mentre Ezio Pascutti si ritirò e William Negri trascorse un anno inattivo a causa di un infortunio prima di essere ceduto. La vendita di Haller fu l'ultima azione da presidente di Goldoni, poiché gli subentrò Raimondo Venturi, terzo presidente del dopoguerra. Nel 1969 Venturi designò per la figura di direttore tecnico mister Oronzo Pugliese. Così nella stagione 69-70 venne ingaggiato come nuovo allenatore mister Edmondo Fabri. Al primo anno l'ex commissario tecnico dell'Italia conquistò la Coppa Italia nella partita decisiva, dove i rossoblù vinsero contro il Torino per 2-0 con una doppietta di Giuseppe Saboldi. È davvero con grande piacere che accogliamo dunque al Super Club il secondo ospite di questo meraviglioso racconto, Giuseppe Saboldi. Giuseppe, benvenuto al Super Club. La tua storia d'amore con il Bologna nacque nell'estate del 1968, quando dall'Atalanta arrivasti a vestire a titolo definitivo la maglia rossoblù, in cambio dell'attaccante brasiliano Sergio Clerici e di un conguaglio economico importante, 175 milioni di vecchie lire. Alla tua prima stagione con il Bologna del presidente Goldoni, sulla panchina felsinia trovasti mister Cervellati che, in sinergia con il mister Oronzo Pugliese, traghettarono la squadra a fine campionato fino al 19° posto finale. Che ricordo hai di quel tuo primo anno a Bologna?
1: Un ricordo un po' così, nel senso che abbiamo faticato a salvarci, abbiamo faticato a ritrovare, a fare gruppo, a fare squadra, insomma, anche perché quell'anno il Bologna si era rinnovato, aveva acquistato tanti giovani, capito? E quindi mettere in campo dei ragazzi senza esperienza, insomma, è stato molto faticoso, e quindi Cervellati e Oronzo Pugliese, insomma, hanno faticato anche loro per cercare di darci un'idea di gioco. Poi dopo ci siamo ritrovati e piano piano abbiamo fatto esperienza e ci siamo consolidati, insomma.
0: Per la stagione 69-70 il nuovo presidente del Bologna, Filippo Montanari, affidò la guida tecnica della squadra al mister Edmondo Fabri. In campionato quell'anno chiudeste al 10° posto finale e in 30 partite giocate arrivasti a segnare 12 importantissimi gol. Ma la vera gioia quell'anno arrivò il 10 giugno del 1970. Il Bologna di mister Fabri arrivò a giocarsi la finale di Coppa Italia, superando in ordine Cesena, Modena, Reggiana e Juventus. Perfino il Cagliari, neolaureatosi campione d'Italia per la prima volta nella sua storia, cadde in casa proprio 4-0 contro il Bologna, con gol di Savoldi, autorete di Nenè e doppietta di Giacomo Bulgarelli. Tornando dunque a quella indimenticabile finale, al Comunale di Bologna l'esito della partita fu Bologna 2-0. Giuseppe Saboldi è l'eroe della serata. Una doppietta micidiale in soli 10 minuti che valse dunque la conquista della prima Coppa Italia della storia rossoblù, a 6 anni di distanza dalla vittoria dell'iconico scudetto. Giuseppe, che emozione fu!
1: Era una grande emozione, anche perché volevamo dare soddisfazione ai tifosi. Come dicevo prima, la squadra era migliorata, è arrivato Fabri, che è stato un grande allenatore, e quindi ci ha dato un'idea di gioco, un'identità, e quindi eravamo migliorato tantissimo. E quindi questa qui è stata quella partita, quella finale di Coppa Italia con il Torino, insomma, come è chiudere un cerchio, ecco, come essere riusciti a portare a casa delle grandi soddisfazioni, non solo per noi ma per i tifosi.
0: La stagione 70-71 si aprì con un'altra importante gioia per il Bologna. Il 2 settembre del 1970 infatti arrivò al Comunale il Manchester City per giocare la finale di andata della Coppa di Lega Italo-Inglese. Dopo 4 minuti di gioco, il neoacquisto del Bologna, Francesco Pavorizzo, trovò la via del gol. La partita finì 1-0 per voi. Il 22 settembre volaste dunque a Manchester per la finale di ritorno. 90 minuti di puro calcio, 2-2 per il Bologna, in gol per Ani e Saboldi. E con quella squadra

0: squadra, conquistaste dunque anche il torneo italo-inglese.
1: Mi ricordo benissimo, perché abbiamo giocato una partita, una grande partita, e abbiamo sofferto tantissimo, perché loro erano molto, molto forti, molto grintosi fisicamente, e quindi sono riusciti a portarla a casa. Ma quello, il ricordo, oltre alla vittoria chiaramente di questa Coppa, ce l'ho nella memoria. Non è mai capitato che una squadra si schierasse mentre noi uscivamo dal campo lateralmente per farci, ci ha fatto gli applausi. Una cosa incredibile, solo in Inghilterra poteva succedere una cosa del genere, da veramente, veramente dei gentlemen.
0: Beh, abbiamo visto una scena simile nella recente stagione ultimata 2022-2023, quando la Fiorentina ha riservato gli elogi al Napoli, campione d'Italia.
1: Sì, ma difatti io ho visto quella, la partita con la Fiorentina col Napoli, e mi ha ricordato quello. È per quello che ho citato questo ricordo, perché erano 50 anni che non vedevo fare dalla squadra avversaria una dimostrazione di questo tipo.
0: Continuando a parlare del campionato 70-71, il presidente Montanari rinnovò la fiducia a mister Fabbri e dal calciomercato portò a Bologna alcuni rinforzi: Liguori, Rizzo e Fedele. Quell'anno partiste subito forte, tant'è che dopo le prime 9 giornate eravate terzi in classifica senza mai aver subito una sconfitta. Poi arrivò un piccolo calo fisiologico nel proseguio di stagione e a fine campionato chiudeste al 5° posto finale, conquistando così l'accesso in Coppa UEFA. Beppe Savoldi è il miglior marcatore del Bologna, con 15 gol realizzati.
1: Sì, è stata un'annata eccezionale. Il Bologna ha trovato questi giocatori bravissimi e ha consolidato e ha rinforzato un po' tutto l'organico, e quindi ci ha dato un grandissimo contributo. Io sono stato veramente soddisfatto e aiutato da questi compagni veramente, veramente eccezionali.
0: Per il campionato 71-72 la panchina venne originariamente affidata a mister Fabbri, che dopo un inizio in campionato poco positivo lasciò la guida della squadra alla coppia Pugliese-Cervellati. A fine girone di andata realizzaste soltanto 10 punti, compromettendo la possibile permanenza in massima serie, ma poi nel girone di ritorno ne raccoglieste 15 di punti, esattamente tanti quanti i tuoi gol quell'anno con la maglia del Bologna, di cui 11 in campionato e 4 nelle coppe. Raggiungeste così l'11° posto in classifica con annessa qualificazione alla Mitropa Cup.
1: Sì, ricordo anche questo un'altra particolare, ma come dicevo prima, insomma, la squadra si era rinnovata, era acquisito esperienze, quindi questi risultati non sono venuti insomma per caso, e quindi io ne ho ricavato soddisfazioni facendo dei gol.
0: Arriviamo dunque alla stagione 72-73. Il nuovo presidente Luciano Conti affidò la panchina rossoblù al mister Bruno Pesaola. Nella Coppa Italia il vostro cammino si interruppe al secondo turno, mentre a fine campionato arrivaste settimi. Ma la vera rivelazione quell'anno fu Giuseppe Savoldi, che mise a segno ben 23 gol, di cui 17 in campionato. Beppe Savoldi, Gianni Rivera e Paolo Pulici vincono pari merito il titolo di capocannoniere della Serie A. Che momento fu, Beppe?
1: È un momento bellissimo. Perché finalmente avevo realizzato dei gol, e il fatto stesso di andare a pari merito con due grandissimi giocatori come Rivera e Pulici.
0: Confermata la fiducia al mister Pesaola per la stagione 73-74, il presidente Conti poté festeggiare un'altra gioia grazie al suo Bologna, perché anche se in campionato chiudeste all'8° posto il torneo, il 23 maggio del 1974 i ragazzi di mister Pesaola arrivarono a giocare una nuova finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma, di fronte Bologna e Palermo. Al 32esimo Magistrelli portò in vantaggio il rosanero ed il punteggio rimase invariato fino allo scadere dei tempi regolamentari, ma al 90esimo l'arbitro fischia un calcio di rigore per il Bologna. Ci pensa Savoldi. Gol! 1-1. Si va ai supplementari. Nulla cambiò quel punteggio, perciò la partita finì ai calci di rigore. Il Palermo ne sbaglia uno di troppo e così il Bologna conquistò la seconda Coppa Italia della sua storia.
1: Me la ricordo ricordo benissimo questa partita, perché non meritavamo di vincere noi, perché il Palermo ha giocato meglio di noi e poi tra le altre cose è andato in vantaggio e quindi ci ha praticamente impedito di giocare. Meritava, come dicevo prima, di vincere la partita, però noi siamo stati fortunati, come dicevi giustamente tu, alla fine dei 90 minuti Bulgarelli si è procurato questo rigore, io l'ho calciato e ho fatto gol, poi niente di fatto, non è successo niente nei tempi supplementari e noi siamo stati fortunati ad aver fatto un gol in più sui calci di rigore.
0: Per la stagione 74-75 il presidente Conti portò a Bologna un nuovo acquisto, lo stopper Mauro Bellugi. Mister Pesaola, rimasto saldamente alla guida della squadra, non riuscì a replicare il successo in Coppa Italia raggiunto l'anno prima, anzi questa volta usciste dal torneo nazionale al secondo turno. In campionato invece arrivaste settimi, infine nella Coppa delle Coppe non riusciste a raggiungere gli ottavi di finale. Quell'anno però a fine stagione ci furono due eventi che caratterizzarono tristemente la stagione. L'iconico capitano Giacomo Bulgarelli all'età di 35 anni diede ufficialmente l'addio al calcio giocato, mentre il bomber Beppe Savoldi venne ceduto al Napoli per la cifra di 1 miliardo e 400 milioni di lire, più la cessione di Clerici e la metà cartellino di Rosario Rampanti. In totale dunque 2 miliardi. Anzi Beppe, mister 2 miliardi, come da quel momento in poi ti nominarono ovunque. Che momento fu?
1: Fu un momento bellissimo, un momento particolare, anche perché ero stato acquistato per quella cifra, quindi voleva dire che Ferraino, il Napoli, puntava molto su di me. Tra le altre cose, il Napoli quell'anno, l'anno precedente, intendo dire il precedente di campionato, era arrivato a seconda dopo la Juventus, quindi l'intenzione era quella di rinforzarsi per poter vincere il campionato. Così non è stato, però insomma io sono andato ben volentieri a Napoli proprio per poter vincere qualcosa di importante.
0: Beppe, un ricordo del capitano Giacomo Bulgarelli.
1: Giacomo era il mio capitano e Giacomo era il mio amico. Io avevo due grandi amici, era Bulgarelli e Tazio Roversi, con i quali io mi frequentavo, con i quali io andavo a casa loro venivano a casa mia, andavano in vacanza insieme, insomma noi facevamo tutto insieme e io erano due colleghi, ma erano soprattutto due amici, quindi non so cosa dire, più di dire che era mio amico più di che un collega, e quindi dico tutto.
0: Nell'estate del 1979 Beppe Savoldi tornò al Bologna, nel frattempo passato alla presidenza Fabretti, e sulla panchina quell'anno sedette mister Marino Perani. Quella però per Savoldi fu anche l'ultima stagione con la maglia rosso-blu. Beppe Savoldi lasciò definitivamente Bologna, scrivendo per sempre il suo nome nella storia felsinea con 230 presenze ufficiali, ma soprattutto 96 preziosissimi gol realizzati, che ti rendono ad oggi, Beppe, il sesto marcatore di sempre della storia del Bologna. Qual è stato il momento più bello vissuto con addosso quella maglia?
1: Sicuramente quelle le vittorie della Coppa Italia e la Coppa Italo-Inglese, come si chiamava a quel tempo. Poi, come hai detto giustamente tu, quando io sono ritornato dal Napoli al Bologna, ho trovato un altro amico che era Marino Perani, perché è stato prima mio compagno di squadra. E poi quando sono tornato era il mio allenatore, quindi a maggior ragione io sono tornato volentieri a Bologna, perché ricordiamoci che, voglio far ricordare che lì sono stato 8 anni complessivamente, quindi io considero Bologna come la mia seconda casa. Tra le altre cose lì sono nati i miei figli e quindi ho un grandissimo ricordo di Bologna e dei bolognesi.
0: Chiudiamo dunque con il saluto di Beppe Savoldi a tutti i tifosi del Bologna nel mondo.
1: Assolutamente. io il Bologna, come dicevo prima, la mia città che mi ha adottato, mi ha fatto diventare giocatore, mi ha fatto diventare grande con tutti quei personaggi che ho citato prima, da Perani, da Bugarelli, da Roversi, insomma, e quindi è un grandissimo saluto, un caro saluto a Bologna.
0: La storia continua.
2: Rai Radio Techete.
3: Canto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a casa.

Proprio ieri sera parlavamo di te. Camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente. E ho ripensato alla tua voce così fresca e strana, che dà

0: confusa, ero distratta, guardavo il mare. Certe volte succede, tu facci caso,
1: se ti succede,
0: ci si ammazza.
2: State ascoltando Radio Tech & Tech.
3: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.

Dal rock al rock è stato un programma musicale di Rai Radio 1 di grandissimo successo, curato e condotto da Gianni Minà tra il 1978 e il 1980, con la collaborazione di Luciano Giacotto e Giampiero Ricci. Aveva come scopo quello di raccontare e divulgare la storia della musica rock nel mondo, ma anche in Italia. Puntata dopo puntata, Minà con Giacotto e Ricci raccontavano per temi e per musicisti, affrontando ogni volta un argomento diverso. L'ascolto della trasmissione si è trasformato quindi in un prezioso archivio che proponiamo all'ascolto degli amici di Radio Techetè. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

Dal rock al rock, storie, testimonianze e ricordi della musica dei giovani o di chi lo è stato negli ultimi 25 anni, a cura di Gianni Minà con la collaborazione di Luciano Giacotto e Giampiero Ricci.

0: È da tanto tempo, dal mese di marzo del 1980, che non parliamo di rock inglese, perché sul finire degli anni 60 divenne prevalente la musica delle minoranze che si affermava nel grande fiume del rock, che si affermavano nel grande fiume del rock. La musica dei neri che finalmente trovavano mercato anche fra i bianchi, la musica di immigrati come Carlos Santana, perfino la musica dei Pelle Rosse. Buffy St. Marie incominciò dalle ballate delle riserve indiane per finire al rock. Il rock inglese ritornò d'attualità agli inizi degli anni 70 perché ancora una volta, come già era successo negli anni precedenti, una generazione di ragazzi dei suburbi, delle grandi città industriali inglesi prendeva una cotta per il blues. Era successo con gli allievi di Alexis Corner, che a sua volta aveva succhiato il latte del blues dal grande Muddy Waters. Alexis Corner, un austriaco che viveva in Inghilterra e che ho conosciuto quest'estate, una persona eccezionale. Con Alexis Corner incominciarono almeno tre dei Rolling Stones. Bene, qualche anno dopo incominciarono a strimpellare sul finire degli anni 60 e poi si affermarono negli anni 70 dei ragazzi che sentivano lo stesso malessere, la stessa voglia di uscire fuori dal grigiore e dalla durezza di una vita, come per esempio poteva essere nei suburbi di una città come Blackpool o nei suburbi di una città della stessa Londra, diciamolo. In questa puntata appunto parleremo di due complessi, uno diciamo di jazz blues rock e un altro di blues cosiddetto metallico, perché c'era l'uso delle chitarre elettriche fino all'esasperazione, che riportarono all'attualità il rock inglese con tutte le sue motivazioni e la sua durezza. Durezza perché il ragazzo inglese che sentiva il blues non riusciva a esprimersi mai con la tenerezza di un nero americano.
1: Con la poesia, no, del negro americano.
0: Che sapeva fondere la sua rabbia con la tenerezza. Qui c'era solo la voglia di rompere questa gabbia in cui si sentivano le grandi città inglesi. Bene, questo che ascoltate è Ian Anderson. Tra il 66 e il 67, questo ragazzo con John Evan, Barry Barlow e l'ex bassista Glenn Cornick e un amico, Jeffrey Hammond, importantissimo, forse l'amico del cuore, perché poi molte canzoni saranno dedicate a lui finché egli ritornerà nel gruppo con Jan Anderson. Essi formarono la John Evan Band, un gruppo semiprofessionale che operava a Blackpool e incominciò a girare fino ad arrivare a Londra nel 1967. Solo Anderson, che era uno scozzese, ex studente d'arte, e Cornick mi pare suonasse... non lo dice qui la nostra enciclopedia, resistettero in città, mentre gli altri cinque a poco tornarono a casa, per unirsi magari dopo al gruppo. Bene, Anderson e Cornick, unendosi a Mick Abrams e a Clive Bunker, batteria, Mick Abrams chitarra, che provenivano dalla zona di Luton, concepirono un complesso che si chiamò Jethro Tull, mi ha detto Piero Ricci di dire, e all'inizio del 68 diventarono famosi con questo nome, che era di un agronomo inglese del XVIII secolo, il cui libro fu trovato da Anderson nella casa di Terry Ellis, che sarebbe stato il loro futuro manager.

0: Abbiamo detto che Anderson dedicava molti pezzi all'amico della prima banda, la John Evan Band, che si chiamava Jeffrey Hammond Hammond. Il pezzo precedente appunto era intitolato A Song
1: for Jeffrey.
0: Questo secondo pezzo invece che del secondo long playing si intitola
1: Living in the Past.
0: Avete visto che ho il piacere di avere Giampiero Ricci con me. Avete già visto che la loro musica era un ibrido naif ma interessante di jazz e blues, praticamente unico nel giro del rock di quel tempo, e ebbe subito un buon seguito nei circuito del rock progressivo inglese, insieme con contemporanei di cui parleremo nelle prossime puntate, come i Ten Years After, i Fleetwood Mac, i Pink Floyd, i Nice, tutta gente che si nutrì di jazz e di blues. Questo pezzo, lo ripeto, è intitolato
1: Living in the Past.
0: È il loro secondo long playing.
1: Sì, e fu uno dei primi 5 in Inghilterra, uno dei primi 45 giri loro, e andò in classifica.
0: Nei primi 5, sentiamolo un attimo.

0: Questo pezzo si intitola Fat Man, un grande successo credo del secondo long play che si chiamava Stand Up e che aveva seguito il 45 giri di successo Living in the Past. Bisogna dire che il trampolino di lancio per i Jethro Tull fu il Festival Nazionale del Jazz e del Blues del 1968. E bisogna dire che in questo secondo long play se n'era andato Mick Abrams per incompatibilità di carattere con Anderson, e si sente anche che qualcosa è cambiato nell'impasto della musica, che comunque rimane, come ho detto, un misto di jazz, di blues e anche qualcosa di folklore britannico, diciamolo. C'è quel flauto che continua a essere presente e che è poi il motivo dominante, no? Proprio di Anderson, e che il flauto è uno strumento molto popolare in Inghilterra. Mick Abrams fu sostituito prima da Tony Iommi, che poi andrà con il Black Sabbath, di cui parleremo in questa puntata, e che darebbe dettero vita al famoso blues metallico, avrebbero dato vita, e fu sostituito da Martin Barr, che in questa formazione come chitarrista devo dire eccezionale. Per quanto riguarda invece il brano Fat Man, credo che Piero e il long play in generale abbia qualcosa da dire.
1: Sì, c'è da dire per esempio che con questo album si inaugurò, l'album andò intanto al primo posto in Gran Bretagna nelle classifiche degli album. Questo fece sì che il complesso, il Jethro Tull, cominciarono una serie di concerti con il grande esaurito, il tutto esaurito, con Anderson che aumentava le sue eccentricità sullo stage, sul palcoscenico, organizzando operazioni con travestimenti da pagliaccio, facendo delle operazioni tipo acrobata del rock, con una posizione, se non so, suonando su una gamba sola, insomma, facendo già quello che oggi, non oggi ma ieri, non so, già strabiliava nelle prime formazioni, non so, di punk, oppure nelle prime formazioni di questo rock un po' ambiguo, con questi grandi travestimenti che hanno un po' sorpreso tutti,
0: di David Bowie e via dicendo,
1: e così via, no?
0: E questo succedeva,
1: questo
0: molto,
1: era un po' il marchio di fabbrica dei Jethro Tull, no? questo
0: che in questo periodo, credo che siamo passati alla canzone successiva del long play successivo, Aqualung. Avevano un po' scordato, un pochino messo un attimo da parte la radice blues per andare a canzoni più forbite, con testi molto ben scritti, è vero.
1: Aqualung, un parola della canzone del titolo della moglie di Anderson, Jenny, si sono poi separati. Fu la prima escursione del Jethro Tull negli album concept, come dicevo prima, con un intero lato dedicato alle opinioni del leader del gruppo sulla religione nei suoi aspetti ufficiali e nella sua organizzazione. Anche se una parte dell'aspetto più gentile della band era rimasto, questo lavoro era largamente pretenzioso. C'era una certa sua, diciamo, demagogia tutto sommato.

0: devo dire che in questo Aqualung si dice Aqualung, sì. E mi ha detto che si dice Jan Anderson, grazie Piero che sei tornato. Era entrata nella formazione orchestrale John Evan, un altro della famosa band iniziale del 67, la John Evan Band, e appunto era lui, no? Che aveva dato il nome a quella banda. Allora il più importante era John Evan, non Jan Anderson.
1: Sì, un ottimo tastierista.
0: Ecco,
1: sì.
0: E successivamente un'altra telefonata a Blackpool, e sarebbe arrivato anche come si legge?
1: Barrymore Barlow.
0: Che bravo. Per la registrazione del long play successivo, intitolato
1: Life is a Long Song, la vita è una lunga canzone,
0: che non era però un long play ma un maxi singolo, come sono precisi questi nostri, sì. Libri, ecco, bisogna dire che anche se continuarono su un livello, come si dice, eccezionale. Io ho un ricordo personale, Festival di White 1970, ultimo, Jethro Tull, cioè Jan Anderson con il suo assolo, come avete sentito in sottofondo, portò al diapason l'entusiasmo dei 400.000 ragazzi, credo la penultima notte, e credo di aver registrato avevo una truppa allora con me, il più grande applauso del festival, eppure c'erano nomi incredibili, qualcosa come 15 o 20 minuti di applausi. Voi vedete, Piero voleva credo sottolineare una cosa, sì, ecco, qui per la quarta volta è cambiato il tempo e il riff della canzone.
1: Sì, c'è in quest'album c'è un certo tipo di struttura musicale che forse è per rispondere un momentino alle esigenze del mercato americano.
0: Dove erano andati loro?
1: Cioè, dove erano andati in classifica anche i dischi precedentemente, cioè anche lo stesso Living in the Past era arrivato all'undicesimo posto in classifica, 14 settimane. Cioè i riffs musicali si moltiplicavano all'infinito e soprattutto.

0: Dunque, con l'autoparodia era arrivato poi anche l'incomprensione con i critici. Infatti non ebbero successo come avrebbero voluto Ian Anderson e i suoi compagni il long play intitolato
1: Thick as a Brick
0: e anche
1: A Passion Play.
0: Tant'è vero che nel 73, in una fatua disputa con la critica, annunciò Ian Anderson che si ritirava per protesta. Certamente questa decisione non ebbe seguito, disse che il manager aveva capito male la parola che gli aveva pronunciato, ritiro, ritornò, prepararono la colonna sonora per un film che poi non uscì, uscì invece la colonna sonora con discreto successo,
1: The War Child.
0: E finalmente questo 45 che state ascoltando,
1: che si chiama Bungle in the Jungle,
2: che mi sembra di essere sempre il lettore inglese di Gianni Minardi.
0: Ma quando ci sei tu mi sfogo, perché se no veramente io sono sceno in queste letture.
1: Ecco, no, c'è da dire che questo 45 giri riportava il Jethro Tull nelle classifiche americane, che era sempre il punto di riferimento, no?
0: Certamente c'è la grana vera.

0: Bene, Jethro Tull, John Anderson, una grossa presenza nel rock anche dal punto di vista della qualità, del valore musicale, dell'uso degli strumenti, del virtuosismo. Qualcosa di diverso, diciamo un po' più rozzo, ma un grosso cazzotto nello stomaco, rappresentò invece quello che fu definito Levy Metal Heavy.
1: Heavy.
0: Perché ho detto Ivy? Levy Metal Rock.
1: Non fa niente, si capisce lo stesso.
0: Heavy Metal Rock. Pur potendo contare solo sui propri mezzi, i canali radiofonici ignoravano praticamente il fenomeno, la critica storceva il naso, gli stessi protagonisti avevano scarsa dimestichezza con le regole del divismo musicale, il carro armato del Levy Metal Rock travolse ogni ostacolo nel suo cammino per le classifiche del mondo pop all'inizio degli anni 70. Era un classico figlio del blues con molti watt e molta elettricità dentro. Il termine heavy metal era stato originariamente coniato da William
1: Burroughs,
0: l'ho detto bene, Burroughs, per il suo libro The Soft Machine, e in seguito impiegato come appropriata definizione per una spiera di complessi il cui stile si dimostrava sia heavy, cioè pesante, che metal, nel senso di qualcosa di forte,
1: metallico, no?
0: Di lacerante, il picco acuto del rumore di un aereo. Questo leggo uno dei nostri tanti autori.
1: Brazzi, no?
0: La maggior parte di questi complessi aveva preso come modello i Cream, appunto il blues. Ricordate, a marzo parlammo per l'ultima volta del rock inglese proprio per i Cream, i Traffic, cioè i primi o i secondi dopo i Rolling Stone e quella generazione a prendere una cotta per il blues. Ora toccherà a questo gruppo che state sentendo.

e altri che verranno dopo di lui, i Black Sabbath, definire un gruppo di grande qualità musicale è un po' difficile. Definire un gruppo che ha lanciato un grande cazzotto nello stomaco dei ben pensanti e ha riproposto la forza inesauribile del rock inglese, questo sì. I quattro cominciarono nel gennaio del 69 con il nome di Heart, presto mutato in Black Sabbath. Benché nessuno fosse realmente iniziato ai misteri della magia nera, Iommi e compagni presero il nome da un film dell'orrore di Boris Karloff, usando qualche simbolo appropriato per dar consistenza all'idea. Oltre alla violenza della musica, volevano dare la violenza nelle immagini.

0: Black Sabbath, che erano, furono i primi, il primo gruppo inglese a dettare i parametri musicali e extramusicali di quello stile che fu definito heavy metal rock o stile infernale.
1: Sì, c'è, per me è un po' kitsch, ma insomma. Comunque, il complesso era formato da Ozzy Osbourne, voce, Tony Iommi, chitarra, Geezer Butler, basso, e Bill Ward, batteria. Quello che stiamo ascoltando è proprio Black Sabbath, che prende il titolo dal primo album che hanno fatto, che si chiama Black Sabbath.
0: E venivano tutti da Aston, un sobborgo di Birmingham, avevano tanta rabbia in corpo e definendoli con le loro parole, bisogna mettersi in testa il fatto che a quell'epoca eravamo quattro falliti, ha detto John Ozzy Osbourne. Vivevamo alle spalle degli altri in un vecchio furgone, suonavamo nelle piccole sale dei dopolavoro, qualunque cosa pur di ottenere un ingaggio, pur di suonare in pubblico. Poi un giorno arrivò un tipo che disse firmate qui, e noi firmammo e accadde quello che sapete. Questo altro brano
1: si chiama Iron Man ed è tratto dal secondo album loro.
0: Che il secondo album loro, che era intitolato Paranoid, dove erano state messe da parte le messe nere, le messe in scena e tutte queste invenzioni ferine, infernali, di questo gruppo, che fu un fenomeno ancora più sorprendente dei Grand Funk, che avevano iniziato quasi lo stesso stile di cose oltreoceano, ma erano molto emarginati perché l'America si difendeva meglio da queste rabbie dei giovani ormai all'epoca. I Sabbath, in questo secondo long playing, si segnalarono comunque per i testi, famosa una canzone War Pigs, cioè porci
1: della guerra.
0: Porci padroni della guerra, rifacendoti credo a Bob Dylan anni 60, Master of War. Questo Iron Man illustrava la situazione di un robot senza amore che finiva con lo sfidare le forze della società.

0: Non amiamo programmare le cose, suoniamo musica e basta, dissero una volta i Black Sabbath, i rappresentanti del rock degli inferi, come qualcuno li ha definiti. Nel terzo album, Master of Reality, registrato in soli 4 giorni, in una canzone che Piero mi legge il titolo perché sennò
1: Into the Void.
0: Non voglio esagerare nel pronunciare bene l'inglese, e sì. Dicono, i paladini della libertà hanno preso la strada del sole per sfuggire alle menti slavate e l'inquinamento. Andiamo a abitare dove c'è possibilità di amare, pace e felicità in qualsiasi momento. La loro rabbia si era già un attimo sgonfiata, c'era più che altro una fuga, più che la volontà di dare cazzotti nello stomaco. La realtà è che non si può fare sempre la rivoluzione, specialmente quando è un po' artefatta. È una rabbia, come posso dire, senza strategia, senza una vera idea in testa. Comunque, ripeto, i Black Sabbath che sentiamo proprio in questo brano
1: Into the Void,
0: Hanno rappresentato l'inizio di un genere, il genere chiamato heavy metal rock, figlio del blues, con tanti
1: what, se lo vuoi dire in italiano,
0: dentro, e che ha rappresentato anche un momento in cui quello che era successo di rivoluzionario nella società inglese era finito e ai ragazzi era rimasta solo tanta amarezza e delle chitarre da fare urlare. Arrivederci alla prossima settimana.

siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

Tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci si apposta. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il resto.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale dei teatri alla radio dedicato a Mario Scaccia prosegue con l'ascolto di una breve commedia di e diretta da Nello Risi, preparativi di una conferenza stampa, con protagonista nel ruolo del generale l'attore Romano. Prima di lasciarvi all'ascolto dell'atto unico, vi ricordiamo che Nello Risi, fratello del celebre regista cinematografico Dino e marito della scrittrice di origine ungherese Edith Bruck, è stato un poeta molto stimato da critici letterari come Cesare Garboli e un traduttore e un regista di numerosi e importanti documentari.

0: Preparativi di una conferenza stampa di Nelo Risi. Personaggi e interpreti: il generale Mario Scaccia, la moglie del generale Valeria Valeri, il consigliere Flavio Bucci, la stenografa Milena Vukotic, l'aiutante di campo Giampiero Albertini, il medico personale Renato Cominetti, il vecchio capo ufficio stampa Michele Malaspina, l'infermiere Edoardo Florio. Musiche di Vittorio Gelmetti. Regia di Nelo Risi.
1: Ben detto, ben detto. Soprattutto profetico, se penso all'epoca in cui fu scritto. Conosci Sun Tzu?
2: Dice a me, signor generale.
1: Che fai, dormi?
2: Semplicemente esiziare questo caldo. Diceva a me.
1: A chi vuoi che dica, al muro? Chi c'è in questa stanza?
2: Lei, signor generale. Poi io.
1: E tu chi sei?
2: Il consigliere del generale.
1: Purtroppo. Mai sentito parlare di Sun Tzu?
2: No, signore. Se è un villaggio lo posso rintracciare sulla carta.
1: Resta allungato dove sei, imbecille. Ma che cosa vi hanno insegnato all'Accademia?
2: Signore, io ho studiato a Heidelberg e Harvard. Ho due dottorati...
1: La solita testa d'uovo, buona a sistemare le virgole e rivedere gli ordini del giorno ad aggiornare il calendario. Sun Tzu è un genio dell'arte militare, il Clausewitz della Cina. Sta a sentire. Quando le truppe nemiche hanno il morale alto e pur fronteggiandoti non danno battaglia per parecchio tempo ma neanche se ne vanno, bisogna che tu studi molto la situazione. Prendi. Al volo. Sei anche miope.
2: Sun Tzu. Vissuto nel 500 avanti Cristo.
1: Già, proprio lui. Non trovi che questa massima potrebbe fare al caso nostro?
2: Se lo dice lei.
1: Invece no. È attuale, ma non fa al caso nostro. Noi non abbiamo nessun nemico da fronteggiare per il semplice fatto che il nemico è dappertutto.
2: Vero. Ma allora perché me lo chiede?
1: Perché ho bisogno di pensare ad alta voce. Tu ci sei, ma è come se non ci fossi, capito?
2: Ho capito.
1: Così il nemico è dappertutto, però è invisibile. È come se non ci fosse.
2: Come me. Vuole che le regalo senti?
1: Faccia senso.
3: Conosco ogni piega della mia vecchia maschera. Mi piace guardarmi dopo.
1: Una volta rasato. Così mi vedo sempre pulito.
3: Per te barba o non barba deve essere una penitenza. Non hai l'aria molto marziale.
2: Lei è anche fisicamente un simbolo. Io non ho grandi missioni da compiere. Forse per questo la mia faccia manca di grinta.
3: Sei pure pallido. Una patata lezza. Ecco, ora posso contemplarmi.
1: Passami lo specchio.
3: E posso farmi anche gli auguri.
2: Sono davvero imperdonabile. Signore, oggi è il suo compleanno. Provvederò subito.
1: Niente rasoi elettrici, niente accendini, ne ho una collezione.
2: Gradirebbe delle orchidee?
1: Ci ha già pensato mia moglie.
2: Un abbonamento alla settimana enigmistica. Una roulotte da campo.
3: Una roulotte?
2: Non mi permetterei mai. E poi è fuori delle mie possibilità. Una roulette portatile da tavolo. Oppure gradirebbe un flipper.
1: Meglio i fumetti, quelli che leggono i miei soldati.
2: Erotici o maniaco-aggressivi?
1: Hai detto?
2: Sadico-anali con deliri infantili o pantoclastici con proiezione di colpe e atteggiamenti antinomici?
1: Vorrei qualcosa di più ottimista.
2: Che concili il sonno?
1: Che non affolli i miei brevissimi sonni. Ho ancora chiara la visione di un uomo che corre nella notte come illuminato da una torcia. E gli stessa torcia che si lascia dietro una scia di lava ardente.
2: Capisco. Ci vuole qualcosa che stimoli la buona coscienza. Conosce Scuola di vita? È un fumetto in dotazione alle truppe. Parla di fratellanza, di dedizione, di spirito di sacrificio.
1: Roba vecchia.
2: Allora, Rinni contro Eumenidi.
1: Dal titolo mi sembra molto persecutivo.
2: E anche riparativo. Oppure potrei consigliarle Apocalisse sotto l'ombrello, una storia attuale, virile. E la lotta di uno scimmione bianco contro un esercito di topi cavernicoli. Naturalmente si tratta di un apologo.
1: Una favola? Con tanto di finale scontato?
2: Ma niente affatto. È a sorpresa. Le dico solo che l'ombrello atomico non ottiene il risultato sperato.
1: Se mi racconti la fine, inutile che me la regali. Cos'è stato?
2: Si direbbe un temporale.
1: Mai visto un cielo così terso?
2: Eh già. Fuori non c'è una nuvola.
1: Guarda che cielo.
2: Lei mi fa ricordare che la stagione delle piogge è finita.
4: Non affaticarti le meningi. Tu sei un minus, uno scriba, hai capito?
2: Sì, signore.
3: Siamo una tigre attaccata da legioni di pulci. Diamo una zampata qua, una zampata là, ma non possiamo essere dappertutto e nello stesso momento.
2: Non so come facciano a essere sempre così presenti e così assenti.
4: Lascia perdere. Come hai detto?
2: Niente.
4: Parla.
2: Mi pare che in guerra si dovrebbe poter contare su una maggiore collaborazione da parte del nemico.
4: Vuoi dire che ci stanno fottendo senza impegnarci troppo?
2: Più o meno.
4: Mi sorprende. Ti facevo più stupido.
2: Sicuramente è per lei. Rispondo io?
4: Perché sicuramente?
2: Io sto nel suo studio. Qui il pezzo grosso è lei.
4: Allora, rispondi o non rispondi?
2: Posso?
4: Devi.
2: Pronto? No. Sì, sì, sì. Un momento. È dal suo ufficio stampa. Dice che sono arrivati i giornalisti stranieri.
4: Quanti sono?
2: Quanti sono? 27.
4: Importanti?
2: Gente seria? Tutti di prima pagina? È necessario che li riceva proprio oggi? Bene, bene. Sì, sì, riferirò.
4: Sono una carrettata.
2: Sicuro? E hanno al seguito anche degli esperti, psicologi, scienziati. Pare che lei abbia indetto una conferenza stampa.
4: Indetto, indetto. Ho promesso, come si promettono tante cose. Ma che vorranno sapere? Sono loro che mi informano. Io la seguo, la stampa. Ho sempre con me una cartella piena di articoli, di ritagli di giornali, milioni di parole, migliaia di statistiche.
2: Sono dei tecnici.
4: Ah, questo poi no. Noi siamo i tecnici. Loro sono dei fanatici. Con la mania dell'informazione, della verità da scoprire, come se noi avessimo qualcosa da nascondere.
2: Certo.
4: E sempre con il gusto dello scandalo.
2: Si potrebbe guadagnare tempo. Mandarli a visitare qualche sanatorio, qualche prigione.
4: Prigioni no.
2: Non chiedono di meglio. Per esempio un campo di profughi, ne vanno matti.
4: Vengono per mettermi in croce, dare un impasto all'opinione pubblica mondiale. Hanno scritto che sono un dictator di non so cosa.
2: Dictator seditionis sedande.
4: Cioè?
2: Generale con pieni poteri, nominato per reprimere la rivolta.
4: Insomma, un proconsole.
2: Qualcosa di più.
4: Beh, detto così, è accettabile.
2: E così anche in latino.
4: Ma perché non parlano chiaro?
2: Quando vogliono sanno essere chiari. Non più tardi di ieri un giornalista la definiva pioniere dello sterminio.
4: Il solito isterico. Ecco perché io diffido. Sono tutti una razza di bastardi. Ora mi toccherà anche rispondere alle loro domande.
2: Credo proprio di sì.
4: Non sono pronto.
2: Si dia malato.
4: Quelli ti intervistano fin nella tomba?
2: Vado al fronte. Là non oseranno raggiungerla.
4: Mi dici tu, dov'è il fronte?
2: Si tratta di guadagnare tempo.
4: E qui qualcuno penserà a distrarli. Sono curiosi come dei gatti siamesi.
2: Forse amano l'opera lirica, il circo.
4: Preferiscono i bordelli.
2: Intanto lei si sceglie un ritiro, un luogo tranquillo.
3: Fuori dal mondo.
4: Cancellato dalle carte. Sono io. Non si riconosce più la mia voce? Voglio un elicottero. Massima autonomia di volo. Con il mio miglior pilota. Come? Sì, anche l'aiutante di capo. E la scenografa. Non una, la mia personale. Naturalmente verrai pure tu.
2: Sì, signore. È indispensabile.
4: Non dobbiamo prepararci?
2: Mi sembra più indicato il suo capo ufficio stampa.
4: Chi? Quel darmi in piedi sempre con le mani in mano? Non farmi ridere. Non farmi ridere.
2: No, signore.
4: Prenderai tu il suo posto.
2: Sì, signore.
4: Sono io. Trasmetti che il capo ufficio stampa da oggi non è più capo ufficio stampa. Passa alle relazioni pubbliche e accompagnerà i giornalisti all'albergo, al ristorante, al cesso, dove diavolo meglio crede. Ma per le notizie, acqua in bocca. O perderà anche questo posto, capito? E sull'elicottero voglio il mio medico. Partenza tra 20 minuti. Avanti!
5: Tanti auguri, caro.
4: Ah, sei tu. Entra, entra. Grazie per le bellissime orchidee. Hai avuto un pensiero squisito. La vostra presenza mi rende sopportabile la vita qua giù. Anche i ragazzi sono stati formidabili. Pensa, un accendino d'oro con sui nostri nomi intrecciati. Non è un'idea originale?
5: Sì, caro. Io ho suggerito di far incidere i nostri nomi, ma l'idea dell'accendino è proprio dei ragazzi.
4: Formidabili! E tu hai tanto buon gusto. Ne sono davvero commosso.
5: Grazie, caro. Ti ho preparato una sorpresa che esprimerà i miei auguri di successo in questa campagna così... così...
4: Cosa?
5: Così grande.
4: Non così cosa. Cosa mi hai preparato?
5: Se te lo dico non è più una sorpresa. L'avrai al momento del picnic. Ho predisposto tutto. A che ora si vola?
4: Si vola?
5: Non avevi detto che per il tuo compleanno facevamo un bel giro in elicottero con colazione al sacco?
2: Allora viene anche lei?
4: Speravo di rimandare i miei impegni almeno oggi, che è la mia festa. La nostra festa. Ma mi è arrivata tra capo e collo una delegazione che devo assolutamente ricevere. E prima ho un giro di ispezione...
2: In elicottero.
5: Caro, non vedo la difficoltà. Veniamo anche noi.
4: In zona d'operazioni.
5: Vorrà dire che ogni tanto tu darai un'occhiata giù mentre mangiamo e brindiamo con i ragazzi.
2: Con i ragazzi?
5: Senta, lei non si intrometta, per favore.
4: Tu puoi andare.
2: Signor generale, signora.
5: Ma chi è quel giovane scocciatore?
4: Uno dei miei consiglieri.
5: Non mi piace.
4: Non ho chiesto la tua opinione.
5: È un militare?
4: Non proprio.
5: Perché stai nel vago? Non è neanche in uniforme? Cos'è? Del controspionaggio? Non mi sembra un tipo molto in gamba.
4: Quante domande?
5: Voglio che tu sia assolutamente sincero con me. Credo di essermelo meritato.
4: Certo, certo. Ora però ho da fare.
5: Da quando in qua tu mi nascondi qualcosa? In 30 anni di carriera ti sono sempre stata vicino. Ti ho seguito dappertutto con una dedizione, lasciamelo dire, a volte maggiore del tuo impegno professionale.
4: Certo.
5: Se non era per mio padre non saresti mai entrato all'Accademia e ne sei uscito 21esimo in una classe di 21 allievi. Anche dopo, alla scuola di guerra, hai manifestato una pericolosa inerzia. Se non era per mio nonno non avresti mai fatto parte dello Stato Maggiore e tralascio l'episodio della tua ventilata rimozione. Oggi, grazie a Dio e un po' anche a me, sei un comandante rispettabile, influente. Credevo di essere io il tuo consigliere.
4: Via, cara, non esageriamo.
5: Ma che cara è cara? Da 3 mesi vivo in questo sudicio posto, pieno di zanzare e di serpenti, badando alla casa, senza un aiuto che sia un vero aiuto, perché non mi dirai che questi brutti musi sanno fare qualcosa. Sono così corrotti che pensano solo al denaro. E poi infili. Ma già, tu vedi tutto dall'alto. Lo sai che non ci amano.
4: Forse chiedi un po' troppo.
5: No, era unicamente per dirvi il mio stato d'animo, ecco. E ora tu vuoi toglierci il piacere di una gita.
4: Potrebbe succedere.
5: Come sarebbe?
4: Non è un volo di piacere, è un volo che comporta dei rischi.
5: Per esempio?
4: Per esempio cosa?
5: Elencamene uno che sia uno.
4: Non essere assurda, alla tua età.
5: Ecco, adesso vuoi anche ricordarmi gli anni.
4: Ma non vedo la ragione di nasconderli, tu festeggi i miei.
5: Ma che c'entri tu? Tu sei un uomo e i miei figli hanno 10, 11 e 12 anni. Bastava che avessi avuto il primo a 18 anni, età più che legittima per sposare e per concepire, io oggi ne avrei 30. A 30 anni per il signor generale una donna è vecchia.
4: Ma se il primo tu l'hai avuto a 43 anni, ma non ricordi che lo abbiamo desiderato tanto, non veniva mai, avevi le tue crisi, si pensava che fosse la menopausa. Poi me ne hai scodellati 3 uno sull'altro, come le calamità. Ma cosa mi fai dire?
5: Sei tu che mi svii. Stamane usi un tono particolarmente scoraggiante.
4: Accidenti, come si è fatto tardi, sono già le 10.
5: Sento che mi sta venendo un grande mal di testa.
4: Ragione di più per non muoverti.
5: Al contrario, io ho bisogno di aria. In città si soffoca, non senti l'afa e sono appena le 10 del mattino. Forse lo sbalzo, la differenza d'altezza mi farebbe bene. Ma caro, che rischio c'è?
4: Che può cascare.
5: È proprio oggi che dobbiamo puntare su noi.
4: Dipende dove va l'elicottero. Se fa un giro sul campo praticamente non c'è rischio, ma se va sull'altopiano gli possono sparare contro.
5: Mi hai sempre detto che non hanno la contraerea.
4: A volte basta un colpo di fucile.
5: Un colpo di fucile?
4: Sì, tra le pale, dove c'è il rotore.
5: Ho l'impressione che tu non mi conosca ancora bene.
4: Davvero?
5: Io ho il diploma della Croce Rossa.
4: È vero?
5: E ho l'impressione che tu non conosca nemmeno i tuoi figli.
4: Credi?
5: Sono 3 Boy Scout.
4: Santo cielo, ma perché non cerchi di distrarti? Io compio la mia missione, parlo coi giornalisti. Sì, vengo! E stasera festeggeremo tutti assieme in famiglia.
5: Mio Dio! Oh mio Dio! Ma che cos'è stato?
4: Una bomba. Ti sei fatta male?
5: Oh, che spavento. Deve essere caduta vicino. Ma tu sanguini.
4: Dove?
5: Lì, al polso. La camicia è tutta intrisa.
4: Un graffio. Sicuramente una scheggia di vetro dalla finestra. Non è rimasto un vetro sano. Obice da 105, serie K. Vieni, cara, ti accompagno. Stasera festeggeremo al lume di candela.

0: Signorina? C'è ancora del tè?
1: Ora guardo. Dolente, il termos è vuoto.
0: Male. Lei dovrebbe avere più cura dell'equipaggio.
1: Non mi compete.
0: Cos'è di sua competenza?
1: Io sono la stenodattilografa e l'interprete simultanea del signor generale. All'occorrenza so anche usare il registratore.
0: Nient'altro?
1: Ho frequentato un corso di puericultura e detesto i bambini.
0: Lei è così giovane?
1: Sì.
0: Lei è molto bella.
1: Lo so.
0: Ah, lo sa?
1: Me lo dicono in tanti, ma questo non l'autorizza a toccarmi la gamba.
0: La gamba?
1: Col suo ginocchio destro, e se non la smette mi costringerà a cambiar posto.
0: Sbaglio, è un po' nervosa.
1: Affatto. Perché non guarda fuori, piuttosto?
0: Ho smarrito gli occhiali in quel trambusto e vedo tutto flu.
1: Ci vede poco e in compenso tocca molto.

0: E i bambù sono volati come tante frecce. È sorprendente che non abbia fatto vittime.
1: Solo un principio d'incendio.
0: Per me era una bomba d'aereo. Lei cosa ne pensa?
1: Perché non lo chiede all'aiutante di campo?
0: Era una bomba d'aereo?
2: Di mortaio!
0: Però, allora li abbiamo in casa.
2: Nessun dubbio.
0: Perentorio il signor aiutante.
2: Dopo 8 anni ci ho fatto l'abitudine.
0: Mentalità pratica, davvero soldato. E il generale?
2: Dorme!
0: Ancora. Dovrebbe svegliarlo.
2: Me ne guardo bene!
0: E l'altro ce lo siamo dimenticato a terra?
2: Chi?
0: Il medico personale.
1: Si è chiuso dentro, sta vomitando, non sopporta il volo.
0: Non si potrebbe avere un po' di musica?

0: prima qua giù era tutto giungla.
1: Mi passerebbe un momento il binocolo?
0: Ma se non ci vede?
1: Appunto! Le spiace passarmelo?
0: Prego!
1: Grazie! Ecco, ecco, adesso sì. Mettendo le lenti fuori fuoco, ho un quadro esatto della geografia del paesaggio. Credevo che si stesse volando sul delta.
0: Siamo sull'altopiano.
1: Lo si direbbe un terreno vulcanico, disabitato.
0: Una provincia assolutamente tranquilla.
1: Almeno questa è l'impressione che si ha dall'alto.
0: Anche dal basso!
1: Lei dice?
0: Un orizzonte aperto a tutti gli esperimenti.
2: Oh, io adoro i luoghi solitari. Perché non scendiamo?
0: Perché stiamo già scendendo.

0: che silenzio. Niente. Proprio niente. Innaturale. Mi sento come il primo uomo sulla luna. Il piede sprofonda. La cenere mi arriva a mezza gamba.
1: Un silenzio cruento.
0: È lei, signore. Ha dormito bene?
1: 8 ore di lavoro, 8 ore di svago, 8 ore di sonno. Questa è la formula dell'uomo moderno. Il mio lavoro, la guerra. Il mio svago, il gioco di guerra. Le ore di sonno io le posso ridurre a piacimento. Se dormo 3 ore ne ho d'avanzo. In treno, in macchina, in aereo, il mio riposo è sempre rubato. Ho un vago ricordo del sonno più lungo che ho fatto. Sedevo al tavolo della pace.
0: Ne ha nostalgia?
1: Spero che non si ripeterà.
0: Eh già, per lei tutto è guerra.
1: Il desiderio di lotta è uno dei più legittimi della natura umana.
0: Signorina, vuole stenografare?
1: Cosa le salta in mente?
0: Ebbene che non una delle sue parole vada perduta. Nella mia nuova veste di capo ufficio stampa io...
1: Giovanotto, sono io che pongo le domande. Io che formulo le risposte.
0: Non dimentichi che i giornalisti la stanno aspettando. Un po' di allenamento non ci farà male. Vorrei che mi sviluppasse il concetto di lotta.
1: Io?
0: Proprio lei.
1: Non sono nella mia forma migliore.
0: Faccio uno sforzo.
1: Vediamo un po'. Nella vita quotidiana, la guerra è parte integrante della vita. Può andare?
0: Ma è quello che ci vuole. Il pubblico non chiede di meglio. Oggi il genere che va di più è la definizione lapidaria, senza fronzoli. Uno stile diretto che colpisca l'immaginazione di milioni di utenti.
1: Forse lei ha ragione.
2: Un attimo e sono con voi.
0: Mi ha dato del lei? Ma dove corre?
1: Si apparta.
3: Ci volta le spalle.
0: Vuoi vedere che l'ha messa in crisi la mia domanda?
4: E la poliuria?
3: Come, dottore?
4: Soffre di vescica.
0: In questo somiglia a Napoleone.
4: Disturbi dell'età.
0: Abbiamo un magnetofono? Un mangianastri?
3: Ci sono io. Non è sufficiente?
0: È bene che si riascolti, non si sa mai. Avremo pure in dotazione.
2: C'è tutto, basta chiedere. Disponiamo di un apparecchio stereofonico di registrazione e di riversione.
0: Coi microfoni?
2: Ovviamente.
0: Direzionali?
2: Senta, lasci fare a me.
0: E dei megafoni?
2: Per cosa?
0: Non si sa mai.
2: Sei un verme.

0: dice a me, signore?
1: Un pidocchioso arrampicatore gonfio di supponenza. Piuttosto ambiguo anche. Ha ragione mia moglie, ti terrò d'occhio.
0: Ignoro il motivo del suo sfogo.
1: Cos'è questo dare ordini e istruzioni non appena gli ho volto le spalle?
0: Nella mia nuova qualità di esperto...
1: Miserabile, vuoi pugnalarmi?
0: Stia a sentire. Io non sopporto gli insulti. Quando ero ad Harvard...
1: Ah, siamo alle minacce.
0: La prego, signore, o chiamerò il suo medico.
1: Chiamalo, chiamalo, se credi di farmi paura. A proposito, che ore sono?
0: 1:45.
1: Infatti sentivo un vuoto nello stomaco. Chiamalo.
0: Dottore.
1: È l'ora di uno dei miei 5 pasti quotidiani. 3 ormoni, 2 stimolanti, 1 sedativo, 4 tranquillanti.
0: Dottore, la vuole generale.
2: Eccomi.
1: Oggi non si mangia?
2: Stavo appunto dosando la dieta. Come stiamo d'appetito?
1: Ho fame.
2: Bisogna scoraggiarla, altrimenti lei avrà una ricaduta.
0: Gli dia qualcosa subito. Mi sembra particolarmente teso.
2: Non è che una proiezione del desiderio, che come tale non va esaltato ma represso.
1: Dottore, non barare. Dammi un ormone da mettere sotto la lingua.
0: Glielo dia.
2: Calma, un momento di calma. Faccia un po' vedere. Apra la bocca. Ma non serri i denti. E non morda. Buono, così. Da bravo. Sì, la salivazione è abbondante. Però non si notano sintomi di paralisi. Anche se non è da escludere il groppo faringeo. Chiuda pure. Chi ha un fazzoletto?
0: Io.
2: Insudiciato tutte le dita. Le consiglierei la dieta CRI.
1: Che roba è?
2: E la dieta da crisi imminente. Ecco. Queste capsule nere sono da deglutire. E questa pasticca bianca è da masticare lentamente.
1: Non riesco a mandarle giù. Non c'è qualcosa da bere?
2: Ha già abbastanza saliva.
1: Un po' di whisky, un goccio.
2: Ma neanche per idea.
1: Un sorso d'acqua.
2: Peggio che mai.
1: Posso sedere?
2: Meglio se passeggia, l'effetto sarà più rapido.
1: Cosa mi tocca fare per essere sempre io?
0: È il destino dei grandi uomini.
1: A volte mi prende la tentazione di ritirarmi.
0: Ancora un paio di ritirate e lei è maturo per la pensione.
1: Ma che pensione? Non sono un invalido. Io ho diritto a un buon posto. Se una sconfitta è un errore, una serie di errori può aprire una carriera politica in patria. Se mi rimpatriano anche i soldati...
0: Se li ritroverà come futuri elettori. Dopo questa campagna una poltrona in Senato non gliela toglie nessuno.
1: Tu dici? Allora la pensiamo allo stesso modo.
0: Perché ne dubitava?
1: Non so, ti sto studiando. Tutto nella mia educazione mi porta a diffidare degli intellettuali.
2: Salute.
1: Ora mi sento meglio. E dire che non sei neanche un medico qualificato.
0: Lei non è abilitato alla professione?
2: Sono un chimico.

0: sistemato ogni cosa. Sente come funziona bene?
1: Perfetto, la ringrazio. Se mangiassimo? Signorina?
2: Datemi il tempo.
1: Apra il cartone.
2: È quello che sto facendo. Ci sono delle uova sode, dei cetrioli e una torta di mele.
3: C'è la birra?
2: C'è anche il latte.
1: Allora c'è tutto.
4: Chi ha una sigaretta?
2: Io, signor generale.
5: Prenda una delle mie. Sono al mentolo. Le irriteranno meno la tua.
0: Buon appetito a tutti.
4: Buon appetito, ragazzi.
2: Che bel posto.
1: Le ceneri sono ancora calde. A me bruciano il sedere.
2: Anche a me.
1: Il terreno è pieno di buchi.
4: Crateri.
1: È come stare su una fetta di gruviera scaldata alla piastra.
4: Un colabrodo.
5: E quelle fosse laggiù?
4: Sono fosse.
1: Lei parla come un manuale.
4: Fosse comuni.
1: Ah, capisco.
4: Banditi di villaggio.
5: E il villaggio?
4: Non c'è più.
1: Sparito.
4: Volatilizzato.
1: Il villaggio serviva di base al nemico?
4: Boh, forse. Amici o nemici non facciamo distinzione.
2: Non sentite caldo? Io sto sudando.
4: Tolga la camicetta.
2: Ci fosse almeno un po' d'ombra.
1: Niente alberi, niente ombra.
4: È stato un buon lavoro.
2: Che cosa?
4: Quello dei defolianti.
2: Oh no, non mi piace, è una cosa orribile che distrugge tutto il verde.
5: Distrugge anche i cromosomi. Provoca il cancro, genera mostri.
2: Questo non l'avevo letto.
5: Adesso lo so.
2: Ma gli alberi? Che cosa fanno di male gli alberi?
5: Già, gli alberi.
1: Non perdiamo tempo. Signore aiutante, la pregherei di togliere la musica e di mettere un astrovergine.
4: Già, schiaccio un bottone e parte.
1: Bene. Allora il generale?
4: Ci sta voltando le spalle.
1: Un'altra volta?
4: Ma lo sa che lei è un bel tipo.
1: A meno che non stia meditando.
4: Glielo chieda.
6: Lottiamo contro dei cavernicoli. Stiamo tornando all'età della pietra con le nostre armi. Atomiche, biologiche, chimiche.
1: E non siamo che all'ABC.
6: Ciò che più mi addolora è che malgrado il nostro ricco arsenale non abbiamo i mezzi per vincere le piccole guerre.
1: È un paradosso.
6: Ma guardati intorno. Quassù, fino a pochi giorni fa, c'erano dighe, cateratte chiuse, c'erano villaggi, scuole, ospedali, chiese, pagode. Oggi cosa c'è?
1: Il vuoto.
6: Avremmo risolto il problema. Il vuoto, solo apparentemente. La verità è...
1: La verità?
6: La verità è che il nemico è più vivo di prima.
1: Mi sembra eccessivo. Io non vedo che crateri, tronchi carbonizzati, ponti distrutti, argini sommersi, campi di riso spento sul nascere, mucchi di cenere e un bel po' di macerie.
6: Certamente abbiamo creato una buona macchina di distruzione, ben montata, oliata a dovere, una morte automatica a livello della grande industria dei nostri investimenti multinazionali. Ma con quale risultato?
1: Signor generale, vuole avvicinarsi al microfono? Un po' più vicino. Ancora un passo, un altro mezzo passo, un passettino. Ecco, grazie.
7: Siete pronti? Mi sentite?
0: Accidenti a lei, non picchi così! O mi farà saltare i timpani!
7: Andiamo, sbrighiamoci! Signorina, dia una mano anche lei. Sollevi quel cavo. Ma non così! A posto?
0: A posto!
7: Voce generale prima.
6: Signori giornalisti, più un problema è complesso, più va affrontato con umiltà, non scevra d'ottimismo.
7: No, stop!
1: Lasci stare il preambolo, faremo notte. Cerchiamo di andare al nocciolo. Lei parlava di morte automatizzata.
6: Automatica.
1: D'accordo, non è la stessa cosa, anche se entrambe sussistono nella recente fraseologia tecnologica. Ma mi faccia il favore di riprendere il concetto di fondo.
6: Non sarebbe meglio concordare prima la linea del discorso?
1: Lo sforzo bellico, le ragioni del conflitto, ma tutte cose risapute. Quello che conta, che farà più sensazione, è, come dire, la visione personale del problema. Lei parli liberamente, io ogni tanto interverrò come fanno i giornalisti.
6: Mi vuoi mettere in difficoltà?
1: Quelle sono vecchie volpi. Noi incidiamo tutto, tanto poi si taglia. E se non va, si cancella.
6: Non potrei riposare un po'?
1: Ma se non ha ancora incominciato?
6: Vorrei una pillola.
1: Più tardi. Dunque, le ricordo l'attacco. Noi abbiamo creato una buona macchina di distruzione. Ma con quale risultato?
6: Devo dire così?
1: Non mi sembra un interrogativo di poco conto.
6: Allora incominciamo.
7: Possiamo partire?
0: Sì, faccio io l'annuncio. Appunti per la conferenza stampa, voce generale, seconda. Vai!
1: Sudo che lei.
4: Signori giornalisti, più un problema è complesso, più va affrontato con umiltà, non scevra d'ottimismo.
7: Maledizione!
4: Ci sono ricascato.
7: Eh già.
4: È che non sopporto questo affare sotto il naso.
7: Non è che un microfono.
4: Ma è inutile, è più forte di me.
7: Gliene metto uno a collare.
4: Per carità, ho abolito anche la cravatta.
7: E se provassimo col megafono?
4: Non siamo in una piazza d'armi.
2: Forse il signor generale preferisce una mia prestazione?
3: Strana coincidenza dello spirito.
2: Sono pronta per stenografare.
4: Mi legge nel pensiero?
2: Oh, signor generale.
4: Via, non lo neghi, lei ha un suo fascino.
2: Ho tutto quanto occorre. Pendo dalle sue labbra.
4: Si avvicini.
0: Allora, che si fa con la registrazione?
7: Metta il volume al massimo.
0: Non garantisco niente.
7: Dilettante.
4: Venga più vicino. Mica la mangio.
2: Vorrei che il mio lavoro fosse di suo pieno gradimento.
4: Non usi questo tono burocratico. Lo sa che ha due lombi molto alti, perfetti?
2: La prego, non mi confonda.
4: Lei è di razza, una buona cavalla da frutto. Lo si vede dal portamento di testa, da come scuote la criniera d'un castano dorato. Io me ne intendo, coi cavalli ci ho passato la giovinezza. Bisogna saperli prendere, avere la mano dolce, non si tiri indietro. È davvero allombata e alta di monta. Mi piacerebbe addestrarla, naturalmente non ora, ogni cosa a suo tempo. Proprio una bella puledra, senza un segno, senza una macchia, delicata ma anche agevole di bocca.
2: Oh, signor generale.
7: Signore, il tempo stringe.
4: Quella dei cavalli è stata una delle mie grandi passioni. Sapete cosa dicevamo in maneggio quando si aveva 20 anni e ce ne toccava sotto una buona? Cavalla di razza non sarà mai una rozza.
2: Lei è anche un gran seduttore.
4: E lei è la donna giusta nel momento sbagliato. Bah, quando la guerra tornerà di nuovo fresca e gioiosa.
7: Signorina.
2: Dice a me?
7: Mi sente o sogna? Stenografi.
4: Dove sono finiti i larghi spazi? Le grandi operazioni anfibie per recuperare interi continenti. Quando si mandava avanti una guerra con milioni di uomini. Quando non occorreva una grande intelligenza per ideare un piano di battaglia. Quando gli eserciti non erano ancora un'azienda, quando si lavorava in regime di concorrenza, quando ci lesinavano le armi e si era costretti a comprarle presso i mercanti dell'usato, quando un buon fante di linea aveva una speranza di vita di un mese, quando c'era un cannone ogni metro quadrato e un generale ogni 800 metri. Dov'è Stalingrado? Dov'è Verdun? L'Europa è inerte, l'Europa è finita e noi oggi rovesciamo tutto il nostro potenziale su degli obiettivi periferici e limitati. E con quale risultato?
7: Finalmente, eccoci al dunque. Ha scritto? Ma per la miseria, inconcepibile.
4: Cosa succede?
7: È proprio una cretina.
2: Parlava così bene e io sono rimasta con la biro in mano.
7: Dia qual suo notes. Neanche un segno. Bella stenografa.
4: Che natura adorabile. Ne farò la mia amante.
5: Ha freddo?
2: Mi ha preso un brivido improvviso.
5: E il sole che va giù dietro quel picco che prima era giallo e ora si è acceso di rosso.
2: Dottore, ha sentito cosa mi ha detto? Che sono la donna giusta nel momento sbagliato.
5: Neanche lui è l'uomo giusto nel momento giusto.
2: Glielo leggo negli occhi. Lei non ha simpatia per il generale.
5: Curo la sua salute fisica e psichica.
2: È malato?
5: Cosa glielo fa pensare?
2: Siede là tutto solo di fronte al tramonto. Secondo lei ha degli amici?
5: È incapace di averli.
2: Però è potente.
5: Finché è il potere.
2: Almeno ha intorno gente sicura.
5: Gli uomini più sicuri sono quelli che sono morti per lui.
2: Terrificante. Sento che lo amerò fino alla morte.
5: Molto tempo fa, tra queste montagne dove cresce l'oppio, quando un capo moriva veniva seppellito con armi e cavalli, con tutti i suoi beni personali e con il cibo per il viaggio. Anche le concubine che lo avevano amato lo seguivano.
2: Dove?
5: Nella tomba. Le strangolavano perché potessero stare sempre con lui.
2: Ma è orribile. Io non potrei mai seguire il generale nell'aldilà. Non doveva raccontarmi questa storia. E poi quel cane mi dà sui nervi.
7: Ci stiamo alzando. La scena rimane vuota. Non sembra un teatro?
4: A me fa l'effetto di un vaso da notte.
8: Già, a pensarci bene, perché si dice teatro di guerra? Deve essere perché la massa ha meglio rito. E ogni uomo ha nella guerra il suo teatro. Tanti uomini, altrettanti teatri di guerra.
4: Secondo la mia opinione personale...
8: Un militare non può avere opinioni.
4: Quando è così, buonanotte.
2: Chi ha un libro sull'orgasmo?
4: Faccia come me, dorma.
2: Non ci si può neanche distendere. Seduta non riesco a prendere sonno.
4: Metta la testa sulla mia spalla e allunghi le gambe sul registratore. Va meglio?
2: Adesso sì.
9: Per favore, sollevi le gambe e mi lasci passare. Maledetta nausea.
4: Inghiotta qualcosa, ha un armadio di pillole.
9: No, ho provato tutto, dovrei abolire il volo. Permesso?
2: Poveraccio.
4: Chiuda la porta. Ha ridotto il cesso a un letamaio.
7: Signore, dorme anche lei?
10: Eh?
7: È in grado di seguirmi?
10: Seguo, seguo.
7: Mi pareva che russasse.
10: Ora non più.
8: Sono svegliissimo. Questa del russare è stata una delle prime incomprensioni con mia moglie. Poi sono venute le camere separate. Naturalmente più mi elevavo in grado, più le camere si separavano. Oggi viviamo in due ali dello stesso palazzo.
7: Una situazione di stallo.
8: Congelata sul piano logistico.
7: Signore, lei stasera sul tardi si troverà a dover far fronte a un fuoco incrociato di domande delicate, anche imbarazzanti, che metteranno seriamente alla prova il suo prestigio personale.
8: Se è un rischio che dobbiamo correre, lo correremo.
7: Non le perdoneranno soprattutto una cosa.
8: Cosa?
7: Di aver taciuto un'operazione in grande stile che dura da anni.
8: È un silenzio che mi è stato dettato dall'alto.
7: L'accuseranno di complicità.
8: Oh, che parola grossa!
7: L'articolo 25 della Convenzione dell'AIA del 907, l'articolo della Convenzione di Ginevra del 49, l'articolo 6 dei principi di Norimberga vietano espressamente l'irresponsabile distruzione di città e villaggi.
8: Abbiamo sganciato le nostre bombe con precisione chirurgica.
7: Lei ha spianato un'intera provincia, ha sovvertito l'ordine della natura, ha mutato la geografia, ha reso orizzontale quello che era verticale.
8: Puoi ben dirlo, sotto il nostro fuoco non è sopravvissuto nemmeno un pollo.
7: Questa frase sarà meglio che non la ripeta. Potrebbe suscitare tra i giornalisti una penosa impressione.
8: Siamo tra uomini o in un giardino d'infanzia?
7: Ci sarà tutta la stampa estera e gente informata.
8: Almeno non mi confonderanno con il generale dell'esercito della salvezza.
7: Signore, i suoi metodi non trovano riscontro nella storia militare.
8: La nostra è un'arte in continua evoluzione.
7: Lei non ha neanche l'attenuante dell'odio.
8: Questo semmai è un progresso.
7: Non ha mai visto in faccia una delle sue vittime.
8: Esattamente come i miei piloti. Oltre una certa altezza è impossibile distinguere un bufalo da una monda riso. E non esiste più rancore.
7: Un solo villaggio ha avuto 36 morti in un asilo, compresa la maestra.
8: I bambini dovrebbero stare in casa quando c'è un bombardamento.
7: Tutte le case del villaggio sono state distrutte.
8: Hanno le grotte.
7: Sono morti anche 19 vecchi, troppo deboli per raggiungere un rifugio.
8: Non posso occuparmi dei dettagli. I miei ordini sono teletrasmessi via satellite. Noi computerizziamo a 12.000 metri. Usiamo i fotoricognitori. Coordiniamo col radar i bombardieri. Guidiamo via radio gli elicotteri. Illuminiamo la notte quei razzi. Lo sai o non lo sai che tutti i miei uomini rientrano indenni alle basi?
7: Non è questo il punto.
8: I nostri decessi in percentuale sono minimi. Uno scarto dello 0,9%, tra i più bassi.
7: Come nelle migliori cliniche.
8: Certo, le loro sofferenze sono molte. Ma quando tutto sarà finito, verranno le riparazioni. Su questo punto il nostro governo non è insensibile.
7: Cose dell'altro mondo.
8: Cose del terzo. Oggi si schiacciano bottoni e si tirano leve senza tanti tormenti di coscienza. Cosa si vuole da me? Che vada laggiù a intrecciare spoglie? A mettere assieme bambù? A coltivare Gran Turco?
7: Molto convincente.
8: La nostra sicurezza, innanzitutto.
7: Sarà perché sono miope, ma non ho notato movimenti di truppe né da una parte né dall'altra.
8: Da un angolo visuale strettamente militare potrei definire le nostre operazioni come degli interventi tattici dove le macchine sono chiamate ad assumere una parte sempre maggiore del lavoro. Vi è chiaro?
7: Chiarissimo.
8: Se poi allarghiamo la prospettiva, questo nuovo tipo di intervento radicale dall'alto è in grado di aprire entusiasmanti orizzonti su quanto potremo fare tra 5 o al massimo 10 anni in qualsiasi settore dello scacchiere mondiale.
7: Insomma, un banco di prova.
8: L'hai detto, un poligono di tiro.
7: Signor generale, lei è un vero pioniere, un precursore.
8: In un certo senso sì.
7: Che programma la morte senza vederne gli effetti, restando comodamente seduto sul proprio culo.
8: È un'espressione un po' forte.
7: Non so trovarne altre.
8: Ti potrei deferire a un tribunale di disciplina.
7: Se non la incrimineranno prima di genocidio.

0: Signorina, a che ora dobbiamo ricevere i giornalisti?
1: Alle 23.
0: Così tardi? E la cena?
1: È rimandata dopo la conferenza.
0: Lo sa che non ho fame?
1: A me è passata completamente.
0: Ah, capisco. Berrei piuttosto qualcosa.
1: Anch'io. E lei, signor generale?
2: Se date qualcosa anche a me, dovrebbe andare.
3: Così può andare.
4: Che ne direste di questo attacco? Signori giornalisti, più un problema è complesso, più va affrontato con serietà, non scevra d'ottimismo.
0: Mi sembra sempre lo stesso.
1: Ho buona memoria, per me è cambiato.
0: Possiamo riascoltarlo, abbiamo i nastri.
1: Al posto di serietà, prima c'era umiltà.
4: Infatti, la sostanza è la stessa, è solo una variante stilistica, come direbbe il mio consigliere.
0: Io non discuto lo stile. Vorrei che ci fosse più sostanza.
4: A rigore accetto anche la critica, ma che sia costruttiva.
0: Quando eravamo lassù, mi ero segnato una frase, non so più dove l'ho messa. Sì, ecco, forse è questo. Credo di avere trovato l'appunto.
4: Sulla carta igienica.
0: Non potevo mica scrivere sullo spazzolino da denti. Ecco, io comincerei così. Signori, le nostre formidabili risorse e il nostro generoso idealismo ci permettono di guardare positivamente al futuro.
4: Continua.
0: Ho finito.
4: Non è molto.
0: Le ho detto che era un appunto.
4: E poi più che aprire un discorso mi sembra che lo chiuda.
1: Non si potrebbero mettere insieme?
4: Cosa?
1: Le due frasi.
4: Le ha stenografate?
1: Mi può capitare una distrazione, ma conosco il mio mestiere.
4: Allora rilegga il tutto.
1: Signori giornalisti, più un problema è complesso, più va affrontato con serietà, non scevra d'ottimismo. Signori, le nostre formidabili risorse e il nostro generoso idealismo ci permettono di guardare positivamente al futuro.
4: Per me manca qualcosa, c'è un vuoto.
0: Sì, a metà.
4: L'hai notato anche tu?
1: A rileggerlo salta subito agli occhi.
4: Anche all'orecchio. È inutile, ci vuole uno specialista. Sono io. Passami il capo ufficio stampa. Il solito, sì, quello vecchio. Dormono, ma che ti risponderà a tono. Se non prende i provvedimenti, qui si sfascia tutto.
0: È da un pezzo che il servizio va in vacca.
4: Salve, vecchio mio, ho bisogno urgente di te. Mi devi buttare giù una cosetta breve, tanto per aprire il discorso coi giornalisti. Una cosa che dica non dica. Se vuoi accenna pure alle operazioni, ma senza entrare in troppi dettagli. Come? Considerati reintegrato. Contento? E ora lavoro, ma non incantarti come al solito sulle parole. Fa presto, ti aspetto. Un uomo fidato, il vecchio dorme in piedi. Certo, a meno estro dell'altro.
1: Non era il mio tipo, poveretto. Ma che brutta fine.
0: Pericoloso, da ricoverare.
3: Un giovane sconcertante.
0: Peggio, un provocatore. Forse un agente del nemico, che si è sentito scoperto.
1: Io dormivo, non mi sono accorta di niente.
0: È lo sparo che mi ha svegliato e subito mi sono detto, sarà qualche bandito di villaggio. Anche il pilota dice di avere pensato la stessa cosa. Volavamo così bassi che sarebbe bastata la fionda di un bambino per colpirci.
4: Con quel buio questo?
1: Il dottore era il più stravolto.
4: Ha spalancato la porta della toletta.
1: Pensava che le fosse successo qualche cosa.
0: Poi ha visto che il morto non era lei ed è rimasto di sasso.
1: Impietrito.
4: Che storia. Sedevamo vicini parlando del più e del meno. Chi poteva pensare? Sono quasi riuscito a strappargli di mano la rivoltella.
1: Era armato?
4: No, mi ha sfilato la mia alla fondina. E con un gesto fulmineo se l'è puntata la tempia. Quando ha sentito la mia mano afferrare la sua, ha premuto il grilletto.
1: Ma perché l'ha fatto?
4: Non aveva una struttura molto solida.
0: Gli mancava la stoffa del combattente. Tutto sommato è rimasto sempre un sedentario.
4: Il dottore parla di sindrome ansiosa.
0: Ci sarà un'inchiesta?
4: Non ne vedo il motivo. Meno diamo pubblicità all'accaduto, meglio è.
0: Giusto, con tutti quei ficcanaso che ci sono piovuti addosso.
1: Allora si può parlare di suicidio?
4: Si può parlare? E che altro è? Si deve! Piuttosto faremo fare una ricerca discreta per scoprire se ci sono delle tare in famiglia.
0: Oh, niente di più facile. Ricorda il caso di quel colonnello che ha schiaffeggiato il soldato?
4: Ma quella volta è stato il soldato che ha sparato al colonnello. Un omicidio che fece scalpore. Buonasera, cara. Stavo per telefonarti. Siamo appena rientrati. Sì, tutto bene. La notizia? Che notizia? Lo sai già. Accidenti. No, voglio dire che ho fatto bene a insistere perché tu non venissi con i ragazzi. In ogni missione ci sono sempre delle incognite, degli imponderabili. No, non posso parlartene al telefono, ci vedremo al brindisi della stampa. Come? Ma quello che vuoi, metti l'abito che vuoi. Sì, quello di raso col drago.
0: Bevi qualcosa?
2: Un
5: Tè freddo, grazie. Signor generale, lei non mi dà mai il tempo. Bastava che me lo dicesse stamane prima di prendere il volo.
4: Fammi vedere cosa hai scritto.
5: Non è corretto, la punteggiatura è in disordine. Forse è meglio che la legga io.
4: Basta che ti sbrighi.
5: Amici giornalisti e signori della stampa estera, non è mia abitudine farmi desiderare come una prima donna, ma nella vita per riuscire bisogna saper rinunciare a certe abitudini. E le piace?
4: Continua.
5: Sì. Il disagio che vi ho procurato con il mio ritardo sarà più che compensato dalla mia decisione di giocare a carte scoperte per dimostrarvi la mia intera fiducia. Va bene?
4: Avanti.
5: Le necessità di servizio che mi hanno portato oggi a sorvolare il fronte operativo nascondevano in parte il desiderio sincero di fornirvi notizie di prima mano. Che vale vincere una battaglia se il mondo l'ignora? L'odierna missione era una tappa necessaria che mi ha permesso di verificare una teoria elaborata a tavolino. Stasera posso annunciarvi che il risultato ottenuto supera ogni previsione più rosea. Le nostre operazioni aeree congiunte sono state imponenti. 3 milioni di tonnellate di esplosivo su 3 milioni di abitanti, 1000 chili, notate bene, per abitante, hanno normalizzato una regione. Le province del nord sono calme e tranquille. Voi stessi, domani, potrete rendervene conto ripercorrendo l'itinerario da me compiuto.
6: Basta così! Fragnacce! Grandissime fragnacce!
5: Verità! Grandissime verità, signore, per quanto riguarda i dati.
6: Mi va a far perdere il posto? Dammi quei dannati fogli!
5: Sì.
6: E vattene!
5: Sì, sì.
6: Siete tutti una massa di irresponsabili. Un'operazione portata avanti per anni in segreto. Tu me la gridi così ai quattro venti. Ma dove hai la testa? Fila! E non farti più vedere!
0: Signore, sono quasi le 23.
6: È triste sentirsi incompresi dopo una giornata faticosa. Ho come l'impressione che mi stia franando sotto tutto il sistema. Eppure, chi meglio di me può valutare gli eventi? Non c'è grande opera che non sia sanguinosa, ma l'umanità sembra ancora immatura per un confronto di dominio globale. Purtroppo siamo ben lontani da una simile chiarezza di scelta. La guerra globale che porrà fine a tutte le piccole guerre. Bisogna che ne parli col presidente degli Stati Maggiori riuniti. Perché rosicchiare il mondo quando lo si può mangiare in un boccone?
7: Ma è chiaro, le legano le mani, signore. Lei ha le mani legate.
6: E piuttosto che ci manca la mentalità planetaria. Siamo al 2 più 2, siamo ancora i numeri semplici, alla tavola pitagorica. Tu sai contare i megatoni?
7: Signore, sono le 23.
6: Io, il vostro generale, condannato ad arare dei poveri campi di riso e di gran turco. Una specie di cincinnato in servizio attivo che semina fosforo e raccoglie un mucchio di ceneri. O un architetto di necropoli, un ideatore di comunità sotterranee che non vedranno mai il sole né la luna. Il guardiano delle tenebre che squarcia la seta della notte stellata con un ordine più breve di un amen, sì, ve ne do atto, ma il cui obiettivo è limitato. Un uomo d'azione ridotto a archeologo, a custode di civiltà sepolte, degradato a fiutare le tracce di un popolo estinto tra quella pappa grigia di uomini e donne, di bufali d'acqua, perché io solo posso dire dove erano gli argini, le vecchie dighe di terra, le capanne dai tetti di paglia, o riscoprire l'impronta dei fiumi che scorrevano ricchi di pesci tra l'antica vegetazione scomparsa come per una improvvisa catastrofe geologica. Io solo posso scavare in quel piccolo universo contadino senza rumori e riportare con pazienza alla luce i rari segni tangibili di un popolo laborioso e sereno e ricomporre quel mondo, coccio su coccio, come una vecchia giara. Grottesco! Semplicemente grottesco!
7: Signore, le 23 sono passate.
6: Cosa mi consigli di fare?
7: Penso che siamo tutti nella stessa barca, signore. Però, fossi al posto suo, non ci penserei. Voglio dire, ci faccia sopra una bella dormita.
6: Lasciatemi solo.
7: Ma le sembra questo il momento?
6: Se non hai di meglio da proporre?
1: Ci sarebbero i nastri.
7: Boh, quei nastri non valgono molto.
1: Vogliamo riascoltarli?
6: Ce ne manca il tempo, poi chissà cosa ho detto.
7: Magari qualcosa di compromettente.
6: Forse sono da buttare.
7: Meglio distruggerli.
6: Vuoi dire che potrebbero usarli contro di me?
7: Non si sa mai.
6: Coi tempi che corrono?
7: Con tutto il malanimo che c'è in giro.
8: Zitti!
1: Signor generale.
8: È cosa da far ridere, da farti venire il mal di stomaco, orecchianti.
1: Non si sente bene?
6: Ci stanno spiando.
7: Chi?
6: Quelli.
7: Non è possibile. Vado a vedere.
9: Hanno la vocazione del buco della serratura come tutti i visionari del quarto potere. Mercanti di parole, spigolatori di catastrofi, monitori, rubricanti, gazzettieri.
10: Dietro la porta non c'è nessuno.
9: Para te.
7: È così, signore.
9: Con chi parlavi?
7: Con nessuno.
9: Mi era sembrato.
11: Sbaglierò, ma anch'io.
9: Lo vedi? Mai fidarsi. Strisciano, si mimetizzano, hanno orecchie puntate dappertutto. Li ho incontrati nei luoghi più imprevisti. C'erano quelli che si bagnavano sotto, certo, ma ne trovavo anche nei luoghi esposti, appiedati a Maratona, a dorso d'elefante tra le sabbie strategiche di Zama, in slitta alla sede di Poltava sotto i ponti di Saratoga, in zattera su e giù per i laghi Masuri, o che mi correvano dietro lungo le spiagge di Dunkerque e di Okinawa. Prediligevano i bei posti, le carogne! Dove la guerra era più calda e la battaglia sperrima, con in bocca la tradizione umanitaria, ma con la penna intenta nella sofferenza, sempre pronti ad arricchirsi di notizie, a rinsanguarsi. Le mignatte bevevano il mio whisky, ammiccavano con gli occhi brindando. Generale, alla vostra! Allora per domani all'alba? E intanto mi annusavano le tasche, mi giravano intorno per vedere se avevo la bomba. E finivano sempre col trovarla, perché io ci vivo, ci dormo con la bomba, me la tengo in serva sotto il cuscino. E l'ultima volta, dopo Hiroshima, gliel'ho fatta solo vedere, lucida, grossa, d'un bel blu cobalto.
7: Anche questo è un luogo eccellente per i giornalisti. Siamo in un momento storico, voi stesso siete un momento storico.
9: Stammi a sentire. Io sono lo scudo e la spada. E la nostra forza è nella bomba. Ne farò la mia divisa, il mio motto da tramandare. Io mollo sul mondo milioni di megatoni. E bom! Finito con la politica del napalm e della cioccolata, con le distribuzioni gratuite di chinino. Chiuso con la puzza di riso bruciato. Addio al verde, al rosso e al giallo. Altro che erbicidi. Addio per sempre spinaci. Addio fagioli. Addio piccoli uomini scuri. Soprattutto non voglio prigionieri. C'è il rischio di affezionarsi a chi ti odia. Io mi assumo la colpa, non la pena. Io mi assumo l'autorità del male. Spalanchiamo una buona volta i depositi blindati. Diamo fondo alle scorte. Diamo via libera, fuoco alle polveri. E sia fatta la gran luce in una danza planetaria di elettroni, bella come il primo ballo. Ciao neutrino, ciao protone. Allora sì che la pace sarà stabile. Fa entrare i giornalisti. Fateli entrare. Avanti. Avanti, avanti, che io riceva i signori della stampa. Do a tutti il mio cordiale benvenuto. Tu, dottore, e quei due in bianco chi sono?
12: Il solito giro notturno con i miei ragazzi.
9: So, so quello che cerchi. Qualche povero sognatore di papaveri. Un paio di malati in erba che se la godono. Sono un padre di famiglia anch'io.
12: Un eroe allegro non è normale.
9: Dietro a fronte, avete sbagliato uscio.
12: Brutto segno quella bava alla bocca.
9: Non ho bisogno di niente.
12: Certo, certo. Le occorre un buon sonno ristoratore.
9: Di niente, capito, di niente.
12: Calmo, o peggiorerà il suo stato.
9: Cosa mi fate?
13: È solo un'iniezione.
9: Voglio le mie pillole.
12: Deve avere fiducia, vedrà che dopo si sentirà meglio.
9: Io sto benissimo.
13: Dicono tutti così, signor generale.
9: Ho la conferenza.
12: Lei non è in grado di ricevere visite.
9: Non potete portarmi via, ne va del mio prestigio.
12: Ci penserà l'aiutante di campo, vero?
14: Provvedo subito io con una telefonata.
9: A chi telefoni? Ma se non sa neanche a chi deve telefonare.
14: Dottore, ho il turno che mi scade a mezzanotte.
9: Un momento, per Dio! Si faccia almeno un comunicato a stampa.
12: Venga, generale.
9: Devo dettare.
14: Dottore, se lo leghiamo faremo prima.
9: Spiega che io non sono un generale che muore nel suo letto.
12: Stia tranquillo, dormirà nel mio reparto.
9: Ricorda che noi siamo lo scudo e la spada.
14: Sarà fatto.
9: Parla della pace. Quella vera.
14: Sì, signor.
9: Stabile. E lei non scrive?
11: Sto stenografando.
12: Andiamo, ragazzi. Tenetelo sotto braccio, ma con dolcezza.
9: La pace totale! Per il dominio globale! La pace!

0: Miriam Fai tra le protagoniste della cultura italiana che parteciparono a Damasco su Radio 3 rivelando i libri più importanti della loro vita. Le puntate originali sono del 2004, la giornalista e scrittrice ci lascerà nel 2012. Abbiamo diviso le sue puntate in due trasmissioni come sempre in questa serie. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.
1: Damasco con Miriam Fai.
2: Buonasera a voi. Sono Miriam Mafai e sono una giornalista che ama molto i libri e quindi sono contenta di partecipare a questa trasmissione in cui di libri appunto si parla. In verità ho anche scritto qualche libro, ma quando mi si chiede come preferisco essere presentata dico sempre giornalista. Questo è il mio lavoro, la mia professione da ormai moltissimi anni. Se non sembra, come dire, un po' vanesio, vorrei dirvi due parole di me all'inizio di questa settimana o quasi che passeremo insieme. Sono nata e cresciuta in casa di due artisti. Mio padre era pittore e mia madre scultrice e pianista. Era una casa piena di libri e fin da ragazzina ho potuto leggere tutto. Ho divorato i romanzi francesi, russi, inglesi. Ho amato molto la poesia italiana, da Montale a Ungaretti a Saba. E come tutti gli adolescenti, ho persino scritto, lo confesso, alcune poesie. Poi ho fatto altre cose. Per molti anni ho fatto politica e ancora oggi, da giornalista, mi occupo, direi, prevalentemente di politica. E della mia vita vi parlerò a Damasco, attraverso alcuni dei libri che hanno determinato le mie scelte, che mi hanno confortato o che mi hanno aiutato. Comincerò dunque dall'inizio e questa sera vi parlerò di un libro di un intellettuale fascista, di un teorico fascista, che ho letto assieme a un gruppo di amici nei primi anni 40. Frequentavo a Genova un liceo privato. Ero ebrea e quindi esclusa per legge dalle scuole pubbliche. Per quella che si chiama eterogenesi dei fini, quel libro di un fascista, contrariamente certo a quelle che erano, che potevano essere le intenzioni dell'autore, fecero scegliere a me e ai miei giovani amici le idee del socialismo. L'adolescenza è una singolare stagione, aperta alle più diverse scelte e possibilità. Un amico, un libro, un incontro possono metterti su una strada o l'altra e decidere in qualche modo della tua vita, metterti, secondo il titolo di questa trasmissione, sulla via di Damasco. E non importa se questa via di Damasco si rivelerà dopo piena di difficoltà e forse persino sbagliata. Io, come vi dicevo, ho scelto di occuparmi non di letteratura o di storia o di poesia, come pure avrei potuto e voluto, ma invece di problemi sociali e quindi di politica in virtù del libro di questo autore fascista. Si chiamava Guido Manacorda e il libro era intitolato Il bolscevismo. Erano alcune centinaia di pagine, 200-300 pagine. Eravamo allora un gruppo di liceali genericamente antifascisti e appassionati di letteratura. Avevamo già letto Dickens, Cronin, che allora era molto di moda, Faulkner e Dos Passos, e ci eravamo commossi sulla miseria degli operai e dei minatori inglesi, nel caso di Cronin, e sulle tragiche vicende dei disoccupati americani durante la grande crisi, la grande depressione. Insomma, eravamo indignati delle giustizie del mondo e avremmo voluto porci riparo, naturalmente. E proprio allora incontrammo quel libro, Il bolscevismo, che ci indicò la strada. Noi di Marx non sapevamo assolutamente nulla. Vivevo però allora a Genova e seguivo con questo gruppo di amici le vicende della guerra. I nazisti erano stati fermati sotto Stalingrado e questo, come dire, ci appassionava ma anche ci incuriosiva. perché volevamo capire meglio qual era la natura di quel regime, chi erano questi famosi bolscevichi, in nome di quali principi riuscivano a resistere anche ai nazisti e persino a respingerli. Fu allora che, non so se consigliata da qualche professore o per caso, affrontai con i miei amici la lettura di quel libro. Il suo autore, lo ripeto, Manacorda, illustrava, certo in modo critico, ma non mi sembrava eccessivamente propagandistico, le basi teoriche del bolscevismo, quindi il marxismo, la sua mistica, la sua morale, la sua politica e la sua economia. Ricordo che ci colpirono in modo particolare i medaglioni che servivano di prefazione al volume, dei medaglioni con tanto di fotografia, naturalmente in bianco e nero, ed erano i ritratti dei personaggi che avevano ispirato o dato vita a quel regime, i ritratti di Marx, di Engels, di Lenin, di Stalin e di Trotsky. Molti di quei protagonisti ci apparvero allora del tutto degni di ammirazione. Ecco ad esempio come veniva descritto il personaggio Giuseppe Stalin.
3: Figlio di un ciabattino di Gori, espulso 19enne dal seminario ortodosso dove compiva i suoi studi. Da quel momento egli è votato al comunismo. 5 volte arrestato, 2 volte deportato, 5 volte fuggito. Mai uscito dalla Russia. Durante il primo periodo della rivoluzione, temuto espropriatore di banche a favore del partito. Nessun travaglio teorico né religioso. In compenso, organizzatore formidabile, con visioni della realtà acute e precise. Cultura scarsa. Non conosce nessuna lingua straniera. I suoi discorsi, d'altra parte, non sono e non vogliono essere altro che l'interpretazione dottrinaria della triade Marx, Engels, Lenin. Freddo, taciturno, scaltro, diffidente. Lavoratore formidabile. Incrollabilmente persuaso della propria missione nel mondo. Costume sano, vitto frugale. È assolutamente convinto e inesorabilmente deciso a rendere felice tutta l'umanità e conseguentemente a togliere di mezzo chiunque si frapponga al suo messianico disegno. Chiunque si rifiuterà di obbedire alla volontà generale, diceva già ai suoi tempi Rousseau, vi sarà costretto. Ognuno sarà obbligato a essere libero. Sotto Stalin ognuno sarà obbligato ad essere felice. Insidiato dai vicini, detestato in silenzio da quasi tutta l'intelligenza, adorato dalle folle come un dio. 9 città sono state fondate o ribattezzate col suo nome. E il suo nome porta la più alta vetta del Pamir. L'aureola del mito circonda da tempo la sua rude fronte di rivoluzionario.
2: Il primo capitolo del libro era dedicato, come giusto, ad una analisi e poi a una confutazione del testo fondamentale, cioè del Capitale di Carlo Marx. Trattava quindi dell'analisi marxista della società, che era del tutto nuova per noi, che nulla sapevamo di economia o di sociologia, di struttura, sovrastruttura, valore, plusvalore. Non ne sapevamo nulla. Ma la lettura di quelle pagine ci lasciò tutt'altro che indifferenti. Noi avevamo studiato fino allora come tutti i ragazzi dell'epoca, avevamo studiato la storia come un susseguirsi, come dire, un po' disordinato di guerre, di paci, di eventi politici, di opere di grandi personaggi. E per noi, che avevamo studiato la storia così, fu invece una vera e propria scoperta vedere emergere da quel groviglio un po' disordinato di eventi, un po' casuale di eventi, o così perlomeno ci era apparso, una storia e una lotta delle classi, qualcosa di molto preciso. Plebei contro patrizi, schiavi contro padroni di schiavi, vassalli contro signori feudali e alla fine proletari contro i capitalisti. In quel libro, in quelle pagine, in quel capitolo, scoprimmo alcune parole e termini che c'erano del tutto ignoti e che poi sarebbero diventati per noi pane quotidiano. Valore, plusvalore, valore d'uso, valore di scambio e soprattutto sfruttamento dell'uomo sull'uomo, reso possibile nella società capitalistica dal fatto che i padroni disponevano dei mezzi di produzione, cioè delle macchine e del capitale. In quel tipo di società, la società borghese, ce lo spiegava lo stesso Manacorda in quel libro, la libertà significa semplicemente che l'individuo è abbandonato senza difesa al potere del capitale e viene lasciato campo libero al capitalista di schiacciare il lavoratore. Leggevamo quelle pagine con attenzione nella nostra vecchia casa di Genova. Stavamo chine sui quaderni persino per prendere appunti, convinte che in quelle pagine scorresse un'importante verità, venisse indicato un orizzonte di maggiore giustizia ed uguaglianza. Noi, quella classe oppressa, quegli operai, non li conoscevamo assolutamente. La mia famiglia viveva molto modestamente e tuttavia, alla luce di quelle pagine, anche i nostri piccoli privilegi, studiare il pianoforte, poter andare a scuola, anche quei piccoli privilegi ci sembravano eccessivi. Volevamo dunque metterci al servizio di quegli operai che non conoscevamo, ma di cui attraverso quelle pagine immaginavamo lo sfruttamento e la miseria. L'urto finale tra il proletariato e la borghesia, scriveva Manacorda, quasi per metterci in guardia contro le nostre illusioni, si svolgerà in un'atmosfera di vero e proprio terrorismo, tra fiamme, catastrofi apocalittiche, però per fatalmente risolversi con la vittoria del proletariato, che imporrà la propria provvisoria dittatura. Mezzo la dittatura, non fine, che scomparirà il giorno in cui il proletariato celebrerà il suo definitivo trionfo. Allora, non esistendo più né classi né dominazioni né antagonismo di classi, anche lo Stato scomparirà e allora ognuno, lavorando secondo le proprie attitudini, secondo le proprie capacità, secondo le proprie preferenze, riceverà secondo i propri bisogni. Beato Manacorda, noi eravamo molto giovani, molto ingenui, molto partecipi delle sofferenze del mondo. Della rivoluzione russa sapevamo ben poco, ma avevamo letto e studiato la rivoluzione francese ed eravamo tutti seguaci, quasi innamorati di Robespierre e di Saint-Just. Quindi non condannavamo la violenza, condannavamo piuttosto l'ingiustizia. Dirò di più, essendo così giovani, eravamo convinti che un certo tasso di violenza fosse indispensabile per porre riparo alle ingiustizie del mondo. Del resto, è questa la stessa trappola nella quale sono cascati, dopo di noi, altre generazioni di giovani, da quelli del 68 a quelli del 77. Insomma, eravamo convinti che la violenza fosse una parte ineliminabile della storia e che alla fine ci sarebbe stata una società più giusta per tutti, nella quale gli oppressi di oggi avrebbero però potuto godere della loro legittima quota di libertà e di benessere. Anche il Manacorda, nel testo che stavamo leggendo e studiando, dava atto di questa possibilità. Finita la violenza, instaurata la nuova società, quale sarebbe stata la condizione di vita delle classi finora oppresse? Non ci sarebbero stati più sfruttati e sfruttatori, tutti avrebbero potuto andare a scuola, insomma tutti avrebbero avuto il massimo dei diritti. Questo era il socialismo, come del resto affermava la stessa Costituzione sovietica del 1936 che il Manacorda pubblicava in appendice.
3: Articolo 118. I cittadini dell'Unione Sovietica hanno il diritto al lavoro, a un'occupazione garantita con un compenso corrispondente alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Articolo 119. I cittadini dell'Unione Sovietica hanno diritto al riposo, che viene assicurato mediante la riduzione della giornata lavorativa fino a 7 ore giornaliere, con i congedi annuali e mettendo a disposizione dei lavoratori un'ampia rete di case di vacanze e di circoli ricreativi. Articolo 120. I cittadini dell'Unione Sovietica hanno diritto all'assistenza materiale nella vecchiaia e parimenti in caso di malattia e di perdita della capacità lavorativa attraverso lo sviluppo dell'assicurazione sociale a carico dello Stato e l'assistenza medica gratuita. Articolo 121. I cittadini dell'Unione Sovietica hanno diritto all'istruzione generale obbligatoria con la gratuità dell'istruzione, compresa quella superiore, con un sistema di stipendi statali e borse di studio. Articolo 122. La donna nell'Unione Sovietica gode degli stessi diritti dell'uomo in tutti i campi della vita economica, pubblica, culturale e sociale, politica. La possibilità di esercitare tali diritti viene assicurata offrendo alle donne il diritto al lavoro, al giusto compenso, al riposo, all'assicurazione sociale e all'istruzione, istituendo per le donne nel periodo di gravidanza congedi con la conservazione piena del salario e organizzando un'ampia rete di case di maternità, di giardini e nidi per l'infanzia. Articolo 123. L'uguaglianza giuridica dei cittadini, indipendentemente dalla loro nazionalità e razza, in tutti i campi della vita economica, statale, culturale, sociale e politica, è una legge irrevocabile dello Stato.
2: Diritto per tutti al lavoro, al riposo, alla casa, all'assistenza, all'istruzione. Tutto bellissimo. Vi ho già detto che con me, che sono Miriam Mafai, e con le mie sorelle c'erano un piccolo gruppo di amici, studenti liceali, e c'erano anche due ragazze. E dunque a noi ragazze parve particolarmente positivo quell'articolo che garantiva la totale parità di diritti alle donne. Una parità, forse occorre ricordarlo, di cui allora le donne in Italia non godevano, né all'interno della famiglia né nel lavoro e nella società. Insomma, in quella Costituzione tutto appariva bello, giusto, convincente. Sulla carta. In quale altro paese al mondo esisteva una Costituzione così democratica, così rispettosa dei diritti dei lavoratori? Avremmo imparato un giorno, ma molto più tardi, che le affermazioni contenute in una Costituzione possono essere, come è stato detto di alcuni trattati internazionali, solo pezzi di carta, pura menzogna. Se non c'è democrazia, se non c'è per tutti i cittadini la possibilità di organizzarsi in partiti, in associazioni, di votare per un partito o per l'altro. Ora, questa libertà non era assolutamente prevista in quella Costituzione né in quel paese, l'Unione Sovietica, in cui c'era la regola del partito unico, del partito bolscevico al potere. Ma questo, che un giorno ci apparirà chiaro, non ci sembrava allora decisivo. Ci rendemmo conto, sia pure, non lo so, con qualche incertezza, non ricordo chi di noi pose il problema, della esistenza.

0: per tutti era necessario scegliere. E scegliere l'uguaglianza, convinti che la libertà potesse venire dopo. Sbagliavamo, certo. E quando ce ne rendemmo conto, gran parte della nostra vita di adulti se n'era già andata. A Genova ogni notte era squarciata dalle sirene e dai lampi dei bombardamenti, e la mattina si contavano i morti. Noi speravamo che la guerra finisse presto e soprattutto che finisse con la sconfitta dei fascisti e dei nazisti. Ma Hitler allora sembrava ancora invincibile e l'eventualità di quella vittoria ci gettava in una vera e propria angoscia. Le truppe naziste avevano già occupato la Francia, il Belgio, l'Olanda, i ricchi paesi del nord Europa e avevano dilagato in Polonia, Cecoslovacchia, Romania, Bulgaria, Grecia, Jugoslavia. Nessuna forza sembrava in grado di resistere alla poderosa spinta delle armate tedesche. Ma i russi invece resistevano. Resisteva, nonostante il crudele assedio cui era sottoposta, Leningrado. Si chiamava così allora, adesso si chiama Pietroburgo. Resisteva Mosca e soprattutto resisteva Stalingrado, la città che portava il nome del capo dell'URSS e che avrebbe addirittura respinto l'attacco delle armate che sembravano invincibili di von Paulus. Questa resistenza così forte sembrava confermare, anzi direi confermava senz'altro ai nostri occhi una reale adesione di quel popolo al suo regime, la sua fiducia nel suo capo, quello Stalin di cui abbiamo letto poco fa il ritratto e nel cui nome decine di migliaia di giovani morivano. Non poteva essere un popolo oppresso, secondo noi, quello che si sacrificava ogni giorno sotto le mura di Stalingrado. Non potevano essere oppressi quei giovani che rifiutavano di arrendersi, quei partigiani e quelle partigiane che combattevano nelle retrovie e che quando venivano catturati morivano con il nome di Stalin sulle labbra, per la loro, ma anche per la nostra libertà. C'era qualcosa di straordinario in questa resistenza. Come si spiegava? Su quali principi morali si reggeva? Quali principi, quali ideali rendevano possibile tanto spirito di sacrificio, tanto eroismo? Questo era uno dei nostri interrogativi, ma anche a questi interrogativi il testo di Guido Manacorda, il testo dello studioso fascista, dava una risposta che ci appariva convincente e che dimostrava la superiorità di quel regime.
1: Caratteristica prima e insieme forse di tutte la più interessante di questa società bolscevica è l'espressione ascetic. Del resto, ogni reazione contro una società in decadimento, il che vuol sempre dire corrotta e gaudente, deve necessariamente congiungersi a una predicazione e pratica ascetica più o meno accentuata. Ne fece vasta esperienza anche la rivoluzione francese. Difficilmente avrebbe loro potuto sottrarsi il bolscevismo. Seguace fedelissimo, con marcate tendenze pedagogiche, di una tradizione, la marxista, già di per sé stessa ricca di caratteri moralizzanti. Rimane certo ad ogni modo che in specie il primo prorompere e affermarsi della rivoluzione fu caratterizzato da molti rigidismi ascetici, che in seguito rinunzi e sacrifici delle squadre lavoratrici d'assalto furono e continuano a essere, a quanto pare, gravi e reali, che infine la stessa guerra civile spagnola, come è stata fatta dai marxisti, riesce pur sempre, insieme con l'esempio dei suoi furori sadici, a dare la misura delle prove e delle sofferenze a cui quei medesimi marxisti riescono a sottoporsi per il trionfo della loro causa. La stessa preoccupazione d'altronde traspare dalle virtù cardinali dell'Homo Sovieticus, quali tuttora vengono inculcati alla gioventù. Obbedienza, umiltà, dedizione al partito, sacrificio integrale a favore della patria.
0: Obbedienza, umiltà, dedizione al partito, sacrificio integrale a favore della patria. Principi che ispiravano, a detta del Manacorda, la vita, la cultura dei giovani in Unione Sovietica e che per la verità

0: ispirarono per molto tempo anche le nostre vite, quando ci dedicammo allora alla politica. Ho finito questa puntata di Damasco. Vi ricordo che sono Miriam Mafai. Forse era una puntata un po', come dire, troppo severa? Può darsi.
1: Damasco con Miriam Mafai.
0: Buonasera, buonasera da Miriam Mafai, che conduce Parlando di libri, come sapete. E ieri infatti vi ho parlato di un libro molto ponderoso e tutto politico. Stasera vi parlerò di un libro molto ponderoso, ma di tutt'altro genere. Si tratta di un grande appassionato romanzo, di un grande scrittore che fu americano di nascita, inglese per scelta e italiano di adozione. Si chiamava Henry James e il libro di cui stasera voglio parlarvi è Ritratto di signora. Molti di voi avranno certamente visto il film tratto da quel romanzo. È un guaio però aver amato tanto un romanzo, gli uomini e le donne che hai conosciuto in quelle pagine. Quando li vedi sullo schermo rischi di non riconoscerli più, ma questa è una divagazione molto personale. Parliamo dunque stasera di Ritratto di signora e della sua protagonista Isabel Archer. Qualcuno di voi forse ricorda il personaggio di Nora, protagonista di una celebre tragedia di Ibsen intitolata Casa di bambole. Scritta sul finire dell'Ottocento, quella tragedia provocò un vero e proprio scandalo tra i ben pensanti e molta emozione e molto consenso anche nel movimento delle donne. Nora, infatti, abbandonava il marito e i figli e la sua casa di bambole, rivendicando il diritto di vivere la propria vita. Pochi anni dopo usciva Ritratto di signora di Henry James. Isabel, la protagonista, è una sorta di Nora alla rovescia. È una giovane americana, colta, ricca, curiosa del mondo, che sbarca in Europa e in Italia, affascinata dalla nostra cultura e, insomma, dai nostri monumenti. Cosa spinge questa donna libera, già emancipata, a chiudersi per sempre, umiliata e in silenzio nella sua casa di bambole? Ho amato molto nella mia giovinezza libri che avessero a protagonista una donna, preferibilmente una donna vincente, fosse la Jo di Piccole donne o la Madame Curie nella biografia scritta dalla figlia, o George Sand che in segno di libertà vestiva nell'Ottocento abiti maschili. Non ho mai amato invece molto le donne perdenti o sconfitte, a prescindere dal valore dei romanzi di cui erano protagoniste, da Natascia di Guerra e Pace o Madame Bovary o Anna Karenina. Ho fatto eccezione per Isabel Archer, la protagonista di Ritratto di signora di Henry James. La giovane americana che arriva in Italia così piena di energie, di entusiasmo e di curiosità intellettuale e che alla fine si ritrova chiusa nella gabbia di un matrimonio infelice. Isabel Archer è una perdente, è una sconfitta. Adesso vi farò una confessione molto personale e mi vergogno un po' a confessarlo, poi qui a Damasco, quasi in pubblico, perché so bene che non bisognerebbe mai sovrapporre le proprie vicende personali ai libri che si leggono o ai film che si vanno a vedere. Ma forse io ho amato tanto Isabel Archer anche perché in quella fase della mia vita la sentivo vicina. Anch'io mi sentivo in quegli anni una perdente sul piano sentimentale. Anch'io, come Isabel, mi ero volontariamente chiusa in un matrimonio infelice dal quale non potevo e soprattutto non volevo uscire. Ma lasciamo da parte i miei sentimenti personali, voglio dire i sentimenti personali di Miriam Mafai che sta stasera parlando qui con voi. Basta, basta. Voglio solo dirvi che Ritratto di Signora è un bellissimo romanzo. È un romanzo di formazione sentimentale, di scontro, di mentalità e di culture. Ma senti fin dalle prime pagine che su tutta la vicenda incombe un mistero. Forse il Ritratto di Signora è anche un giallo. Senti mano a mano che vai avanti nella lettura che verrà commesso un crimine. Non sai quale. Ma immagini facilmente chi potrà esserne la vittima. Sentiamo intanto come all'inizio del romanzo ci viene presentata la giovane americana. Sapremo poco del suo aspetto fisico, molto delle sue ambizioni e della sua volontà di conoscere il mondo.
2: Isabel Archer era una personcina ricca di teorie. La sua immaginazione era notevolmente attiva. Aveva avuto il privilegio di possedere una mente più sveglia di quella della maggior parte delle persone tra le quali le era toccato in sorte di capitare. Una più viva brama di formarsi una cultura fuori del comune. Le sembrava spesso che la sua mente si muovesse più rapida di quella di molti altri e ciò incoraggiava un'impazienza che poteva facilmente essere confusa con la superiorità. Con la sua scarsa esperienza e i suoi esaltati ideali, la sua confidenza, insieme innocente e dogmatica, il suo temperamento, insieme esigente e indulgente, la sua mescolanza di curiosità e di sussiego, di vivacità e di indifferenza, la sua risoluzione di vedere, tentare, sapere, poteva essere facile vittima di un esame critico se non fosse destinata a suscitare nel lettore un impulso più affettuoso e più semplicemente di aspettativa. Una delle teorie di Isabel Archer era quella di essere molto fortunata per la sua indipendenza e di doverne fare perciò uso molto illuminato. Nell'insieme, riflettendoci su, non aveva dubbi sulle cose che erano male. Le ripugnavano, ma se le fissava con fermezza le riconosceva subito. Era male essere meschini, essere gelosi, essere falsi, essere crudeli.
0: Questo il personaggio di Isabel, la protagonista di Ritratto di Signora, il romanzo al quale io, Miriam Mafai, dedico questa puntata di Damasco. È un personaggio, ve l'ho già detto, che io ho molto amato. È avida di libertà e di conoscenza del mondo, Isabel. E dalla sua lontana, piccola provincia americana riesce a conoscerlo questo mondo, perché diviene ricca grazie ad una imprevedibile, cospicua eredità che le dà anche la libertà, perché indubbiamente la favorisce, le permette di passare dalla fase dei sogni alla fase della realizzazione. Libera, allegra, decisa, come dire, ad avere tutto quello che desidera della vita, Isabel rifiuta, tanto per cominciare, due vantaggiose proposte di matrimonio, una di un lord inglese e l'altra di un simpatico giovanotto americano. E quindi si imbarca per venire in Europa. Allora ci si imbarcava, naturalmente, non c'erano gli aerei. Viene in Europa con una zia molto amata e anch'essa, come dire, una signora anziana ma molto indipendente, un bel personaggio. Nel primo incontro con il cugino Ralph, altro personaggio centrale del romanzo destinato a morire di tubercolosi, dice quasi come a presentarsi, lo dice Isabel: credo che la gente soffra troppo facilmente. Non è necessario soffrire, non siamo fatti per questo. Io sono venuta in Europa per essere felice e non le manca niente per esserlo. Inevitabile meta del suo viaggio quindi sarà l'Italia e Firenze in particolare, città del resto molto amata dagli inglesi, dallo stesso Henry James che vi soggiornò a lungo e ambientò qui anche altre sue opere. Firenze è un concentrato di cultura, di storia, di bellezza. Vivere in un luogo simile era per Isabel come avere tutto il giorno all'orecchio una conchiglia di mare del passato. Quel murmure vago, eterno, teneva desta la sua immaginazione. E qui a Firenze la giovane americana incontrerà l'uomo del suo destino. Si chiama Gilbert Osmond. E con questo incontro mette mette il piedino nella trappola che Madame Merle le ha preparato. Sapremo solo nelle ultimissime pagine del romanzo perché e come. Henry James, ve l'ho già detto, è un maestro del giallo psicologico, dove non ci sono cadaveri, ma si progettano e si infliggono ferite dalle quali non sgorga sangue, ma che non riusciranno mai a rimarginarsi nell'animo e nel cuore delle vittime. La vittima predestinata è Isabel, che come una povera mosca resterà impigliata nella ragnatela che molto abilmente le è stata tesa. Molte pressioni verranno, con molta abilità, con molta discrezione, esercitate su Isabel perché rinunci alle sue idee di indipendenza e di autonomia. Prima ci sarà la seduzione esercitata su di lei da quella Firenze così carica di bellezze, di profumi, di opere d'arte, di storia. Ma la ragazza viene sedotta anche dal luogo in cui Osmond vive, ed è una villa in cima a un colle alle porte di Firenze, credo dopo Porta Romana, ammantato di ulivi. Una casa, anche quella, carica di arte, di storia, di porcellane, di paesaggi del 400. Insomma, una casa misteriosa e seducente, abitata da un elegante e raffinato cultore d'arte, molto rispettoso delle regole e delle convenienze. Avevo detto all'inizio di uno scontro di culture, e in effetti la ragazza, davvero una ragazza perché molto giovane, che conosce gli straordinari spazi liberi di un paese come l'America, come dire, così ricco di energia e così povero di storia, subisce immediatamente l'oscuro fascino del passato e della decadenza che si respira in quella casa e persino nei modi di Osmond. Nel rapporto tra Isabel e Osmond, nello scontro tra il nuovo e il vecchio mondo, vince il vecchio mondo, fatto di misteri, di non detto, di divieti, di formalità, di regole da rispettare, di stanze sempre in penombra, sovraccariche di rarità, di tendaggi, un vecchio mondo decadente che nasconde segreti e menzogne. Dimenticavo una cosa molto importante. Osmond è vedovo e vive in quella casa, vive lì, appena tornata dal convento nel quale è rimasta chiusa durante l'infanzia, la sua bambina Pansy, una bambina delicata, silenziosa, sensibile, priva di ogni autonomia e di ogni volontà, totalmente soggetta al padre. La piccola si attacca subito a Isabel e Isabel le si affeziona. Tutto è pronto perché la giovane ereditiera cada nella trappola.
2: Isabel non aveva conosciuto mai una persona tanto raffinata. L'originalità era fisica, per cominciare, e si estendeva impalpabilmente. I capelli folti e morbidi, i lineamenti finemente cesellati, la carnagione, perfino la regolarità della barba e quella snellezza leggera, elastica, per cui il movimento di un dito bastava da solo a produrre l'effetto di un gesto espressivo. Tutte quelle caratteristiche personali colpivano la nostra sensibile giovinetta come segni di distinzione, di fervore, in certo modo come una promessa di interesse. Senza dubbio quell'uomo era esigente, ipercritico. Lo aveva dominato la sensibilità, forse lo aveva dominato anche troppo. Lo aveva reso intollerante dei fastidi volgari, lo aveva ridotto a vivere da sé, in un mondo scelto, selezionato, predisposto per il suo piacere, in cui meditare sull'arte, la bellezza e la storia. Ogni stanza era piena di oggetti romantici, ogni pezzo era strano e prezioso al massimo grado, e Osmond continuava ad essere il più gentile dei ciceroni. Tanta cortesia sorprendeva quasi la nostra giovane amica, la quale si domandava perché mai egli si prendesse tante pene per lei, e finiva col sentirsi oppressa dal cumulo di bellezza e di cultura in cui veniva introdotta. Probabilmente egli la credeva più sveglia, più colta sotto ogni aspetto, più preparata di quanto non fosse.
0: Osmond dunque fa sì che Isabel cominci, come dire, a sentirsi inadeguata, incerta, inferiore di fronte a tanta raffinatezza e cultura. Comincia a perdere di sicurezza. Nella mia vita e soprattutto nel mio rapporto con altre donne, sono Miriam Mafai, in questo momento introduco un elemento personale, diciamo, mi sono resa conto che la perdita di sicurezza è sempre per le donne il primo passo sulla strada della perdita della propria identità e della propria libertà. La perdita di sicurezza. E così accade alla giovane protagonista di Ritratto di Signora. Lei non lo sa, lo saprà solo alla fine, ma progettando con Madame Merle il matrimonio, Osmond ha detto sprezzantemente di Isabel: ha troppe idee. Per fortuna sono pessime, dovranno essere sacrificate. E lo saranno. Affascinata da Osmond, intenerita dalla piccola Pansy appena uscita dal convento, Isabel decide di sposare questo gentiluomo che ha voluto fare della propria vita un'opera d'arte. Di quell'opera d'arte pensa di entrare a far parte anche lei, ma con le sue idee, le sue curiosità, il suo amore per l'arte. La sua decisione, presa in modo assolutamente autonomo, viene del tutto disapprovata dalla sua più cara amica, Henriette, una giovane americana che gira il mondo come giornalista, e anche dalla zia, l'americana di spirito indipendente che l'ha accompagnata in Europa. E ancora di più viene disapprovata da Ralph, il cugino innamorato, malato, che di fatto le ha regalato una gran parte della eredità familiare. Avevo progettato, dirà questo cugino, avevo progettato per te un altro destino. Non dovevi cadere così facilmente o così presto. Eri fatta per qualcosa di meglio che non vegliare sulle sensibilità di uno sterile dilettante. Ma quando una donna è innamorata non trova nulla di meglio da fare che vegliare sulle sensibilità dell'altro. Tutti coloro che l'amano e che lei ama la mettono sull'avviso, ma accade sempre così nella vita. Sarà accaduto anche a voi o a qualcuno vicino a voi. In realtà, quando sei innamorato, preferisci rinunciare agli amici, agli legami, per andare incontro con leggerezza alla felicità che ti attende o che tu pensi che ti attenda. E così farà anche Isabel. Si sposa. Henry James non ci dice nulla del matrimonio. Non troverete nel libro una pagina dedicata, nemmeno una riga dedicata, che so io, al matrimonio, alla cerimonia, al viaggio di nozze. Sappiamo soltanto che hanno deciso di vivere in Italia. E infatti, con un voluto stacco di spazio e di tempo, ritroviamo Isabel e Osmond non più a Firenze, ma a Roma. Sono passati solo 3 anni dal matrimonio, ma la scena e i personaggi sono già profondamente cambiati. La coppia non abita più nella villa in cima alla collina di Firenze, dove abbiamo lasciato Osmond, ma in una grande casa proprio nel cuore di Roma, un edificio oscuro e massiccio, torreggiante su una piazzetta nelle vicinanze di Palazzo Farnese. Un palazzo, secondo il modo di vedere romano, scrive Henry James, ma una specie di fortezza, una vasta mole dal severo e antico nome romano che sapeva di fatti storici, di delitti, di astuzie e di violenza. C'erano affreschi del Caravaggio, pare al piano nobile, e poi c'era una fila di statue e di urne polverose nella loggia, dalle nobili arcate, prospiciente l'umido cortile dove una fontana sgorgava da una nicchia muscosa. Sono tutti aggettivi particolari che rendono l'idea di qualcosa di molto ricco, ma anche di un po' oppressivo, come dire che non assomiglia alla Isabel che abbiamo conosciuto nelle prime pagine del romanzo. Anzi, a me personalmente sorge anche una domanda: ma si può essere felici in una casa così severa, in una casa che sembra punto, che sa di fatti storici, di delitti, di astuzie, di violenze. Quando Isabel appare nel vano di una porta, noi comprendiamo subito che è diventata un'altra persona. Non ha più la grazia un po' acerba che la caratterizzava al suo arrivo in Italia. James la descrive e la descrive come una donna che si trascina dietro una massa di stoffe. La testa intelligente, dice, sosteneva una maestosa acconciatura. Aveva perduto quella vivacità, quel fervore, quella, insomma, quella giovinezza a cui suo marito aveva già fatto obiezione. Ormai inquadrata nella cornice di quella porta, colpiva appunto come un bel ritratto di signora. Ed è una signora, questo lo comprendiamo subito, profondamente infelice. Lentamente, con molto metodo e con una punta di ferocia, Osmond l'ha costretta a rinunciare alle sue idee, quelle idee di libertà e di autonomia che del resto aveva già definite pessime. Ma privata di quelle idee, cosa resta di Isabel? Solo appunto un ritratto di signora che verrà sconvolta da due eventi: la rivelazione che Pansy è la figlia di una relazione clandestina tra Osmond e Madame Merle e la notizia che suo cugino Ralph sta per morire. Il marito, Osmond, rifiuta di lasciarla partire per Garden Court, dove appunto Ralph sta morendo. E solo a quel momento Isabel ritrova un po' della sua antica volontà e parte ugualmente. Noi lettrici di oggi, e tra queste mi ci metto anch'io che vi sto parlando, in fondo quando siamo arrivati a questo punto speriamo che finalmente Isabel ritrovi un po' della sua energia e decida, salutato il cugino, di non tornare più a Roma. Ah, ma non è così, perché Isabel non è la nora di Casa di Bambole, non trova questa forza e tornerà a Roma a seppellirsi per sempre nel suo palazzo di Rocca Nera. E lo spiegherà così alla sua amica Henriette.
2: Henriette si era avvicinata a lei dichiarandole senza tanti complimenti: «Tu sei infelice». Isabel ora poteva parlare. «Sì, sono infelice», convenne con molta calma. Detestava di sentirselo dire. Cercava di dirlo nel modo più distaccato possibile. «E perché non lo lasci?» «Non posso cambiare fino a questo punto», rispose Isabel. «E perché no? Non vuoi confessare di avere fatto uno sbaglio? Sei troppo superba». «Non so se sono troppo superba, ma non posso rendere pubblico il mio errore. Non mi sembra dignitoso. Preferirei morire». «Non penserai sempre così. Non so quale grande infelicità potrebbe portarmi a tanto, ma mi sembra che me ne vergognerò sempre. Bisogna accettare le proprie azioni. Io l'ho sposato dinanzi al mondo. Ero perfettamente libera. Non avrei potuto far nulla di più deliberato. Non si può cambiare fino a tal punto», ripeté ancora Isabel. «Tu sei cambiata, anche se sembra impossibile. Non vorrei dire, spero, che lo ami». Isabel rifletté. «No, non lo amo. Te lo dico perché sono stanca del mio segreto, ma basta così. Non posso gridarlo sui tetti». Henrietta rise. «Non credi di essere troppo riguardosa?» «Non sono riguardosa verso di lui. Lo sono verso me stessa».
0: La storia è finita. È una storia triste, perché è la storia di una sconfitta. È la storia di una ragazza che voleva scegliersi il proprio destino, lo ha fatto e ha sbagliato. Isabel torna a Roma, ha commesso un errore del quale si assume tutta la responsabilità, del quale forse si vuole punire. C'è ancora nelle donne questo desiderio inconscio di autopunizione? Delle volte me lo chiedo quando mi vengono confidate alcune storie di donne di oggi. E dopotutto, fino a quando dobbiamo farci carico dei nostri errori? Fino a quando dovremmo scontarne la colpa? Io vi lascio adesso a questi interrogativi. E dopo questa sorta di full immersion nella psicologia femminile, domani parleremo di tutt'altra cosa. Parleremo di uomini, di cavalli, di lance, di giavellotti. In una parola, parleremo delle crociate.
3: e termina qui la prima delle due trasmissioni in compagnia di Miriam Mafai, giornalista e scrittrice. Appuntamento a domani.

Ama una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo so.

0: Rai Radio Tech e Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Posso, signor Micca?
1: Giù da Fording, crepi, un altro di questi. Ma mi lasci perdere, mi lasci che è meglio. Ma cosa volete ancora da me? Cosa volete, boia patan? Che quando ci penso mi viene ancora una rabbia che io al Rebaudengo, se lo trovo, ci stacco la testa dal busto con un morsico.
0: Il Rebaudengo?
1: Ma sì, signore, il sergente Rebaudengo dei minatori di sua maestà, quel maledetto impestato del Rebaudengo, figlio di una signora di Porta Pila, mi scusi il termine, che se è diventato sergente è perché faceva il rufiano al capitano D'Alengo Piccolo, la vergogna di tutta la guerra di successione, ce lo dico io.
0: Ma cosa ha fatto il Rebaudengo?
1: Ma cosa ha fatto, cosa ha fatto? Ha fatto che a quell'ora non mi toccava mica a me di fare il servizio, che io l'ho già smontato e ci dico, guarda Rebaudengo, che l'ispezione delle gallerie io non la faccio, che la mia signora a quest'ora mi aspetta da un bel po' e lei da stamattina che controllo i barili di polvere, quindi mi fa il santo piacere, ci mandi il pautasso. Che quello è il solito imboscato che tira a far niente. E il Rebaudengo, che era cattivo proprio di animo, perché lo sapeva che io dovevo smontare dal servizio e non avevo ancora mangiato un boccone, dice che io sapevo come fare i controlli, il pautasso no, perché era nato stanco, e il pautasso ci veniva, ma con me che ci dava un occhio, e io stupido, malanguido e d'ampesta, io sono sempre quello che si fa fare su come un tarlucco, roba che mi darei dei pugni nella testa ancora oggi. Guardi, così, così, così.
0: Si calmi, signor Micca, non vede che si fa male.
1: Lei adesso dice che mi faccio male. Ma allora il Rebaudengo mica ci pensava che uno che smonta dopo 8 ore di servizio non c'ha la testa a posto. No, mi dice, vuoi tu che il pattasso ti viene dietro? E io che sono sempre il solito stupido ci dico, sì signore, va bene. Voi ad un Rebaudengo che se lo piglio altro che i francesi, vedo cosa ci faccio e vado a fare l'ispezione ed eccomi qui, come lei può verificare, minatore mica Pietro agli ordini, eroe nazionale, un pezzo di qua e un pezzo di là, ancora adesso sono dietro a raccogliermi col cucchiaino che la mia signora non sa nemmeno dove venirmi a portare i fiori. È contento?
0: No, non sono contento, cioè sono onorato di parlare con un eroe.
1: Non lasci perdere, mi faccia il santo piacere, che l'eroe è il signor Savoia Vittorio Amedeo II, l'eroe è il signor Savoia Principe Eugenio. Qui, davanti, in persona, lei ha solamente il minatore Micca Pietro d'Andorno, che in fronte porta scritto sale e tabacchi. Vede? Prego osservare, sale e tabacchi, ovvero sia giocondo. Oh, signor Bel, non mi faccia bestemmiare, per piacere, che quando ci penso mi viene tutto il sangue alla testa e la saliva ai ginocchi per mancanza di latte, non so se capisce la barzelletta.
0: Ma, insomma, lei ha fatto un atto coraggioso, con sublime sprezzo della vita. Ha dato fuoco alle polveri per far crollare la galleria da cui avrebbero dovuto passare i nemici francesi, salvando, come si dice, Torino e le sorti dell'intero Ducato Sabaudo.
1: Ma stia zitto, che queste sono le cose che hanno scritto dopo quei lì del Palazzo Reale. Che le sorti del Ducato Sabaudo, io se potevo, me le attaccavo dove lei si può immaginare. E i nemici francesi, mi faccia il piacere, che nemici erano? Se 2 anni prima il Savoia Vittorio Amedeo si era alleato con loro, poi nel 1703 fa tutti i suoi conciliaboli con l'Austria. I francesi non mi danno il milanese, se voi me lo date io passo dall'altra parte, cioè sarebbe dalla vostra, e troc, i francesi diventano i nemici, che lei lo sa meglio di me, che i Savoia questi giochetti di cambiare il fronte li facevano per vizio. Così prima sembrava che noi dovevamo sparare sugli imperiali comandati dal principe Eugenio, dopo non ci dobbiamo sparare più, e caro cugino di qua, caro cugino di là. Che poi il Vittorio Amedeo ci è rimasto ciulato, perché nel momento in cui passava con gli imperiali il principe Eugenio se ne torna a Vienna e lui rimane come un semo a fare i conti coi francesi che gli lasciano solo Cuneo, Chivasso, noi ci diciamo Chivasso, no? E Torino. Avanti Savoia.
0: Va bene, ma quella sera, coraggioso minatore, lei doveva vegliare che i francesi non entrassero in Torino senza chiedersi se era giusto o no che fossero considerati nemici. E così ha fatto. uso obbedir tacendo e tacendo morir.
1: Ma tacendo morir sua nonna, scusi il termine, sa? Perché io gridavo, pautasso, pautasso delinquente, levati di torno che mi freni la disesa, c'è spilunchen di senza pon. Disgraziato delinquente, mi potevi ben dire che avevi preso la miccia di 3 metri, ovvero sia la salciccia, invece che quella di 10. Ma devo proprio fare tutto io, balengo di uno schifoso che si vede proprio che vieni da Cuneo. Ma non lo sapevi che le micce da 3 sono sullo scaffale basso e quelle da 10 stanno a sinistra in alto e poi boom.
0: Cosa boom?
1: Ma la galleria, il camminamento sotterraneo, come lo vuol chiamare. Ma perché nell'esercito ci devono sempre essere dei lavativi che le cose non le fanno come si deve, ecco. Perché, scusi, forse lei di queste cose non se ne intende, mi lasci dire che è il mio mestiere. Ben, guardi qui, tocchi con le dita. Scusi, non sporca.
0: Cos'è?
1: Ecco, questa è polvere nera, ma di quella buona, di qualità, che costa naturalmente un po' di più ed è stata fatta con coscienza, questa. Prego osservare il colore. Grigio ardesia. I grani non si sgretolano sotto la pressione dei diti. Prego, faccia la pressione. Ecco, così. Sì, e adesso la metta, scusi. Scusi, mi passa un foglio del suo notes. Ecco, la metta su un foglio di carta. E se è polvere buona, non sporca neanche. E se l'accende, brucia sul foglio senza bruciare il foglio.
0: Provo?
1: No, no, no. No, per l'amor di Dio, non ci provi, che da quella sera se uno mi accende della polvere mi vengono i sudori sotto le aselle. Basta la parola. Basta. Comunque, la polvere buona è quella che facevamo noi una volta. 75 parti di salnitro, 12 di carbone, 12 di zolfo. Adesso vogliono fare il dosamento all'inglese, sa, perché le cose che vengono dall'estero sono sempre le più buone, si capisce, no? E ci mettono 15 parti di carbone e 10 di solfo. E io dico che lo fanno per risparmiare, perché l'ideale semmai è di aumentarne il salnitro e fare poi carbone e solfo 8 a 8. Ma lì il reggimento minatore di Sua Altezza queste cose non le voleva capire, perché è sempre la stessa storia, che si tira a risparmiare sul salnitro. Così succede poi che ci sono le polveri che non funzionano e uno, per essere sicuro che la cosa funziona, deve stare lì fino all'ultimo momento e accendere per ben 2 volte la miccia.
0: Ma il problema era delle polveri o della miccia?
1: Ma di tutte e due, scusi. Perché lei con che cosa le fa le micce? La miccia, come dice la parola stessa, miccia, ci mette un'anima di polvere nera, ma che sia granulata bene, se no ti saluto la combustione regolata, perché dipende da come l'aria passa tra grano e grano. Poi la deve avvolgere con della tela buona, non di quella che le tirano dietro per 2 soldi però, e poi rivestire la miccia di catrame. Ma se lei comincia a risparmiare prima sulla polvere, poi sulla tela, poi sul catrame, e poi ruba sulla lunghezza della miccia.
0: Ma chi ha rubato sulla lunghezza della miccia?
1: Ma il re Baudengo, no? In combutta col capo furiere, che le micce da 3 le fa da 2,5 e quelle di 10 da 9. E già, io lo sapevo. E ho detto al pautasso, prendi la miccia da 10 che intanto è da 9. E lui, balengo, impestato di Jean Lorenz, mangia poche cagazuens, non mi va a prendere la miccia da 3 che poi è da 2,5. Boia, Faust, che io quando ci penso ancora che per 2 ladri e un disgraziato deficiente sono qui che mi raccolgo ancora adesso col cucchiaino, mi viene una rabbia. Ma una rabbia che non saprei.
0: Ma lei cosa ha fatto? Cosa ha pensato quando si è accorto che arrivavano i francesi?
1: Ma io mi son detto, guarda là quel picio del capitano Odalengo piccolo, perché c'aveva anche 2 nomi ed era un signore. Io non so, studiano tanto per diventare poi così intelligenti. Guarda là che testa che c'hanno quelli che vengono da Cocconato. Ma lo sapeva bene che questa è una guerra di mina, no? Perché, mi segue, la tecnica dei francesi era quella di quell'ingegnere là, come si chiamava? Ah, Vauban, Vauban, sì, che tu prima fai le opere di circonvallazione e controvallazione, così nessuno ti disturba mentre assedi. Poi fai una trincea a 600 metri dalle mura nemiche e ci metti le artiglierie. Poi, al coperto, fai un'altra trincea a 350 metri. Poi un'altra 150 e solamente a questo punto cominci a fare i lavori di mina. A Torino lo sapevano tutti che verso la Campania c'era un casino di gallerie e cunicoli che se ne servivano proprio i nostri per andare sotto le batterie francesi a farle saltare. Ma se tu entri di qui, Loro possono entrare anche di là e tu devi stare attento, no? E allora metti le sentinelle al posto giusto. Sbaglio?
0: E invece quelli, con la scusa di raccogliere i cadaveri e facendosi aiutare da dei delinquenti imperiali traditori, lei stia attento, perché il tedesco è traditore. Io l'ho sempre detto questo. Ben, loro entrano nella galleria della capitale bassa e puntano direttamente alla fortezza, come logico. E le sentinelle, come tanti gianduia, non ci dicono niente perché si vede che stavano lì a contare le lucciole loro. Allora, se ci sono i francesi, cosa deve fare il Mick? Ci faccio saltare le polveri sulla testa, così crolla la galleria e amen. Ma io, che di queste cose me ne intendo, pensavo che bastavano due barilotti con una buona miccia. Era un lavoro pulito da professionista. Così poi smontavo di servizio e andavo dalla mia signora. Solo che, mi scusi, lei forse non è del ramo, avrà difficoltà a seguire. Comunque, quando lei ammassa le polveri in una galleria, faccio per dire un esempio, no? Deve distribuire i barili in zone diverse a seconda della vivacità delle polveri e separare i vari tipi in baracchette divise da traversoni in terra. Così prima scoppia una, poi l'altra baracchetta, e intanto l'artificiere o minatore che dir si voglia, che è poi quello che fa brillare, ha tutto il tempo di allontanarsi. Che è poi il principio della galleria di mina e contromina sin dai tempi dell'Emanuele Filiberto Buonanima, che di queste cose se ne intendeva. Ma se lei non mette i traversoni o lascia le polveri un po' di qua e un po' di là, come capita, è naturale che scoppia tutto insieme, perché tanto che ci rimette le penne è il mica Pietro, mentre il re Baudengo se ne sta là in fureria, cose che se mi capita sotto mano, guardi, io glielo giuro, io ci stacco il coso, mi scusi il termine,
2: no, la capisco, la capisco, signor Micca. Certo, è sempre auspicabile che il bravo soldato possa al tempo stesso compiere atti di coraggio e salvare la vita. Ma lei è diventato un eroe, il simbolo stesso dell'abnegazione fedele. Tutti parlano ancora di lei.
1: E tutti parlano ancora di me perché sono stato un balengo. E poi mi hanno detto che il re Baudengo mi ha preso in giro e diceva che non avevo mai saputo correre bene. E invece lui non sa che era anche colpa delle uose.
2: Delle uose?
1: Guardi, non mi oso di continuare a fare delle critiche perché poi sembra che io sono uno di quelli che non ci va mai bene niente, ma erano 3 mesi che si dovevano dare le uose nuove, perché quelle d'ordinanza avevano le asole della gambiera che non tenevano più e si slacciavano nella marcia. Così, a un certo momento, io mi trovo una delle uose in mezzo alle gambe e patatracchi inciampo, no? E mi trovo tra i piedi quel deficiente del pautasso che dice: vuoi che ti aiuti ad allacciarla? E io ci dico: sta zitto, cotolengo, scappa che ci sono i secondi contati. E poi boom.
2: Ma la soddisfazione dei suoi familiari, la gloria al suo villaggio natale.
1: Lei dice?
2: Ma insomma, tutta la mia infanzia io ho letto storie su di lei.
1: Guardi, beato lei che sa leggere, perché a me non me l'ha insegnato nessuno, e nemmeno la mia signora, che in tutta questa storia non ci ha tirato fuori neanche la pensione.
2: No, ma io credevo che...
1: Lasci perdere, 4 soldi e la medaglia, quello ci hanno dato. Che quando ho cercato di venderla la medaglia in via Barbarù, hanno scoperto che era placcata. Sa, io forse le sembro un insensibile, ma creda che se la galleria saltava e io tornavo a casa, ero più contento. Perché fare l'eroe è una cosa che va bene per i ricchi, che poi non so come succede, ma alla fine della guerra sono sempre lì a ricevere le medaglie di persona, loro. Noi, povera gente, non è il nostro mestiere. Io preferivo smontare dal servizio 1 ora prima che quella sera poi la mia signora aveva preparato la bagna cauda, che è la mia passione, pensi. Io preferivo se c'era la miccia da 10 con la tela buona, perché io sono un professionista, non per vantarmi. E una miccia che brucia bene mi dà più soddisfazione che la marcia del principe Eugenio. Tu... Ma la miccia da 10 non me l'hanno data, e forse in fureria non ce n'erano neanche più, perché l'esercito di Sua Altezza, per risparmiare, non sta dietro nessuno. Mi scusi, sa, ma la guerra costa e bisogna spendere quello che ci vuole. Se si vuole fare la guerra coi fichi secchi, cambiando le alleanze per tirare a casa il più possibile senza pagare il dazio, non si può. Poi finisce che paghiamo noi, come al solito. Quelli risparmiano sulla miccia, ma chi ci rimette le cuoia è sempre il mica Pietro. No, scusi, no, non sto parlando così perché ho la bocca. Provi per esempio questa polvere qui, provi a annusare. Guardi che non fa starnutire, né? Guardi, senta con la lingua. Senta, non sembra bagnata? È perché assorbe umidità al 5%, mentre il massimo che deve assorbire è il 2%. E poi c'ha i grani troppo grossi, perde di vivacità. Ma le sembra polvere questa?
2: Sì, certo, ammetto che...
1: Che qualcuno ci ha mangiato sopra, diciamolo pure, sempre la solita greppia. Tanto poi salta in aria il mica Pietro, non il capitano della maggiorità. Boia, quando ci penso, mi vengono i fumi negli occhi, io se becco il principe Eugenio...
3: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra il principe Eugenio?
1: C'entra, perché a me mi è capitato l'incidente alla mezzanotte del 29 di agosto e lui è arrivato davanti a Torino a fare il liberatore il 30... Coglie la sfumatura, eh?
3: Cioè,
1: bastava che se la prendesse meno comoda e io non diventavo eroe nazionale.
2: Ma non avrà potuto, ci sono considerazioni strategiche.
1: Considerazioni strategiche di Fra Guglielmo. La verità la so io, la so.
2: Quali verità?
1: Guardi, non mi fa...

0: e doveva congiungersi con l'Eugenio perché dovevano far l'ingresso insieme, che faceva più sena. Ecco la verità. Ecco, 7 giorni persi per fare il congiungimento degli eserciti e il Micca che muore come un babbi, come un babbio.
1: Ma senta, non potevano sapere che lei era...
0: Ecco, cosa le dicevo. A loro del Micca Pietro non ci importava proprio niente sino che era vivo. Poi quando è morto, avesse visto la cerimonia militare, sembrava il Barun Litrun. Ma se ci penso, vacca d'una vacca boia, che se smontavo un'ora prima, a quest'ora facevo il capomastro ad Andorno, guardi, no, mi prende.
1: Scusi, ma se lei non andava a fare l'ispezione, Torino veniva invasa.
0: Ma chi ce l'ha detto, scusi, ci andava un altro.
1: Sì, ma un altro non avrebbe avuto forse... il suo coraggio, la sua tempra di eroe.
0: Ma mi faccio ridere, mi faccio. Perché lei crede che l'eroe sia una professione col diploma? Guardi che con lo stato in cui erano le polveri e la lunghezza delle micce, chiunque sarebbe morto da eroe lo stesso, sa? Gli eroi dipendono dall'equipaggiamento. Se ai soldati ci dà le uose che si slacciano e le micce che bruciano in 10 secondi, di eroi ne fa quanti ne vuole. Vede, quello che mi fa rabbia... è che sono quelli che comandano, che decidono quando uno deve diventare eroe. E questa a me non mi va proprio giù. Se ci penso, io mi do ancora adesso dei pugni in testa così, guardi, così, così.

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Umberto Eco con Pietro Micca. Pietro Micca era Felice Andreasi. Regia di Andrea Camilleri.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti in un programma di e con Ugo Coccia.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Stiamo registrando nell'occasione del 50° una versione del White Album dei Beatles molto succosa, molto interessante, quindi abbiamo diviso in 3 puntate tutto il materiale che viene pubblicato. Lo farò insieme a Stefano Pagelli.
1: Buongiorno, ben trovati, grazie dell'invito Ugo.
0: Collega, amico, musicista, giornalista, programmista e quant'altro, che spesso viene qui quando si tratta di occasioni particolari come questa.
1: Vengo qui, ahimè, sull'onda dei ricordi, perché io ricordo perfettamente quel pomeriggio di 50 anni fa quando Renzo Arbore presentò l'anteprima, l'uscita.
0: Ma la presentò proprio il 22 novembre del 68?
1: Mi chiedi troppo, insomma. Il bello della memoria e dei ricordi è che con gli anni svaniscono e entrano in una dimensione un po' di sogno, un po' onirica.
0: Ascoltiamo integralmente la prima facciata del doppio bianco. Ovviamente ci sono tante innovazioni. Primo disco in cui ci sono più di 7 brani in una facciata, nel disco 1, facciata 1, ne troviamo 8, e si comincia con Back in the USSR, la canzone appunto che citavi tu all'inizio, dove i Beatles sono in 3 e dove si alternano John, Paul e George a suonare la batteria. Questa era una delle canzoni che scrisse Paul, in questo caso in India, alla presenza di altri famosi musicisti come Donovan e Mike Love dei Beach Boys. Poi si passa a Dear Prudence, un grandissimo capolavoro, una delle canzoni più belle dell'album, opera di John Lennon, anche qui canzone scritta da John Lennon in India, Rishikesh, e dedicata a Prudence Farrow, la sorella dell'attrice Mia Farrow,
1: che stava chiusa nella sua capanna, nel suo bungalow, a meditare, che si chiama, esci ogni tanto un po' fuori, affacciati al mondo, affacciati alla vita. A proposito di remix, però, godetevi nella coda, ecco, Dear Prudence è una di quelle tante canzoni dei Beatles in cui c'è la lunga coda psichedelica finale, e sentite come affiora con forza tutta la ritmica, come si sentono magnificamente il basso e la batteria, che nei mixaggi antichi, nei mixaggi originali, erano sempre un po' offuscati. Non la sentivi mai questa presenza potente della batteria. Adesso si sente in modo incredibile.
0: E dopo Dear Prudence c'è Glass Onion, forse il primo brano dei Beatles dove ci sono delle autocitazioni, vengono citate delle canzoni come Strawberry Fields Forever, I Am the Walrus, Lady Madonna, The Fool on the Hill, Fixing a Hole. E dopo quest'altro brano c'è Obladi Oblada, che tu, mi pare, Stefano, non hai amato molto, no?
1: Ma direi no, non è un brano che mi faccia impazzire, per quanto io abbia sempre apprezzato quella vena un po' cabarettistica, un po' da vaudeville, un po' circense di Paul. Anzi, io da questo punto di vista sono un maccartista convinto, non del senatore McCarthy anticomunista, ma di McCartney. E se ci si divide in partiti fra seguaci di Paul o di John, o poi c'è tutta la frangia legata a George, devo dire che io ho sempre apprezzato a fondo e trovato sempre più stimolante la vena di Paul. Forse Obladi Oblada è un po' troppo semplice, un po' troppo scioccherella, per quanto anche qua nel nuovo remix sentivo dei passaggi strumentali, degli effetti, una specie di glockenspiel ad un certo punto, di campanellini che non avevo mai sentito.
0: E vengono fuori anche altri strumenti. E poi la canzone più corta dell'album, Wild Honey Pie, anche qui una sorta di scherzo.
1: Un giochino
0: che dura semplicemente 53 secondi. Poi una digressione country di John Lennon in The Continuing Story of Bungalow Bill, uno di quei brani scherzosi e giocosi che fecero dire un giorno a George Harrison: noi potremmo ritornare però in veste di comici. Ogni tanto, pensando a questa canzone, mi viene in mente questa affermazione.
1: Però mi veniva in mente
0: sua,
1: ascoltando la storia di Bungalow Bill, cioè questa vena questa vena country, no? Che poi magari trovi anche in Rocky Raccoon più in là. E però non dimentichiamo che in quello stesso periodo sta uscendo fuori la band, e uscirà poi l'anno dopo Music from the Big Pink, c'è la svolta folk di Dylan, John Wesley Harding e via dicendo. Cioè, in realtà si stanno muovendo delle cose in America. Che forse i Beatles captano anche in certi brani di gusto e di sapore country, eh?
0: Alla fine di questo brano c'è legata il vero capolavoro, secondo me, di tutto l'album, While My Guitar Gently Weeps, George Harrison, che esplode finalmente come autore con una di quelle canzoni, appunto, che rimarrà nella storia della musica rock, canzone alla quale sappiamo oramai tutti quanti partecipò Eric Clapton, convocato a sorpresa da George Harrison, e appunto qui c'è anche un aneddoto che vuoi ricordare forse.
1: Ma perché, se non sbaglio, la prima offerta George gliela fece durante un viaggio in macchina, stava dando un passaggio a Clapton, lo stava accompagnando a Londra dalle loro dimore di campagna, e George gli propose di suonare su una sua canzone. Clapton all'inizio si rifiutava, diceva no, ma non è possibile suonare con i Beatles, non era mai successo che un musicista di nome, non un turnista, suonasse su una canzone dei Beatles, e sembra che in modo un po' acido George gli abbia detto ma se John si porta dietro la sua nuova compagna giapponese e non parliamo degli urletti e delle improvvisazioni di yoga con quei suoi sovracudi, io posso tranquillamente portarmi in studio Eric Clapton.
0: Sicuramente fece bene, e si chiude la prima facciata con Happiness is a Warm Gun, un brano dove vediamo tutti e quattro i Beatles insieme. Molto spesso in questo disco ci sono o due o tre o un solo Beatle che suona, in questo caso li abbiamo tutti e quattro. Ci sono anche altre canzoni dove sono ovviamente in quattro, ma questo dà, proprio questo brano dà più il senso di coesione rispetto ad altri. Bene, buon ascolto con la prima facciata del White Album dei Beatles versione 2018.

0: Di nuovo Ugo Coccia e Stefano Poggelli in studio per commentare la versione del White Album, versione 2018, e abbiamo ascoltato la prima facciata, adesso ci accingiamo alla seconda.
1: La seconda facciata del primo disco si apre proprio con uno di quei piccoli gioiellini nati interamente dalla mente, dalla mano di Paul McCartney. Martha, My Dear, fa tutto lui, ovviamente oltre agli arrangiamenti strumentali degli archi e della piccola banda di ottoni, arrangiati da George Martin, uno di quei pezzi che alcuni giudicano leziosi o di maniera. Ecco, io adoro questa vena di Paul, questa vena dei Beatles, che risente appunto del vaudeville, che risente delle musiche, delle canzoni che ascoltava la mamma di Paul alla radio quando lui era bambino. C'è questa vena edoardiana che magari era più forte in certi passaggi di Sgt. Pepper's, e che qui affiora con forza. Ecco, alcuni la trovano leziosa o manieristica rispetto a una vena più acida e rock e dissacrante di John. Io continuo ad amare questo aspetto, questo lato dei Beatles.
0: Poi c'è I'm So Tired, una canzone alla quale io devo dire sono molto legato. Mi è sempre piaciuta molto questa vena un po' pigra di John Lennon che si ritrova in certe canzoni. Un'altra si intitolava I'm Only Sleeping, quindi lui fa sempre questi richiami al dormire, al sognare. E poi c'è Blackbird, grande capolavoro di Paul McCartney, anche lì praticamente un'opera solitaria, un brano che è stato poi riproposto da tantissimi cantanti.
1: Ma sia in Blackbird, ma anche in alcuni, abbiamo ascoltato prima Dear Prudence, ricordiamo che i Beatles hanno lavorato tantissimo, non avendo strumenti elettrici e amplificazioni, però durante il soggiorno in India avevano acquistato un'ottima padronanza delle chitarre acustiche, e soprattutto poi l'amico Donovan ha dato a entrambi, sia a Paul che a John, delle lezioni di chitarra finger picking o finger style, cioè la tecnica del pizzicato tipica del country americano, del folk inglese. Quindi diciamo che in Blackbird Paul fa grande sfoggio di questa sua padronanza del finger picking, tant'è vero che poi questo pezzo è diventato un po' un pezzo di scuola per tutti quelli che si cimentano in questa tecnica chitarristica.
0: Piggies, dopo il brano di Paul McCartney. Piggies è una creazione di George Harrison, molto curiosa, molto interessante, molto classicheggiante
1: Gioiellino,
0: anche.
1: sì, ecco, è strano, uno si immagina certe atmosfere da Paul, invece trovare questa vena quasi barocca in George è una sorpresa, è tutto arricchito dalle note del clavicembalo, dell'arrangiamento di George Martin.
0: Dopodiché Rocky Raccoon, che citavi prima Stefano, scritta da Paul McCartney, anche in questo caso appunto c'è un richiamo forte alle ballate country e si ritorna indietro nel tempo veramente qui, ma ci sono, come dicevi te, anche delle avvicinanze con Dylan, con i Grateful Dead del periodo acustico, insomma era un'aria che si sentiva, si
1: E
0: ricominciava
1: poi
0: ai Birds.
1: una sorta di violino country, poi affiora anche nella traccia successiva, Don't Pass Me By di Ringo, no? Anche se poi il violinista Jack Fallon, il turnista, poi non fu soddisfatto, disse che gli avevano utilizzato dei momenti in cui lui si stava scaldando col violino e stava improvvisando, invece poi inserirono quelle divagazioni violinistiche proprio sul messaggio definitivo.
0: Eh sì, questi erano poi anche gli scherzetti che facevano i Beatles, no? Che arricchivano poi così anche la sostanza artistica. Dopo Don't Pass Me By, i Beatles tornano in tre, senza George Harrison, perché c'è, anzi in due, perché nel primo brano Why Don't We Do It in the Road, anche qui un giochino di Paul McCartney, oltraggioso ma anche comico, lo vede duettare solo con Ringo Starr alla batteria. Poi è la volta di I Will, prima canzone che Paul McCartney dedica a Linda Eastman, quella che sarà la compagna di vita più importante della sua vita, e qui appunto sono in tre senza George Harrison, e dopo questa I Will loro si lanciano anche di improvvisazioni che appunto ritroveremo in parte, come dicevi te, su Anthology, e cioè Steps Inside of Love, che è una canzone di Paul McCartney scritta per Cilla Black, e altri brani che appunto fanno parte di Anthology, non di questo disco. Dopo I Will si chiude la seconda facciata, quindi, con Giulia. Adesso lasciamo ai Beatles la loro grande capacità espressiva. Un saluto da Ugo Coccia
1: e da Stefano Poggelli, buon ascolto, viva i Beatles,
0: e ci sentiamo alla seconda puntata del White Album. Un saluto anche da Ugo Coccia.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari come mia Augello?

doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Quindicesima puntata.

0: Dottor Roncagli, con quel nome che mi ha dato giorni fa, quel Nocetta, le indagini hanno avuto una buona accelerazione.
1: Sì, sì, no, ho visto la relazione e i testi delle intercettazioni. Sembra che Nocetta sia un perno importante del racket dei rifiuti tossici.
0: Probabilmente è il trade union tra le organizzazioni di camorra, mafia e i cervelli finanziari che regolano gli afflussi delle scorie dai vari paesi d'Europa.
1: E si muove anche con molta disinvoltura, vedo, senza troppe precauzioni. Farina, si vede che le sue coperture sono di altissimo livello.
0: Sì, sulla scheda che lei mi ha dato figura come camionista presso una ditta, ma dalle intercettazioni sembra comportarsi più come manager che come dipendente.
1: Infatti, e ci sono delle telefonate interessanti con personaggi forse del vertice. Ecco, qui ad esempio. Ecco, Nocetta parla spesso di un tale che chiama Eccellenza.
0: È un nome in codice, forse indica qualcuno importante. Però non figura aver parlato mai direttamente con lui.
1: Invece ha parlato varie volte con una donna su un'utenza di Milano. Ecco, che lui chiama Margherita.
0: Sì, sì, ma il numero corrisponde a una società, la Continental Enterprise.
1: Naturalmente è bene tenere sotto intercettazione anche gli altri interlocutori del nostro Nocetta.
0: Per quanto riguarda questa ditta, devono avere anche una linea segreta. Perché non ci risultano telefonate dirette a questa Eccellenza, ma soltanto qualche telefonata ad altre ditte e società di assicurazione.
1: Sì, no, vedo infatti qualche chiamata a una società assicuratrice di Genova dove l'interlocutore è un certo Sauro.
0: Sì.
1: Ma si parla di navi, di carichi che vengono da altri porti europei e asiatici, di polizze assicurative sui danni.
0: Insomma, questo Nocetta forse ci ha dato la chiave per allargare le indagini e stringere il cerchio sui responsabili del racket.
1: Farina, occorre seguire attentamente il personaggio e valutare tutte le intercettazioni. Dobbiamo ricostruire dall'esterno un presumibile organigramma della loro rete criminale.
0: La terrò informata.
1: D'accordo, grazie.

0: della Repubblica. Desidera?
1: La dottoressa Lippi, per favore, sono Roncagli.
0: Attenda, dottore. Ciao, come stai?
1: E tu?
0: Giornata abbastanza calma finora. Si fa per dire.
1: Allora possiamo cenare fuori stasera. Ho voglia di qualche manicaretto.
0: Non ti piace troppo la mia cucina, vero?
1: Anna, non dire queste cose. Sai che non è vero.
0: Beh, se non spuntano altre grane per me e per te, ci sto.
1: A che ora vengo a prenderti?
0: No, vediamoci direttamente al cambio. Non mi va di arrivare con la tua scorta. E poi voglio passare un attimo da casa.
1: D'accordo, allora. Al cambio alle 9? Penso io a prenotare. Chi prima arriva aspetta.
0: Aspetterò io, come sempre. Ciao, a stasera.
1: Ciao.

0: Beh, alla salute.
1: Cin cin.
2: Salute. Ha sentito che pesce si mangia qui, commissario?
3: Veramente squisito, freschissimo e ben cucinato.
4: E se lo dice lui che è uno specialista del pesce.
1: Ah. Finché sarà commestibile, ben approfittare. L'inquinamento del mare procede a velocità inarrestabile.
2: Va bene, Gianni, ma intanto gustiamocelo così. Al futuro dovrete pensarci soprattutto voi che siete giovani.
3: Sano concetto sibarita, maresciallo. Non guastiamo il piacere di ogni giorno.
2: Si figuri che io sono proprio nativo di un paese vicino a Sibari, ma risiedo in Puglia ormai da molti anni. Lei già conosceva la Puglia?
3: Sì, e mi piace moltissimo. Devo dire che l'ho trovata un po' cambiata e in peggio, purtroppo.
2: Da quando è stata invasa dalla camorra.
1: Qui la malavita è un fenomeno di importazione. Il pugliese è lontanissimo da quella mentalità. E ci chiamano il lombardo del sud.
4: Anche la sua posizione geografica. Una specie di ponte proteso verso l'Oriente e l'Africa. Un tiro di voce da Albania, Jugoslavia e Grecia.
3: Una posizione strategica per tutto il contrabbando proveniente dall'est.
2: Come le dicevo prima, commissario, io sono sicuro che su queste coste c'è uno dei principali punti di approdo e di smercio di traffici clandestini di ogni tipo.
3: Mi diceva di quel motoscafo esploso. Pensi che io ho sentito la notizia tempo fa alla radio a Genova, ma non ci sono state molte indagini.
2: I tecnici hanno esaminato i frammenti del natante e hanno trovato tracce di uranio e di antimoniuro rosso che non servono certo a fare fuochi d'artificio.
1: Ed è stato proprio il maresciallo a sollecitare le analisi, perché già si tendeva ad archiviare il fatto come un incidente occorso ad un carico di immigrati albanesi.
2: Questa è la prima prova concreta. Ma io da parecchio tempo sospettavo che ci fosse un traffico simile da queste parti.
3: Lei aveva già inviato delle relazioni ai superiori, mi pare.
2: Sì, sì, sarebbe stato meglio non farlo. Mi sono solo attirato critiche, senza ottenere niente.
4: Evidentemente i trafficanti godono di protezioni molto alte.
2: Temo di sì.
3: Quindi anche altre persone sono a conoscenza di questi fatti.
2: Naturalmente, ma tutti fanno finta di niente.
3: Quindi lei pensa che ci siano delle complicità?
2: Sì, credo che ci sia qualcuno che tende ad insabbiare tutto.
1: E gli dica anche che teme di essere trasferito.
2: Beh, delle voci mi sono arrivate, ma io non voglio abboccare all'amo. Se dovessero propormelo, io rifiuterò.
3: Mi scusi una domanda, maresciallo. Lei conosce per caso un certo Vincenzo Ranieri?
2: Ranieri, il commissario di polizia. Certo che lo conosco. È un suo amico?
3: Beh, è amico. Amico proprio no. L'ho conosciuto poco tempo fa e anche lui mi ha accennato ad un traffico clandestino che si svolgerebbe su queste coste. In particolare, proprio nel feudo appartenuto al barone Rizzo Beltrami.
2: Lo so, molte informazioni gliele ho fornite io. Senta, dottore, visto che anche lei lo conosce, che impressione le ha fatto, se non sono indiscreto,
3: È la domanda che le avrei fatto io. Beh, mi è parso un po' esaltato, come una persona che si sente in pericolo.
2: È anche la mia impressione. Io l'avevo conosciuto parecchi anni fa, quando era alla questura di Lecce. Allora era diverso, molto sicuro di sé, anche se aveva sempre un che di ansioso. Poi è stato all'estero per diversi anni, soprattutto in Europa orientale. Ed è laggiù che ha conosciuto quella ragazza.
3: Una pianista russa o polacca, me ne ha accennato.
2: Ha perso proprio la testa. Oh, lo capisco anche. Io l'ho vista solo un paio di volte. Una donna bellissima, affascinante e molto intelligente anche.
3: Insomma, lo ha trovato cambiato. Una grande passione può fare queste cose. Mi ha anche detto di essere caduto in disgrazia presso i suoi superiori. Forse proprio a causa di qualche sua indagine su questi traffici.
2: Io non credo che abbia svolto indagini vere e proprie. Quello che sa sui traffici gliel'ho detto io. Ma lui deve aver trovato una connessione con le vicende di cui si è occupato all'estero. Beh, si sa ormai che le coste pugliesi sono un punto obbligato di passaggio per tanti tipi di traffico, lecito e illecito.
3: Mi ha anche parlato del barone Rizzo Beltrami e del parco naturale che lui voleva fare del suo latifondo.
2: Certo, lui l'ha conosciuto. Anche perché lui è nato da queste parti.
4: Forse avrà conosciuto anche questo fantomatico figlio del barone.
2: Questo non lo so, non ne abbiamo mai parlato.
1: E probabilmente il giovane si era già trasferito fuori dalla Puglia.
3: Insomma, lei lo ritiene una persona attendibile?
2: Di cose certamente ne sa. E parecchie sono autentiche. Poi ci mette un po' della sua fantasia, allora finisce per creare qualche confusione.
3: E le minacce che dice di aver ricevuto, crede che siano frutto della sua fantasia?
2: Difficile dirlo. Se come pare ha lavorato nei servizi, non ci sarebbe da meravigliarsi che qualcuno volesse farlo tacere.
3: Non sarebbe la prima volta. Io però ho la sensazione che sappia più di quanto mi ha detto.
2: È possibile. A parte le sue manie, io penso che sulla storia del barone Rizzo lui conosca molte cose che forse pochi sanno. Ci parli ancora, eh? Lei sa dove rintracciarlo?
3: No, mi ha detto che si sarebbe fatto vivo lui.
2: Io ho solo un numero telefonico di un cellulare. Credo di non violare alcun segreto se me lo do.
3: A lei sarei grato, mi sarebbe utile invece.
2: Ecco qua. Lo chiami e gli dica pure che ci siamo conosciuti.
3: Chissà. Chissà che tutti insieme non riusciamo a smuovere le acque stagnanti di questa ragnatela di interessi.
5: Non sarà facile, ma è necessario provarci. E ce la metteremo tutta.
3: Dobbiamo fare in modo che commettano qualche passo falso e colpirli in quel momento.
4: La tua vecchia tattica, Giulio.
3: Speriamo che funzioni ancora. Cin cin.
5: Alla salute.

0: Finalmente. Cominciavo a preoccuparmi.
1: Oh, tesoro, ho trovato un ingorgo terribile. Deve esserci stato un incidente.
0: Lui ha fatto storie?
1: No, lui non c'è, è dovuto andare a Roma. Altrimenti non sarebbe stato possibile così su due piedi. Lo sai quanto è geloso.
0: Lena, un giorno o l'altro dovrai parlare con lui chiaramente.
1: Sì, dammi tempo. Ora non è il momento. La situazione cambierà presto.
0: È tanto che lo dici, non ce la faccio più ad aspettare.
1: Ma se sono appena 3 mesi che ci conosciamo. Ed è solo da un mese che ci vediamo così.
0: Sì, ma io sono pazzo di te, lo capisci? Da quando ti ho visto, non riesco più a pensare ad altro.
1: Invece devi pensare alla tua vita, Sauro. Te l'ho detto. Io sono come una zingara. Oggi sono qui, ma domani potrei essere chissà dove. Se mi vuoi, devi accettarmi così. È pericoloso fare un investimento sentimentale su un tipo come me.
0: Capisci che è difficile per me accettare questi patti?
1: Ma devi farlo. E poi sono venuta soprattutto perché ho delle novità per te. Allora, ho saputo che c'è un cambiamento di itinerario. Non è più possibile lo scalo a Istanbul. La situazione politica laggiù è troppo fluida. Potrebbero esserci delle difficoltà impreviste.
0: Ne hai già parlato con qualcuno?
1: Ma no, sciocco. Voglio che sia tu a dimostrare che hai delle fonti di informazioni dirette. Così non potranno fare a meno di te. La faccenda di quella nave ti ha danneggiato.
0: Ma se sono stato io a tirarli fuori dai pasticci? Se avessero scoperto il carico, a quest'ora saremmo stati tutti al fresco.
1: Sì, lo so, ma certa gente crede di essere infallibile. Comunque devi riguadagnare la loro fiducia. E io te ne sto fornendo il mezzo. Tu devi condurre il gioco con molta sicurezza. Devi dimostrare che loro hanno bisogno di te più di quanto tu abbia bisogno di loro.
0: Certe volte sento di averne abbastanza di questo tipo di lavoro.
1: Sauro, non è questo il momento per avere crisi di coscienza. Forse dopo questa operazione potrai anche trattare ad altre condizioni. E allora ti farai liquidare adeguatamente. E sceglierai qualche nuova strada.
0: Quella strada vorrei che la percorressimo insieme.
1: Anche a me piacerebbe. Ma te l'ho detto, non posso e non voglio prometterti nulla. I momenti più difficili della mia vita sono stati quelli in cui ho infranto le illusioni di qualcuno che contava su di me. Ho imparato che non si deve più farlo. Meglio vivere alla giornata e prendere quello che c'è di buono, senza fare troppi progetti sul futuro.
0: Almeno possiamo stare insieme stanotte.
1: Ho ancora qualche ora di libertà, ma domani mattina presto devo essere di ritorno. Lui mi telefona per controllarmi.
0: Ma è intollerabile. Ma perché sopporti tutto questo?
1: Tu non sai tante cose e non voglio neanche che tu le sappia. Ma io devo molto a quest'uomo. Se accetto questa vita, ci sono delle ragioni forti. Tornando al lavoro, non ti ho ancora detto tutto. Il primo scalo, quindi, sarà a Salonicco, dove sbarcheranno i primi 20 containers. E ne verranno imbarcati altri 15. Roba pulita in entrambi i casi, tanto per non dare nell'occhio.
0: E lo scalo successivo cambia anche quello?
1: Sì, si salta Atene. Una sosta tecnica a Creta, alla fonda, e poi in Libano, a Beirut, dove sbarcherà il primo carico che scotta, armi automatiche. Per ora è tutto quello che so.
0: Beh, un sacco di cambiamenti, a quanto pare. E se i boss non dovessero crederci?
1: Ma forse all'inizio potrà succedere. Ma a tempo debito gli arriveranno le conferme per tutt'altra via. E allora dovranno ammettere che le tue fonti sono più attendibili delle loro.
0: Non voglio che tu corra troppi pericoli per me.
1: Non preoccuparti. Pericoli ne corriamo tutti in questo lavoro. Anche tu. Ma i miei contatti sono molto importanti. E per ora tutti e due siamo troppo utili per avere qualche brutta sorpresa.
0: Sei una donna fantastica.
1: Hai già preso la stanza al motel?
0: Certo. Andiamo allora.
1: Lascia la tua macchina parcheggiata qui. Andiamo con la mia, è più prudente.
0: Ma è pericoloso per te.
1: Io l'ho presa a noleggio, nessuno la conosce. Ah, ti ho portato un regalino. Ecco, spero che ti piaccia.
0: Una cassetta. Che c'è dentro?
1: Niente segreti militari. Solo una sonata di Schumann. So che ti piace la musica classica.
0: Sei molto cara. E Schumann è uno dei miei preferiti. Chi è che suona?
1: Ma non so bene. Una pianista polacca. È una registrazione dal vivo. Poi mi direi che ne pensi, eh? Andiamo. Comincio a sentire freddo.

Avete ascoltato la 15ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Favo. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti; Ugo Roncagli, vicequestore di Torino Luigi Di Berti; Susanna Lippi, sostituto procuratore Micaela Pignatelli; Armando Santini, archivista capo della questura Armando Bandini; Gianni Pellegrini, giornalista Roberto Antonelli; maresciallo Terzi, tecnico rilevamento radar Renato Campese; Ettore Farina, ispettore di polizia Giorgio Delbene; Sauro Alvisi, assicuratore marittimo Massimo Palazzini; Lena, informatrice di Sauro, Melina Martello; centralinista procura Laura Restivo; coordinamento tecnico Violetta Parodi; assistente alla produzione Gianni Cellini; regia di Giovanni Fago.

Ampia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 16ª puntata.

0: Buonasera, dottor Roncagli.
1: Buonasera, Emilio.
2: La dottoressa Lippi è già arrivata?
0: Non ancora, dottore.
2: Meglio così. Mi porti intanto un prosecco, fresco, eh?
0: Oh, certo. Ho riservato il solito tavolo. Prego.
2: Novità, Emilio?
0: Serata tranquilla, dottore. Mm. Ecco il suo prosecco. Lo stappiamo subito?
2: No, aspettiamo. No, ecco la dottoressa Lippi. Stappi pure allora.
3: Ciao, Ugo. Questa volta sei arrivato prima.
2: Beh, io ogni tanto riesco anch'io ad essere puntuale.
3: Per me solo due dita, grazie. Cin.
2: A noi due, tesoro.
3: Ordiniamo?
2: Già fatto, vero Emilio? Questa sera menù surprise. Spero che ti piacerà.
3: Che cos'è? Una serata romantica.
2: Perché? Ti dispiace?
3: No, tesoro. Anzi, le vorrei anche più spesso, se il nostro lavoro ce lo consentisse.
2: Oh, siamo due servitori dello Stato e lo Stato è il più esigente dei padroni.
3: Se fosse così per tutti, avremmo risolto molti problemi. Senti, Ugo.
2: Sì.
3: Devo parlarti di una decisione importante che devo prendere. Anzi, che dobbiamo prendere insieme.
2: Così? In apertura di serata?
3: Sì, è meglio parlarne subito. Così poi ci godiamo la nostra cena. Mi hanno chiamato dalla Procura Nazionale Antimafia.
2: Ah. E che ti hanno detto?
3: Mi hanno chiesto la disponibilità per un trasferimento temporaneo.
2: Capisco. E per quanto tempo?
3: Minimo un anno, massimo tre. Ho chiesto qualche giorno per pensarci. Voglio decidere con te.
2: E sai anche la destinazione.

0: Azione?
1: Mi hanno dato la scelta tra tre sedi e non sono proprio qui vicino.
0: Tira fuori il rospo, su.
1: Brindisi, Catanzaro e Siracusa.
0: Però, oh, una meglio dell'altra. E tu cosa pensi di fare?
1: Si tratta di un rincalzo di organico alle procure antimafia.
0: Insomma, vuoi che ti aiuti a spedirti in prima linea?
1: Se credi, posso anche rifiutare. Quanto alla prima linea, quella ormai è dappertutto. Anche qui.
0: Beh, non è precisamente la stessa cosa. Poi qui almeno stiamo insieme.
1: Lo so, Ugo. È anche per questo che sono angosciata.
0: Te ne hanno parlato oggi?
1: No, 3 giorni fa. Ma non me la sono sentita di dirtelo subito. Non ci ho dormito la notte.
0: Da quanto ho capito, tu sei orientata ad accettare.
1: Vedi, c'è un problema di etica professionale. Laggiù combattono in pochissimi contro un esercito insidioso e capillare. Non riescono neppure a distruire tutti i processi. Poi tu queste cose le sai quanto me.
0: Beh, già. Combattiamo tutti e due la stessa guerra. Su trincee simili.
1: È una decisione difficile. Ma temo di non potermi tirare indietro.
0: Anch'io, sai, avevo una proposta da farti questa sera. Fissare la data del nostro matrimonio.
1: Amore, ma questo possiamo farlo comunque. Anche io lo desidero, lo sai.
0: Beh, insomma, visto che dobbiamo diventare di nuovo dei pendolari, cerchiamo almeno una sede che sia ben collegata. Tu che ne dici?
1: Mi sembra che Brindisi sia il male minore.
0: Hai già consultato gli orari degli aerei?
1: Non scherzare. Ho esaminato le varie opzioni e mi sembra che quella sede possa andare bene.
0: Quanto tempo ti hanno dato?
1: Una volta deciso, il trasferimento dovrebbe essere quasi immediato. Lo so che è un passo difficile, ma tu cosa faresti al mio posto?
0: Questa è una buona domanda. Un po' ovvia, ma molto calzante. Farei quello che hai già deciso. Ti conosco e ti amo anche per questo.
1: Sapevo che avresti capito. E anche io ti amo. E non solo per questo. Un anno passa presto, vedrai.
0: Un anno, 3 anni. Non dipenderà solo da te. Comunque, via, ora godiamoci la cena. Vedo che sta arrivando il primo carrello.
1: Tesoro, potremmo sposarci anche laggiù. 2 settimane di vacanza ce le daranno comunque.
0: Perché no? Un matrimonio sulla linea del fuoco.

0: Dottor Ferro, ha visto? Sembrava una sequenza di un film poliziesco.
1: Mi dispiace di non essere stato presente, ma quello che ho visto è più che sufficiente. Nocetta però non si è fatto vedere.
0: A parte la presenza o meno di Nocetta, la trappola ha funzionato bene. Ha visto che il camion ha cercato di cambiare la fila per presentarsi al cancello 4, dove c'era il giovane sostituto del vigilante, Di Meo.
1: Di Meo, già. È lo stesso del quale mi ha parlato il suo amico giornalista Pellegrini, un ambientalista fasullo che ha organizzato quella manifestazione nel sud.
0: Pellegrini forse le avrà detto che una società a noi collegata di riciclaggio biologico dei rifiuti aveva concorso all'appalto, ma proprio i falsi ambientalisti avevano praticamente favorito una ditta concorrente legata alla camorra napoletana.
1: E sono quelli che hanno impiantato una discarica abusiva. Siamo riusciti a vederne una parte, un disastro ambientale inimmaginabile.
0: Lo so. Torniamo al nostro film. Il camion è passato, ma subito dopo abbiamo fatto scattare l'allarme verifica del carico.
1: E il camion era pieno di rifiuti tossici ospedalieri.
0: Sì, sovraccaricati con gesso e altra zavorra per aumentarne il peso. Si è trattato evidentemente di un carico civetta, per vedere come andava a finire.
1: Avete denunciato l'autista e la ditta di trasporto?
0: Certo, l'autista è un emigrato rumeno, uno dei tanti che lavorano in nero per poche lire. E la società è la stessa di Nocetta.
1: E del Di Meo? Io suggerirei di non coinvolgerlo per ora. Ci può essere utile per pizzicare qualche altro personaggio.
0: Ah, infatti, non gli abbiamo mosso alcun rimprovero. Lui è stato molto abile, è rimasto impassibile, non si è tradito mai. E poi il controllo è scattato col sistema del sorteggio, per cui si sente tranquillo. Ah, tra l'altro ha mostrato di essere già esperto di lavori del genere.
1: Ciò conferma i nostri sospetti.
0: A questo punto forse Nocetta ci penserà un po' prima di portare dell'altro materiale clandestino.
1: E questo paradossalmente può danneggiare le indagini. Ma abbiamo già elementi sufficienti per incastrarlo.
0: Lui è sicuramente un intermediario del traffico.
1: Una pedina importante. In contatto con diversi fornitori di materiali tossici, sia in Italia che all'estero. E so che anche la questura di Torino si sta occupando di indagini simili. C'è un mio caro amico lassù, il vicequestore Roncagli. Vorrei trasmettergli tutta la documentazione della nostra trappola, filmati compresi.
0: Le avrà domani stesso.
1: Bene. Penso che Nocetta faccia parte di un'organizzazione molto sofisticata e anche ben protetta, che si occupa di traffici clandestini di ogni genere. E i rifiuti sono soltanto un ramo del business. Sono redditizi e possono coprire facilmente altri affari molto più pericolosi. Sa, nel mio viaggio in Puglia ho appreso cose molto interessanti.
0: La presenza stessa del Di Meo in quel falso movimento ambientalista dimostra l'estensione della rete criminale.
1: Laggiù tutto è controllato dalla camorra e dalle varie mafie. So di numerose inchieste avviate e poi misteriosamente bloccate da intoppi burocratici.
0: Il fatto è che oggi la criminalità ha assunto dimensioni planetarie, per cui cercare di scoprire cose definitive è illusorio.
1: Ma io credo che se ognuno, nel suo piccolo, indaga e scopre un solo anello della grande catena, può infliggere dei danni molto pesanti alle organizzazioni criminali. Un pezzetto alla volta, senza illudersi di colpire subito al cuore, ma anche senza scoraggiarsi

0: Lorenzo, io sono da papà. Ho dovuto rifugiarmi qui perché il traffico è tutto bloccato. Non so a che ora riuscirò a tornare. Senti, Giulietto è in casa? Ah, meno male. È col suo amico Fabrizio. Stanno studiando. Bene. Io sono tutta inzuppata di pioggia. Sì, sì, non preoccuparti. Va bene. Ci sentiamo più tardi. Ciao.
1: Anna, ecco qua. Ti ho portato una gonna e un gol della mamma. Ci sono anche dei calzettoni di lana e le sue pantofole.
0: Hai conservato tutto?
1: Qualcosa l'ho conservata. Il resto l'avevo dato alla parrocchia. Adesso cambiati, su.
0: Un vero cataclisma. Pare che la strada verso Nervi sia bloccata dalla piena del Bisagno.
1: Ormai un acquazzone qui a Genova diventa subito una tragedia. Beh, se non altro per noi è una buona occasione per stare un po' insieme.
0: Questo è vero. E poi sei sempre in giro, sempre occupatissimo.
1: Ah, è anche colpa tua. È stato il tuo amico Salvo a proporvi il lavoro alla Ecodis.
0: Ora quasi me ne pento. Non vorrei che fosse troppo faticoso per te.
1: Oh, il lavoro non mi ha mai stancato. E poi ho scoperto cose interessanti, anche frugando tra i rifiuti.
0: Lo sai che Giulietto mi chiede ancora notizie di quel marinaio?
1: Ma no. Quell'incontro gli è rimasto impresso, eh? Beh, devo dire che tutto quello che sto facendo è cominciato proprio da quel giorno, da quell'incontro tra Giulietto e Nicola.
0: Ma mi sembra che il poveretto sia morto.
1: Temo di sì. Ma a volte i morti raccontano più cose di un vivo, anche se poi è difficile trovare i riscontri. Se ti raccontassi tutte le coincidenze che si sono verificate da quell'incontro, ti sembrerebbe un romanzo d'avventura.
0: E tu sei capitato in mezzo a tutto questo pasticcio?
1: Anna, a un vecchio poliziotto i casi misteriosi gli corrono dietro. Non so perché, ma è così.
0: E quindi stai correndo anche dei seri pericoli.
1: E chi è che non corre pericoli oggi? E poi io sono un tipo prudente, lo sai. E posso contare sull'aiuto di vecchi amici. Santini, Roncagli, Finardi.
0: Una bella brigata. E io ti ho anche dato una mano, senza volerlo.
1: Non sarei comunque rimasto inattivo. Perlomeno mi occupo di qualcosa che è utile per la collettività. E senti, Anna, visto che il temporale non accenna a smettere, perché non mangiamo un boccone assieme? Posso preparare delle pennette ai gamberi, eh? Che ne dici?
0: Come si fa a rifiutare una simile tentazione?
1: E così mi racconti tu qualcosa del tuo lavoro. È un po' che non ne parliamo, eh? Adesso vedrai che rispunta fuori anche venerdì.
0: A proposito, dove si è cacciato?
1: Lui, quando c'è il temporale, si ritira nello sgabuzzino, paralizzato dalla paura. Non protesta, non si fa sentire, ma da vero gatto la vive con molta dignità. Allora, hai poi deciso di mettere su uno studio per conto tuo? Sai, mi hanno detto che fra qualche settimana mi daranno un acconto sulla vincita, credo la metà. Per cui puoi contare già su una certa sommetta.
0: Papà, ma sei sicuro di voler fare quella spartizione?
1: Oh, ancora. E poi quei soldi, un giorno o l'altro, andranno comunque a voi. Quindi tanto vale godercelo un po' anche prima. Io con 100 milioni posso concedermi qualche piccolo lusso. E tu puoi mettere una parte in banca a nome di Giulietto. Così si ritrova un gruzzolo quando sarà più grande, se avrà difficoltà a trovare lavoro.
0: Ah, per quanto riguarda lo studio, siamo già in tre. E stiamo pensando di aprire una specie di centro polivalente, medico e psicoterapeutico.
1: Mi pare un ottimo progetto. Senti, Anna, vieni con me in cucina, così tiro fuori i gamberetti dal frigo e li faccio ambientare, eh? Sai che non si devono mai cucinare i cibi appena escono dal frigo. Devono riabituarsi alla temperatura ambiente.
0: E se con quei soldi aprissi un piccolo ristorante?
1: Ma vuoi scherzare? È un lavoro massacrante. E poi io cucino per divertirmi. Se diventasse un mestiere non mi divertirei più.
0: Mi sembra il telefono. Vado io? Forse è Lorenzo?
1: Sì, va pure. Io ci sono per tutti, eh?
0: Pronto?

0: Pronto?
1: Era Lorenzo?
2: Papà, era una strana telefonata, con una musica.
1: La quinta di Beethoven, vero?
2: Allora non è la prima volta. Cos'è, una telefonata di minaccia?
1: Non lo so, ma non credo. A quest'ora sarebbe già successo qualcosa. E nient'altro?
2: Sì, una voce che sembrava registrata ha lasciato un messaggio.
1: Accidenti, potevi chiamarmi. Che cosa ha detto?
2: Che se vuoi fare un incontro interessante devi andare a Napoli e ricordarti di una vecchia canzone del tempo di guerra.
1: E che canzone era?
2: Non ha detto il titolo, ha fatto sentire solo qualche nota.
1: E non ti ricordi il motivo? Tu hai sempre avuto un buon orecchio.
2: Non so, mi pare che facesse così. Ta ta ta ta ta.
1: Sì, sì, vabbè, vabbè, ritiro quello che ho detto sul tuo orecchio musicale.
2: Mi pare che abbia detto una canzone del tempo di guerra.
1: Ma figurati. Speriamo che richiami.

Avete ascoltato la 16ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonucci. Anna, sua figlia, Elena Viani. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Susanna Lippi, sostituto procuratore, Micaela Pignatelli. Ingegner Minghetti, direttore Ecodis, Alberto Ricca. Maître Ristorante, Giorgio Del Bene. Voce misteriosa, Emilio Bonucci. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.

0: Il divorzio e il referendum.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
0: Gli schieramenti per il referendum del divorzio nel 1974 dovevano essere semplici. La conservazione da una parte, composta da missini e democristiani favorevoli all'abolizione della legge Fortuna Baslini sullo scioglimento del matrimonio, e tutta la sinistra, contraria all'opposizione, decisa a mantenere il divorzio nell'ordinamento italiano. Non mancarono eccezioni come la socialista Lina Merlin, la senatrice che aveva firmato la legge per la chiusura dei bordelli, che era invece una fervente nemica del divorzio, convinta paladina dei valori della famiglia.
2: Le forze politiche sono concordi nel valutare il risultato del referendum, una maggioranza di no su un problema e su valori che superano i confini di ogni singolo partito. Diagnosi e commenti sono stati subito netti, senza nebulosità, come d'altra parte è stato il verdetto delle urne. Gli esponenti dello schieramento dei no sono stati concordi nel sottrarre il voto a qualificazioni politiche di partito. Questo risultato, che conferma il divorzio nella nostra legislazione, è stato oggi commentato dalla Conferenza Episcopale Italiana con una nota, un documento ufficiale. Vi si esprime rispetto per la volontà della maggioranza e profondo rammarico per il definitivo venir meno nella legislazione civile del modello cristiano del matrimonio indissolubile.
0: L'Italia si divise così tra favorevoli e contrari, ma il quesito che poneva il problema se abrogare o meno la legge venne frainteso da molti, intendendo il sì come un'affermazione per chi voleva il divorzio e no per chi non lo voleva. Complessa, la campagna referendaria vedeva personaggi come Giorgio Almirante, ufficialmente separato, spendersi per la sacralità dell'unione matrimoniale.
3: Scusi, signor Manfredi, lei è per l'abolizione?
4: Lei è del fumo, magari.
3: No, dicevo, lei è per l'abolizione del divorzio.
4: Scusi, sa, ma ci sono tante cose brutte da abolire, vogliamo abolire proprio l'unica buona, il divorzio.
3: Lei è da 20 anni un marito e un padre felice.
4: E soprattutto responsabile.
3: Allora perché è favorevole al divorzio?
4: Perché io sono per l'indissolubilità del matrimonio riuscito e non del matrimonio fallito. Perché è meglio il divorzio delle corna quotidiane, delle botte con intervento dei vicini, delle pistolettate, delle coltellate, degli arseni con i cannolicci, senza parlare delle conseguenze che tutto questo provoca sui figli.
3: Lei conosce personalmente qualcuno che abbia ottenuto il divorzio?
4: No, solo gente che era divisa da anni, ha sanato vecchie situazioni incresciose. Invece conosco due amici che hanno ottenuto l'annullamento del matrimonio dalla Sacra Rosa. È costato qualche milioncino, ma lui è uno che sta bene, ha ottenuto l'annullamento per impotenza coeundi. Ci ha avuto 4 figli, come impotente mi pare abbastanza prolifico. Ma là entriamo nel campo della fede, dei miracoli, bisogna crederci. La moglie non ha beccato una lira, perché l'annullamento ecclesiastico non prevede alimenti, difesa morale, materiale dei figli. E che difendi? Ci so, quelli sono 4 ipotesi di figli, 4 immaginazioni, anche se mangiano. Poi lei mi deve spiegare perché si possano poter dividere soltanto i cattolici con i soldi, mentre il divorzio non costa niente. Ah, ti dico.
3: E che fa lei le domande?
4: Ma perché non si può? E allora quale può essere la mia risposta all'abolizione del divorzio?
5: Signor Maffei, vuol venire?
4: No.
5: Come no?
4: Io dico no.
5: Ma siamo pronti?
4: Ma siamo pronti a far chi?
5: A girare.
4: Ah, sì, sì, a girare, sì. No. Dicevo no all'abolizione del divorzio. Anzi, siccome possono nascere delle confusioni, chi vuole il divorzio vota no. No all'abrogazione del divorzio. Anzi, facciamo una cosa, per non sbagliare. Votiamo tutti no, che va bene.
6: Chi c'ha la sigaretta?
7: Stampaccaro.
6: Ah, Stampaccaro, perché me devi capitare.
0: Vinsero i no la legge Fortuna Baslini rimase e gli italiani poterono divorziare con tutta serenità.
8: Signori della corte, bocca baciata non perde ventura. Ma io vi dico, parafrasando un testo ben più alto e ben più sacro, chi guarda una donna con desiderio ha già commesso peccato nel cuor suo. Perciò, mentre il treno trasportava Mariannina Terranova verso la sua tragica meta, mentre la trasportava inarrestabile, come inarrestabile era il fato che la spingeva, lei, piccola e povera creatura del sud, avvolta nell'antico scialle scuro, simbolo del pudore delle nostre donne, le mani congiunte a torturarsi in grembo, quel grembo da Dio condannato, sacra condanna ai beati tormenti della maternità, mentre il treno correva, così, come un incubo incessante, dove risuonare il ritmico fragore delle ruote degli stantuffi alle orecchie dei lanci della povera Mariannina Terranova. Disonorata, disonorata, disonorata, disonorata, disonorata, disonorata, disonorata, disonorata.
1: Comunico i risultati non ufficiali delle votazioni sul referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, legge 1 dicembre 1970, numero 898. Hanno votato 33.039.217 elettori. Hanno votato no e si sono quindi espressi contro l'abrogazione della legge 19.093.929 cittadini, pari al 59,1%. Hanno votato sì e si sono quindi espressi a favore dell'abrogazione della legge 13.188.184 cittadini, pari al 40,9%.
9: Il principio che per decenni ha sorretto il destino del coniuge più debole, quasi sempre donna, ha iniziato a scricchiolare un anno fa, quando la Cassazione, nel divorzio tra l'ex ministro Grilli e Lisa Caril Lowenstein, ha fatto prevalere l'autosufficienza economica dell'ex moglie, un nuovo criterio subito adottato anche nel divorzio tra Berlusconi e Veronica Lario dalla Corte d'Appello di Milano, mentre a Genova i giudici per un analogo procedimento hanno negato la riduzione degli alimenti. A uniformare le sentenze facendo, come si dice, giurisprudenza, penseranno dunque le sezioni unite della Cassazione, dove oggi il procuratore generale Marcello Matera ha difeso il criterio sinora prevalente del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Un diritto e non un privilegio, spiega la sociologa della famiglia Chiara Saraceno.
10: Il benessere di una famiglia è il risultato del lavoro di tutti e due i coniugi, sia il lavoro remunerato che non remunerato. Uno non può portarsi via il guadagno che ha tratto dal fatto che l'altra ha provveduto ai suoi bisogni, ai bisogni dei suoi figli, ha accudito, rinunciando anche a guadagnare o a guadagnare di più.

0: Feltrinelli.
1: Il nostro sforzo in questi 10 anni si è rivolto soprattutto in due direzioni. Da una parte uno sforzo di ricerca, di confronto delle idee, nel tentativo di approfondire la conoscenza della struttura economica, politica, sociale e culturale del nostro paese e dei grandi movimenti culturali europei. Dall'altra abbiamo sentito l'esigenza di pubblicare una serie di libri, sempre più numerosa, per un pubblico che al libro si rivolge per le legittime esigenze di svago, di divertimento. Questi libri sono stati spesso dalla critica in passato considerati libri di evasione, ma credo che una revisione su questo concetto si impone.

0: hanno trovato nel libro ragione di svago e di divertimento.
1: Fu un intellettuale prestato alla lotta armata, Gian Giacomo Feltrinelli, che dopo aver fondato i GAP, i gruppi d'azione partigiana, con la sua casa editrice pubblicò capolavori come Il dottor Givago e Il Gattopardo, da cui vennero tratti film indimenticabili.
2: Milano, udienza movimentata quella di oggi al processo sui GAP di Feltrinelli e sulle prime imprese delle Brigate Rosse. Il presidente della Corte d'Assise ha invitato un avvocato a sostituire temporaneamente il difensore di Giorgio Semeria, in quel momento assente. Dalla gabbia dei detenuti il Semeria è allora insorto, intimando al legale di starsene zitto. A questo punto è scoppiata una gran confusione. Ingiurie e minacce sono state rivolte al presidente Di Muscio, che ha chiesto l'intervento dei carabinieri ed ha espulso dall'aula tutti i brigatisti in stato di detenzione. Il pubblico ministero ha chiesto copia dei verbali di udienza per procedere eventualmente contro gli autori delle ingiurie e delle minacce.
1: Morì nel corso di un attentato terroristico da lui stesso organizzato il 14 marzo 1972.
3: Nella notte tra martedì e mercoledì un contadino sente un'esplosione nella campagna che circonda la sua casa, nella zona di Segrate a pochi chilometri da Milano. Non dà peso al fatto. Il giorno successivo, nel primo pomeriggio, il suo cane lo attira abbaiando verso un traliccio dell'alta tensione. Ai piedi della torre metallica c'è il corpo di un uomo morto. 41 candelotti di esplosivo del tipo Dynamon, che è un esplosivo che viene usato nelle cave di sassi per le volate delle mine, sono lì intorno. E si presume subito che l'uomo sia stato dilaniato dall'esplosione dei candelotti, di una parte dei candelotti. Esplosione accidentale, si pensa. Ci sono i dati che insospettiscono, le fotografie, altri elementi. Si pensa a Gian Giacomo Feltrinelli, che la cui residenza era da tempo incerta, era stato segnalato a Parigi, ad Amburgo, Carinzia e anche in Italia. Un documento che è stato diffuso poche ore fa dalla casa editrice Feltrinelli ed è stato sottoscritto fra gli altri da Camilla Cederna, Giuliano Spazzali, Enzo Paci, Marco Fini, Paolo Portoghesi, il movimento studentesco milanese, si afferma testualmente che Gian Giacomo Feltrinelli è stato assassinato. Il documento sostiene che la criminale provocazione e il mostruoso assassinio di Feltrinelli sono la risposta delle reazioni internazionali allo smascheramento della strage di Stato, nel momento in cui si dimostra che il processo Valpreda è stato costruito illegalmente e dalle indagini della magistratura emergono precise responsabilità della destra.

Milano, 28 marzo. L'ultimo viaggio di Gian Giacomo Feltrinelli, in un assedio superfluo ai margini della città, fin sotto le mura del cimitero monumentale. A due settimane esatte dalle esplosioni ai piedi di un traliccio in un campo di grano a Segrate, si è chiuso un capitolo, soltanto un capitolo, della vicenda dell'editore miliardario. Guerrigliero anche, fin dove non si sa. Sotto il famedio dei personaggi illustri di Milano, i parenti, gli amici, coloro che lavorarono con lui nel passato, i compagni degli ultimi oscuri due anni. Cronaca di una mattina dove tutto appare chiaro, definitivo. La terza moglie, Inge Schöntal, con l'unico figlio Carlo, 11 anni. L'assalto dei fotografi, dei teleoperatori, dei cineoperatori, sono queste le ultime immagini di uno squarcio di tempo che ha visto insieme, per l'unica volta, per sempre, tante molecole di società diverse e sconosciute tra loro. Gli intellettuali, i parenti, gli amici, i movimenti di potere operaio e del movimento studentesco e di lotta continua. Ognuno con la sua verità che vuole nascondere.

Adesso puoi fermarti qui, senza tanti pensieri. Puoi fermarti.

Adesso puoi fermarti qui, senza stare a capire. Puoi fermarti qui a mangiare, a bere e a dormire. Puoi fermarti qui a parlare, a cantare, a ridere e a venire. Stanotte puoi fermarti qui e domani ripartire.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Super Slam, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
1: Nella stagione 40-41 il Bologna conquistò il suo sesto titolo nazionale nonostante la guerra fosse incominciata 4 mesi prima. Quello però fu l'ultimo tricolore conquistato dai rossoblù. Terminata la guerra, un centinaio di appassionati del calcio promosse un'assemblea dei soci al cinema modernissimo in pieno centro storico, ricostituendo così la società, tornando alla vecchia denominazione sociale di Bologna Football Club, e l'elezione del presidente fu un vero plebiscito per l'uomo che aveva vinto 4 scudetti in 6 stagioni, Renato Dallara. I felsinei persero i giocatori più importanti come Puricelli e Andreolo, ma vinsero nonostante ciò la Coppa Alta Italia. Si distinsero in quegli anni particolarmente Gino Cappello, attaccante della squadra, e Cesarino Cervellati, ala destra. Torna al Superclub Carlo Calicetti, responsabile della comunicazione del Bologna. Carlo, ben trovato al Superclub. Proprio in quegli anni nacque un inno: e il Bologna, lo squadrone che tremare il mondo fa. Ti dice nulla?
2: Eh sì, era, pensa, un inno dei primi anni dopo la prima guerra mondiale, quindi ancora in un periodo in cui Bologna aveva fatto tremare ben poco del mondo, però evidentemente è stato di buon auspicio, perché poi è stato riproposto proprio come slogan negli anni 30, quando effettivamente il Bologna diventa la squadra italiana, diciamo così, la prima vera squadra italiana internazionale. Come dicevamo, il Bologna già nel 32 è la prima squadra a vincere la Coppa dell'Europa Centrale, la rivince nel 1934, nel 1937 Parigi, tutte vittorie inframmezzate anche da scudetti ottenuti in patria, e quindi ecco che lì nasce effettivamente il mito dello squadrone che fa tremare il mondo. Ti dico, Luigi, una piccola curiosità: ancora oggi noi sul retrocollo delle maglie da gioco, diciamo, no, dove c'è l'etichetta, c'è appunto una piccola etichetta rosso-blu con scritto lo squadrone che tremare il mondo fa.
1: Senti, possiamo dire che con l'addio in panchina anche Mr. Felsner chiuse in buona sostanza un ciclo vincente indimenticabile per il Bologna?
2: Beh sì, sì, Felsner, ecco, Felsner è stato il primo allenatore del Bologna ed è stato ed è tuttora l'allenatore più vincente della storia del Bologna. È stato a Bologna più riprese, austriaco. La cosa particolare di Felsner è che, tra le varie cose che oggi magari possono far sorridere, ma che all'epoca invece erano assolutamente normali, è come fu ingaggiato. Forse nessuno più sa che Felsner viene ingaggiato intorno, direi, sì, nel 1920. Prima il Bologna un allenatore non ce l'aveva, no? C'era il capitano, oppure l'ex capitano che dava una mano, che faceva un po' poi ci si dice, beh, è opportuno prendere un trainer, no? Come si diceva all'epoca, perché effettivamente già il Genoa aveva il grande Garbutt, e quindi si intuiva l'importanza di questo ruolo nascente. E il Bologna ovviamente sonda, come si direbbe oggi, il mercato danubiano, che all'epoca era ovviamente il calcio più alla moda e più vincente. Ma come fa? Molto semplice: mette un annuncio sui giornali. Squadra italiana di prima fascia cerca allenatore, eccetera, eccetera, eccetera. Gli interessati si presentino, bla bla. Questo viene messo su un paio di giornali in lingua tedesca diffusi in tutta l'area, diciamo così, dell'Austria, Ungheria, eccetera. Si presenta appunto Hermann Felsner e convince tutti, non solo a parole ma poi negli anni successivi anche sul campo. Sarà questo allampanato signore austriaco, che fumava queste enormi sigarette con tanto di bocchino, l'allenatore più vincente della storia del Bologna.
1: A partire dai campionati degli anni 50, a seguire il Bologna visse momenti decisamente difficili che non lo riportarono più ad essere competitivo in Italia e in Europa, tanto che nelle stagioni 49-50 e 51-52 i rossoblù rischiarono la retrocessione. Dallara cambiò guida tecnica per la squadra, puntando tutto su Giuseppe Viani. Nel 1953 dal calciomercato il Bologna acquistò due nuovi giocatori dal Verona, Ugo Pozzan e Gino Pivatelli, centroavanti detto il Piva. Con quella squadra il Bologna tornò nelle posizioni alte della classifica, ottenendo un quarto posto nel campionato 54-55 ed una quinta posizione in quello 55-56, con Pivatelli che si laureò capocannoniere del campionato segnando 29 gol in 30 partite, diventando così l'unico calciatore italiano ad aggiudicarsi il titolo negli anni 50. Proprio quell'anno arrivò in rossoblù un giovanissimo attaccante friulano che scriverà pagine indelebili nella storia del club, Ezio Pascutti. Le stagioni a venire saranno contraddistinte da alti e bassi, ma proprio in quegli anni arrivarono i calciatori che comporranno la futura squadra che diventerà campione d'Italia negli anni a seguire. Ad esempio, nella stagione 56-57 arrivò a Bologna Mirko Pavinato. In quella stessa stagione approdò a Bologna soprattutto un giovanissimo Giacomo Bulgarelli, indimenticabile bandiera del Bologna. La stagione ancora successiva vide arrivare Romano Fogli, Marino Perani e Carlo Furlanis. All'inizio della stagione 60-61, l'allenatore romano Fulvio Bernardini arrivò alla guida tecnica del Bologna con la voglia di raggiungere un nuovo successo. Al suo arrivo il nuovo allenatore chiese ed ottenne altri due rinforzi che si riveleranno fondamentali. Dalla Lazio arrivarono Franco Janić e Bruno Franzini, rispettivamente centrocampista e difensore. Mentre per l'attacco venne acquistato dalla Danimarca Harald Nielsen. La squadra chiuse quel campionato al quarto posto finale, miglior piazzamento degli ultimi 20 anni. E ad impreziosire quell'annata arrivò anche il successo nella Mitropa Cup. Nella stagione successiva si unì alla squadra un altro tassello fondamentale, Helmut Haller. Il Bologna continuò a giocare un calcio spettacolare e al termine di una partita vinta per 7-1 il tecnico bolognese disse: così si gioca solo in paradiso. Quello stesso anno Ezio Pascutti stabilì un nuovo record segnando consecutivamente per le prime 10 partite 12 gol. Alla fine però sarà ancora quarto posto, ma per tutta la stagione centrale un vero e proprio problema per quella squadra, il portiere. Ma dalla stagione successiva il Bologna completò la rosa con l'acquisto di un nuovo portiere, William Negri. Allora Carlo, procediamo con ordine. Partiamo dall'arrivo in rossoblù di Giacomo Bulgarelli. La leggenda narra che Bulgarelli approdò al Bologna grazie all'intuizione di Miche, che affacciandosi dalla finestra vide questo giovane calciatore distinguersi durante una partitella tra amici nel cortile sotto casa. Da una finestra intuì il talento di quel futuro campione indimenticabile.
2: Sì, e quello che lo osservava dalla finestra, almeno secondo la leggenda, era il grande attaccante ungherese István Miche, che appunto guardando questo ragazzino che giocava a calcio in cortile lo segnalò al Bologna. Hai ragione Luigi, quella fu l'infornata alla fine degli anni 50 davvero di talenti decisiva che poi avrebbe portato Dallara a costruire la squadra che nel 64, anche lì dopo un campionato caratterizzato da tutta una serie di scandali, eventi particolari, pensiamo al caso doping, il fatto dello spareggio, unica volta ancora oggi in cui c'è stato uno spareggio per assegnare lo scudetto in Serie A, appunto il Bologna riesce ad arrivare al suo settimo scudetto. È una squadra che viene veramente costruita dalle basi con ragazzi molto giovani, tu hai citato appunto Giacomo Bulgarelli, Mirko Pavinato, un altro nome che non si può non citare perché è amatissimo dal pubblico bolognese, quello di Ezio Pascutti, il grande numero 11 che aveva una particolarità, voi guardate in tutte le foto quando viene ritratto il momento del gol, proprio dell'impatto con il pallone, Pascutti sorride sempre, è sempre sorridente, è una cosa incredibile, anche quando colpisce di testa è proprio la gioia del calcio. Beh, insomma, quella squadra poi arricchita negli ultimi anni anche dai talenti stranieri di Nielsen, il grande centravanti danese, e di Haller, il fantasista tedesco, chiamato all'epoca, no, il napoletano di Germania, visto il suo carattere tutt'altro che teutonico, ecco, diciamo così, viene appunto costruita questa squadra straordinaria. E se prima abbiamo detto, no, lo slogan del Bologna degli anni 30 era lo squadrone che tremare il mondo fa, Ecco, lo slogan di questa squadra del 64 è: così si gioca solo in paradiso. È una frase che l'allenatore Fulvio Bernardini pronunciò dopo una partita non nell'anno dello scudetto, ma nell'anno precedente, vinta un derby contro il Modena, vinta 7-1, e alla fine, ecco, tanto per dire, un allenatore che dava dei titoli ai giornalisti, lui se ne uscì dicendo: così si gioca solo in paradiso. E questa frase è rimasta scolpita nella storia del Bologna.
1: Senti Carlo, poi il 4 marzo del 1964, in seguito ad alcuni controlli antidoping avvenuti subito dopo la partita Bologna-Torino terminata 4-1 per il Bologna, Mirko Pavinato, Romano Fogli, Paride Tumburus, Marino Perani ed Ezio Pascutti vennero trovati positivi ad alcune anfetamine. La federazione formalizzò un provvedimento di 3 punti di penalizzazione al Bologna e 18 mesi di squalifica al mister Fulvio Bernardini, nonché al medico sociale Igino Poggiali. Stando a quel referto, i calciatori vennero incriminati con l'accusa di aver assunto delle sostanze dopanti. Subito dopo il Bologna però chiese delle controanalisi anche in base al regolamento vigente di quegli anni, vale a dire, una volta effettuato il campione delle urine, questo campione veniva smistato in 2 unità, così che si potesse, come nel caso effettivamente poi avvenuto, chiedere delle controanalisi. Ed effettivamente il 16 maggio la Corte d'Appello federale, assolvendo il medico sociale Poggiali, mister Bernardini, cancellando i 3 punti di penalizzazione e chiaramente anche liberando da quelle accuse pesanti tutti i calciatori del Bologna che si dimostrarono in realtà totalmente innocenti. In buona sostanza, il livello di anfetamine trovato nei campioni esaminati era talmente elevato che nessun essere umano sarebbe stato in grado di sopportare quel livello di sostanza dopante.
2: Sì, sì, è proprio così. Ci fu addirittura un'azione di 3 avvocati bolognesi che fecero appunto un'azione legale contro la federazione, l'antidoping, eccetera, perché poi considera che appunto c'è la clausola compromissoria impedisce poi alle società, no, di fare questo tipo di azioni legali. Insomma, comunque si riuscì ad ottenere le controanalisi che erano conservate a Coverciano in un frigorifero che era però in un locale che in quel momento, pensate un po' che tempi che erano, era interessato da una serie di lavori di ristrutturazione. E quindi quando i carabinieri vanno a sequestrare queste cose, arrivano in questa stanza dove c'è un via vai di operai estranei, non si capisce. Quindi era molto probabile che qualcuno fosse riuscito, ciò che sembra assurdo, ad intervenire su queste provette. Sta di fatto comunque che il dubbio non si può porre, perché, come giustamente hai detto tu, fu ritrovata una quantità tale di anfetamine dentro queste urine che avrebbero ucciso una persona. Quindi non era possibile che fossero effettivamente state assunte. Il Bologna a quel punto riottenne i punti tolti, i giocatori poterono rientrare sul terreno di gioco e si arrivò alle ultime partite proprio con il testa a testa con l'Inter, e anche lì, visto che, come hai capito ormai Luigi, la storia del Bologna è sempre attraversata da venature tragiche, succede che 3 giorni prima della vittoria dello scudetto, del settimo scudetto, il presidente Dall'Ara, proprio in Lega, mentre sta discutendo con Moratti dei premi partita, viene colto da infarto e muore. E il Bologna giocherà il 7 giugno del 1964 lo spareggio, vincendolo e dedicandolo alla memoria del suo grande presidente.
1: Quel campionato finì con Bologna e Inter pari punti al primo posto della classifica. Per la prima volta nella storia della Serie A si rese necessario uno spareggio che si giocò a Roma il 7 giugno 1964. Ma 3 giorni prima della gara una terribile notizia colpì i calciatori rossoblù. Mentre si trovava nella sede della Lega con Angelo Moratti, proprietario dell'Inter, per definire i dettagli organizzativi di quello spareggio, venne a mancare improvvisamente il presidente Renato Dall'Ara. Il Bologna giocò con il lutto nel cuore la partita perfetta. Tatticamente impeccabile, cinici come non mai, i rossoblù vinsero 2-0 con un autogol di Facchetti viziato da una buona conclusione di Romano Fogli ed un gol di Harald Nielsen, mettendo così in bacheca dopo 23 anni il settimo scudetto, dedicato chiaramente al suo presidente. Con quella vittoria in campionato si chiuse la presidenza dall'Ara, il massimo dirigente più vittorioso della storia del Bologna. A sostituire il presidente dall'Ara fu l'allora vicepresidente Luigi Goldoni. La stagione successiva alla vittoria del settimo scudetto vide la squadra partecipare per la prima volta alla Coppa dei Campioni, nella quale però venne eliminata al turno preliminare dall'Anderlecht, che in realtà ebbe la meglio per il lancio di una monetina. Soluzione adottata in seguito ai due pareggi rimediati dalle due squadre. Mentre in campionato, dove il Bologna giocò con lo scudetto cucito sul petto, i rossoblù non riuscirono ad andare oltre il sesto posto. Dunque Goldoni sollevò dall'incarico mister Fulvio Bernardini e dal suo posto ingaggiò prima Manlio Scopigno, poi mister Luis Carniglia. Il tecnico argentino portò il Bologna ad un paio di eccellenti piazzamenti, prima a un secondo posto che qualificò il Bologna alla Coppa delle Fiere arrivando fino ai quarti e uscendo contro il Leeds United per un altro lancio di monetina e poi un terzo posto. Col passare del tempo comunque vennero ceduti diversi protagonisti del Bologna scudettato, prima Harald Nielsen, poi Helmut Haller, mentre Ezio Pascutti si ritirò e William Negri trascorse un anno inattivo a causa di un infortunio prima di essere ceduto. La vendita di Haller fu l'ultima azione da presidente di Goldoni, poiché gli subentrò Raimondo Venturi, terzo presidente del dopoguerra. Nel 1969 Venturi designò per la figura di direttore tecnico mister Oronzo Pugliese. Così nella stagione 69-70 venne ingaggiato come nuovo allenatore mister Edmondo Fabri. Al primo anno l'ex commissario tecnico dell'Italia conquistò la Coppa Italia nella partita decisiva, dove i rossoblù vinsero contro il Torino per 2-0 con una doppietta di Giuseppe Saboldi. È davvero con grande piacere che accogliamo dunque al Super Club il secondo ospite di questo meraviglioso racconto, Giuseppe Saboldi. Giuseppe, benvenuto al Super Club. La tua storia d'amore con il Bologna nacque nell'estate del 1968, quando dall'Atalanta arrivasti a vestire a titolo definitivo la maglia rossoblù, in cambio dell'attaccante brasiliano Sergio Clerici e di un conguaglio economico importante, 175 milioni di vecchie lire. Alla tua prima stagione con il Bologna del presidente Goldoni, sulla panchina felsinea trovasti mister Cervellati che, in sinergia con il mister Oronzo Pugliese, traghettarono la squadra a fine campionato fino al 19° posto finale. Che ricordo hai di quel tuo primo anno a Bologna?
3: Un po' così, nel senso che abbiamo faticato a salvarci, abbiamo faticato a ritrovare, a fare gruppo, a fare squadra, insomma, anche perché quell'anno il Bologna si era rinnovato, aveva acquistato tanti giovani, capito? E quindi mettere in campo dei ragazzi senza esperienza, insomma, è stato molto faticoso, e quindi Cervellati e Oronzo Pugliese, insomma, hanno faticato anche loro per cercare di darci un'idea di gioco. Poi dopo ci siamo ritrovati e piano piano abbiamo fatto esperienza e ci siamo consolidati, insomma.
1: Per la stagione 69-70 il nuovo presidente del Bologna, Filippo Montanari, affidò la guida tecnica della squadra al mister Edmondo Fabri. In campionato quell'anno chiudeste al 10° posto finale e in 30 partite giocate arrivasti a segnare 12 importantissimi gol. Ma la vera gioia quell'anno arrivò il 10 giugno del 1970. Il Bologna di mister Fabri arrivò a giocarsi la finale di Coppa Italia, superando in ordine Cesena, Modena, Reggiana e Juventus. Perfino il Cagliari, neolaureatosi campione d'Italia per la prima volta nella sua storia, cadde in casa proprio 4-0 contro il Bologna, con gol di Saboldi, autorete di Nenè e doppietta di Giacomo Bulgarelli. Tornando dunque a quella indimenticabile finale, al Comunale di Bologna l'esito della partita fu Bologna 2, Torino 0. Giuseppe Saboldi è l'eroe della serata. Una doppietta micidiale in soli 10 minuti che valse dunque la conquista della prima Coppa Italia della storia rossoblù, a 6 anni di distanza dalla vittoria dell'iconico scudetto. Giuseppe, che emozione fu?
3: Era una grande emozione, anche perché volevamo dare soddisfazione ai tifosi. Come dicevo prima, la squadra era migliorata, è arrivato Fabri che è stato un grande allenatore, e quindi ci ha dato un'idea di gioco, un'identità, e quindi eravamo migliorato tantissimo, e quindi questa qui è stata quella partita, quella finale di Coppa Italia con il Torino, insomma, come chiudere un cerchio, ecco, come essere riusciti a portare a casa delle grandi soddisfazioni, non solo per noi ma per i tifosi.
1: La stagione 70-71 si aprì con un'altra importante gioia per il Bologna. Il 2 settembre del 1970 infatti arrivò al Comunale il Manchester City per giocare la finale di andata della Coppa di Lega.

0: Dunque, anche il torneo italo-inglese.
1: Mi ricordo benissimo, perché abbiamo giocato una partita, una grande partita, e abbiamo sofferto tantissimo, perché loro erano molto, molto forti, molto grintosi fisicamente, e quindi sono riusciti a portarla a casa. Ma quello, il ricordo, oltre alla vittoria chiaramente di questa Coppa, ce l'ho nella memoria. Non è mai capitato che una squadra si schierasse mentre noi uscivamo dal campo lateralmente per farci, si ha fatto gli applausi. Una cosa incredibile, solo in Inghilterra poteva succedere una cosa del genere, veramente dei gentlemen.
0: Beh, abbiamo visto una scena simile nella recente stagione ultimata 2022-2023, quando la Fiorentina ha riservato gli elogi al Napoli, campione d'Italia.
1: Sì, ma difatti io ho visto la partita con la Fiorentina con Napoli e mi ha ricordato quello. È per quello che ho citato questo ricordo, perché erano 50 anni che non vedevo fare dalla squadra avversaria una dimostrazione di questo tipo.
0: Continuando a parlare del campionato 70-71, il presidente Montanari rinnovò la fiducia a mister Fabbri e dal calciomercato portò a Bologna alcuni rinforzi, Liguori, Rizzo e Fedele. Quell'anno partiste subito forte, tant'è che dopo le prime 9 giornate eravate terzi in classifica senza mai aver subito una sconfitta. Poi arrivò un piccolo calo fisiologico nel proseguio di stagione e a fine campionato chiudeste al quinto posto finale, conquistando così l'accesso in Coppa UEFA. Beppe Savoldi è il miglior marcatore del Bologna, con 15 gol realizzati.
1: Sì, è stata un'annata eccezionale. Bologna ha trovato questi giocatori bravissimi e ha consolidato e ha rinforzato un po' tutto l'organico, e quindi ci ha dato un grandissimo contributo. Io sono stato veramente soddisfatto e aiutato da questi compagni veramente, veramente eccezionali.
0: Per il campionato 71-72 la panchina venne originariamente affidata a mister Fabbri, che dopo un inizio in campionato poco positivo lasciò la guida della squadra alla coppia Pugliese-Cervellati. A fine girone di andata realizzaste soltanto 10 punti, compromettendo la possibile permanenza in massima serie, ma poi nel girone di ritorno ne raccoglieste 15 di punti, esattamente tanti quanti i tuoi gol quell'anno con la maglia del Bologna, di cui 11 in campionato e 4 nelle coppe. Raggiungeste così l'11° posto in classifica con annessa qualificazione alla Mitropa Cup.
1: Sì, ricordo anche questo un'altra particolare, ma come dicevo prima, insomma, la squadra si era rinnovata, ha acquisito esperienze, quindi questi risultati non sono venuti insomma per caso, e quindi io ne ho ricavato soddisfazioni facendo dei gol.
0: Arriviamo dunque alla stagione 72-73, il nuovo presidente Luciano Conti affidò la panchina rossoblù al mister Bruno Pesaola. Nella Coppa Italia il vostro cammino si interruppe al secondo turno, mentre a fine campionato arrivaste settimi, ma la vera rivelazione quell'anno fu Giuseppe Savoldi, che mise a segno ben 23 gol, di cui 17 in campionato. Beppe Savoldi, Gianni Rivera e Paolo Pulici vincono pari merito il titolo di capocannoniere della Serie A. Che momento fu, Beppe?
1: È un momento bellissimo. Bellissimo, perché finalmente avevo realizzato dei gol, e il fatto stesso di andare a pari merito con due grandissimi giocatori come Rivera e Pulici.
0: Confermata la fiducia al mister Pesaola per la stagione 73-74, il presidente Conti poté festeggiare un'altra gioia grazie al suo Bologna, perché anche se in campionato chiudeste all'ottavo posto il torneo, il 23 maggio del 1974 i ragazzi di mister Pesaola arrivarono a giocare una nuova finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma, di fronte Bologna e Palermo. Al 32esimo Magistrelli portò in vantaggio il rosanero ed il punteggio rimase invariato fino allo scadere dei tempi regolamentari, ma al 90esimo l'arbitro fischia un calcio di rigore per il Bologna. Ci pensa Savoldi. Gol! 1-1. Si va ai supplementari. Nulla cambiò quel punteggio, perciò la partita finì ai calci di rigore. Il Palermo ne sbaglia uno di troppo e così il Bologna conquistò la seconda Coppa Italia della sua storia.
1: me la ricordo benissimo questa partita, perché non meritavamo di vincere noi, perché il Palermo ha giocato meglio di noi e poi tra le altre cose è andato in vantaggio e quindi ci ha praticamente impedito di giocare, meritava, come dicevo prima, di vincere la partita, però noi siamo stati

0: Come dicevi giustamente tu, alla fine dei 90 minuti Bulgarelli si è procurato questo rigore, io l'ho calciato e ho fatto gol, poi niente di fatto, non è successo niente nei tempi supplementari e noi siamo stati fortunati ad aver fatto un gol in più sui calci di rigore.
1: Per la stagione 74-75 il presidente Conti portò a Bologna un nuovo acquisto, lo stopper Mauro Bellugi. Mister Pesaola, rimasto saldamente alla guida della squadra, non riuscì a replicare il successo in Coppa Italia raggiunto l'anno prima, anzi questa volta usciste dal torneo nazionale al secondo turno. In campionato invece arrivaste settimi, infine nella Coppa delle Coppe non riusciste a raggiungere gli ottavi di finale. Quell'anno però a fine stagione ci furono due eventi che caratterizzarono tristemente la stagione. L'iconico capitano Giacomo Bulgarelli all'età di 35 anni diede ufficialmente l'addio al calcio giocato, mentre il bomber Beppe Savoldi venne ceduto al Napoli per la cifra di 1 miliardo e 400 milioni di lire, più la cessione di Clerici e la metà cartellino di Rosario Rampanti. In totale dunque 2 miliardi. Anzi, Beppe, mister 2 miliardi, come da quel momento in poi ti nominarono ovunque. Che momento fu?
0: Fu un momento bellissimo, un momento particolare, anche perché ero stato acquistato per quella cifra, quindi voleva dire che Ferraino, il Napoli, puntava molto su di me. Tra le altre cose, il Napoli quell'anno, l'anno precedente, intendo dire il precedente di campionato, era arrivato seconda dopo la Juventus, quindi l'intenzione era quella di rinforzarsi per poter vincere il campionato. Così non è stato, però insomma io sono andato ben volentieri a Napoli proprio per poter vincere qualcosa di importante.
1: Beppe, un ricordo del capitano Giacomo Bulgarelli.
0: Giacomo era il mio capitano e Giacomo era il mio amico. Io avevo due grandi amici, era Bulgarelli e Tazio Roversi, con i quali io mi frequentavo, con i quali io andavo a casa loro venivano a casa mia, andavano in vacanza insieme, insomma noi facevamo tutto insieme e io erano due colleghi, ma erano soprattutto due amici, quindi quindi non so cosa dire, più di dire che era mio amico più di che un collega, e quindi dico tutto.
1: Nell'estate del 1979 Beppe Savoldi tornò al Bologna, nel frattempo passato alla presidenza Fabretti, e sulla panchina quell'anno sedette mister Marino Perani. Quella però per Savoldi fu anche l'ultima stagione con la maglia rosso-blu. Beppe Savoldi lasciò definitivamente Bologna, scrivendo per sempre il suo nome nella storia felsinea con 230 presenze ufficiali, ma soprattutto 96 preziosissimi gol realizzati, che ti rendono ad oggi, Beppe, il sesto marcatore di sempre della storia del Bologna. Qual è stato il momento più bello vissuto con addosso quella maglia?
0: Sicuramente quelle le vittorie della Coppa Italia e la Coppa Italo-Inglese, come si chiamava a quel tempo. Poi, come hai detto giustamente tu, quando io sono ritornato dal Napoli al Bologna, ho trovato un altro amico che era Marino Perani, perché è stato prima mio compagno di squadra e poi quando sono tornato era il mio allenatore, quindi a maggior ragione io sono tornato volentieri a Bologna, perché ricordiamoci che voglio far ricordare che lì sono stato 8 anni complessivamente, quindi io considero Bologna come la mia seconda casa. Tra le altre cose, lì sono nati i miei figli e quindi ho un grandissimo ricordo di Bologna e dei bolognesi.
1: Chiudiamo dunque con il saluto di Beppe Savoldi a tutti i tifosi del Bologna nel mondo.
0: Assolutamente. Il Bologna, come dicevo prima, è la mia città che mi ha adottato, mi ha fatto diventare giocatore, mi ha fatto diventare grande con tutti quei personaggi che ho citato prima, da Perani, da Bulgarelli, da Roversi, insomma, e quindi è un grandissimo saluto, un caro saluto a Bologna.
1: La storia continua.

0: Senti che bel rumore.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: sempre cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: rimango un po' insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è, non c'è. E tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Dal rock al rock è stato un programma musicale di Rai Radio 1 di grandissimo successo, curato e condotto da Gianni Minà tra il 1978 e il 1980, con la collaborazione di Luciano Giacotto e Giampiero Ricci. Aveva come scopo quello di raccontare e divulgare la storia della musica rock nel mondo, ma anche in Italia. Puntata dopo puntata, Minà con Giacotto e Ricci raccontavano per temi e per musicisti, affrontando ogni volta un argomento diverso. L'ascolto della trasmissione si è trasformato quindi in un prezioso archivio che proponiamo all'ascolto degli amici di Radio Techetè. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

Dal rock al rock, storie, testimonianze e ricordi della musica dei giovani o di chi lo è stato negli ultimi 25 anni, a cura di Gianni Minà con la collaborazione di Luciano Giacotto e Giampiero Ricci.

0: È da tanto tempo, dal mese di marzo del 1980, che non parliamo di rock inglese, perché sul finire degli anni 60 divenne prevalente la musica delle minoranze che si affermava nel grande fiume del rock, la musica dei neri che finalmente trovavano mercato anche fra i bianchi, la musica di immigrati come Carlos Santana, perfino la musica di, dei Pelle Rosse. Buffy St. Marie incominciò dalle ballate delle riserve indiane per finire al rock. Il rock inglese ritornò d'attualità agli inizi degli anni 70 perché ancora una volta, come già era successo negli anni precedenti, una generazione di ragazzi dei suburbi, delle grandi città industriali inglesi prendeva una cotta per il blues. Era successo con gli allievi di Alexis Corner, che a sua volta aveva succhiato il latte del blues dal grande Muddy Waters. Alexis Corner, un austriaco che viveva in Inghilterra e che ho conosciuto quest'estate, una persona eccezionale. Con Alexis Corner incominciarono almeno tre dei Rolling Stone. Bene, qualche anno dopo incominciarono a strimpellare sul finire degli anni 60 e poi si affermarono negli anni 70 dei ragazzi che sentivano lo stesso malessere, la stessa voglia di uscire fuori dal grigiore e dalla durezza di una vita, come per esempio poteva essere nei suburbi di una città come Blackpool o nei suburbi di una città della stessa Londra, diciamolo. Bene, in questa puntata appunto parleremo di due complessi, uno diciamo di jazz blues rock e un altro di blues cosiddetto metallico, perché c'era l'uso delle chitarre elettriche fino all'esasperazione, che riportarono all'attualità il rock inglese con tutte le sue motivazioni e la sua durezza. Durezza perché il ragazzo inglese che sentiva il blues non riusciva a esprimersi mai nemmeno con la tenerezza di un nero americano.
1: Con la poesia, no, del negro americano.
0: Che sapeva fondere la sua rabbia con la tenerezza. Qui c'era solo la voglia di rompere questa gabbia in cui si sentivano le grandi città inglesi. Bene, questo che ascoltate è Ian Anderson. Tra il 66 e il 67, questo ragazzo con John Evan, Barry Barlow e l'ex bassista Glenn Cornick e un amico, Jeffrey Hammond, importantissimo, forse l'amico del cuore, perché poi molte canzoni saranno dedicate a lui finché egli ritornerà nel gruppo con Ian Anderson. Essi formarono la John Evan Band, un gruppo semiprofessionale che operava a Blackpool e incominciò a girare fino ad arrivare a Londra nel 1967. Solo Anderson, che era uno scozzese, ex studente d'arte, e Cornick mi pare suonasse... non lo dice qui la nostra enciclopedia, resistettero in città, mentre gli altri cinque a poco tornarono a casa per unirsi magari dopo al gruppo. Bene, Anderson e Cornick, unendosi a Mick Abrams e a Clive Bunker, batteria, Mick Abrams chitarra, che provenivano dalla zona di Luton, concepirono un complesso che si chiamò Jethro Tull, mi ha detto Piero Ricci di dire, e all'inizio del 68 diventarono famosi con questo nome, che era di un agronomo inglese del XVIII secolo, il cui libro fu trovato da Anderson nella casa di Terry Ellis, che sarebbe stato il loro futuro manager.

0: Abbiamo detto che Anderson dedicava molti pezzi all'amico della prima banda, la John Evan Band, che si chiamava Jeffrey Hammond Hammond. Il pezzo precedente, appunto, era intitolato A Song
1: for Jeffrey.
0: Questo secondo pezzo, invece, che è del secondo long playing, si intitola
1: Living in the Past.
0: Avete visto, che ho il piacere di avere Giampiero Ricci con me. Avete già visto che la loro musica era un ibrido naif ma interessante di jazz e blues, praticamente unico nel giro del rock di quel tempo, e ebbe subito un buon seguito nel circuito del rock progressivo inglese, insieme con contemporanei di cui parleremo nelle prossime puntate, come i Ten Years After, i Fleetwood Mac, i Pink Floyd, i Nice, tutta gente che si nutrì di jazz e di blues. Questo pezzo, lo ripeto, è intitolato
1: Living in the Past,
0: è il loro secondo long playing.
1: E fu uno dei primi 5 in Inghilterra, uno dei primi 45 giri loro, e andò in classifica
0: nei primi 5. Sentiamolo un attimo.

0: Questo pezzo si intitola Fat Man, un grande successo credo del secondo long play che si chiamava Stand Up e che aveva seguito il 45 giri di successo Living in the Past. Bisogna dire che il trampolino di lancio per i Jethro Tull fu il Festival Nazionale del Jazz e del Blues del 1968. E bisogna dire che in questo secondo long play se n'era andato Mick Abrams per incompatibilità di carattere con Anderson, e si sente anche che qualcosa è cambiato nell'impasto della musica, che comunque rimane, come ho detto, un misto di jazz, di blues e anche qualcosa di folklore britannico, diciamolo. C'è quel flauto che continua a essere presente e che è poi il motivo dominante, no? Proprio di Anderson, e che il flauto è uno strumento molto popolare in Inghilterra. Mick Abrams fu sostituito prima da Tony Iommi, che poi andrà con i Black Sabbath, di cui parleremo in questa puntata, e che darebbe dettero vita al famoso blues metallico, avrebbero dato vita, e fu sostituito da Martin Barr, che è in questa formazione come chitarrista, devo dire eccezionale. Per quanto riguarda invece il brano Fat Man, credo che Piero e il long play in generale abbia qualcosa da dire.
1: Sì, c'è da dire per esempio che con questo album si inaugurò, l'album andò intanto al primo posto in Gran Bretagna nelle classifiche degli album. Questo fece sì che il complesso, il Jethro Tull, cominciarono una serie di concerti con il grande esaurito, il tutto esaurito, con Anderson che aumentava le sue eccentricità sullo stage, sul palcoscenico, organizzando operazioni con travestimenti da pagliaccio, facendo delle operazioni tipo acrobata del rock, con una posizione, se non so, suonando su una gamba sola, insomma, facendo già quello che oggi, non oggi ma ieri, non so, già strabiliava nelle prime formazioni, non so, di punk, oppure nelle prime formazioni di questo rock un po' ambiguo, con questi grandi travestimenti che hanno un po' sorpreso tutti,
0: di David Bowie e via dicendo,
1: e così via, no?
0: E questo succedeva,
1: questo
0: molto,
1: era un po' il marchio di fabbrica dei Jethro Tull, no? questo
0: che in questo periodo, credo che siamo passati alla canzone successiva del long play successivo, Aqualung. Avevano un po' scordato, un pochino messo un attimo da parte la radice blues per andare a canzoni più forbite, con testi molto ben fatti, raffinati, molto ben scritti, è vero.
1: Aqualung, un parola della canzone del titolo della moglie di Anderson, Jenny, si sono poi separati. Fu la prima escursione del Jethro Tull negli album concept, come dicevo prima, con un intero lato dedicato alle opinioni del leader del gruppo sulla religione nei suoi aspetti ufficiali e nella sua organizzazione. Anche se una parte dell'aspetto più gentile della band era rimasto, questo lavoro era largamente pretenzioso. C'era una certa sua, diciamo, demagogia tutto sommato.

0: Beh, devo dire che in questo Aqualung si dice Aqualung, sì. E mi ha detto che si dice Jan Anderson. Grazie Piero che sei tornato. Era entrata nella formazione orchestrale John Evan, un altro della famosa band iniziale del 67, la John Evan Band. E appunto era lui, no? Che aveva dato il nome a quella banda. Allora il più importante era John Evan, non Jan Anderson.
1: Sì, un ottimo tastierista.
0: Ecco.
1: Sì.
0: E successivamente un'altra telefonata a Blackpool, e sarebbe arrivato anche come si legge?
1: Barrymore Barlow.
0: Che bravo. Per la registrazione del long play successivo, intitolato
1: Life is a Long Song. La vita è una lunga canzone.
0: Che non era però un long play, ma un maxi singolo. Come sono precisi questi nostri, sì. Libri. Ecco, bisogna dire che anche se continuarono su un livello, come si dice, eccezionale, io ho un ricordo personale, Festival di White 1970, ultimo, Jethro Tull, cioè Jan Anderson con il suo assolo, come avete sentito in sottofondo, portò al diapason l'entusiasmo dei 400.000 ragazzi, credo la penultima notte, e credo di aver registrato avevo una truppa allora con me, il più grande applauso del festival, eppure c'erano nomi incredibili, qualcosa come 15 o 20 minuti di applausi. Voi vedete, Piero voleva credo sottolineare una cosa, ecco, qui per la quarta volta è cambiato il tempo e il riff della canzone.
1: Sì, c'è in quest'album c'è un certo tipo di struttura musicale che forse è per rispondere un momentino alle esigenze del mercato americano.
0: Dove erano andati loro?
1: Cioè, dove erano andati in classifica anche i dischi precedentemente, cioè anche lo stesso Living in the Past era arrivato al 11° posto in classifica, 14 settimane. Cioè i riffs musicali si moltiplicavano all'infinito, e soprattutto la presenza scenica di Anderson sul palcoscenico si riduceva a un'autoparodia, cioè era un po' scaduto tutto sommato.

0: Dunque, con l'autoparodia era arrivato poi anche l'incomprensione con i critici. Infatti non ebbero successo come avrebbero voluto Ian Anderson e i suoi compagni il long play intitolato
1: Thick as a Brick
0: e anche
1: A Passion Play.
0: Tant'è vero che nel 73, in una fatua disputa con la critica, annunciò Ian Anderson che si ritirava per protesta. Certamente questa decisione non ebbe seguito, disse che il manager aveva capito male la parola che gli aveva pronunciato, ritiro, ritornò, prepararono la colonna sonora per un film che poi non uscì, uscì invece la colonna sonora con discreto successo,
1: The War Child.
0: E finalmente questo 45 che state ascoltando,
1: che si chiama Bungle in the Jungle,
2: che mi sembra di essere sempre il lettore inglese di Gianni Minà.
0: Ma quando ci sei tu mi sfogo, perché se no veramente io sono sceno in queste letture.
1: Ecco, no, c'è da dire che questo 45 giri riportava il Jethro Tull nelle classifiche americane, che era sempre il punto di riferimento, no?
0: Certamente c'è la grana vera.

0: Bene, Jethro Tull, John Anderson, una grossa presenza nel rock anche dal punto di vista della qualità, del valore musicale, dell'uso degli strumenti, del virtuosismo. Qualcosa di diverso, diciamo un po' più rozzo, ma un grosso cazzotto nello stomaco, rappresentò invece quello che fu definito Levy Metal Heavy.
1: Heavy.
0: Perché ho detto Ivy? Levy Metal Rock.
1: Non fa niente, si capisce lo stesso.
0: Heavy Metal Rock. Pur potendo contare solo sui propri mezzi, i canali radiofonici ignoravano praticamente il fenomeno, la critica storceva il naso, gli stessi protagonisti avevano scarsa dimestichezza con le regole del divismo musicale, il carro armato del Levy Metal Rock travolse ogni ostacolo nel suo cammino per le classifiche del mondo pop all'inizio degli anni 70. Era un classico figlio del blues con molti watt e molta elettricità dentro. Il termine heavy metal era stato originariamente coniato da William
1: Burroughs,
0: l'ho detto bene, Burroughs, per il suo libro The Soft Machine, e in seguito impiegato come appropriata definizione per una spiera di complessi il cui stile si dimostrava sia heavy, cioè pesante, che metal, nel senso di qualcosa di forte,
1: no?
0: Di lacerante, il picco acuto del rumore di un aereo. Questo leggo uno dei nostri tanti
1: Imbrazzi,
0: autori.
1: No?
0: La maggior parte di questi complessi aveva preso come modello i Cream, appunto il blues. Avete ricordate? A marzo parlammo per l'ultima volta del rock inglese proprio per i Cream, i Traffic, cioè i primi o i secondi dopo i Rolling Stone e quella generazione a prendere una cotta per il blues. Ora toccherà a questo gruppo che state sentendo e altri che verranno dopo di lui, i Black Sabbath.

cominciarono nel gennaio del 69 con il nome di Heart, presto mutato in Black Sabbath. Benché nessuno fosse realmente iniziato ai misteri della magia nera, gli Omni e compagni presero il nome da un film dell'orrore di Boris Karloff, usando qualche simbolo appropriato per dar consistenza all'idea. Oltre alla violenza della musica, volevano dare la violenza nelle immagini.

0: Black Sabbath, che erano, furono i primi, il primo gruppo inglese a dettare i parametri musicali e extra musicali di quello stile che fu definito heavy metal rock o stile infernale.
1: Sì, c'è, per me è un po' kitsch, ma insomma. Comunque, il complesso era formato da Ozzy Osbourne, voce, Tony Iommi, chitarra, Geezer Butler, basso, e Bill Ward, batteria. Quello che stiamo ascoltando è proprio Black Sabbath, che prende il titolo dal primo album che hanno fatto, che si chiama Black Sabbath.
0: E venivano tutti da Aston, un sobborgo di Birmingham, avevano tanta rabbia in corpo e definendoli con le loro parole, bisogna mettersi in testa il fatto che a quell'epoca eravamo quattro falliti, ha detto John Ozzy Osbourne. Vivevamo alle spalle degli altri in un vecchio furgone, suonavamo nelle piccole sale dei dopolavoro, qualunque cosa pur di ottenere un ingaggio, pur di suonare in pubblico. Poi un giorno arrivò un tipo che disse firmate qui, e noi firmammo e accadde quello che sapete. Questo altro brano
1: si chiama Iron Man ed è tratto dal secondo album loro.
0: Che il secondo album loro, che era intitolato Paranoid, dove erano state messe da parte le messe nere, le messe in scena e tutte queste invenzioni ferine, infernali, di questo gruppo, che fu un fenomeno ancora più sorprendente dei Grand Funk, che avevano iniziato quasi lo stesso stile di cose oltreoceano, ma erano molto emarginati perché l'America si difendeva meglio da queste rabbie dei giovani ormai all'epoca. I Sabbath, in questo secondo long playing, si segnalarono comunque per i testi, famosa una canzone War Pigs, cioè porci
1: della guerra.
0: Porci padroni della guerra, rifacendo di credo a Bob Dylan anni 60, Master of War. Questo Iron Man illustrava la situazione di un robot senza amore che finiva con lo sfidare le forze della società.

0: e sì, dicono, i paladini della libertà hanno preso la strada del sole per sfuggire alle menti slavate e l'inquinamento. Andiamo a abitare dove c'è possibilità di amare, pace e felicità in qualsiasi momento. La loro rabbia si era già un attimo sgonfiata, c'era più che altro una fuga, più che la volontà di dare cazzotti nello stomaco. La realtà è che non si può fare sempre la rivoluzione, specialmente quando è un po' artefatta. È una rabbia, come posso dire, senza strategia, senza una vera idea in testa. Comunque, ripeto, i Black Sabbath che sentiamo proprio in questo brano
1: Into the Void,
0: Hanno rappresentato l'inizio di un genere, il genere chiamato heavy metal rock, figlio del blues, con tanti
1: watt, se lo vuoi dire in italiano,
0: dentro, e che ha rappresentato anche un momento in cui quello che era successo di rivoluzionario nella società inglese era finito e ai ragazzi era rimasta solo tanta amarezza e delle chitarre da fare urlare. Arrivederci alla prossima settimana.

0: Non andiamo a programmare le cose, suoniamo musica e basta, dissero una volta i Black Sabbath, i rappresentanti del rock degli inferi, come qualcuno li ha definiti. Nel terzo album, Master of Reality, registrato in soli 4 giorni, in una canzone che Piero mi legge il titolo perché sennò
1: Into the Void.
0: Non voglio esagerare nel pronunciare bene l'inglese.

via, dove al lume di candela passava un treno a vela, rignando, sbuffando. Bimbo, non piangere più. Il bambino la dorme,

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale dei teatri alla radio dedicato a Mario Scaccia prosegue con l'ascolto di una breve commedia di e diretta da Nelo Risi, preparativi di una conferenza stampa, con protagonista nel ruolo del generale l'attore Romano. Prima di lasciarvi all'ascolto dell'atto unico, vi ricordiamo che Nelo Risi, fratello del celebre regista cinematografico Dino e marito della scrittrice di origine ungherese Edith Brooke, è stato un poeta molto stimato da critici letterari come Cesare Garboli e un traduttore e un regista di numerosi e importanti documentari.

0: Preparativi di una conferenza stampa di Nelo Risi. Personaggi e interpreti: il generale Mario Scaccia, la moglie del generale Valeria Valeri, il consigliere Flavio Bucci, la stenografa Milena Vukotic, l'aiutante di campo Giampiero Albertini, il medico personale Renato Cominetti, il vecchio capo ufficio stampa Michele Malaspina, l'infermiere Edoardo Florio. Musiche di Vittorio Gelmetti. Regia di Nelo Risi.
1: Ben detto, soprattutto profetico, se penso all'epoca in cui fu scritto. Conosci Sun Tzu?
2: Dice a me, signor generale.
1: Che fai, dormi?
2: Semplicemente esiziare questo caldo. Diceva a me.
1: A chi vuoi che dica, al muro? Chi c'è in questa stanza?
2: Lei, signor generale, poi io.
1: E tu chi sei?
2: Il consigliere del generale.
1: Purtroppo. Mai sentito parlare di Sun Tzu?
2: No, signore. Se è un villaggio lo posso rintracciare sulla carta.
1: Resta allungato dove sei, imbecille. Ma che cosa vi hanno insegnato all'Accademia?
2: Signore, io ho studiato Heidelberg e Harvard. Ho due dottorati...
1: La solita testa d'uovo, buona a sistemare le virgole, a rivedere gli ordini del giorno, ad aggiornare il calendario. Sun Tzu è un genio dell'arte militare, il Clausewitz della Cina. Sta a sentire. Quando le truppe nemiche hanno il morale alto e pur fronteggiandoti non danno battaglia per parecchio tempo, ma neanche se ne vanno, bisogna che tu studi molto la situazione. Prendi. Al volo. Sei anche mio, pe.
2: Sun Tzu. Vissuto nel 500 avanti Cristo.
1: Già, proprio lui. Non trovi che questa massima potrebbe fare al caso nostro?
2: Se lo dice lei.
1: Invece no. È attuale, ma non fa al caso nostro. Noi non abbiamo nessun nemico da fronteggiare per il semplice fatto che il nemico è dappertutto.
2: Vero. Ma allora perché me lo chiede?
1: Perché ho bisogno di pensare ad alta voce. Tu ci sei, ma è come se non ci fossi, capito?
2: Ho capito.
1: Così il nemico è dappertutto, però è invisibile. È come se non ci fosse.
2: Come me. Vuole che le regalo senti?
1: Faccia senso.
3: Conosco ogni piega della mia vecchia maschera. Mi piace guardarmi dopo.
1: Una volta rasato. Così mi vedo sempre pulito.
3: Per te, barba o non barba, deve essere una penitenza. Non hai l'aria molto marziale.
2: Lei è anche fisicamente un simbolo. Io non ho grandi missioni da compiere. Forse per questo la mia faccia manca di grinta.
3: Sei pure pallido. Una patata lezza. Ecco, ora posso contemplarmi.
1: Passami lo specchio.
3: E posso farmi anche gli auguri.
2: Sono davvero imperdonabile. Signore, oggi è il suo compleanno. Provvederò subito.
1: Niente rasoi elettrici, niente accendini, ne ho una collezione.
2: Gradirebbe delle orchidee?
1: Ci ha già pensato mia moglie.
2: Un abbonamento alla settimana enigmistica. Una roulette da campo.
3: Una roulotte?
2: Non mi permetterei mai. E poi è fuori delle mie possibilità. Una roulette portatile da tavolo. Oppure gradirebbe un flipper.
3: Meglio i fumetti, quelli che leggono i miei soldati.
2: Erotici o maniaco-aggressivi?
3: Hai detto?
2: Sadico-anali con deliri infantili o pantoclastici con proiezione di colpe e atteggiamenti antinomici?
1: Vorrei qualcosa di più ottimista.
2: Che concili il sonno?
1: Che non affolli i miei brevissimi sonni. Ho ancora chiara la visione di un uomo che corre nella notte come illuminato da una torcia. E gli stessa torcia che si lascia dietro una scia di lava ardente.
2: Capisco. Ci vuole qualcosa che stimoli la buona coscienza. Conosce Scuola di vita? È un fumetto in dotazione alle truppe. Parla di fratellanza, di dedizione, di spirito di sacrificio.
1: Roba vecchia.
2: Allora, Erinni contro Eumenidi.
1: Dal titolo mi sembra molto persecutivo.
2: E anche riparativo. Oppure potrei consigliarle Apocalisse sotto l'ombrello, una storia attuale, virile. E la lotta di uno scimmione bianco contro un esercito di topi cavernicoli. Naturalmente si tratta di un apologo.
1: Una favola? Con tanto di finale scontato?
2: Ma niente affatto. È a sorpresa. Le dico solo che l'ombrello atomico non ottiene il risultato sperato.
1: Se mi racconti la fine, inutile che me la regali. Cos'è stato?
2: Si direbbe un temporale.
1: Mai visto un cielo così terso?
2: Eh già. Fuori non c'è una nuvola.
1: Guarda che cielo.
2: Lei mi fa ricordare che la stagione delle piogge è finita.
4: Non affaticarti le meningi. Tu sei un minus, uno scriba, hai capito?
2: Sì, signore.
3: Siamo una tigre attaccata da legioni di pulci. Diamo una zampata qua, una zampata là, ma non possiamo essere dappertutto e nello stesso momento.
2: Non so come facciano a essere sempre così presenti e così assenti.
4: Lascia perdere. Come hai detto?
2: Niente.
4: Parla.
2: Mi pare che in guerra si dovrebbe poter contare su una maggiore collaborazione da parte del nemico.
4: Vuoi dire che ci stanno fottendo senza impegnarci troppo?
2: Più o meno.
4: Mi sorprendi. Ti facevo più stupido.
2: Sicuramente per lei. Rispondo io?
4: Perché sicuramente?
2: Io sto nel suo studio. Qui il pezzo grosso è lei.
4: Allora, rispondi o non rispondi?
2: Posso?
4: Devi.
2: Pronto? No. Sì, sì, sì. Un momento. È dal suo ufficio stampa. Dice che sono arrivati giornalisti stranieri.
4: Quanti sono?
2: Quanti sono? 27.
4: Importanti?
2: Gente seria? Tutti di prima pagina? È necessario che li riceva proprio oggi? Bene, bene. Sì, sì, riferirò.
4: Sono una carrettata.
2: Sicuro. E hanno al seguito anche degli esperti, psicologi, scienziati. Pare che lei abbia indetto una conferenza stampa.
4: Indetto, indetto. Ho promesso, come si promettono tante cose. Ma che vorranno sapere? Sono loro che mi informano. Io la seguo, la stampa. Ho sempre con me una cartella piena di articoli, di ritagli di giornali, milioni di parole, migliaia di statistiche.
2: Sono dei tecnici.
4: Ah, questo poi no. Noi siamo i tecnici. Loro sono dei fanatici. Con la mania dell'informazione, della verità da scoprire, come se noi avessimo qualcosa da nascondere.
2: Certo.
4: E sempre con il gusto dello scandalo.
2: Si potrebbe guadagnare tempo. Mandarli a visitare qualche sanatorio, qualche prigione.
4: Prigioni no.
2: Non chiedono di meglio. Per esempio un campo di profughi, ne vanno matti.
4: Vengono per mettermi in croce, darmi in pasto all'opinione pubblica mondiale. Hanno scritto che sono un dictator di non so cosa.
2: Dictator seditionis sedande.
4: Cioè?
2: Generale con pieni poteri, nominato per reprimere la rivolta.
4: Insomma, un proconsole.
2: Qualcosa di più.
4: Beh, detto così, è accettabile.
2: E così anche in latino.
4: Ma perché non parlano chiaro?
2: Quando vogliono sanno essere chiari. Non più tardi di ieri un giornalista la definiva pioniere dello sterminio.
4: Il solito isterico. Ecco perché io diffido. Sono tutti una razza di bastardi. Ora mi toccherà anche rispondere alle loro domande.
2: Credo proprio di sì.
4: Non sono pronto.
2: Si dia malato.
4: Quelli ti intervistano fin nella tomba?
2: Vado al fronte. Là non oseranno raggiungerla.
4: Mi dici tu, dov'è il fronte?
2: Si tratta di guadagnare tempo.
4: E qui qualcuno penserà a distrarli. Sono curiosi come dei gatti siamesi.
2: Forse amano l'opera lirica, il circo.
4: Preferiscono i bordelli.
2: Intanto lei si sceglie un ritiro, un luogo tranquillo.
3: Fuori dal mondo, cancellato dalle carte.
4: Sono io. Non si riconosce più la mia voce? Voglio un elicottero, massima autonomia di volo. Con il mio miglior pilota. Come? Sì, anche l'aiutante di capo. E la scenografa. Non una, la mia personale. Naturalmente verrai pure tu.
2: Sì, signore. È indispensabile.
4: Non dobbiamo prepararci?
2: Mi sembra più indicato il suo capo ufficio stampa.
4: Chi? Quel darmi in piedi sempre con le mani in mano? Non farmi ridere. Non farmi ridere.
2: No, signore.
4: Prenderai tu il suo posto.
2: Sì, signore.
4: Sono io. Trasmetti che il capo ufficio stampa da oggi non è più capo ufficio stampa. Passa alle relazioni pubbliche e accompagnerà i giornalisti all'albergo, al ristorante, al cesso, dove diavolo meglio crede. Ma per le notizie, acqua in bocca. O perderà anche questo posto, capito? E sull'elicottero voglio il mio medico. Partenza tra 20 minuti. Avanti!
5: Tanti auguri, caro.
4: Ah, sei tu. Entra, entra. Grazie per le bellissime orchidee. Hai avuto un pensiero squisito. La vostra presenza mi rende sopportabile la vita qua giù. Anche i ragazzi sono stati formidabili. Pensa, un accendino d'oro con sui nostri nomi intrecciati. Non è un'idea originale?
5: Sì, caro. Io ho suggerito di far incidere i nostri nomi, ma l'idea dell'accendino è proprio dei ragazzi.
4: Formidabili. E tu hai tanto buon gusto. Ne sono davvero commosso.
5: Grazie, caro. Ti ho preparato una sorpresa che esprimerà i miei auguri di successo in questa campagna così... così...
4: Cosa?
5: Così grande.
4: Non così cosa. Cosa mi hai preparato?
5: Se te lo dico non è più una sorpresa. L'avrai al momento del picnic.
4: Non è un'idea originale?
5: Sì, caro. Io ho suggerito di far incidere i nostri nomi, ma l'idea dell'accendino è proprio dei ragazzi.
4: Formidabili. E tu hai tanto buon gusto. Ne sono davvero commosso.
5: Grazie, caro. Ti ho preparato una sorpresa che esprimerà i miei auguri di successo in questa campagna così... così...
4: Cosa?
5: Così grande.
4: Non così cosa. Cosa mi hai preparato?
5: Se te lo dico non è più una sorpresa. L'avrai al momento del picnic. Ho predisposto tutto.

0: A che ora si vola?
1: Si vola?
0: Non avevi detto che per il tuo compleanno facevamo un bel giro in elicottero con colazione al sacco?
2: Allora viene anche lei?
1: Speravo di rimandare i miei impegni almeno oggi, che è la mia festa, la nostra festa. Ma mi è arrivata tra capo e collo una delegazione che devo assolutamente ricevere. E prima ho un giro di ispezione...
2: In elicottero?
0: Caro, non vedo la difficoltà. Veniamo anche noi.
1: In zona d'operazioni?
0: Vorrà dire che ogni tanto tu darai un'occhiata giù mentre mangiamo e brindiamo con i ragazzi.
2: Con i ragazzi?
0: Senta, lei non si intrometta, per favore.
1: Tu puoi andare.
2: Signor generale, signora.
0: Ma chi è quel giovane scocciatore?
1: Uno dei miei consiglieri.
0: Non mi piace.
1: Non ho chiesto la tua opinione.
0: È un militare?
1: Non proprio.
0: Perché stai nel vago? Non è neanche in uniforme? Cos'è? Del controspionaggio? Non mi sembra un tipo molto in gamba.
1: Quante domande?
0: Voglio che tu sia assolutamente sincero con me. Credo di essermelo meritato.
1: Certo, certo. Ora però ho da fare.
0: Da quando in qua tu mi nascondi qualcosa? In 30 anni di carriera ti sono sempre stata vicino. Ti ho seguito dappertutto con una dedizione, lasciamelo dire, a volte maggiore del tuo impegno professionale.
1: Certo.
0: Se non era per mio padre non saresti mai entrato all'accademia e ne sei uscito 21esimo in una classe di 21 allievi. Anche dopo, alla scuola di guerra, hai manifestato una pericolosa inerzia. Se non era per mio nonno non avresti mai fatto parte dello Stato Maggiore e tralascio l'episodio della tua ventilata rimozione. Oggi, grazie a Dio e un po' anche a me, sei un comandante rispettabile, influente. Credevo di essere io il tuo consigliere.
1: Via, cara, non esageriamo.
0: Ma che cara è cara? Da 3 mesi vivo in questo sudicio posto, pieno di zanzare e di serpenti, badando alla casa, senza un aiuto che sia un vero aiuto, perché non mi dirai che questi brutti musi sanno fare qualcosa. Sono così corrotti che pensano solo al danaro. E poi infili. Ma già, tu vedi tutto dall'alto. Lo sai che non ci amano.
1: Forse chiedi un po' troppo.
0: No, era unicamente per dirvi il mio stato d'animo, ecco. E ora tu vuoi toglierci il piacere di una gita.
1: Potrebbe succedere.
0: Come sarebbe?
1: Non è un volo di piacere, è un volo che comporta dei rischi.
0: Per esempio?
1: Per esempio cosa?
0: Elencamene uno che sia uno.
1: Non essere assurda, alla tua età.
0: Ecco, adesso vuoi anche ricordarmi gli anni.
1: Ma non vedo la ragione di nasconderli, tu festeggi i miei.
0: Ma che c'entri tu? Tu sei un uomo e i miei figli hanno 10, 11 e 12 anni. Bastava che avessi avuto il primo a 18 anni. Età più che legittima per sposare e per concepire, io oggi ne avrei 30. A 30 anni per il signor generale una donna è vecchia.
1: Ma se il primo tu l'hai avuto a 43 anni, ma non ricordi che lo abbiamo desiderato tanto? Non veniva mai, avevi le tue crisi, si pensava che fosse la menopausa. Poi me ne hai scodellati 3 uno sull'altro, come le calamità. Ma cosa mi fai dire?
0: Sei tu che mi svii. Stamane usi un tono particolarmente scoraggiante.
1: Accidenti, come è fatto tardi, sono già le 10.
0: Sento che mi sta venendo un grande mal di testa.
1: Ragione di più per non muoverti.
0: Al contrario, io ho bisogno di aria. In città si soffoca, non senti l'afa e sono appena le 10 del mattino. Forse lo sbalzo, la differenza d'altezza mi farebbe bene. Ma caro, che rischio c'è?
1: Che può cascare.
0: È proprio oggi che dobbiamo puntare su noi.
1: Dipende dove va l'elicottero. Se fa un giro sul campo praticamente non c'è rischio, ma se va sull'altopiano gli possono sparare contro.
0: Mi hai sempre detto che non hanno la contraerea.
1: A volte basta un colpo di fucile.
0: Un colpo di fucile?
1: Sì, tra le pale, dove c'è il rotore.
0: Ho l'impressione che tu non mi conosca ancora bene.
1: Davvero?
0: Io ho il diploma della Croce Rossa.
1: È vero?
0: E ho l'impressione che tu non conosca nemmeno i tuoi figli.
1: Credi?
0: Sono 3 Boy Scouts.
1: Santo cielo, ma perché non cerchi di distrarti? Io compio la mia missione, parlo con i giornalisti. Sì, vengo! E stasera festeggeremo tutti assieme in famiglia.
0: Mio Dio! Oh, mio Dio! Ma che cos'è stato?
1: Una bomba. Ti sei fatta male?
0: Oh, che spavento. Deve essere caduta vicino. Ma tu sanguini.
1: Dove?
0: Lì, al polso. La camicia è tutta intrisa.
1: Un graffio. Sicuramente una scheggia di vetro dalla finestra. Non è rimasto un vetro sano. Obice da 105, serie K. Vieni, cara, ti accompagno. Stasera festeggeremo al lume di candela.

0: Signorina? C'è ancora del tè?
1: Ora guardo. Dolente, il termos è vuoto.
0: Male. Lei dovrebbe avere più cura dell'equipaggio.
1: Non mi compete.
0: Cos'è di sua competenza?
1: Io sono la stenodattilografa e l'interprete simultanea del signor generale. All'occorrenza so anche usare il registratore.
0: Nient'altro?
1: Ho frequentato un corso di puericultura e detesto i bambini.
0: Lei è così giovane?
1: Sì.
0: Lei è molto bella.
1: Lo so.
0: Ah, lo sa?
1: Me lo dicono in tanti, ma questo non l'autorizza a toccarmi la gamba.
0: La gamba?
1: Col suo ginocchio destro, e se non la smette mi costringerà a cambiar posto.
0: Sbaglio, è un po' nervosa.
1: Affatto. Perché non guarda fuori, piuttosto?
0: Ho smarrito gli occhiali in quel trambusto e vedo tutto flu.
1: Ci vede poco e in compenso tocca molto.
0: Forse è ancora sconvolta dallo scoppio della bomba. È stato un bel botto. Ha potuto dare un'occhiata al buco? Proprio nel mezzo del cortile del quartier generale.
1: Ha bruciato tutte le orchidee.
0: E i bambù sono volati come tante frecce. È sorprendente che non abbia fatto vittime.
1: Solo un principio d'incendio.
0: Per me era una bomba d'aereo. Lei cosa ne pensa?
1: Perché non lo chiede all'aiutante di campo?
0: Era una bomba d'aereo?
2: Di mortaio.
0: Però... allora li abbiamo in casa.
2: Nessun dubbio.
0: Perentorio il signor aiutante.
2: Dopo 8 anni ci ho fatto l'abitudine.
0: Mentalità pratica. Davvero soldato. E il generale?
2: Dorme.
0: Ancora. Dovrebbe svegliarlo.
2: Me ne guardo bene.
0: E l'altro ce lo siamo dimenticato a terra?
2: Chi?
0: Il medico personale.
1: Si è chiuso dentro, sta vomitando, non sopporta il volo.
0: Non si potrebbe avere un po' di musica?

0: Prima qua giù era tutto giungla.
1: Mi passerebbe un momento il binocolo?
0: Ma se non ci vede?
1: Appunto! Le spiace passarmelo?
0: Prego!
1: Grazie! Ecco! Ecco, adesso sì! Mettendo le lenti fuori fuoco, ho un quadro esatto della geografia del paesaggio! Credevo che si stesse volando sul delta!
0: Siamo sull'altopiano!
1: Lo si direbbe un terreno vulcanico! Disabitato!
0: Una provincia assolutamente tranquilla.
1: Almeno questa è l'impressione che si ha dall'alto.
0: Anche dal basso!
1: Lei dice?
0: Un orizzonte aperto a tutti gli esperimenti.
2: Oh, io adoro i luoghi solitari. Perché non scendiamo?
0: Perché stiamo già scendendo.

0: Che silenzio. Niente. Proprio niente. Innaturale. Mi sento come il primo uomo sulla luna. Il piede sprofonda. La cenere mi arriva a mezza gamba.
1: Un silenzio cruento.
0: È lei, signore. Ha dormito bene?
1: 8 ore di lavoro, 8 ore di svago, 8 ore di sonno. Questa è la formula dell'uomo moderno. Il mio lavoro, la guerra. Il mio svago, il gioco di guerra. Le ore di sonno io le posso ridurre a piacimento. Se dormo 3 ore ne ho d'avanzo. In treno, in macchina, in aereo, il mio riposo è sempre rubato. Ho un vago ricordo del sonno più lungo che ho fatto. Sedevo al tavolo della pace.
0: Ne ha nostalgia?
1: Spero che non si ripeterà.
0: Eh già, per lei tutto è guerra.
1: Il desiderio di lotta è uno dei più legittimi della natura umana.
0: Signorina, vuole stenografare?
1: Cosa le salta in mente?
0: È bene che non una delle sue parole vada perduta. Nella mia nuova veste di capo ufficio stampa io...
1: Giovanotto, sono io che pongo le domande. Io che formulo le risposte.
0: Non dimentichi che i giornalisti la stanno aspettando. Un po' di allenamento non ci farà male. Vorrei che mi sviluppasse il concetto di lotta.
1: Io?
0: Proprio lei.
1: Non sono nella mia forma migliore.
0: Faccio uno sforzo.
1: Vediamo un po'. Nella vita quotidiana, la guerra è parte integrante della vita. Può andare?
0: Ma è quello che ci vuole. Il pubblico non chiede di meglio. Oggi il genere che va di più è la definizione lapidaria, senza fronzoli. Uno stile diretto che colpisca l'immaginazione di milioni di utenti.
1: Forse lei ha ragione.
2: Un attimo e sono con voi.
0: Mi ha dato del lei? Ma dove corre?
1: Si apparta.
3: Ci volta le spalle.
0: Vuoi vedere che l'ha messa in crisi la mia domanda?
4: E la poliuria?
3: Come, dottore?
4: Soffre di vescica.
0: In questo somiglia a Napoleone.
4: Disturbi dell'età.
0: Abbiamo un magnetofono? Un mangianastri?
3: Ci sono io. Non è sufficiente?
0: È bene che si riascolti, non si sa mai. Avremo pure in dotazione.
2: C'è tutto, basta chiedere. Disponiamo di un apparecchio stereofonico di registrazione e di riversione.
0: Coi microfoni?
2: Ovviamente.
0: Direzionali?
2: Senta, lasci fare a me.
0: E dei megafoni?
2: Per cosa?
0: Non si sa mai.
2: Sei un verme.
0: Dice a me...

0: Signore, sì, o chiamerò il suo medico.
1: Chiamalo, chiamalo, se credi di farmi paura. A proposito, che ore sono?
0: 1:15.
1: Infatti sentivo un vuoto nello stomaco. Chiamalo.
0: Dottore.
1: È l'ora di uno dei miei 5 pasti quotidiani. 3 ormoni, 2 stimolanti, 1 sedativo, 4 tranquillanti.
0: Dottore, la vuole generale?
2: Eccomi.
1: Oggi non si mangia?
2: Stavo appunto dosando la dieta. Come stiamo d'appetito?
1: Ho fame, fame, fame.
2: Bisogna scoraggiarla, altrimenti lei avrà una ricaduta.
0: Chi dia qualcosa subito. Mi sembra particolarmente teso.
2: Non è che è una proiezione del desiderio, che come tale non va esaltato ma represso.
1: Dottore, non barare. Dammi un ormone da mettere sotto la lingua.
0: Glielo dia.
2: Calma, calma, un momento di calma. Faccia un po' vedere. Apra la bocca. Ma non serri i denti. E non morda. Buono, così. Da bravo. Sì, la salivazione è abbondante. Però non si notano sintomi di paralisi. Anche se non è da escludere il groppo faringeo. Chiuda pure. Chi ha un fazzoletto?
0: Io.
2: Insudiciato tutte le dita. Le consiglierei la dieta CRI.
1: Che roba è?
2: E la dieta da crisi imminente. Ecco. Queste capsule nere sono da deglutire. E questa pasticca bianca è da masticare lentamente.
1: Non riesco a mandarle giù. Non c'è qualcosa da bere?
2: Ha già abbastanza saliva.
1: Un po' di whisky, un goccio.
2: Ma neanche per idea.
1: Un sorso d'acqua.
2: Meglio che mai.
1: Posso sedere?
2: Meglio se passeggia, l'effetto sarà più rapido.
1: Cosa mi tocca fare per essere sempre io?
0: È il destino dei grandi uomini.
1: A volte mi prende la tentazione di ritirarmi.
0: Ancora un paio di ritirate e lei è maturo per la pensione.
1: Ma che pensione, pensione? Non sono un invalido. Io ho diritto a un buon posto. Se una sconfitta è un errore, una serie di errori può aprire una carriera politica in patria. Se mi rimpatriano anche i soldati...
0: Se li ritroverà come futuri elettori. Dopo questa campagna una poltrona in Senato non gliela toglie nessuno.
1: Tu dici? Allora la pensiamo allo stesso modo.
0: Perché ne dubitava?
1: Non so, ti sto studiando. Tutto nella mia educazione mi porta a diffidare degli intellettuali.
2: Salute.
1: Ora mi sento meglio. E dire che non sei neanche un medico qualificato.
0: Lei non è abilitato alla professione?
2: Sono un chimico.

0: sistemato ogni cosa. Sente come funziona bene?
1: Perfetto, la ringrazio. Se mangiassimo? Signorina?
2: Datemi il tempo.
1: Apra il cartone.
2: È quello che sto facendo. Ci sono delle uova sode, dei cetrioli e una torta di mele.
0: C'è la birra?
2: C'è anche il latte.
1: Allora c'è tutto.
3: Chi ha una sigaretta?
2: Io, signor generale.
4: Prenda una delle mie. Sono al mentolo. Le irriteranno meno la tua.
0: Buon appetito a tutti.
3: Buon appetito, ragazzi.
2: Che bel posto.
1: Le ceneri sono ancora calde. A me bruciano il sedere.
2: Anche a me.
1: Il terreno è pieno di buchi.
3: Crateri.
1: È come stare su una fetta di gruviera scaldata alla piastra.
3: Un colabrodo.
4: E quelle fosse laggiù?
3: Sono fosse.
1: Lei parla come un manuale.
3: Fosse comuni.
1: Ah, capisco.
3: Banditi di villaggio.
4: E il villaggio?
3: Non c'è più.
1: Sparito.
3: Volatilizzato.
1: Il villaggio serviva di base al nemico?
3: Oh, forse. Amici o nemici non facciamo distinzione.
2: Non sentite caldo? Io sto sudando.
3: Tolga la camicetta.
2: Ci fosse almeno un po' d'ombra.
1: Niente alberi, niente ombra.
3: È stato un buon lavoro.
2: Che cosa?
3: Quello dei defolianti.
2: Oh no, non mi piace, è una cosa orribile che distrugge tutto il verde.
4: Distrugge anche i cromosomi. Provoca il cancro, genera mostri.
2: Questo non l'avevo letto.
4: Adesso lo so.
2: Ma gli alberi? Che cosa fanno di male gli alberi?
4: Già, gli alberi.
1: Non perdiamo tempo. Signore aiutante, la pregherei di togliere la musica e di mettere un nastro vergine.
3: Già, schiaccio un bottone e parte.
1: Bene. Allora il generale?
3: Ci sta voltando le spalle.
1: Un'altra volta?
3: Ma lo sa che lei è un bel tipo.
1: A meno che non stia meditando.
3: Glielo chieda.

0: Lottiamo contro dei cavernicoli. Stiamo tornando all'età della pietra con le nostre armi, atomiche, biologiche, chimiche.
1: E non siamo che all'ABC.
0: Ciò che più mi addolora è che, malgrado il nostro ricco arsenale, non abbiamo i mezzi per vincere le piccole guerre.
1: È un paradosso.
0: Ma guardati intorno. Quassù, fino a pochi giorni fa, c'erano dighe, cateratte chiuse, c'erano villaggi, scuole, ospedali, chiese, pagode. Oggi cosa c'è?
1: Il vuoto.
0: Avremmo risolto il problema. Il vuoto, solo apparentemente. La verità è...
1: La verità?
0: La verità è che il nemico è più vivo di prima.
1: Mi sembra eccessivo. Io non vedo che crateri, tronchi carbonizzati, ponti distrutti, argini sommersi, campi di riso spento sul nascere, mucchi di cenere e un bel po' di macerie.
0: Certamente abbiamo creato una buona macchina di distruzione, ben montata, oliata a dovere, una morte automatica a livello della grande industria dei nostri investimenti multinazionali. Ma con quale risultato?
1: Signor generale, vuole avvicinarsi al microfono? Un po' più vicino. Ancora un passo, un altro mezzo passo, un passettino. Ecco, grazie.
2: Siete pronti? Mi sentite?
3: Accidenti a lei, non picchi così! O mi farà saltare i timpani!
2: Andiamo, sbrighiamoci! Signorina, dia una mano anche lei. Sollevi quel cavo. Ma non così! A posto?
3: A posto!
2: Voce generale prima.
0: Signori giornalisti, più un problema è complesso, più va affrontato con umiltà, non scevra d'ottimismo.
2: No, stop!
1: Lasci stare il preambolo, faremo notte. Cerchiamo di andare al nocciolo. Lei parlava di morte automatizzata.
0: Automatica.
1: D'accordo, non è la stessa cosa, anche se entrambe sussistono nella recente fraseologia tecnologica. Ma mi faccia il favore di riprendere il concetto di fondo.
0: Non sarebbe meglio concordare prima la linea del discorso?
1: Lo sforzo bellico, le ragioni del conflitto, ma tutte cose risapute. Quello che conta, che farà più sensazione, è, come dire, la visione personale del problema. Lei parli liberamente, io ogni tanto interverrò come fanno i giornalisti.
0: Mi vuoi mettere in difficoltà?
1: Quelle sono vecchie volpi. Noi incidiamo tutto, tanto poi si taglia. E se non va, si cancella.
0: Non potrei riposare un po'?
1: Ma se non ha ancora incominciato?
0: Vorrei una pillola.
1: Più tardi. Dunque, le ricordo l'attacco. Noi abbiamo creato una buona macchina di distruzione. Ma con quale risultato?
0: Devo dire così?
1: Non mi sembra un interrogativo di poco conto.
0: Allora incominciamo.
2: Possiamo partire?
3: Sì, faccio io l'annuncio. Appunti per la conferenza stampa, voce generale, seconda. Vai!
1: Saluto che lei.
0: Signori giornalisti, più un problema è complesso, più va affrontato con umiltà, non scevra d'ottimismo.
2: Maledizione!
0: Ti sono ricascato.
1: Eh già.
0: È che non sopporto questo affare sotto il naso.
1: Non è che un microfono.
0: Ma è inutile, è più forte di me.
1: Gliene metto uno a collare.
0: Per carità, ho abolito anche la cravatta.
1: E se provassimo col megafono?
0: Non siamo in una piazza d'armi.
4: Forse il signor generale preferisce una mia prestazione?
0: Strana coincidenza dello spirito.
4: Sono pronta per stenografare.
0: Mi legge nel pensiero?
4: Oh, signor generale.
0: Via, non lo neghi, lei ha un suo fascino.
4: Ho tutto quanto occorre. Pendo dalle sue labbra.
0: Si avvicini.
3: Allora, che si fa con la registrazione?
2: Metta il volume al massimo.
3: Non garantisco niente.
0: Dilettante. Venga più vicino. Mica la mangio.
4: Vorrei che il mio lavoro fosse di suo pieno gradimento.
0: Non usi questo tono burocratico. Lo sa che ha due lombi molto alti, perfetti?
4: La prego, non mi confonda.
0: Lei è di razza, una buona cavalla da frutto. Lo si vede dal portamento di testa, da come scuote la criniera d'un castano dorato. Io me ne intendo, coi cavalli ci ho passato la giovinezza. Bisogna saperli prendere, avere la mano dolce, non si tiri indietro. È davvero allombata e alta di monta. Mi piacerebbe addestrarla, naturalmente non ora, ogni cosa a suo tempo. Proprio una bella puledra, senza un segno, senza una macchia, delicata ma anche agevole di bocca.
4: Oh, signor generale.
1: Signore, il tempo stringe.
0: Quella dei cavalli è stata una delle mie grandi passioni. Sapete cosa dicevamo in maneggio quando si aveva 20 anni e ce ne toccava sotto una buona? Cavalla di razza non sarà mai una razza.
4: Lei è anche un gran seduttore.
0: E lei è la donna giusta nel momento sbagliato. Bah, quando la guerra tornerà di nuovo fresca e gioiosa.
1: Signorina.
4: Dice a me?
1: Mi sente o sogna? Stenografi.
0: Dove sono finiti i larghi spazi? Le grandi operazioni anfibie per recuperare interi continenti. Quando si mandava avanti una guerra con milioni di uomini. Quando non occorreva una grande intelligenza per ideare un piano di battaglia. quando gli eserciti non erano ancora un'azienda, quando si lavorava in regime di concorrenza, quando ci lesinavano le armi e si era costretti a comprarle presso i mercanti dell'usato, quando un buon fante di linea aveva una speranza di vita di un mese, quando c'era un cannone ogni metro quadrato e un generale ogni 800 metri. Dov'è Stalingrado? Dov'è Verdun? L'Europa è inerte, l'Europa è finita. E noi oggi rovesciamo tutto il nostro potenziale su degli obiettivi periferici e limitati. E con quale risultato?
1: Finalmente, eccoci al dunque. Ha scritto? Ma per la miseria inconcepibile.
0: Cosa succede?
1: È proprio una cretina.
4: Parlava così bene e io sono rimasta con la biro in mano.
1: Dia qual suo notes. Neanche un segno. Bella stenografa.
0: Che natura adorabile. Ne farò la mia amante.
5: Ha freddo?
4: Mi ha preso un brivido improvviso.
5: E il sole che va giù dietro quel picco che prima era giallo e ora si è acceso di rosso.
4: Dottore, ha sentito cosa mi ha detto? Che sono la donna giusta nel momento sbagliato.
5: Neanche lui è l'uomo giusto nel momento giusto.
4: Glielo leggo negli occhi. Lei non ha simpatia per il generale.
5: Curo la sua salute fisica e psichica.
4: È malato?
5: Cosa glielo fa pensare?
4: Siede là tutto solo di fronte al tramonto. Secondo lei ha degli amici?
5: È incapace di averli.
4: Però è potente.
5: Finché è il potere.
4: Almeno ha intorno gente sicura.
5: Gli uomini più sicuri sono quelli che sono morti per lui.
4: Terrificante. Sento che lo amerò fino alla morte.
5: Molto tempo fa, tra queste montagne dove cresce l'oppio, quando un capo moriva veniva seppellito con armi e cavalli, con tutti i suoi beni personali e con il cibo per il viaggio. Anche le concubine che lo avevano amato lo seguivano.
4: Dove?
5: Nella tomba. Le strangolavano perché potessero stare sempre con lui.
4: Ma è orribile. Io non potrei mai seguire il generale nell'aldilà. Non doveva raccontarmi questa storia. E poi quel cane mi dà sui nervi.
2: Ci stiamo alzando. La scena rimane vuota. Non sembra un teatro?
0: A me fa l'effetto di un vaso da notte. Già, a pensarci bene, perché si dice teatro di guerra? Deve essere perché la massa ama il rito. E ogni uomo ha nella guerra il suo teatro. Tanti uomini, altrettanti teatri di guerra.
6: Secondo la mia opinione personale...
0: Un militare non può avere opinioni.
6: Quando è così, buonanotte.
7: Chi ha un libro sull'orgasmo?
6: Faccia come me, dorma.
7: Non ci si può neanche distendere. Seduta non riesco a prendere sonno.
6: Metta la testa sulla mia spalla e allunghi le gambe sul registratore. Va meglio?
7: Adesso sì.
8: Per favore, sollevi le gambe e mi lasci passare. Maledetta nausea.
6: Inghiotta qualcosa, ha un armadio di pillole.
8: No, ho provato tutto, dovrei abolire il volo. Permesso?
7: Poveraccio.
6: Chiuda la porta. Ha ridotto il cesso a un letamaio.
2: Signore, dorme anche lei?
9: Eh?
2: È in grado di seguirmi?
9: Seguo.
2: Mi pareva che russasse.
9: Ora non più.
0: Sono svegliissimo. Questa del russare è stata una delle prime incomprensioni con mia moglie. Poi sono venute le camere separate. Naturalmente più mi elevavo in grado, più le camere si separavano. Oggi viviamo in due ali dello stesso palazzo.
2: Una situazione di stallo.
0: Congelato sul piano logistico.
2: Signore... Lei stasera, sul tardi, si troverà a dover far fronte a un fuoco incrociato di domande delicate, anche imbarazzanti, che metteranno seriamente alla prova il suo prestigio personale.
0: Se è un rischio che dobbiamo correre, lo correremo.
2: Non le perdoneranno soprattutto una cosa.
0: Cosa?
2: Di aver taciuto un'operazione in grande stile che dura da anni.
0: È un silenzio che mi è stato dettato dall'alto.
2: L'accuseranno di complicità.
0: Oh, che parola grossa!
10: L'articolo 25 della Convenzione dell'AIA del 907, l'articolo della Convenzione di Ginevra del 49, l'articolo 6 dei principi di Norimberga vietano espressamente l'irresponsabile distruzione di città e villaggi.
11: Abbiamo sganciato le nostre bombe con precisione chirurgica.
10: Lei ha spianato un'intera provincia, ha sovvertito l'ordine della natura, ha mutato la geografia, ha reso orizzontale quello che era verticale.
11: Puoi ben dirlo. Sotto il nostro fuoco non è sopravvissuto nemmeno un pollo.
10: Questa frase sarà meglio che non la ripeta. Potrebbe suscitare tra i giornalisti una penosa impressione.
11: Siamo tra uomini o in un giardino d'infanzia?
10: Ci sarà tutta la stampa estera e gente informata.
11: Almeno non mi confonderanno con il generale dell'esercito della salvezza.
10: Signore, i suoi metodi non trovano riscontro nella storia militare.
11: La nostra è un'arte in continua evoluzione.
10: Lei non ha neanche l'attenuante dell'odio.
11: Questo semmai è un progresso.
10: Non ha mai visto in faccia una delle sue vittime.
11: Esattamente come i miei piloti. Oltre una certa altezza è impossibile distinguere un bufalo da una mondarito. E non esiste più rancore.
10: Un solo villaggio ha avuto 36 morti in un asilo, compresa la maestra.
11: I bambini dovrebbero stare in casa quando c'è un bombardamento.
10: Tutte le case del villaggio sono state distrutte.
11: Hanno le grotte.
10: Sono morti anche 19 vecchi, troppo deboli per raggiungere un rifugio.
11: Non posso occuparmi dei dettagli. I miei ordini sono teletrasmessi via satellite. Noi computerizziamo a 12.000 metri. Usiamo i fotoricognitori. Coordiniamo col radar i bombardieri. Guidiamo via radio gli elicotteri. Illuminiamo la notte coi razzi. Lo sai o non lo sai che tutti i miei uomini rientrano indenni alle basi?
10: Non è questo il punto.
11: I nostri decessi in percentuale sono minimi. Uno scarto dello 0,9%, tra i più bassi.
10: Come nelle migliori cliniche.
11: Certo, le loro sofferenze sono molte. Ma quando tutto sarà finito, verranno le riparazioni. Su questo punto, il nostro governo non è insensibile.
10: Cose dell'altro mondo.
11: Cose del terzo. Oggi si schiacciano bottoni e si tirano leve senza tanti tormenti di coscienza. Cosa si vuole da me? Che vada laggiù a intrecciare spoglie? A mettere assieme bambù? A coltivare Gran Turco?
10: Molto convincente.
11: La nostra sicurezza, innanzitutto.
10: Sarà perché sono miope, ma non ho notato movimenti di truppe né da una parte né dall'altra.
11: Da un angolo visuale strettamente militare potrei definire le nostre operazioni come degli interventi tattici dove le macchine sono chiamate ad assumere una parte sempre maggiore del lavoro. Ti è chiaro?
10: Chiarissimo.
11: Se poi allarghiamo la prospettiva, questo nuovo tipo di intervento radicale dall'alto è in grado di aprire entusiasmanti orizzonti su quanto potremo fare tra 5 o al massimo 10 anni in qualsiasi settore dello scacchiere mondiale.
10: Insomma, un banco di prova.
11: L'hai detto, un poligono di tiro.
10: Signor generale, lei è un vero pioniere, un precursore.
11: In un certo senso sì.
10: Che programma la morte senza vederne gli effetti, restando comodamente seduto sul proprio culo.
11: È un'espressione un po' forte.
10: Non so trovarne altre.
11: Ti potrei deferire a un tribunale di disciplina.
10: Se non la incrimineranno prima di genocidio.

0: Signorina, a che ora dobbiamo ricevere i giornalisti?
1: Alle 23.
0: Così tardi? E la cena?
1: È rimandata dopo la conferenza.
0: Lo sa che non ho fame?
1: A me è passata completamente.
0: Ah, capisco. Berrei piuttosto qualcosa.
1: Anch'io. E lei, signor generale?
2: Se date qualcosa anche a me, dovrebbe andare. Così può andare. Che ne direste di questo attacco? Signori giornalisti, più un problema è complesso, più va affrontato con serietà, non scevra d'ottimismo.
0: Mi sembra sempre lo stesso.
1: Ho buona memoria, per me è cambiato.
0: Possiamo riascoltarlo, abbiamo i nastri.
1: Al posto di serietà, prima c'era umiltà.
2: Infatti, la sostanza è la stessa, è solo una variante stilistica, come direbbe il mio consigliere.
0: Io non discuto lo stile. Vorrei che ci fosse più sostanza.
2: A rigore accetto anche la critica, ma che sia costruttiva.
0: Quando eravamo lassù, mi ero segnato una frase, non so più dove l'ho messa. Sì, ecco, forse è questo. Credo di avere trovato l'appunto.
2: Sulla carta igienica.
0: Non potevo mica scrivere sullo spazzolino da denti. Ecco, io comincerei così. Signori, le nostre formidabili risorse e il nostro generoso idealismo ci permettono di guardare positivamente al futuro.
2: Continua.
0: Ho finito.
2: Non è molto.
0: Le ho detto che era un appunto.
2: E poi più che aprire un discorso mi sembra che lo chiuda.
1: Non si potrebbero mettere insieme?
2: Cosa?
1: Le due frasi.
2: Le ha stenografate?
1: Mi può capitare una distrazione, ma conosco il mio mestiere.
2: Allora rilegga il tutto.
1: Signori giornalisti, più un problema è complesso, più va affrontato con serietà, non scevra d'ottimismo. Signori, le nostre formidabili risorse e il nostro generoso idealismo ci permettono di guardare positivamente al futuro.
2: Per me manca qualcosa, c'è un vuoto.
0: Sì, a metà.
2: L'hai notato anche tu?
1: A rileggerlo salta subito agli occhi.
2: Anche all'orecchio. È inutile, ci vuole uno specialista. Sono io. Passami il capo ufficio stampa. Il solito, sì, quello vecchio. Dormono, ma chi ti risponderà a tono? Se non prendo dei provvedimenti, qui si sfascia tutto.
0: È da un pezzo che il servizio va in vacca.
2: Salve, vecchio mio, ho bisogno urgente di te. Mi devi buttare giù una cosetta breve, tanto per aprire il discorso con i giornalisti. Una cosa che dica non dica. Se vuoi, accenna pure alle operazioni, ma senza entrare in troppi dettagli. Come? Considerati reintegrato. Contento? E ora lavoro. Ma non incantarti come al solito sulle parole. Fa presto, ti aspetto. Un uomo fidato, il vecchio dorme in piedi. Certo, a meno estro dell'altro.
1: Non era il mio tipo, poveretto. Ma che brutta fine.
0: Pericoloso, da ricoverare.
2: Un giovane sconcertante.
0: Peggio, un provocatore. Forse un agente del nemico, che si è sentito scoperto.
1: Io dormivo, non mi sono accorta di niente.
0: È lo sparo che mi ha svegliato e subito mi sono detto, sarà qualche bandito di villaggio. Anche il pilota dice di avere pensato la stessa cosa. Volavamo così bassi che sarebbe bastata la fionda di un bambino per colpirci.
2: Con quel buio presto?
1: Il dottore era il più stravolto.
2: Ha spalancato la porta della toletta.
1: Pensava che le fosse successo qualche cosa.
0: Poi ha visto che il morto non era lei ed è rimasto di sasso.
1: Impietrito.
2: Che storia. Sedevamo vicini parlando del più e del meno. Chi poteva pensare? Sono quasi riuscito a strappargli di mano la rivoltella.
1: Era armato?
2: No, mi ha sfilato la mia dalla fondina. E con un gesto fulmineo se l'è puntata la tempia. Quando ha sentito la mia mano afferrare la sua, ha premuto il grilletto.
1: Ma perché l'ha fatto?
2: Non aveva una struttura molto solida.
0: Gli mancava la stoffa del combattente. Tutto sommato è rimasto sempre un sedentario.
2: Il dottore parla di sindrome ansiosa.
0: Ci sarà un'inchiesta?
2: Non ne vedo il motivo. Meno diamo pubblicità all'accaduto, meglio è.
0: Giusto, con tutti quei ficcanaso che ci sono piovuti addosso.
1: Allora si può parlare di suicidio?
2: Si può parlare? E che altro è? Si deve! Piuttosto faremo fare una ricerca discreta per scoprire se ci sono delle tare in famiglia.
0: Oh, niente di più facile. Ricorda il caso di quel colonnello che ha schiaffeggiato il soldato.
2: Ma quella volta è stato il soldato che ha sparato al colonnello. Un omicidio che fece scalpore. Buonasera, cara. Stavo per telefonarti. Siamo appena rientrati. Sì, tutto bene. La notizia? Che notizia? Lo sai già. Accidenti. No, voglio dire che ho fatto bene a insistere perché tu non venissi con i ragazzi. In ogni missione ci sono sempre delle incognite, degli imponderabili. No, non posso parlartene al telefono, ci vedremo al brindisi della stampa. Come? Ma quello che vuoi, metti l'abito che vuoi. Sì, quello di raso col drago.
0: Bevi qualcosa?
3: Un Tè freddo, grazie. Signor generale, lei non mi dà mai il tempo. Bastava che me lo dicesse stamane prima di prendere il volo.
2: Fammi vedere cosa hai scritto.
3: Non è corretto, la punteggiatura è in disordine. Forse è meglio che la legga io.
2: Basta che ti sbrighi.
3: Amici giornalisti, signori della stampa estera, non è mia abitudine farmi desiderare come una prima donna, ma nella vita per riuscire bisogna saper rinunciare a certe abitudini. Le piace?
2: Continua.
3: Sì. Il disagio che vi ho procurato con il mio ritardo sarà più che compensato dalla mia decisione di giocare a carte scoperte per dimostrarvi la mia intera fiducia. Va bene?
2: Avanti.
3: Le necessità di servizio che mi hanno portato oggi a sorvolare il fronte operativo nascondevano in parte il desiderio sincero di fornirvi notizie di prima mano. Che vale vincere una battaglia se il mondo l'ignora? L'odierna missione era una tappa necessaria che mi ha permesso di verificare una teoria elaborata a tavolino. Stasera posso annunciarvi che il risultato ottenuto supera ogni previsione più rosea. Le nostre operazioni aeree congiunte sono state imponenti. 3 milioni di tonnellate di esplosivo su 3 milioni di abitanti, 1000 chili, notate bene, per abitante, hanno normalizzato una regione. Le province del nord sono calme e tranquille. Voi stessi, domani, potrete rendervene conto ripercorrendo l'itinerario da me compiuto.
4: Basta così! Fregnacce! Grandissime fregnacce!
3: Verità! Grandissime verità, signore, per quanto riguarda i dati...
4: Ti vuoi far perdere il posto? Dammi quei dannati fogli!
3: Sì.
4: E vattene!
3: Sì, sì.
4: Siete tutti una massa di irresponsabili. Un'operazione portata avanti per anni in segreto. Tu me la gridi così ai 4:20. Ma dove hai la testa? Fila! E non farti più vedere!
0: Signore, sono quasi le 23.
4: È triste sentirsi incompresi dopo una giornata faticosa. Ho come l'impressione che mi stia franando sotto tutto il sistema. Eppure, chi meglio di me può valutare gli eventi? Non c'è grande opera che non sia sanguinosa, ma l'umanità sembra ancora immatura per un confronto di dominio globale. Purtroppo siamo ben lontani da una simile chiarezza di scelta. La guerra globale che porrà fine a tutte le piccole guerre. Bisogna che ne parli col presidente degli Stati Maggiori riuniti. Perché rosicchiare il mondo quando lo si può mangiare in un boccone?
5: Ma è chiaro, le legano le mani, signore. Lei ha le mani legate.
4: Sì, piuttosto che ci manca la mentalità planetaria. Siamo al 2 più 2, siamo ancora i numeri semplici, alla tavola pitagorica. Tu sai contare i megatoni?
5: Signore, sono le 23.
4: Io... il vostro generale, condannato ad arare dei poveri campi di riso e di gran turco. Una specie di cincinnato in servizio attivo che semina fosforo e raccoglie un mucchio di ceneri. O un architetto di necropoli, un ideatore di comunità sotterranee che non vedranno mai il sole né la luna. Il guardiano delle tenebre che squarcia la seta della notte stellata con un ordine più breve di un amen, sì, ve ne do atto, ma il cui obiettivo è limitato. Un uomo d'azione ridotto a archeologo, a custode di civiltà sepolte, degradato a fiutare le tracce di un popolo estinto tra quella pappa grigia di uomini e donne, di bufali d'acqua, perché io solo posso dire dove erano gli argini, le vecchie dighe di terra, le capanne dai tetti di paglia, o riscoprire l'impronta dei fiumi che scorrevano ricchi di pesci tra l'antica vegetazione scomparsa come per una improvvisa catastrofe geologica. Io solo posso scavare in quel piccolo universo contadino senza rumori e riportare con pazienza alla luce i rari segni tangibili di un popolo laborioso e sereno e ricomporre quel mondo, coccio su coccio, come una vecchia giara. Grottesco! Semplicemente grottesco!
5: Signore, le 23 sono passate.
4: Cosa mi consigli di fare?
5: Penso che siamo tutti nella stessa barca, signore. Però, fossi al posto suo, non ci penserei. Voglio dire, ci faccia sopra una bella dormita.
4: Lasciatemi solo.
5: Ma le sembra questo il momento?
4: Se non hai di meglio da proporre?
6: Ci sarebbero i nastri.
5: Boh, quei nastri non valgono molto.
6: Vogliamo riascoltarli?
4: Ce ne manca il tempo, poi chissà cosa ho detto.
5: Magari qualcosa di compromettente.
4: Forse sono da buttare.
5: Meglio distruggerli.
4: Vuol dire che potrebbero usarli contro di me?
5: Non si sa mai.
4: Coi tempi che corrono?
5: Con tutto il malanimo che c'è in giro.
7: Zitti! Signor generale,
8: è cosa da far ridere, da farti venire il mal di stomaco, orecchianti.
7: Non si sente bene?
4: Ci stanno spiando.
5: Chi?
4: Quelli.
5: Non è possibile. Vado a vedere.
9: Hanno la vocazione del buco della serratura come tutti i visionari del quarto potere. Mercanti di parole, spigolatori di catastrofi, monitori, rubricanti, gazzettieri.
5: Dietro la porta non c'è nessuno.
9: Para te.
5: È così, signore.
9: Con chi parlavi?
5: Con nessuno.
9: Mi era sembrato.
7: Sbaglierò, ma anch'io.
9: Lo vedi? Mai fidarsi. Strisciano, si mimetizzano, hanno orecchie puntate dappertutto. Li ho incontrati nei luoghi più imprevisti. C'erano quelli che si bagnavano sotto, certo, ma ne trovavo anche nei luoghi esposti, appiedati a Maratona, a dorso d'elefante tra le sabbie strategiche di Zama, in slitta alla sedia di Poltava sotto i ponti di Saratoga, in zattera su e giù per i laghi Masuri, o che mi correvano dietro lungo le spiagge di Dunkerque e di Okinawa. Prediligevano i bei posti, le carogne, dove la guerra era più calda e la battaglia sferrima, con in bocca la tradizione umanitaria, ma con la penna intenta nella sofferenza, sempre pronti ad arricchirsi di notizie, a rinsanguarsi. Le mignatte bevevano il mio whisky, ammiccavano con gli occhi brindando. Generale, alla vostra! Allora è per domani all'alba? E intanto mi annusavano le tasche, mi giravano intorno per vedere se avevo la bomba, e finivano sempre col trovarla, perché io ci vivo, ci dormo con la bomba, me la tengo in serva sotto il cuscino, e l'ultima volta dopo Hiroshima gliel'ho fatta solo vedere, lucida, grossa, ad un bel blu cobalto.
5: Anche questo è un luogo eccellente per i giornalisti. Siamo in un momento storico, voi stesso siete un momento storico.
9: Stammi a sentire, io sono lo scudo e la spada. E la nostra forza è nella bomba. Ne farò la mia divisa, il mio motto da tramandare. Io mollo sul mondo milioni di megatoni. E boom! Finito con la politica del napalm e della cioccolata, con le distribuzioni gratuite di chinino. Chiuso con la puzza di riso bruciato. Addio al verde, al rosso e al giallo. Altro che erbicidi. Addio per sempre, spinaci. Addio, fagioli. Addio, piccoli uomini scuri. Soprattutto non voglio prigionieri. C'è il rischio di affezionarsi a chi ti odia. Io mi assumo la colpa, non la pena. Io mi assumo l'autorità del male. Spalanchiamo una buona volta i depositi blindati. Diamo fondo alle scorte. Diamo via libera, fuoco alle polveri. E sia fatta la gran luce in una danza planetaria di elettroni, bella come il primo ballo. Ciao neutrino, ciao protone. Allora sì che la pace sarà stabile. Fa entrare i giornalisti. Fateli entrare. Avanti. Avanti, che io riceva i signori della stampa. Do a tutti il mio cordiale benvenuto. Tu, dottore, e quei due in bianco che sono?
10: Il solito giro notturno con i miei ragazzi.
9: So quello che cerchi. Qualche povero sognatore di papaveri. Un paio di malati in erba che se la godono. Sono un padre di famiglia anch'io.
10: Un eroe allegro non è normale.
9: Dietro a front, avete sbagliato uscio.
10: Brutto segno quella bava alla bocca.
9: Non ho bisogno di niente.
10: Certo, certo. Le occorre un buon sonno ristoratore.
9: Di niente, capito, di niente.
10: Calmo, o peggiorerà il suo stato.
9: Cosa mi fate?
5: È solo un'iniezione.
9: Voglio le mie pillole.
10: Deve avere fiducia, vedrà che dopo si sentirà meglio.
9: Io sto benissimo.
5: Dicono tutti così, signor generale.
9: Ho la conferenza.
10: Lei non è in grado di ricevere visite.
9: Non potete portarmi via, ne va del mio prestigio.
10: Ci penserà l'aiutante di campo, vero?
5: Provvedo subito io con una telefonata.
9: A chi telefoni? Ma se non sa neanche a chi deve telefonare.
5: Dottore, ho il turno che mi scade a mezzanotte.
9: Un momento, per Dio! Si faccia almeno un comunicato a stampa.
10: Venga, generale.
9: Devo dettare.
5: Dottore, se lo leghiamo faremo prima.
9: Spiega che io non sono un generale che muore nel suo letto.
10: Stia tranquillo, dormirà nel mio reparto.
9: Ricorda che noi siamo lo scudo e la spada.
5: Sarà fatto.
9: Parla della pace. Quella vera.
5: Sì, signor.
9: Stabile. E lei non scrive?
7: Sto stenografando.
10: Andiamo, ragazzi. Tenetelo sotto braccio, ma con dolcezza.
9: La pace totale! Per il dominio globale!

0: guardarli cercando.
1: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
2: Rai Radio Techete.
3: Miriam Fai tra le protagoniste della cultura italiana che parteciparono a Damasco su Radio 3 rivelando i libri più importanti della loro vita. Le puntate originali sono del 2004, la giornalista e scrittrice ci lascerà nel 2012. Abbiamo diviso le sue puntate in due trasmissioni come sempre in questa serie. Edoardo Melchiori augura buon ascolto.
2: Damasco con Miriam Fai.
4: Buonasera a voi. Sono Miriam Fai e sono una giornalista che ama molto i libri e quindi sono contenta di partecipare a questa trasmissione in cui di libri appunto si parla. In verità ho anche scritto qualche libro, ma quando mi si chiede come preferisco essere presentata dico sempre giornalista. Questo è il mio lavoro, la mia professione da ormai moltissimi anni. Se non sembra, come dire, un po' vanesio, vorrei dirvi due parole di me all'inizio di questa settimana o quasi che passeremo insieme. Sono nata e cresciuta in casa di due artisti. Mio padre era pittore e mia madre scultrice e pianista. Era una casa piena di libri e fin da ragazzina ho potuto leggere tutto. Ho divorato i romanzi francesi, russi, inglesi, ho amato molto la poesia italiana, da Montale a Ungaretti a Saba. E come tutti gli adolescenti, ho persino scritto, lo confesso, alcune poesie. Poi ho fatto altre cose. Per molti anni ho fatto politica e ancora oggi, da giornalista, mi occupo, direi, prevalentemente di politica. E della mia vita vi parlerò a Damasco attraverso alcuni dei libri che hanno determinato le mie scelte, che mi hanno confortato o che mi hanno aiutato. Comincerò dunque dall'inizio e questa sera vi parlerò di un libro di un intellettuale fascista, di un teorico fascista, che ho letto assieme a un gruppo di amici nei primi anni 40. Frequentavo a Genova un liceo privato. Ero ebrea e quindi esclusa per legge dalle scuole pubbliche. Per quella che si chiama eterogenesi dei fini, quel libro di un fascista, contrariamente certo a quelle che erano, che potevano essere le intenzioni dell'autore, fecero scegliere a me e ai miei giovani amici le idee del socialismo. L'adolescenza è una singolare stagione, aperta alle più diverse scelte e possibilità. Un amico, un libro, un incontro possono metterti su una strada o l'altra e decidere in qualche modo della tua vita. Metterti, secondo il titolo di questa trasmissione, sulla via di Damasco. E non importa se questa via di Damasco si rivelerà dopo piena di difficoltà e forse persino sbagliata. Io, come vi dicevo, ho scelto di occuparmi non di letteratura o di storia o di poesia, come pure avrei potuto e voluto, ma invece di problemi sociali e quindi di politica in virtù del libro di questo autore fascista. Si chiamava Guido Manacorda e il libro era intitolato Il bolscevismo. Erano alcune centinaia di pagine, 200-300 pagine. Eravamo allora un gruppo di liceali genericamente antifascisti e appassionati di letteratura. Avevamo già letto Dickens, Cronin, che allora era molto di moda, Faulkner e Dos Passos, e ci eravamo commossi sulla miseria degli operai e dei minatori inglesi, nel caso di Cronin, e sulle tragiche vicende dei disoccupati americani durante la grande crisi, la grande depressione. Insomma, eravamo indignati delle giustizie del mondo e avremmo voluto porci riparo, naturalmente. E proprio allora incontrammo quel libro, Il bolscevismo, che ci indicò la strada. Noi di marce non sapevamo assolutamente nulla. Vivevo però allora a Genova e seguivo con questo gruppo di amici le vicende della guerra. I nazisti erano stati fermati sotto Stalingrado. E questo, come dire, ci appassionava ma anche ci incuriosiva, perché volevamo capire meglio qual era la natura di quel regime, chi erano questi famosi bolscevichi, in nome di quali principi riuscivano a resistere anche ai nazisti e persino a respingerli. Fu allora che, non so se consigliata da qualche professore o per caso, affrontai con i miei amici la lettura di quel libro. Il suo autore, lo ripeto, Manacorda, illustrava, certo in modo critico, ma non mi sembrava eccessivamente propagandistico, le basi teoriche del bolscevismo, quindi il marxismo, la sua mistica, la sua morale, la sua politica e la sua economia. Ricordo che ci colpirono in modo particolare i medaglioni che servivano di prefazione al volume, dei medaglioni con tanto di fotografia, naturalmente in bianco e nero, ed erano i ritratti dei personaggi che avevano ispirato o dato vita a quel regime, i ritratti di Marx, di Engels, di Lenin, di Stalin e di Trotsky. Molti di quei protagonisti ci apparvero allora del tutto degni di ammirazione. Ecco ad esempio come veniva descritto il personaggio Giuseppe Stalin.
0: Figlio di un ciabattino di Gori, espulso 19enne dal seminario ortodosso dove compiva i suoi studi. Da quel momento egli è votato al comunismo. 5 volte arrestato, 2 volte deportato, 5 volte fuggito. Mai uscito dalla Russia. Durante il primo periodo della rivoluzione, temuto espropriatore di banche a favore del partito. Nessun travaglio teorico né religioso. In compenso, organizzatore formidabile, con visioni della realtà acute e precise. Cultura scarsa. Non conosce nessuna lingua straniera. I suoi discorsi, d'altra parte, non sono e non vogliono essere altro che l'interpretazione dottrinaria della triade Marx, Engels, Lenin. Freddo, taciturno, scaltro, diffidente. Lavoratore formidabile. Incrollabilmente persuaso della propria missione nel mondo. Costume sano, vitto frugale. È assolutamente convinto e inesorabilmente deciso a rendere felice tutta l'umanità e conseguentemente a togliere di mezzo chiunque si frapponga al suo messianico disegno. Chiunque si rifiuterà di obbedire alla volontà generale, diceva già ai suoi tempi Rousseau, vi sarà costretto. Ognuno sarà obbligato a essere libero. Sotto Stalin ognuno sarà obbligato ad essere felice. Insidiato dai vicini, detestato in silenzio da quasi tutta l'intelligenza, adorato dalle folle come un dio, 9 città sono state fondate o ribattezzate col suo nome. E il suo nome porta la più alta vetta del Pamir. L'aureola del mito circonda da tempo la sua rude fronte di rivoluzionario.
4: Il primo capitolo del libro era dedicato, come giusto, ad una analisi e poi a una confutazione del testo fondamentale, cioè del Capitale di Carlo Marx. Trattava quindi dell'analisi marxista della società, che era del tutto nuova per noi, che nulla sapevamo di economia o di sociologia, di struttura, sovrastruttura, valore, plusvalore. Non ne sapevamo nulla. Ma la lettura di quelle pagine ci lasciò tutt'altro che indifferenti. Noi avevamo studiato fino allora come tutti i ragazzi dell'epoca, avevamo studiato la storia come un susseguirsi, come dire, un po' disordinato di guerre, di paci, di eventi politici, di opere di grandi personaggi. E per noi, che avevamo studiato la storia così, fu invece una vera e propria scoperta vedere emergere da quel groviglio un po' disordinato di eventi, un po' casuale di eventi, o così perlomeno ci era apparso, una storia e una lotta delle classi, qualcosa di molto preciso. Plebei contro patrizi, schiavi contro padroni di schiavi, vassalli contro signori feudali e alla fine proletari contro i capitalisti. In quel libro, in quelle pagine, in quel capitolo, scoprimmo alcune parole e termini che c'erano del tutto ignoti e che poi sarebbero diventati per noi pane quotidiano. Valore, plusvalore, valore d'uso, valore di scambio e soprattutto sfruttamento dell'uomo sull'uomo, reso possibile nella società capitalistica dal fatto che i padroni disponevano dei mezzi di produzione, cioè delle macchine e del capitale. In quel tipo di società, la società borghese, ce lo spiegava lo stesso Manacorda in quel libro, la libertà significa semplicemente che l'individuo è abbandonato senza difesa al potere del capitale e viene lasciato campo libero al capitalista di schiacciare il lavoratore. Leggevamo quelle pagine con attenzione nella nostra vecchia casa di Genova. Stavamo chine sui quaderni persino per prendere appunti, convinte che in quelle pagine scorresse un'importante verità, venisse indicato un orizzonte di maggiore giustizia ed uguaglianza. Noi, quella classe oppressa, quegli operai, non li conoscevamo assolutamente. La mia famiglia viveva molto modestamente e tuttavia, alla luce di quelle pagine, anche i nostri piccoli privilegi, studiare il pianoforte, poter andare a scuola, anche quei piccoli privilegi ci sembravano eccessivi. Volevamo dunque metterci al servizio di quegli operai che non conoscevamo, ma di cui attraverso quelle pagine immaginavamo lo sfruttamento e la miseria. L'urto finale tra il proletariato e la borghesia, scriveva Manacorda, quasi per metterci in guardia contro le nostre illusioni, si svolgerà in un'atmosfera di vero e proprio terrorismo, tra fiamme, catastrofi apocalittiche, però per fatalmente risolversi con la vittoria del proletariato, che imporrà la propria provvisoria dittatura. Mezzo la dittatura, non fine, che scomparirà il giorno in cui il proletariato celebrerà il suo definitivo trionfo. Allora, non esistendo più né classi né dominazioni né antagonismo di classi, anche lo Stato scomparirà e allora ognuno, lavorando secondo le proprie attitudini, secondo le proprie capacità, secondo le proprie preferenze, riceverà secondo i propri bisogni. Beato Manacorda, noi eravamo molto giovani, molto ingenui, molto partecipi delle sofferenze del mondo. Della rivoluzione russa sapevamo ben poco, ma avevamo letto e studiato la rivoluzione francese ed eravamo tutti seguaci, quasi innamorati, di Robespierre e di Saint-Just. Quindi non condannavamo la violenza, condannavamo piuttosto l'ingiustizia. Dirò di più. Essendo così giovani, eravamo convinti che un certo tasso di violenza fosse indispensabile per porre riparo alle ingiustizie del mondo. Del resto, è questa la stessa trappola nella quale sono cascati, dopo di noi, altre generazioni di giovani, da quelli del 68 a quelli del 77. Insomma, eravamo convinti che la violenza fosse una parte ineliminabile della storia e che alla fine ci sarebbe stata una società più giusta per tutti, nella quale gli oppressi di oggi avrebbero però potuto godere della loro legittima quota di libertà e di benessere. Anche il Manacorda, nel testo che stavamo leggendo e studiando, dava atto di questa possibilità. Finita la violenza, instaurata la nuova società, quale sarebbe stata la condizione di vita delle classi finora oppresse? Non ci sarebbero stati più sfruttati e sfruttatori, tutti avrebbero potuto andare a scuola, insomma tutti avrebbero avuto il massimo dei diritti. Questo era il socialismo, come del resto affermava la stessa Costituzione sovietica del 1936 che il Manacorda pubblicava in appendice.
0: Articolo 118. I cittadini dell'Unione Sovietica hanno il diritto al lavoro, a un'occupazione garantita con un compenso corrispondente alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Articolo 119. I cittadini dell'Unione Sovietica hanno diritto al riposo, che viene assicurato mediante la riduzione della giornata lavorativa fino a 7 ore giornaliere, con i congedi annuali e mettendo a disposizione dei lavoratori un'ampia rete di case di vacanze e di circoli ricreativi. Articolo 120. I cittadini dell'Unione Sovietica hanno diritto all'assistenza materiale nella vecchiaia e parimenti in caso di malattia e di perdita della capacità lavorativa, attraverso lo sviluppo dell'assicurazione sociale a carico dello Stato e l'assistenza medica gratuita. Articolo 121. I cittadini dell'Unione Sovietica hanno diritto all'istruzione generale obbligatoria con la gratuità dell'istruzione, compresa quella superiore, con un sistema di stipendi statali e borse di studio. Articolo 122. La donna nell'Unione Sovietica gode degli stessi diritti dell'uomo in tutti i campi della vita economica, pubblica, culturale e sociale, politica. La possibilità di esercitare tali diritti viene assicurata offrendo alle donne il diritto al lavoro, al giusto compenso, al riposo, all'assicurazione sociale e all'istruzione, istituendo per le donne nel periodo di gravidanza congedi con la conservazione piena del salario e organizzando un'ampia rete di case di maternità, di giardini e nidi per l'infanzia. Articolo 123. L'uguaglianza giuridica dei cittadini, indipendentemente dalla loro nazionalità e razza, in tutti i campi della vita economica, statale, culturale, sociale e politica, è una legge irrevocabile dello Stato.
4: Diritto per tutti al lavoro, al riposo, alla casa, all'assistenza, all'istruzione. Tutto bellissimo. Vi ho già detto che con me, che sono Miriam Mafai, e con le mie sorelle c'erano un piccolo gruppo di amici, studenti liceali, e c'erano anche due ragazze. E dunque a noi ragazze parve particolarmente positivo quell'articolo che garantiva la totale parità di diritti alle donne. Una parità, forse occorre ricordarlo, di cui allora le donne in Italia non godevano, né all'interno della famiglia né nel lavoro e nella società. Insomma, in quella Costituzione tutto appariva bello, giusto, convincente. Sulla carta. In quale altro paese al mondo esisteva una Costituzione così democratica, così rispettosa dei diritti dei lavoratori? Avremmo imparato un giorno, ma molto più tardi, che le affermazioni contenute in una Costituzione possono essere, come è stato detto di alcuni trattati internazionali, solo pezzi di carta, pura menzogna. Se non c'è democrazia, se non c'è per tutti i cittadini la possibilità di organizzarsi in partiti, in associazioni, di votare per un partito o per l'altro. Ora, questa libertà non era assolutamente prevista in quella Costituzione né in quel paese, l'Unione Sovietica, in cui c'era la regola del partito unico, del partito bolscevico al potere. Ma questo, che un giorno ci apparirà chiaro, non ci sembrava allora decisivo. Ci rendemmo conto, sia pure, non lo so, con qualche incertezza, non ricordo chi di noi pose il problema, della esistenza di questa questione. E ne discutemmo anche vivacemente. Alla fine decidemmo. E decidemmo che tra la libertà, quella che chiamavamo la libertà formale o borghese e che così era definita anche nel testo di Manacorda, e l'uguaglianza per tutti, era necessario scegliere. E scegliere l'uguaglianza, convinti che la libertà potesse venire dopo. Sbagliavamo, certo. E quando ce ne rendemmo conto, gran parte della nostra vita di adulti se n'era già andata. A Genova ogni notte era squarciata dalle sirene e dai lampi dei bombardamenti e la mattina si contavano i morti. Noi speravamo che la guerra finisse presto e soprattutto che finisse con la sconfitta dei fascisti e dei nazisti. Ma Hitler allora sembrava ancora invincibile e l'eventualità di quella vittoria ci gettava in una vera e propria angoscia. Le truppe naziste avevano già occupato la Francia, il Belgio, l'Olanda, i ricchi paesi del nord Europa e avevano dilagato in Polonia, Cecoslovacchia, Romania, Bulgaria, Grecia, Jugoslavia. Nessuna forza sembrava in grado di resistere alla poderosa spinta delle armate tedesche. Ma i russi invece resistevano. Resisteva, nonostante il crudele assedio cui era sottoposta, Leningrado, si chiamava così allora, adesso si chiama Pietroburgo. Resisteva Mosca e soprattutto resisteva Stalingrado, la città che portava il nome del capo dell'URSS e che avrebbe addirittura respinto l'attacco delle armate che sembravano invincibili di von Paulus. Questa resistenza così forte sembrava confermare, anzi direi confermava senz'altro ai nostri occhi una reale adesione di quel popolo al suo regime, la sua fiducia nel suo capo, quello Stalin di cui abbiamo letto poco fa il ritratto e nel cui nome decine di migliaia di giovani morivano. Non poteva essere un popolo oppresso, secondo noi, quello che si sacrificava ogni giorno sotto le mura di Stalingrado. Non potevano essere oppressi quei giovani che rifiutavano di arrendersi, quei partigiani e quelle partigiane che combattevano nelle retrovie e che quando venivano catturati morivano con il nome di Stalin sulle labbra, per la loro, ma anche per la nostra libertà. C'era qualcosa di straordinario in questa resistenza. Come si spiegava? Su quali principi morali si reggeva? Quali principi, quali ideali rendevano possibile tanto spirito di sacrificio, tanto eroismo? Questo era uno dei nostri interrogativi. Ma anche a questi interrogativi il testo di Guido Manacorda, il testo dello studioso fascista, dava una risposta che ci appariva convincente e che dimostrava la superiorità di quel regime.
0: Caratteristica prima e insieme forse di tutte la più interessante di questa società bolscevica è l'espressione ascetic. Del resto, ogni reazione contro una società in decadimento, il che vuol sempre dire corrotta e gaudente, deve necessariamente congiungersi a una predicazione e pratica ascetica più o meno accentuata. Ne fece vasta esperienza anche la Rivoluzione francese. Difficilmente avrebbe loro potuto sottrarsi il bolscevismo, seguace fedelissimo, con marcate tendenze pedagogiche, di una tradizione, la marxista, già di per sé stessa ricca di caratteri moralizzanti. Rimane certo ad ogni modo che in specie il primo prorompere e affermarsi della rivoluzione fu caratterizzato da molti rigidismi ascetici, che in seguito rinunzi ai sacrifici delle squadre e lavoratrici d'assalto furono e continuano a essere, a quanto pare, gravi e reali, che infine la stessa guerra civile spagnola, come è stata fatta dai marxisti, riesce pur sempre, insieme con l'esempio dei suoi furori sadici, a dare la misura delle prove e delle sofferenze a cui quei medesimi marxisti riescono a sottoporsi per il trionfo della loro causa. La stessa preoccupazione d'altronde traspare dalle virtù cardinali dell'Homo Sovieticus, quali tuttora vengono inculcate alla gioventù. Obbedienza, umiltà, dedizione al partito, sacrificio integrale a favore della patria.
4: Obbedienza, umiltà, dedizione al partito, sacrificio integrale a favore della patria. Principi che ispiravano

0: dedicammo allora alla politica. Ho finito questa puntata di Damasco. Vi ricordo che sono Miriam Mafai. Forse era una puntata un po', come dire, troppo severa? Può darsi.
1: Damasco con Miriam Mafai.
0: Buonasera, buonasera da Miriam Mafai, che conduce Parlando di libri, come sapete. E ieri infatti vi ho parlato di un libro molto ponderoso e tutto politico. Stasera vi parlerò di un libro molto ponderoso, ma di tutt'altro genere. Si tratta di un grande appassionato romanzo, di un grande scrittore che fu americano di nascita, inglese per scelta e italiano di adozione. Si chiamava Henry James e il libro di cui stasera voglio parlarvi è Ritratto di signora. Molti di voi avranno certamente visto il film tratto da quel romanzo. È un guaio però aver amato tanto un romanzo, gli uomini e le donne che hai conosciuto in quelle pagine. Quando li vedi sullo schermo rischi di non riconoscerli più, ma questa è una divagazione molto personale. Parliamo dunque stasera di Ritratto di signora e della sua protagonista Isabel Archer. Qualcuno di voi forse ricorda il personaggio di Nora, protagonista di una celebre tragedia di Ibsen intitolata Casa di bambole. Scritta sul finire dell'Ottocento, quella tragedia provocò un vero e proprio scandalo tra i ben pensanti e molta emozione e molto consenso anche nel movimento delle donne. Nora, infatti, abbandonava il marito e i figli e la sua casa di bambole, rivendicando il diritto di vivere la propria vita. Pochi anni dopo usciva Ritratto di signora di Henry James. Isabel, la protagonista, è una sorta di Nora alla rovescia. È una giovane americana, colta, ricca, curiosa del mondo, che sbarca in Europa e in Italia, affascinata dalla nostra cultura e, insomma, dai nostri monumenti. Cosa spinge questa donna libera, già emancipata, a chiudersi per sempre, umiliata e in silenzio nella sua casa di bambole? Ho amato molto nella mia giovinezza libri che avessero a protagonista una donna, preferibilmente una donna vincente, fosse la Jo di Piccole donne o la Madame Curie nella biografia scritta dalla figlia, o George Sand che in segno di libertà vestiva nell'Ottocento abiti maschili. Non ho mai amato invece molto le donne perdenti o sconfitte, a prescindere dal valore dei romanzi di cui erano protagoniste, da Natasha di Guerra e Pace o Madame Bovary o Anna Karenina. Ho fatto eccezione per Isabel Archer, la protagonista di Ritratto di signora di Henry James. La giovane americana che arriva in Italia così piena di energie, di entusiasmo e di curiosità intellettuale e che alla fine si ritrova chiusa nella gabbia di un matrimonio infelice. Isabel Archer è una perdente, è una sconfitta. Adesso vi farò una confessione molto personale e mi vergogno un po' a confessarlo, poi qui a Damasco, quasi in pubblico, perché so bene che non bisognerebbe mai sovrapporre le proprie vicende personali ai libri che si leggono o ai film che si vanno a vedere. Ma forse io ho amato tanto Isabel Archer anche perché in quella fase della mia vita la sentivo vicina. Anch'io mi sentivo in quegli anni una perdente sul piano sentimentale. Anch'io, come Isabel, mi ero volontariamente chiusa in un matrimonio infelice dal quale non potevo e soprattutto non volevo uscire. Ma lasciamo da parte i miei sentimenti personali, voglio dire i sentimenti personali di Miriam Mafai che sta stasera parlando qui con voi. Basta, basta. Voglio solo dirvi che il ritratto disegnerà un bellissimo romanzo.

0: romanzo. È un romanzo di formazione sentimentale, di scontro, di mentalità e di culture, ma senti fin dalle prime pagine che su tutta la vicenda incombe un mistero. Forse il ritratto di signora è anche un giallo. Senti mano a mano che vai avanti nella lettura che verrà commesso un crimine. Non sai quale, ma immagini facilmente chi potrà esserne la vittima. Sentiamo intanto come all'inizio del romanzo ci viene presentata la giovane americana. Sapremo poco del suo aspetto fisico, molto delle sue ambizioni e della sua volontà di conoscere il mondo.
1: Isabel Archer era una personcina ricca di teorie. La sua immaginazione era notevolmente attiva. Aveva avuto il privilegio di possedere una mente più sveglia di quella della maggior parte delle persone tra le quali le era toccato in sorte di capitare. Una più viva brama di formarsi una cultura fuori del comune. Le sembrava spesso che la sua mente si muovesse più rapida di quella di molti altri e ciò incoraggiava un'impazienza che poteva facilmente essere confusa con la superiorità. Con la sua scarsa esperienza e i suoi esaltati ideali, la sua confidenza, insieme innocente e dogmatica, il suo temperamento, insieme esigente e indulgente, la sua mescolanza di curiosità e di sussiego, di vivacità e di indifferenza, la sua risoluzione di vedere, tentare, sapere, poteva essere facile vittima di un esame critico se non fosse destinata a suscitare nel lettore un impulso più affettuoso e più semplicemente di aspettativa. Una delle teorie di Isabel Archer era quella di essere molto fortunata per la sua indipendenza e di doverne fare perciò uso molto illuminato. Nell'insieme, riflettendoci su, non aveva dubbi sulle cose che erano male. Le ripugnavano, ma se le fissava con fermezza le riconosceva subito. Era male essere meschini, essere gelosi, essere falsi, essere crudeli.
0: Questo il personaggio di Isabel, la protagonista di Ritratto di signora, il romanzo al quale io, Miriam Mafai, dedico questa puntata di Damasco. È un personaggio, ve l'ho già detto, che io ho molto amato. È avida di libertà e di conoscenza del mondo, Isabel. E dalla sua lontana, piccola provincia americana riesce a conoscerlo questo mondo, perché diviene ricca grazie ad una imprevedibile, cospicua eredità che le dà anche la libertà, perché indubbiamente la favorisce, le permette di passare dalla fase dei sogni alla fase della realizzazione. Libera, allegra, decisa, come dire, ad avere tutto quello che desidera della vita, Isabel rifiuta, tanto per cominciare, due vantaggiose proposte di matrimonio, una di un lord inglese e l'altra di un simpatico giovanotto americano. E quindi si imbarca per venire in Europa. Allora ci si imbarcava, naturalmente, non c'erano gli aerei. Viene in Europa con una zia molto amata e anch'essa, come dire, una signora anziana ma molto indipendente, un bel personaggio. Nel primo incontro con il cugino Ralph, altro personaggio centrale del romanzo destinato a morire di tubercolosi, dice quasi come a presentarsi, lo dice Isabel: «Credo che la gente soffra troppo facilmente. Non è necessario soffrire, non siamo fatti per questo. Io sono venuta in Europa per essere felice e non le manca niente per esserlo». Inevitabile meta del suo viaggio quindi sarà l'Italia e Firenze in particolare, città del resto molto amata dagli inglesi, dallo stesso Henry James, che vi soggiornò a lungo e ambientò qui anche altre sue opere. Firenze è un concentrato di cultura, di storia, di bellezza. Vivere in un luogo simile era per Isabel come avere tutto il giorno all'orecchio una conchiglia di mare del passato. Quel murmure vago, eterno, teneva desta la sua immaginazione. E qui a Firenze la giovane americana incontrerà l'uomo del suo destino. Si chiama Gilbert Osmond. E con questo incontro mette il piedino nella trappola che Madame Merle le ha preparato. Sapremo solo nelle ultimissime pagine del romanzo perché e come. Henry James, ve l'ho già detto, è un maestro del giallo psicologico, dove non ci sono cadaveri, ma si progettano e si infliggono ferite dalle quali non sgorga sangue, ma che non riusciranno mai a rimarginarsi nell'animo e nel cuore delle vittime. La vittima predestinata è Isabel, che come una povera mosca resterà impigliata nella ragnatela che molto abilmente le è stata tesa. Molte pressioni verranno, con molta abilità, con molta discrezione, esercitate su Isabel perché rinunci alle sue idee di indipendenza e di autonomia. Prima ci sarà la seduzione esercitata su di lei da quella Firenze così carica di bellezze, di profumi, di opere d'arte, di storia. Ma la ragazza viene sedotta anche dal luogo in cui Osmond vive. Ed è una villa in cima a un colle, alle porte di Firenze, credo dopo Porta Romana, ammantato di ulivi. Una casa, anche quella, carica di arte, di storia, di porcellane, di paesaggi del 400. Insomma, una casa misteriosa e seducente, abitata da un elegante e raffinato cultore d'arte, molto rispettoso delle regole e delle convenienze. Avevo detto all'inizio di uno scontro di culture e in effetti la ragazza, davvero una ragazza perché molto giovane, che conosce gli straordinari spazi liberi di un paese come l'America, come dire, così ricco di energia e così povero di storia, subisce immediatamente l'oscuro fascino del passato e della decadenza che si respira in quella casa e persino nei modi di Osmond. Nel rapporto tra Isabel e Osmond, nello scontro tra il nuovo e il vecchio mondo, vince il vecchio mondo, fatto di misteri, di non detto, di divieti, di formalità, di regole da rispettare, di stanze sempre in penombra, sovraccariche di rarità, di tendaggi, un vecchio mondo decadente che nasconde segreti e menzogne. Dimenticavo una cosa molto importante. Osmond è vedovo e vive in quella casa, vive lì appena tornata dal convento nel quale è rimasta chiusa durante l'infanzia la sua bambina Pansy, una bambina delicata, silenziosa, sensibile, priva di ogni autonomia e di ogni volontà, totalmente soggetta al padre. La piccola si attacca subito a Isabel e Isabel le si affeziona. Tutto è pronto perché la giovane ereditiera cada nella trappola.
1: Isabel non aveva conosciuto mai una persona tanto raffinata. L'originalità era fisica, per cominciare, e si estendeva impalpabilmente. I capelli folti e morbidi, i lineamenti finemente cesellati, la carnagione, perfino la regolarità della barba e quella snellezza leggera, elastica, per cui il movimento di un dito bastava da solo a produrre l'effetto di un gesto espressivo. Tutte quelle caratteristiche personali colpivano la nostra sensibile giovinetta come segni di distinzione, di fervore, in certo modo come una promessa di interesse. Senza dubbio quell'uomo era esigente, ipercritico. Lo aveva dominato la sensibilità, forse lo aveva dominato anche troppo. Lo aveva reso intollerante dei fastidi volgari, lo aveva ridotto a vivere da sé, in un mondo scelto, selezionato, predisposto per il suo piacere, in cui meditare sull'arte, la bellezza e la storia. Ogni stanza era piena di oggetti romantici, ogni pezzo era strano e prezioso al massimo grado, e Osmond continuava ad essere il più gentile dei ciceroni. Tanta cortesia sorprendeva quasi la nostra giovane amica, la quale si domandava perché mai egli si prendesse tante pene per lei e finiva col sentirsi oppressa dal cumulo di bellezza e di cultura in cui veniva introdotta. Probabilmente egli la credeva più sveglia, più colta sotto ogni aspetto, più preparata di quanto non fosse.
0: Osmond dunque fa sì che Isabel cominci, come dire, a sentirsi inadeguata, incerta, inferiore di fronte a tanta raffinatezza e cultura. Comincia a perdere di sicurezza. Nella mia vita e soprattutto nel mio rapporto con altre donne, sono mie amafai, in questo momento introduco un elemento personale, diciamo, mi sono resa conto che la perdita di sicurezza è sempre per le donne il primo passo sulla strada della perdita della propria identità e della propria libertà. La perdita di sicurezza. E così accade alla giovane protagonista di Ritratto di signora. Lei non lo sa, lo saprà solo alla fine, ma progettando con Madame Merle il matrimonio, Osmond ha detto sprezzantemente di Isabel: ha troppe idee. Per fortuna sono pessime, dovranno essere sacrificate. E lo saranno. Affascinata da Osmond, intenerita dalla piccola Pansy appena uscita dal convento, Isabel decide di sposare questo gentiluomo che ha voluto fare della propria vita un'opera d'arte. Di quell'opera d'arte pensa di entrare a far parte anche lei, ma con le sue idee, le sue curiosità, il suo amore per l'arte. La sua decisione, presa in modo assolutamente autonomo, viene del tutto disapprovata dalla sua più cara amica, Henriette, una giovane americana che gira il mondo come giornalista, e anche dalla zia, l'americana di spirito indipendente che l'ha accompagnata in Europa. E ancora di più viene disapprovata da Ralph, il cugino innamorato, malato, che di fatto le ha regalato una gran parte dell'eredità familiare. Avevo progettato, dirà questo cugino, avevo progettato per te un altro destino. Non dovevi cadere così facilmente o così presto. Eri fatta per qualcosa di meglio che non vegliare sulle sensibilità di uno sterile dilettante. Ma quando una donna è innamorata non trova nulla di meglio da fare che vegliare sulle sensibilità dell'altro. Tutti coloro che l'amano e che lei ama la mettono sull'avviso, ma accade sempre così nella vita. Sarà accaduto anche a voi o a qualcuno vicino a voi. In realtà, quando sei innamorato, preferisci rinunciare agli amici, agli legami, per andare incontro con leggerezza alla felicità che ti attende o che tu pensi che ti attenda. E così farà anche Isabel. Si sposa. Henry James non ci dice nulla del matrimonio, non troverete nel libro una pagina dedicata, nemmeno una riga dedicata, che so io, al matrimonio, alla cerimonia, al viaggio di nozze. Sappiamo soltanto che hanno deciso di vivere in Italia. E infatti, con un voluto stacco di spazio e di tempo, ritroviamo Isabel e Osmond non più a Firenze, ma a Roma. Sono passati solo 3 anni dal matrimonio, ma la scena e i personaggi sono già profondamente cambiati. La coppia non abita più nella villa in cima alla collina di Firenze, dove abbiamo lasciato Osmond, ma in una grande casa proprio nel cuore di Roma, un edificio oscuro e massiccio, torreggiante su una piazzetta nelle vicinanze di Palazzo Farnese. Un palazzo, secondo il modo di vedere romano, scrive Henry James, ma una specie di fortezza, una vasta mole dal severo e antico nome romano che sapeva di fatti storici, di delitti, di astuzie e di violenza. C'erano affreschi del Caravaggio, pare al piano nobile, e poi c'era una fila di statue e di urne polverose nella loggia, dalle nobili arcate, prospiciente l'umido cortile dove una fontana sgorgava da una nicchia muscosa. Sono tutti aggettivi particolari che rendono l'idea di qualcosa di molto ricco, ma anche di un po' oppressivo, come dire che non assomiglia alla Isabel che abbiamo conosciuto nelle prime pagine del romanzo. Anzi, a me personalmente sorge anche una domanda: ma si può essere felici in una casa così severa, in una casa che sembra appunto, che sa di fatti storici, di delitti, di astuzie, di violenze? Quando Isabel appare nel vano di una porta, noi comprendiamo subito che è diventata un'altra persona. Non ha più la grazia un po' acerba che la caratterizzava al suo arrivo in Italia. James la descrive come una donna che si trascina dietro una massa di stoffe. La testa intelligente, dice, sosteneva una maestosa acconciatura. Aveva perduto quella vivacità, quel fervore, quella, insomma, quella giovinezza a cui suo marito aveva già fatto obiezione. Ormai inquadrata nella cornice di quella porta, colpiva appunto come un bel ritratto di signora. Ed è una signora, questo lo comprendiamo subito, profondamente infelice. Lentamente, con molto metodo e con una punta di ferocia, Osmond l'ha costretta a rinunciare alle sue idee, quelle idee di libertà e di autonomia che del resto aveva già definite pessime. Ma privata di quelle idee, cosa resta di Isabel? Solo appunto un ritratto di signora, che verrà sconvolta da due eventi: la rivelazione che Pansy è la figlia di una relazione clandestina tra Osmond e Madame Merle, e la notizia che suo cugino Ralph sta per morire. Il marito, Osmond, rifiuta di lasciarla partire per Garden Court, dove appunto Ralph sta morendo. E solo a quel momento Isabel ritrova un po' della sua antica volontà e parte ugualmente. Noi lettrici di oggi, e tra queste mi ci metto anch'io che vi sto parlando, in fondo quando siamo arrivati a questo punto speriamo che finalmente Isabel ritrovi un po' della sua energia e decida, salutato il cugino, di non tornare più a Roma. Ah, ma non è così, perché Isabel non è la nora di casa di bambole, non trova questa forza e tornerà a Roma a seppellirsi per sempre nel suo palazzo di Rocca Nera, e lo spiegherà così alla sua amica Henriette.
1: Henriette si era avvicinata a lei dichiarandole senza tanti complimenti: tu sei infelice. Isabel ora poteva parlare. Sì, sono infelice, convenne con molta calma. Detestava di sentirselo dire. Cercava di dirlo nel modo più distaccato possibile. E perché non lo lasci? Non posso cambiare fino a questo punto, rispose Isabel. E perché no? Non vuoi confessare di aver fatto uno sbaglio? Sei troppo superba. Non so se sono troppo superba, ma non posso rendere pubblico il mio errore. Non mi sembra dignitoso. Preferirei morire. Non penserai sempre così. Non so quale grande infelicità potrebbe portarmi a tanto, ma mi sembra che me ne vergognerò sempre. Bisogna accettare le proprie azioni. Io l'ho sposato dinanzi al mondo. Ero perfettamente libera. Non avrei potuto far nulla di più deliberato. Non si può cambiare fino a tal punto, ripeté ancora Isabel. Tu sei cambiata, anche se sembra impossibile. Non vorrei dire, spero, che lo ami. Isabel rifletté. No, non lo amo. Te lo dico perché sono stanca del mio segreto, ma basta così. Non posso gridarlo sui tetti. Henrietta rise. Non credi di essere troppo riguardosa? Non sono riguardosa verso di lui. Lo sono verso me stessa.
0: La storia è finita. È una storia triste, perché è la storia di una sconfitta. È la storia di una ragazza che voleva scegliersi il proprio destino, lo ha fatto e ha sbagliato. Isabel torna a Roma, ha commesso un errore del quale si assume tutta la responsabilità, del quale forse si vuole punire. C'è ancora nelle donne questo desiderio inconscio di autopunizione? Delle volte me lo chiedo quando mi vengono confidate alcune storie di donne di oggi. E dopotutto, fino a quando dobbiamo farci carico dei nostri errori? Fino a quando dovremmo scontarne la colpa? Io vi lascio adesso a questi interrogativi. E dopo questa sorta di full immersion nella psicologia femminile, domani parleremo di tutt'altra cosa. Parleremo di uomini, di cavalli, di lance, di giavellotti. In una parola, parleremo delle crociate.
2: E termina qui la prima delle due trasmissioni in compagnia di Miriam Mafai, giornalista e scrittrice. Appuntamento a domani.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.

0: grosso, signor Micca?
1: Giù da Fording, credi, un altro di questi. Ma mi lasci perdere, mi lasci che è meglio. Ma cosa volete ancora da me? Cosa volete, boia patan? Che quando ci penso mi viene ancora una rabbia che io al Rebaudengo, se lo trovo, ci stacco la testa dal busto con un morsico.
0: Il Rebaudengo?
1: Ma sì, signore, il sergente Rebaudengo dei minatori di sua maestà, quel maledetto impestato del Rebaudengo, figlio di una signora di Porta Pila, mi scusi il termine, che se è diventato sergente è perché faceva il rufiano al capitano D'Alengo Piccolo, la vergogna di tutta la guerra di successione, ce lo dico io.
0: Ma cosa ha fatto il Rebaudengo?
1: Ma cosa ha fatto, cosa ha fatto? Ha fatto che a quell'ora non mi toccava mica a me di fare il servizio, che io l'ho già smontato e ci dico, guarda Rebaudengo, che l'ispezione delle gallerie io non la faccio, che la mia signora a quest'ora mi aspetta da un bel po' e lei da stamattina che controllo i barili di polvere, quindi mi fa il santo piacere, ci mandi il pautasso. Che quello è il solito imboscato che tira a far niente. E il Rebaudengo, che era cattivo proprio di animo, perché lo sapeva che io dovevo smontare dal servizio e non avevo ancora mangiato un boccone, dice che io sapevo come fare i controlli, il pautasso no, perché era nato stanco, e il pautasso ci veniva, ma con me, che ci dava un occhio, e io stupido, malengugio e tempesta, io sono sempre quello che si fa fare su come un tarlucco, roba che mi darei dei pugni nella testa ancora oggi. Guardi, così, così, così.
0: Si calmi, signor Micca, non vede che si fa male.
1: Lei adesso dice che mi faccio male. Ma allora il Rebaudengo mica ci pensava che uno che smonta dopo 8 ore di servizio non c'ha la testa a posto. No, mi dice, vuoi tu che il pattasso ti viene dietro? E io che sono sempre il solito stupido ci dico, sì signore, va bene. Boia ad un Rebaudengo che se lo piglio, altro che i francesi, vedo cosa ci faccio, e vado a fare l'ispezione ed eccomi qui, come lei può verificare, minatore mica Pietro agli ordini, eroe nazionale, un pezzo di qua e un pezzo di là, ancora adesso sono dietro a raccogliermi col cucchiaino, che la mia signora non sa nemmeno dove venirmi a portare i fiori. È contento?
0: No, non sono contento, cioè sono onorato di parlare con un eroe.
1: Non lasci perdere, mi faccia il santo piacere, che l'eroe è il signor Savoia Vittorio Amedeo II, l'eroe è il signor Savoia Principe Eugenio. Qui, davanti, in persona, lei ha solamente il minatore Micca Pietro d'Andorno, che in fronte porta scritto sale e tabacchi. Vede? Prego osservare, sale e tabacchi, ovvero sia giocondo. Oh, signor Bel, non mi faccia bestemmiare, per piacere, che quando ci penso mi viene tutto il sangue alla testa e la saliva ai ginocchi per mancanza di latte, non so se capisce la barzelletta.
0: Ma, insomma, lei ha fatto un atto coraggioso, con sublime sprezzo della vita. Ha dato fuoco alle polveri per far crollare la galleria da cui avrebbero dovuto passare i nemici francesi, salvando, come si dice, Torino e le sorti dell'intero Ducato Sabaudo.
1: Ma stia zitto, che queste sono le cose che hanno scritto dopo quei lì del Palazzo Reale. Che le sorti del Ducato Sabaudo, io se potevo, me le attaccavo dove lei si può immaginare. E i nemici francesi, mi faccia il piacere, che nemici erano? Se 2 anni prima il Savoia Vittorio Amedeo si era alleato con loro, poi nel 1703 fa tutti i suoi conciliaboli con l'Austria. I francesi non mi danno il milanese, se voi me lo date io passo dall'altra parte, cioè sarebbe dalla vostra, e troc, i francesi diventano i nemici, che lei lo sa meglio di me, che i Savoia questi giochetti di cambiare il fronte li facevano per vizio. Così prima sembrava che noi dovevamo sparare sugli imperiali comandati dal principe Eugenio, dopo non ci dobbiamo sparare più, e caro cugino di qua, caro cugino di là. Che poi il Vittorio Amedeo ci è rimasto ciulato, perché nel momento in cui passava con gli imperiali il principe Eugenio se ne torna a Vienna e lui rimane come un semo a fare i conti coi francesi, che gli lasciano solo Cuneo, Chivasso, noi ci diciamo Chivasso, no? E Torino. Avanti Savoia.
0: Va bene, ma quella sera, coraggioso minatore, lei doveva vegliare che i francesi non entrassero in Torino senza chiedersi se era giusto o no che fossero considerati nemici. E così ha fatto, uso obbedir tacendo e tacendo morir.
1: Ma tacendo morir sua nonna, scusi il termine, sa? Perché io gridavo, pautasso, pautasso delinquente, levati di torno che mi freni la disesa, c'è spilunchen di senza pon. Disgraziato delinquente, mi potevi ben dire che avevi preso la miccia di 3 metri, ovvero sia la salciccia, invece che quella di 10? Ma devo proprio fare tutto io, balengo di uno schifoso che si vede proprio che vieni da Cuneo. Ma non lo sapevi che le micce da 3 sono sullo scaffale basso e quelle da 10 stanno a sinistra in alto? E poi boom.
0: Cosa boom?
1: Ma la galleria, il camminamento sotterraneo, come lo vuol chiamare. Ma perché nell'esercito ci devono sempre essere dei lavativi che le cose non le fanno come si deve, ecco. Perché, scusi, forse lei di queste cose non se ne intende, mi lasci dire che è il mio mestiere. Ben, guardi qui, tocchi con le dita. Scusi, non sporca.
0: Cos'è?
1: Ecco, questa è polvere nera, ma di quella buona, di qualità, che costa naturalmente un po' di più ed è stata fatta con coscienza, questa. Prego osservare il colore, grigio ardesia. I grani non si sgretolano sotto la pressione dei diti. Prego, faccia la pressione. Ecco, così, sì. E adesso la metta, scusi, mi passa un foglio del suo notes. Ecco, la metta su un foglio di carta. E se è polvere buona, non sporca neanche. E se l'accende, brucia sul foglio senza bruciare il foglio.
0: Provo?
1: No, per l'amor di Dio, non ci provi, che da quella sera se uno mi accende della polvere mi vengono i sudori sotto le aselle. Basta la parola, basta. Comunque, la polvere buona è quella che facevamo noi una volta. 75 parti di salnitro, 12 di carbone, 12 di zolfo. Adesso vogliono fare il dosamento all'inglese, sa, perché le cose che vengono dall'estero sono sempre le più buone, si capisce, no? E ci mettono 15 parti di carbone e 10 di solfo. E io dico che lo fanno per risparmiare, perché l'ideale semmai è di aumentarne il salnitro e fare poi carbone e solfo 8-8. Ma lì il reggimento minatore di Sua Altezza queste cose non le voleva capire, perché è sempre la stessa storia, che si tira a risparmiare sul salnitro. Così succede poi che ci sono le polveri che non funzionano, e uno, per essere sicuro che la cosa funziona, deve stare lì fino all'ultimo momento e accendere per ben 2 volte la miccia.
0: Ma il problema era delle polveri o della miccia?
1: Ma di tutte e due, scusi. Perché lei con che cosa le fa le micce? La miccia, come dice la parola stessa, miccia, ci mette un'anima di polvere nera, ma che sia granulata bene, se no ti saluto la combustione regolata, perché dipende da come l'aria passa tra grano e grano. Poi la deve avvolgere con della tela buona, non di quella che le tirano dietro per 2 soldi però, e poi rivestire la miccia di catrame. Ma se lei comincia a risparmiare prima sulla polvere, poi sulla tela, poi sul catrame, e poi ruba sulla lunghezza della miccia.
0: Ma chi ha rubato sulla lunghezza della miccia?
1: Ma il re Baudengo, no? In combutta col capo furiere, che le micce da 3 le fa da 2,5 e quella di 10 da 9. E già, io lo sapevo. E ho detto al pautasso, prendi la miccia da 10 che intanto è da 9. E lui, balengo, impestato di Gian Lorenz, mangia poche cagazuens, non mi va a prendere la miccia da 3 che poi è da 2,5? Boia, Faust, che io quando ci penso ancora che per 2 ladri e un disgraziato deficiente sono qui che mi raccolgo ancora adesso col cucchiaino, mi viene una rabbia. Ma una rabbia che non saprei.
0: Ma lei cosa ha fatto? Cosa ha pensato quando si è accorto che arrivavano i francesi?
1: Ma io mi son detto, guarda là quel piccio del capitano Odalengo piccolo, perché c'aveva anche 2 nomi ed era un signore. Io non so, studiano tanto per diventare poi così intelligenti. Guarda là che testa che c'hanno quelli che vengono da Cocconato. Ma lo sapeva bene che questa è una guerra di mina, no? Perché, mi segue, la tecnica dei francesi era quella di quell'ingegnere là, come si chiamava? Ah, Vauban, sì, che tu prima fai le opere di circonvallazione e controvallazione, così nessuno ti disturba mentre assedi. Poi fai una trincea a 600 metri dalle mura nemiche e ci metti le artiglierie. Poi, al coperto, fai un'altra trincea a 350 metri. Poi un'altra 150 e solamente a questo punto cominci a fare i lavori di mina. A Torino lo sapevano tutti che verso la Campania c'era un casino di gallerie e cunicoli che se ne servivano proprio i nostri per andare sotto le batterie francesi a farle saltare. Ma se tu entri di qui Loro possono entrare anche di là e tu devi stare attento, no? E allora metti le sentinelle al posto giusto. Sbaglio? E invece quelli, con la scusa di raccogliere i cadaveri e facendosi aiutare da dei delinquenti imperiali traditori, lei stia attento, perché il tedesco è traditore. Io l'ho sempre detto questo. Ben, loro entrano nella galleria della capitale bassa e puntano direttamente alla fortezza, come è logico. E le sentinelle, come tanti gianduia, non ci dicono niente perché si vede che stavano lì a contare le lucciole loro. Allora, se ci sono i francesi, cosa deve fare il Micco? Ci faccio saltare le polveri sulla testa, così crolla la galleria e amen. Ma io, che di queste cose me ne intendo, pensavo che bastavano due barilotti con una buona miccia. Era un lavoro pulito da professionista. Così poi smontavo di servizio e andavo dalla mia signora. Solo che, mi scusi, lei forse non è del ramo, avrà difficoltà a seguire. Comunque, quando lei ammassa le polveri in una galleria, faccio per dire un esempio, no? Deve distribuire i barili in zone diverse a seconda della vivacità delle polveri e separare i vari tipi in baracchette divise da traversoni in terra. Così prima scoppia una, poi l'altra baracchetta, e intanto l'artificiere o minatore che dir si voglia, che è poi quello che fa brillare, ha tutto il tempo di allontanarsi. Che è poi il principio della galleria di mina e contromina sin dai tempi dell'Emanuele Filiberto Buonanima, che di queste cose se ne intendeva. Ma se lei non mette i traversoni o lascia le polveri un po' di qua un po' di là come capita, è naturale che scoppia tutto insieme, perché tanto che ci rimette le penne il mica Pietro, mentre il re Baudengo se ne sta là in fureria, cose che se mi capita sotto mano, guardi, io glielo giuro, io ci stacco il coso, mi scusi il termine,
2: no, la capisco, la capisco, signor Micca. Certo, è sempre auspicabile che il bravo soldato possa al tempo stesso compiere atti di coraggio e salvare la vita. Ma lei è diventato un eroe, il simbolo stesso dell'abnegazione fedele. Tutti parlano ancora di lei.
1: E tutti parlano ancora di me perché sono stato un balengo. E poi mi hanno detto che il re Baudengo mi ha preso in giro e diceva che non avevo mai saputo correre bene. E invece lui non sa che era anche colpa delle uose.
2: Delle uose?
1: Guardi, non mi oso di continuare a fare delle critiche perché poi sembra che io sono uno di quelli che non ci va mai bene niente, ma erano 3 mesi che si dovevano dare le uose nuove, perché quelle d'ordinanza avevano le asole della gambiera che non tenevano più e si slacciavano nella marcia. Così, a un certo momento, io mi trovo una delle uose in mezzo alle gambe e patatracchi inciampo, no? E mi trovo tra i piedi quel deficiente del pautasso che dice: vuoi che ti aiuti ad allacciarla? E io ci dico: sta zitto, cotolengo, scappa che ci sono i secondi contati. E poi boom.
2: Ma la soddisfazione dei suoi familiari, la gloria al suo villaggio natale.
1: Lei dice?
2: Ma insomma, tutta la mia infanzia io ho letto storie su di lei.
1: Guardi, beato lei che sa leggere, perché a me non me l'ha insegnato nessuno, e nemmeno la mia signora, che in tutta questa storia non ci ha tirato fuori neanche la pensione.
2: No, ma io credevo che...
1: Lasci perdere, 4 soldi e la medaglia. Quello ci hanno dato, che quando ho cercato di venderla la medaglia in via Barbarù hanno scoperto che era placcata. Sa, io forse le sembro un insensibile, ma creda che se la galleria saltava e io tornavo a casa ero più contento, perché fare l'eroe è una cosa che va bene per i ricchi, che poi non so come succede, ma alla fine della guerra sono sempre lì a ricevere le medaglie di persona loro. Noi povera gente non è il nostro mestiere. Io preferivo smontare dal servizio 1 ora prima, che quella sera poi la mia signora aveva preparato la bagna cauda, che è la mia passione, pensi. Io preferivo se c'era la miccia da 10 con la tela buona, perché io sono un professionista, non per vantarmi, e una miccia che brucia bene mi dà più soddisfazione che la marcia del principe Eugenio. Ma la miccia da 10 non me l'hanno data, e forse in fureria non ce n'erano neanche più, perché l'esercito di sua altezza per risparmiare non sta dietro nessuno. Mi scusi, sa, ma la guerra costa e bisogna spendere quello che ci vuole. Se si vuole fare la guerra coi fichi secchi, cambiando le alleanze per tirare a casa il più possibile senza pagare il dazio, non si può. Poi finisce che paghiamo noi, come al solito. Quelli risparmiano sulla miccia, ma chi ci rimette le cuoia è sempre il mica Pietro. No, scusi, no, non sto parlando così perché ho la bocca. Provi per esempio questa polvere qui, provi a annusare. Guardi che non fa starnutire, né? Guardi, senta con la lingua. Senta, non sembra bagnata? È perché assorbe umidità al 5%, mentre il massimo che deve assorbire è il 2%. E poi c'ha i grani troppo grossi, perde di vivacità. Ma le sembra polvere questa?
2: Sì, certo, ammetto che...
1: Che qualcuno ci ha mangiato sopra, diciamolo pure, sempre la solita greppia. Tanto poi salta in aria il mica Pietro, non il capitano della maggiorità. Boia, quando ci penso, mi vengono i fumi negli occhi, o se becco il principe Eugenio...
3: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra il principe Eugenio?
1: C'entra, perché a me mi è capitato l'incidente alla mezzanotte del 29 di agosto e lui è arrivato davanti a Torino a fare il liberatore il 30... Coglie la sfumatura, eh?
3: Cioè,
1: bastava che se la prendesse meno comoda e io non diventavo eroe nazionale.
3: Ma non avrà potuto, ci sono considerazioni strategiche.
1: Considerazioni strategiche di Fra Guglielmo. La verità la so io, la so.
3: Quali? Quale verità?
1: Guardi, non mi faccia parlare.
3: No, dica, siamo qui per questo.
1: Lei vuole sapere la verità, eh? La vuole sapere la verità, eh? A me la verità me l'ha detto uno che aveva delle conoscenze a Palazzo Reale. La verità è che il Vittorio Amedeo era uscito da Torino, perché lui l'assedio l'ha mica fatto, e doveva congiungersi con l'Eugenio perché dovevano far l'ingresso insieme, che faceva più sena. Ecco la verità. Ecco, 7 giorni persi per fare il congiungimento degli eserciti e il mica che muore come un babbio.
3: Ma senta, non potevano sapere che lei era...
1: Ecco, cosa le dicevo. A loro del mica Pietro non ci importava proprio niente sino che era vivo. Poi quando è morto, avesse visto la cerimonia militare, sembrava il Barun Litrun. Ma se ci penso, vacca ad una vacca boia, che se smontavo un'ora prima, a quest'ora facevo il capomastro ad Andorno, guardi, no, mi prendo.
3: Scusi, ma se lei non andava a fare l'ispezione, Torino veniva invasa.
1: Ma chi ce l'ha detto, scusi? Ci andava un altro.
3: Sì, ma un altro non avrebbe avuto forse... il suo coraggio, la sua tempra di eroe.
1: Ma mi faccio ridere, mi faccio. Perché lei crede che l'eroe sia una professione col diploma? Guardi che con lo stato in cui erano le polveri e la lunghezza delle micce, chiunque sarebbe morto da eroe lo stesso, sa? Gli eroi dipendono dall'equipaggiamento. Se ai soldati ci dà le uova che si slacciano e le micce che bruciano in 10 secondi, di eroi ne fa quanti ne vuole. Vede, quello che mi fa rabbia... è che sono quelli che comandano, che decidono quando uno deve diventare eroe. E questa a me non mi va proprio giù. Se ci penso, io mi do ancora adesso dei pugni in testa così, guardi, così.

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Umberto Eco con Pietro Micca. Pietro Micca era Felice Andreasi. Regia di Andrea Camilleri.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Canto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a casa e abbiamo bevuto, non pensare che abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te, camminando verso casa mi sei tornata in mente, a letto mi son girato.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
3: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti in un programma di e con Ugo Coccia.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Stiamo registrando nell'occasione del 50° una versione del White Album dei Beatles molto succosa, molto interessante. Quindi abbiamo diviso in 3 puntate tutto il materiale che viene pubblicato. Lo farò insieme a Stefano Pagelli.
1: Buongiorno, ben trovati, grazie dell'invito, Ugo.
0: Collega, amico, musicista, giornalista, programmista e quant'altro, che spesso viene qui quando si tratta di occasioni particolari come questa.
1: Vengo qui, ahimè, sull'onda dei ricordi, perché io ricordo perfettamente quel pomeriggio di 50 anni fa quando Renzo Arbore presentò l'anteprima, l'uscita.
0: Ma la presentò proprio il 22 novembre del 68.
1: Mi chiedi troppo, insomma. Il bello della memoria e dei ricordi è che con gli anni svaniscono e entrano in una dimensione un po' di sogno, un po' onirica.
0: Ascoltiamo integralmente la prima facciata del doppio bianco. Ovviamente ci sono tante innovazioni. Primo disco in cui ci sono più di 7 brani in una facciata, nel disco 1, facciata 1, ne troviamo 8, e si comincia con Back in the USSR, la canzone appunto che citavi tu all'inizio, dove i Beatles sono in 3 e dove si alternano John, Paul e George a suonare la batteria. Questa era una delle canzoni che scrisse Paul, in questo caso in India, alla presenza di altri famosi musicisti come Donovan e Mike Love dei Beach Boys. Poi si passa a Dear Prudence, un grandissimo capolavoro, una delle canzoni più belle dell'album, opera di John Lennon, anche qui canzone scritta da John Lennon in India, Rishikesh, e dedicata a Prudence Farrow, la sorella dell'attrice Mia Farrow,
1: che stava chiusa nella sua capanna, nel suo bungalow, a meditare, che si chiama, esci ogni tanto un po' fuori, affacciati al mondo, affacciati alla vita. A proposito di remix, però, godetevi nella coda, ecco, Dear Prudence è una di quelle tante canzoni dei Beatles in cui c'è la lunga coda psichedelica finale, e sentite come affiora con forza tutta la ritmica, come si sentono magnificamente il basso e la batteria, che nei mixaggi antichi, nei mixaggi originali, erano sempre un po' offuscati. Non la sentivi mai questa presenza potente della batteria. Adesso si sente in modo incredibile.
0: E dopo Dear Prudence c'è Glass Onion, forse il primo brano dei Beatles dove ci sono delle autocitazioni, vengono citate delle canzoni come Strawberry Fields Forever, I Am the Walrus, Lady Madonna, The Fool on the Hill, Fixing a Hole. E dopo quest'altro brano c'è Obladi Oblada, che tu, mi pare, Stefano, non hai amato molto, no?
1: Ma direi no, non è un brano che mi faccia impazzire, per quanto io abbia sempre apprezzato quella vena un po' cabarettistica, un po' da vaudeville, un po' circense di Paul. Anzi, io da questo punto di vista sono un maccartista convinto, non del senatore McCarthy anticomunista, ma di McCartney. Se ci si divide in partiti fra seguaci di Paul o di John, o poi c'è tutta la frangia legata a George, devo dire che io ho sempre apprezzato a fondo e trovato sempre più stimolante la vena di Paul. Forse Obladi Oblada è un po' troppo semplice, un po' troppo scioccherella, per quanto anche qua nel mix, nel nuovo remix, sentivo dei passaggi strumentali, degli effetti, una specie di glockenspiel ad un certo punto, di campanellini che non avevo mai sentito.
0: E vengono fuori anche altri strumenti. E poi la canzone più corta dell'album, Wild Honey Pie, anche qui una sorta di scherzo.
1: Un giochino
0: che dura semplicemente 53 secondi. Poi una digressione country di John Lennon in The Continuing Story of Bungalow Bill, uno di quei brani scherzosi e giocosi che fecero dire un giorno a George Harrison: noi potremmo ritornare però in veste di comici. Ogni tanto, pensando a questa canzone, mi viene in mente questa affermazione.
1: Però mi veniva in mente, ascoltando la storia di Bungalow Bill, cioè questa vena questa vena country, no? Che poi magari trovi anche in Rocky Raccoon più in là. E però non dimentichiamo che in quello stesso periodo sta uscendo fuori la band, e uscirà poi l'anno dopo Music from the Big Pink, c'è la svolta folk di Dylan, John Wesley Harding e via dicendo. Cioè, in realtà si stanno muovendo delle cose in America. Che forse i Beatles captano anche in certi brani di gusto e di sapore country, eh?
0: Alla fine di questo brano c'è legata il vero capolavoro, secondo me, di tutto l'album, While My Guitar Gently Weeps, George Harrison, che esplode finalmente come autore con una di quelle canzoni, appunto, che rimarrà nella storia della musica rock, canzone alla quale sappiamo oramai tutti quanti partecipò Eric Clapton, convocato a sorpresa da George Harrison, e appunto qui c'è anche un aneddoto che vuoi ricordare forse.
1: Ma perché, se non sbaglio, la prima offerta George gliela fece durante un viaggio in macchina, stava dando un passaggio a Clapton, lo stava accompagnando a Londra dalle loro dimore di campagna, e George gli propose di suonare su una sua canzone. Clapton all'inizio si rifiutava, diceva no, ma non è possibile suonare con i Beatles, non era mai successo che un musicista di nome, non un turnista, suonasse su una canzone dei Beatles, e sembra che in modo un po' acido George gli abbia detto ma se John si porta dietro la sua nuova compagna giapponese e non parliamo degli urletti e delle improvvisazioni di yoga con quei suoi sovracudi, io posso tranquillamente portarmi in studio Eric Clapton.
0: Sicuramente fece bene, e si chiude la prima facciata con Happiness is a Warm Gun, un brano dove vediamo tutti e quattro i Beatles insieme. Molto spesso in questo disco ci sono o due o tre o un solo Beatle che suona, in questo caso li abbiamo tutti e quattro. Ci sono anche altre canzoni dove sono ovviamente in quattro, ma questo dà proprio, questo brano dà più il senso di coesione rispetto ad altri. Bene, buon ascolto con la prima facciata del White Album dei Beatles, versione 2018.

0: Di nuovo Ugo Coccia e Stefano Poggelli in studio per commentare la versione del White Album, versione 2018, e abbiamo ascoltato la prima facciata, adesso ci accingiamo alla seconda.
1: La seconda facciata del primo disco si apre proprio con uno di quei piccoli gioiellini nati interamente dalla mente, dalla mano di Paul McCartney. Martha, My Dear, fa tutto lui, ovviamente oltre agli arrangiamenti strumentali degli archi e della piccola banda di ottoni aranciati da George Martin. Uno di quei pezzi che alcuni giudicano leziosi o di maniera, ecco, io adoro questa vena di Paul, questa vena dei Beatles, che risente appunto del vaudeville, che risente delle musiche, delle canzoni che ascoltava la mamma di Paul alla radio quando lui era bambino. C'è questa vena edoardiana che magari era più forte in certi passaggi di Sgt. Pepper's, e che qui affiora con forza, ecco. Alcuni la trovano leziosa o manieristica rispetto a una vena più acida e rock e dissacrante di John. Io continuo ad amare questo aspetto, questo lato dei Beatles.
0: Poi c'è I'm So Tired, una canzone alla quale io devo dire sono molto legato. Mi è sempre piaciuta molto questa vena un po' pigra di John Lennon che si ritrova in certe canzoni. Un'altra si intitolava I'm Only Sleeping, quindi lui fa sempre questi richiami al dormire, al sognare. E poi c'è Blackbird, grande capolavoro di Paul McCartney, anche lì praticamente un'opera solitaria, un brano che è stato poi riproposto da tantissimi cantanti.
1: Ma sia in Blackbird, ma anche in alcuni, abbiamo ascoltato prima Dear Prudence, ricordiamo che i Beatles hanno lavorato tantissimo, non avendo strumenti elettrici e amplificazioni, proprio durante il soggiorno in India, avevano acquistato un'ottima padronanza delle chitarre acustiche, e soprattutto poi l'amico Donovan ha dato a entrambi, sia a Paul che a John, delle lezioni di chitarra finger picking o finger style, cioè la tecnica del pizzicato tipica del country americano, del folk inglese. Quindi diciamo che in Blackbird Paul fa grande sfoggio di questa sua padronanza del finger picking, tant'è vero che poi questo pezzo è diventato un po' un pezzo di scuola per tutti quelli che si cimentano in questa tecnica chitarristica.
0: Piggies, dopo il brano di Paul McCartney. Piggies è una creazione di George Harrison, molto curiosa, molto interessante, molto classicheggiante
1: Gioiellino, sì,
0: anche.
1: ecco, è strano, uno si immagina certe atmosfere da Paul, invece trovare questa vena quasi barocca in George è una sorpresa, è tutto arricchito dalle note del clavicembalo, dell'arrangiamento di George Martin.
0: Dopodiché Rocky Raccoon, che citavi prima Stefano, scritta da Paul McCartney, anche in questo caso appunto c'è un richiamo forte alle ballate country, e si ritorna indietro nel tempo veramente qui, ma ci sono, come dicevi te, anche delle vicinanze con Dylan, con i Grateful Dead del periodo acustico, insomma era un'aria che si sentiva, si
1: E
0: ricominciava
1: poi
0: ai Byrds.
1: una sorta di violino country, poi affiora anche nella traccia successiva, Don't Pass Me By di Ringo, no? Anzi, anche se poi il violinista Jack Fallon, il turnista, poi non fu soddisfatto, disse che gli avevano utilizzato dei momenti in cui lui si stava scaldando col violino e stava improvvisando, invece poi inserirono quelle divagazioni violinistiche proprio sul missaggio definitivo.
0: Eh sì, questi erano poi anche gli scherzetti che facevano i Beatles, no? Che arricchivano poi così anche la sostanza artistica. Dopo Don't Pass Me By, i Beatles tornano in tre, senza George Harrison, perché c'è, anzi in due, perché nel primo brano Why Don't We Do It in the Road, anche qui un giochino di Paul McCartney, oltraggioso ma anche comico, lo vede duettare solo con Ringo Starr alla batteria. Poi è la volta di I Will, prima canzone che Paul McCartney dedica a Linda Eastman, quella che sarà la compagna di vita più importante della sua vita, e qui appunto sono in tre senza George Harrison, e dopo questa I Will loro si lanciano anche di improvvisazioni che appunto ritroveremo in parte, come dicevi te, su Anthology, e cioè Steps Inside of Love, che è una canzone di Paul McCartney scritta per Cilla Black, e altri brani che appunto fanno parte di Anthology, non di questo disco. Dopo I Will si chiude la seconda facciata, quindi, con Giulia. Adesso lasciamo ai Beatles la loro grande capacità espressiva. Un saluto da Ugo Coccia
1: e da Stefano Poggelli, buon ascolto, viva i Beatles,
0: e ci sentiamo alla seconda puntata del White Album. Un saluto anche da Ugo Coccia.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione. Dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Quindicesima puntata.

0: Dottor Roncalli, con quel nome che mi ha dato giorni fa, quel Nocetta, le indagini hanno avuto una buona accelerazione.
1: Sì, sì, no, ho visto la relazione e i testi delle intercettazioni. Sembra che Nocetta sia un perno importante del racket dei rifiuti tossici.
0: Probabilmente è il trade union tra le organizzazioni di camorra, mafia e i cervelli finanziari che regolano gli afflussi delle scorie dai vari paesi d'Europa.
1: E si muove anche con molta disinvoltura, vedo, senza troppe precauzioni. Farina, si vede che le sue coperture sono di altissimo livello.
0: Sì, sulla scheda che lei mi ha dato, figura come camionista presso una ditta, ma dalle intercettazioni sembra comportarsi più come manager che come dipendente.
1: Infatti, e ci sono delle telefonate interessanti con personaggi forse del vertice. Ecco, qui ad esempio. Ecco, Nocetta parla spesso di un tale che chiama Eccellenza.
0: È un nome in codice, forse indica qualcuno importante. Però non figura aver parlato mai direttamente con lui.
1: Invece ha parlato varie volte con una donna su un'utenza di Milano. Ecco, che lui chiama Margherita.
0: Sì, sì, ma il numero corrisponde a una società, la Continental Enterprise.
1: Naturalmente è bene tenere sotto intercettazione anche gli altri interlocutori del nostro Nocetta.
0: Per quanto riguarda questa ditta, devono avere anche una linea segreta. Perché non ci risultano telefonate dirette a questa Eccellenza, ma soltanto qualche telefonata ad altre ditte e società di assicurazione.
1: Sì, no, vedo infatti qualche chiamata a una società assicuratrice di Genova dove l'interlocutore è un certo Sauro.
0: Sì.
1: Ma si parla di navi, di carichi che vengono da altri porti europei e asiatici, di polizze assicurative sui danni.
0: Insomma, questo Nocetta forse ci ha dato la chiave per allargare le indagini e stringere il cerchio sui responsabili del racket.
1: Farina, occorre seguire attentamente il personaggio e valutare tutte le intercettazioni. Dobbiamo ricostruire dall'esterno un presumibile organigramma della loro rete criminale.
0: La terrò informata.
1: D'accordo, grazie.

0: della Repubblica. Desidera?
1: La dottoressa Lippi, per favore, sono Roncagli.
0: Attenda, dottore. Ciao, come stai?
1: E tu?
0: Giornata abbastanza calma finora. Si fa per dire.
1: Allora possiamo cenare fuori stasera. Ho voglia di qualche manicaretto.
0: Non ti piace troppo la mia cucina, vero?
1: Anna, non dire queste cose, sai che non è vero.
0: Beh, se non spuntano altre grane per me e per te, ci sto.
1: A che ora vengo a prenderti?
0: No, vediamoci direttamente al cambio. Non mi va di arrivare con la tua scorta. E poi voglio passare un attimo da casa.
1: D'accordo, allora. Al cambio alle 9? Penso io a prenotare. Chi prima arriva aspetta.
0: Aspetterò io, come sempre. Ciao, a stasera.
1: Ciao.

0: Beh, alla salute.
1: Cin cin.
2: Ha sentito che pesce si mangia qui, commissario?
3: Veramente squisito, freschissimo e ben cucinato.
4: E se lo dice lui che è uno specialista del pesce.
5: Ah. Finché sarà commestibile, ben approfittare. L'inquinamento del mare procede a velocità inarrestabile.
2: Va bene, Gianni, ma intanto gustiamocelo così. Al futuro dovrete pensarci soprattutto voi che siete giovani.
3: Sano concetto sibarita, maresciallo. Non guastiamo il piacere di ogni giorno.
2: Si figuri che io sono proprio nativo di un paese vicino a Sibari, ma risiedo in Puglia ormai da molti anni. Lei già conosceva la Puglia?
3: Sì, e mi piace moltissimo. Devo dire che l'ho trovata un po' cambiata e in peggio, purtroppo.
2: Da quando è stata invasa dalla camorra.
5: Qui la malavita è un fenomeno di importazione. Il pugliese è lontanissimo da quella mentalità. E ci chiamano il lombardo del sud.
4: Anche la sua posizione geografica, una specie di ponte proteso verso l'Oriente e l'Africa, un tiro di voce da Albania, Jugoslavia e Grecia.
3: Una posizione strategica per tutto il contrabbando proveniente dall'est.
2: Come le dicevo prima, commissario, io sono sicuro che su queste coste c'è uno dei principali punti di approdo e di smercio di traffici clandestini di ogni tipo.
3: Mi diceva di quel motoscafo esploso. Pensi che io ho sentito la notizia tempo fa alla radio a Genova, ma non ci sono state molte indagini.
2: I tecnici hanno esaminato i frammenti del natante e hanno trovato tracce di uranio e di antimoniuro rosso che non servono certo a fare fuochi d'artificio.
5: Ed è stato proprio il maresciallo a sollecitare le analisi, perché già si tendeva ad archiviare il fatto come un incidente occorso ad un carico di immigrati albanesi.
2: Questa è la prima prova concreta. Ma io da parecchio tempo sospettavo che ci fosse un traffico simile da queste parti.
3: Lei aveva già inviato delle relazioni ai superiori, mi pare.
2: Sì, sì, sarebbe stato meglio non farlo. Mi sono solo attirato critiche, senza ottenere niente.
4: Evidentemente i trafficanti godono di protezioni molto alte.
2: Temo di sì.
3: Quindi anche altre persone sono a conoscenza di questi fatti.
2: Naturalmente, ma tutti fanno finta di niente.
3: Quindi lei pensa che ci siano delle complicità?
2: Sì, credo che ci sia qualcuno che tende ad insabbiare tutto.
5: E gli dica anche che teme di essere trasferito.
2: Delle voci mi sono arrivate, ma io non voglio abboccare all'amo. Se dovessero propormelo, io rifiuterò.
3: Mi scusi una domanda, maresciallo. Lei conosce per caso un certo Vincenzo Ranieri?
2: Ranieri, il commissario di polizia. Certo che lo conosco. È un suo amico?
3: Beh, è amico. Amico proprio no. L'ho conosciuto poco tempo fa e anche lui mi ha accennato ad un traffico clandestino che si svolgerebbe su queste coste. In particolare, proprio nel feudo appartenuto al barone Rizzo Beltrami.
2: Lo so, molte informazioni gliele ho fornite io. Senta, dottore, visto che anche lei lo conosce, che impressione le ha fatto, se non sono indiscreto,
3: È la domanda che le avrei fatto io. Beh, mi è parso un po' esaltato, come, ecco, come una persona che si sente in pericolo.
2: È anche la mia impressione. Io l'avevo conosciuto parecchi anni fa, quando era alla questura di Lecce. Allora era diverso, molto sicuro di sé, anche se aveva sempre un che di ansioso. Poi è stato all'estero per diversi anni, soprattutto in Europa orientale. Ed è laggiù che ha conosciuto quella ragazza.
3: Una pianista russa o polacca, me ne ha accennato.
2: Ha perso proprio la testa. Oh, lo capisco anche. Io l'ho vista solo un paio di volte. Una donna bellissima, affascinante e molto intelligente anche.
3: Insomma, lo ha trovato cambiato. Una grande passione può fare queste cose. Mi ha anche detto di essere caduto in disgrazia presso i suoi superiori, forse proprio a causa di qualche sua indagine su questi traffici.
2: Io non credo che abbia svolto indagini vere e proprie. Quello che sa sui traffici gliel'ho detto io. Ma lui deve aver trovato una connessione con le vicende di cui si è occupato all'estero. Beh, si sa ormai che le coste pugliesi sono un punto obbligato di passaggio per tanti tipi di traffico, lecito e illecito.
3: Mi ha anche parlato del barone Rizzo Beltrami e del parco naturale che lui voleva fare del suo latifondo.
2: Certo, lui l'ha conosciuto. Anche perché lui è nato da queste parti.
4: Forse avrà conosciuto anche questo fantomatico figlio del barone.
2: Questo non lo so, non ne abbiamo mai parlato.
5: E probabilmente il giovane si era già trasferito fuori dalla Puglia.
3: Insomma, lei lo ritiene una persona attendibile?
2: Di cose certamente ne sa. E parecchie sono autentiche. Poi ci mette un po' della sua fantasia, allora finisce per creare qualche confusione.
3: E le minacce che dice di aver ricevuto, crede che siano frutto della sua fantasia?
2: È difficile dirlo. Se come pare ha lavorato nei servizi, non ci sarebbe da meravigliarsi che qualcuno volesse farlo tacere.
3: Non sarebbe la prima volta. Io però ho la sensazione che sappia più di quanto mi ha detto.
2: È possibile. A parte le sue manie, io penso che sulla storia del barone Rizzo lui conosca molte cose che forse pochi sanno. Ci parli ancora, eh? Lei sa dove rintracciarlo?
3: No, mi ha detto che si sarebbe fatto vivo lui.
2: Io ho solo un numero telefonico di un cellulare. Credo di non violare alcun segreto se me lo do.
3: Le sarei grato, mi sarebbe utile invece.
2: Ecco qua. Lo chiami e gli dica pure che ci siamo conosciuti.
3: Chissà. Chissà che tutti insieme non riusciamo a smuovere le acque stagnanti di questa ragnatela di interessi.
5: Non sarà facile, ma è necessario provarci. E ce la metteremo tutta.
3: Dobbiamo fare in modo che commettano qualche passo falso e colpirli in quel momento.
4: La tua vecchia tattica, Giulio.
3: Speriamo che funzioni ancora. Cin cin.
5: Alla salute.

0: Finalmente. Cominciavo a preoccuparmi.
1: Oh, tesoro, ho trovato un ingorgo terribile. Deve esserci stato un incidente.
0: Lui ha fatto storie?
1: No, lui non c'è, è dovuto andare a Roma. Altrimenti non sarebbe stato possibile così su due piedi. Lo sai quanto è geloso.
0: Lena, un giorno o l'altro dovrai parlare con lui chiaramente.
1: Sì, dammi tempo. Ora non è il momento. La situazione cambierà presto.
0: È tanto che lo dici, non ce la faccio più ad aspettare.
1: Ma se sono appena 3 mesi che ci conosciamo. Ed è solo da un mese che ci vediamo così.
0: Sì, ma io sono pazzo di te, lo capisci? Da quando ti ho visto, non riesco più a pensare ad altro.
1: Invece devi pensare alla tua vita, Sauro. Te l'ho detto. Io sono come una zingara. Oggi sono qui, ma domani potrei essere chissà dove. Se mi vuoi, devi accettarmi così. È pericoloso fare un investimento sentimentale su un tipo come me.
0: Capisci che è difficile per me accettare questi patti?
1: Ma devi farlo. E poi sono venuta soprattutto perché ho delle novità per te. Allora, ho saputo che c'è un cambiamento di itinerario. Non è più possibile lo scalo a Istanbul. La situazione politica laggiù è troppo fluida. Potrebbero esserci delle difficoltà impreviste.
0: Ne hai già parlato con qualcuno?
1: Ma no, sciocco. Voglio che sia tu a dimostrare che hai delle fonti di informazioni dirette. Così non potranno fare a meno di te. La faccenda di quella nave ti ha danneggiato.
0: Ma se sono stato io a tirarli fuori dai pasticci. Se avessero scoperto il carico, a quest'ora saremmo stati tutti al fresco.
1: Sì, lo so, ma certa gente crede di essere infallibile. Comunque devi riguadagnare la loro fiducia. E io te ne sto fornendo il mezzo. Tu devi condurre il gioco con molta sicurezza. Devi dimostrare che loro hanno bisogno di te più di quanto tu abbia bisogno di loro.
0: Certe volte sento di averne abbastanza di questo tipo di lavoro.
1: Sauro, non è questo il momento per avere crisi di coscienza. Forse dopo questa operazione potrai anche trattare ad altre condizioni. E allora ti farai liquidare adeguatamente. E sceglierai qualche nuova strada.
0: Quella strada vorrei che la percorressimo insieme.
1: Anche a me piacerebbe. Ma te l'ho detto, non posso e non voglio prometterti nulla. I momenti più difficili della mia vita sono stati quelli in cui ho infranto le illusioni di qualcuno che contava su di me. Ho imparato che non si deve più farlo. Meglio vivere alla giornata e prendere quello che c'è di buono, senza fare troppi progetti sul futuro.
0: Almeno possiamo stare insieme stanotte.
1: Ho ancora qualche ora di libertà, ma domani mattina presto devo essere di ritorno. Lui mi telefona per controllarmi.
0: Ma è intollerabile. Ma perché sopporti tutto questo?
1: Tu non sai tante cose e non voglio neanche che tu le sappia. Ma io devo molto a quest'uomo. Se accetto questa vita ci sono delle ragioni forti. Tornando al lavoro, non ti ho ancora detto tutto. Il primo scalo quindi sarà Salonicco, dove sbarcheranno i primi 20 containers e ne verranno imbarcati altri 15. Roba pulita in entrambi i casi, tanto per non dare nell'occhio.
0: E lo scalo successivo cambia anche quello?
1: Sì, si salta Atene, una sosta tecnica a Creta, alla fonda, e poi in Libano, a Beirut, dove sbarcherà il primo carico che scotta, armi automatiche. Per ora è tutto quello che so.
0: Beh, un sacco di cambiamenti, a quanto pare. E se i boss non dovessero crederci?
1: Ma forse all'inizio potrà succedere. Ma a tempo debito gli arriveranno le conferme per tutt'altra via. E allora dovranno ammettere che le tue fonti sono più attendibili delle loro.
0: Non voglio che tu corra troppi pericoli per me.
1: Non preoccuparti. Pericoli ne corriamo tutti in questo lavoro. Anche tu. Ma i miei contatti sono molto importanti. E per ora tutti e due siamo troppo utili per avere qualche brutta sorpresa.
0: Sei una donna fantastica.
1: Hai già preso la stanza al motel?
0: Certo. Andiamo allora.
1: Lascia la tua macchina parcheggiata qui. Andiamo con la mia, è più prudente.
0: Ma è pericoloso per te.
1: Io l'ho presa a noleggio, nessuno la conosce. Ah, ti ho portato un regalino. Ecco, spero che ti piaccia.
0: Una cassetta. Che c'è dentro?
1: Niente segreti militari. Solo una sonata di Schumann. So che ti piace la musica classica.
0: Sei molto cara. E Schumann è uno dei miei preferiti. Chi è che suona?
1: Ma non so bene. Una pianista polacca. È una registrazione dal vivo. Poi mi direi che ne pensi, eh? Andiamo, comincio a sentire freddo.

Avete ascoltato la 15ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti; Ugo Roncagli, vicequestore di Torino Luigi Di Berti; Susanna Lippi, sostituto procuratore Micaela Pignatelli; Armando Santini, archivista capo della questura Armando Bandini; Gianni Pellegrini, giornalista Roberto Antonelli; maresciallo Terzi, tecnico rilevamento radar Renato Campese; Ettore Farina, ispettore di polizia Giorgio Delbene; Sauro Alvisi, assicuratore marittimo Massimo Palazzini; Lena, informatrice di Sauro, Melina Martello; centralinista procura Laura Restivo; coordinamento tecnico Violetta Parodi; assistente alla produzione Gianni Cellini; regia di Giovanni Fago.

indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 16ª puntata.

0: Buonasera, dottor Roncagli.
1: Buonasera, Emilio.
2: La dottoressa Lippi è già arrivata?
0: Non ancora, dottore.
2: Meglio così. Mi porti intanto un prosecco. Fresco, eh?
0: Oh, certo. Ho riservato il solito tavolo. Prego.
2: Novità, Emilio?
0: Serata tranquilla, dottore. Mm. Ecco il suo prosecco. Lo stappiamo subito?
2: No, aspettiamo. No, ecco la dottoressa Lippi. Stappi pure allora.
3: Ciao, Ugo. Questa volta sei arrivato prima.
2: Beh, io ogni tanto riesco anch'io ad essere puntuale.
3: Per me solo due dita, grazie. Cin.
2: A noi due, tesoro.
3: Ordiniamo?
2: Già fatto, vero Emilio? Questa sera menù surprise. Spero che ti piacerà.
3: Che cos'è? Una serata romantica.
2: Perché? Ti dispiace?

0: Sì, è meglio parlarne subito. Così poi ci godiamo la nostra cena. Mi hanno chiamato dalla Procura Nazionale Antimafia.
1: Ah. E che ti hanno detto?
0: Mi hanno chiesto la disponibilità per un trasferimento temporaneo.
1: Capisco. E per quanto tempo?
0: Minimo un anno, massimo tre. Ho chiesto qualche giorno per pensarci. Voglio decidere con te.
1: E sai anche la destinazione?
0: Mi hanno dato la scelta tra tre sedi e non sono proprio qui vicino.
1: Tira fuori il rospo, su.
0: Brindisi, Catanzaro e Siracusa.
1: Però, oh, una meglio dell'altra. E tu, cosa pensi di fare?
0: Si tratta di un rincalzo di organico alle procure antimafia.
1: Insomma, vuoi che ti aiuti a spedirti in prima linea?
0: Se credi, posso anche rifiutare. Quanto alla prima linea, quella ormai è dappertutto. Anche qui.
1: Beh, non è precisamente la stessa cosa. Poi qui almeno stiamo insieme.
0: Lo so, Ugo. È anche per questo che sono angosciata.
1: Te ne hanno parlato oggi?
0: No. Tre giorni fa. Ma non me la sono sentita di dirtelo subito. Non ci ho dormito la notte.
1: Da quanto ho capito, tu sei orientata ad accettare.
0: Vedi, c'è un problema di etica professionale. Laggiù combattono in pochissimi contro un esercito insidioso e capillare. Non riescono neppure a distruire tutti i processi. Poi tu queste cose le sai quanto me.
1: Beh, già. Combattiamo tutti e due la stessa guerra. Su trincee simili.
0: È una decisione difficile. Ma temo di non potermi tirare indietro.
1: Anch'io, sai, avevo una proposta da farti questa sera. Fissare la data del nostro matrimonio.
0: Amore, ma questo possiamo farlo comunque. Anche io lo desidero, lo sai.
1: Beh, insomma, visto che dobbiamo diventare di nuovo dei pendolari, cerchiamo almeno una sede che sia ben collegata. Tu che ne dici?
0: Mi sembra che Brindisi sia il male minore.
1: Hai già consultato gli orari degli aerei?
0: Non scherzare. Ho esaminato le varie opzioni e mi sembra che quella sede possa andare bene.
1: Quanto tempo ti hanno dato?
0: Una volta deciso, il trasferimento dovrebbe essere quasi immediato. Lo so che è un passo difficile. Ma tu cosa faresti al mio posto?
1: Questa è una buona domanda. Un po' ovvia, ma molto calzante. Farei quello che hai già deciso. Ti conosco e ti amo anche per questo.
0: Sapevo che avresti capito. E anche io ti amo. E non solo per questo. Un anno passa presto, vedrai.
1: Un anno, tre anni. Non dipenderà solo da te. Comunque, via, ora, godiamoci la cena. Vedo che sta arrivando il primo carrello.
0: Tesoro, potremmo sposarci anche laggiù. Due settimane di vacanza ce le daranno comunque.
1: Perché no? Un matrimonio sulla linea del fuoco.

0: Dottor Ferro, ha visto? Sembrava una sequenza di un film poliziesco.
1: Mi dispiace di non essere stato presente, ma quello che ho visto è più che sufficiente. Nocetta però non si è fatto vedere.
0: A parte la presenza o meno di Nocetta, la trappola ha funzionato bene. Ha visto che il camion ha cercato di cambiare la fila per presentarsi al cancello 4, dove c'era il giovane sostituto del vigilante, Di Meo.
1: Di Meo, già. È lo stesso del quale mi ha parlato il suo amico giornalista Pellegrini, un ambientalista fasullo che ha organizzato quella manifestazione nel sud.
0: Pellegrini forse le avrà detto che una società a noi collegata di riciclaggio biologico dei rifiuti aveva concorso all'appalto, ma proprio i falsi ambientalisti avevano praticamente favorito una ditta concorrente legata alla camorra napoletana.
1: E sono quelli che hanno impiantato una discarica abusiva. Siamo riusciti a vederne una parte, un disastro ambientale inimmaginabile.
0: Lo so. Torniamo al nostro film. Il camion è passato, ma subito dopo abbiamo fatto scattare l'allarme verifica del carico.
1: E il camion era pieno di rifiuti tossici ospedalieri.
0: Sì, sovraccaricati con gesso e altra zavorra per aumentarne il peso. Si è trattato evidentemente di un carico civetta, per vedere come andava a finire.
1: Avete denunciato l'autista e la ditta di trasporto?
0: Certo, l'autista è un emigrato rumeno, uno dei tanti che lavorano in nero per poche lire. E la società è la stessa di Nocetta.
1: E del Di Meo? Io suggerirei di non coinvolgerlo per ora. Ci può essere utile per pizzicare

0: qualche altro personaggio.
1: Ah, infatti, non gli abbiamo mosso alcun rimprovero. Lui è stato molto abile, eh? È rimasto impassibile, non si è tradito mai. E poi il controllo è scattato col sistema del sorteggio, per cui si sente tranquillo. Ah, tra l'altro ha mostrato di essere già esperto di lavori del genere.
0: Ciò conferma i nostri sospetti.
1: A questo punto forse Nocetta ci penserà un po' prima di portare dell'altro materiale clandestino.
0: E questo paradossalmente può danneggiare le indagini. Ma abbiamo già elementi sufficienti per incastrarlo.
1: Lui è sicuramente un intermediario del traffico.
0: Una pedina importante. In contatto con diversi fornitori di materiali tossici, sia in Italia che all'estero. E so che anche la questura di Torino si sta occupando di indagini simili. C'è un mio caro amico lassù, il vicequestore Roncagli. Vorrei trasmettergli tutta la documentazione della nostra trappola, filmati compresi.
1: Le avrà domani stesso.
0: Bene. Penso che Nocetta faccia parte di un'organizzazione molto sofisticata e anche ben protetta, che si occupa di traffici clandestini di ogni genere. E i rifiuti sono soltanto un ramo del business. Sono redditizi e possono coprire facilmente altri affari molto più pericolosi. Sa, nel mio viaggio in Puglia ho appreso cose molto interessanti.
1: La presenza stessa del Di Meo in quel falso movimento ambientalista dimostra l'estensione della rete criminale.
0: Laggiù tutto è controllato dalla Camorra e dalle varie mafie. So di numerose inchieste avviate e poi misteriosamente bloccate da intoppi burocratici.
1: Il fatto è che oggi la criminalità ha assunto dimensioni planetarie, per cui cercare di scoprire cose definitive è illusorio.
0: Ma io credo che se ognuno, nel suo piccolo, indaga e scopre un solo anello della grande catena, può infliggere dei danni molto pesanti alle organizzazioni criminali. Un pezzetto alla volta, senza illudersi di colpire subito al cuore, ma anche senza scoraggiarsi

0: Lorenzo, io sono da papà. Ho dovuto rifugiarmi qui perché il traffico è tutto bloccato. Non so a che ora riuscirò a tornare. Senti, Giulietto è in casa? Ah, meno male. È col suo amico Fabrizio. Stanno studiando. Bene. Io sono tutta inzuppata di pioggia. Sì, sì, non preoccuparti. Va bene. Ci sentiamo più tardi. Ciao.
1: Anna, ecco qua. Ti ho portato una gonna e un gol della mamma. Ci sono anche dei calzettoni di lana e le sue pantofole.
0: Hai conservato tutto?
1: Qualcosa l'ho conservata. Il resto l'avevo dato alla parrocchia. Adesso cambiati, su.
0: Un vero cataclisma. Pare che la strada verso Nervi sia bloccata dalla piena del Bisagno.
1: Ormai un acquazzone qui a Genova diventa subito una tragedia. Beh, se non altro per noi è una buona occasione per stare un po' insieme.
0: Questo è vero. E poi sei sempre in giro, sempre occupatissimo.
1: Ah, è anche colpa tua. È stato il tuo amico Salvo a proporvi il lavoro alla Ecodis.
0: Ora quasi me ne pento. Non vorrei che fosse troppo faticoso per te.
1: Oh, il lavoro non mi ha mai stancato. E poi ho scoperto cose interessanti, anche frugando tra i rifiuti.
0: Lo sai che Giulietto mi chiede ancora notizie di quel marinaio?
1: Ma no. Quell'incontro gli è rimasto impresso, eh? Beh, devo dire che tutto quello che sto facendo è cominciato proprio da quel giorno, da quell'incontro tra Giulietto e Nicola.
0: Ma mi sembra che il poveretto sia morto.
1: Temo di sì. Ma a volte i morti raccontano più cose di un vivo, anche se poi è difficile trovare i riscontri. Se ti raccontassi tutte le coincidenze che si sono verificate da quell'incontro, ti sembrerebbe un romanzo d'avventura.
0: E tu sei capitato in mezzo a tutto questo pasticcio?
1: Anna, a un vecchio poliziotto i casi misteriosi gli corrono dietro. Non so perché, ma è così.
0: E quindi stai correndo anche dei seri pericoli.
1: E chi è che non corre pericoli oggi? E poi io sono un tipo prudente, lo sai. E posso contare sull'aiuto di vecchi amici. Santini, Roncagli, Finardi.
0: Una bella brigata. E io ti ho anche dato una mano, senza volerlo.
1: Non sarei comunque rimasto inattivo. Perlomeno mi occupo di qualcosa che è utile per la collettività. E senti, Anna, visto che il temporale non accenna a smettere, perché non mangiamo un boccone assieme? Posso preparare delle pennette ai gamberi, eh? Che ne dici?
0: Come si fa a rifiutare una simile tentazione?
1: E così mi racconti tu qualcosa del tuo lavoro. È un po' che non ne parliamo, eh? Adesso vedrai che rispunta fuori anche venerdì.
0: A proposito, dove si è cacciato?
1: Lui, quando c'è il temporale, si ritira nello sgabuzzino, paralizzato dalla paura. Non protesta, non si fa sentire, ma da vero gatto la vive con molta dignità. Allora, hai poi deciso di mettere su uno studio per conto tuo? Sai, mi hanno detto che fra qualche settimana mi daranno un acconto sulla vincita, credo la metà. Per cui puoi contare già su una certa sommetta.
0: Papà, ma sei sicuro di voler fare quella spartizione?
1: Oh, ancora. E poi quei soldi, un giorno o l'altro, andranno comunque a voi. Quindi tanto vale godercelo un po' anche prima. Io con 100 milioni posso concedermi qualche piccolo lusso. E tu puoi mettere una parte in banca a nome di Giulietto. Così si ritrova un gruzzolo quando sarà più grande, se avrà difficoltà a trovare lavoro.
0: Ah, per quanto riguarda lo studio, siamo già in tre e stiamo pensando di aprire una specie di centro polivalente, medico e psicoterapeutico.
1: Mi pare un ottimo progetto. Senti, Anna, vieni con me in cucina, così tiro fuori i gamberetti dal frigo e li faccio ambientare, eh? Sai che non si devono mai cucinare i cibi appena escono dal frigo. Devono riabituarsi alla temperatura ambiente.
0: Se con quei soldi aprissi un piccolo ristorante?
1: Ma vuoi scherzare? È un lavoro massacrante. E poi io cucino per divertirmi. Se diventasse un mestiere non mi divertirei più.
0: Mi sembra il telefono. Vado io? Forse è Lorenzo?
1: Sì, va pure. Io ci sono per tutti, eh?
0: Pronto?

0: と。
1: Era Lorenzo?
0: Papà, era una strana telefonata, con una musica.
1: La quinta di Beethoven, vero?
0: Allora non è la prima volta. Cos'è, una telefonata di minaccia?
1: Non lo so, ma non credo. A quest'ora sarebbe già successo qualcosa. E nient'altro?
0: Sì, una voce che sembrava registrata ha lasciato un messaggio.
1: Accidenti, potevi chiamarmi. Che cosa ha detto?
0: Che se vuoi fare un incontro interessante devi andare a Napoli e ricordarti di una vecchia canzone del tempo di guerra.
1: E che canzone era?
0: Non ha detto il titolo, ha fatto sentire solo qualche nota.
1: E non ti ricordi il motivo? Tu hai sempre avuto un buon orecchio.
0: Non so, mi pare che facesse così.
1: Sì, sì, vabbè, ritiro quello che ho detto sul tuo orecchio musicale.
0: Mi pare che abbia detto una canzone del tempo di guerra.
1: Ma figurati. Speriamo che richiami.

Avete ascoltato la 16ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonucci. Anna, sua figlia, Elena Viani. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Susanna Lippi, sostituto procuratore, Micaela Pignatelli. Ingegner Minghetti, direttore Ecodis, Alberto Ricca. Maître Ristorante, Giorgio Del Bene. Voce misteriosa, Emilio Bonucci. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle son queste, frecce puntate.

me li avvoltò in il silenzio, stanno estendendo le ali, non ti distruggermi.

Le cifre, aride in se stesse e vuote di emozione, possono a volte sollecitare l'immagine di una profonda angoscia umana. Quando si dice, ad esempio, 40 milioni di uomini, si rischia di disperdere il concetto essenziale dell'individualità con il suo carico di sentimenti e di problemi nell'anonimato di una folla astratta che la nostra coscienza sociale non riesce ad abbracciare. Eppure, questa folla vive e si agita intorno a noi, sfiorandoci con i suoi dolori e le sue speranze, fissando su di noi le sue innumerevoli pupille che chiedono ed offrono fraternità. È la folla dei 40 milioni circa di profughi quella di cui vogliamo parlarvi. Uomini e donne che vagano per le vie del mondo alla ricerca di una casa e di una patria, arti smembrati, ansiosi di ricomporsi in una unità che torni a dare un significato concreto alla loro precaria esistenza di sopravvissuti.

0: Torniamo indietro un poco nel tempo. Nel 1957 un apparecchio atterrava all'aeroporto di Londra. Tra i passeggeri vi erano tre inglesi: Christopher Chataway, Colin Jones e Trevor Philpott. Avevano viaggiato percorrendo l'Europa, il Medio e l'Estremo Oriente, ma assai più dei paesaggi favolosi, delle opere d'arte, degli appassionanti incontri con le personalità più illustri, qualcosa aveva colpito la loro fede di uomini civili, il dramma dei profughi. E di questo dramma si proponevano di farsi interpreti, pubblicando su di una rivista un articolo che suscitasse nei lettori e nelle autorità il loro stesso sgomento. L'articolo recava, fra gli altri, dei passi come questi.
1: Any traveler nowadays.
2: Qualsiasi viaggiatore oggigiorno conosce questa tragedia vivente per averla vista da vicino. Essi vi fissano oltre il recinto dell'aeroporto di Hong Kong.
0: Sono i profughi dalla Cina.
3: Essi viaggiano lungo le strade, attraverso le nubi di polvere sollevate dalle autocorriere dirette a Karachi o a Nuova Delhi.
0: Sono i profughi per la spartizione dell'India.
2: Essi vi fissano dalle nere caverne nella abbagliante luce del sole che brucia le colline di Terra Santa.
0: Sono i profughi arabo-palestinesi.
3: Al cadere della notte, nel cortile della stazione di Seul, gli occhi dei bambini orfani brillano nel buio, cercando, affamati e spietati, qualche elemosina.
0: Sono l'eredità della guerra coreana.
2: A Gerico, ancora adesso, i vivi escono segretamente nel buio per seppellire i loro morti, così da non perdere la loro unica eredità, la carta annonaria fornita dalle Nazioni Unite.
0: L'articolo venne pubblicato nel marzo del 1958. Il suo titolo suonava perentorio.
3: È indispensabile promuovere l'anno mondiale del profugo.
0: L'appello non restò inascoltato e dette origine ad una iniziativa internazionale che, attraverso cospicui sforzi contro le riluttanze e le difficoltà di ogni genere, proseguirà fino a luglio del prossimo anno. Ecco perché le cifre diventano significative. Ormai sappiamo che in questo caso esse corrispondono al palpito dei cuori di altrettanti esseri diseredati. Tra i 30 e i 40 milioni sono dunque nel mondo i profughi della Seconda Guerra Mondiale e possono considerarsi suddivisi all'incirca così:
2: 11 milioni in Europa,
3: 12 milioni in India e Pakistan,
2: 5 milioni in Corea,
3: 2 milioni a Formosa,
2: 1 milione nel Vietnam,
3: poco meno di 1 milione in Palestina,
2: 180.000 in Marocco e Tunisia.
0: Sono milioni di persone oppresse dal peso della miseria e della delusione, creature che, come alberi divelti, non sanno su quale terra porre le loro radici umane. La commozione che esse determinano in ogni essere civile non può non tramutarsi in solidarietà fattiva, durevole, che valga a risolvere in modo sostanziale ed organico il drammatico problema che li riguarda.

0: Esaminiamo la questione sotto qualche aspetto particolare che meglio possa chiarirne le discontinuità contingenti, i possibili ulteriori pericoli, nonché i provvedimenti che urgono allo scopo di arginare nuove crisi. I governi, le agenzie internazionali e le organizzazioni private che si occupano di questo complesso problema devono infatti tenere conto non soltanto della sua ampiezza, diremo così, numerica, ma anche dei suoi aspetti legali. Uno di questi, ad esempio, verte sulla classificazione dei profughi. La cosa può apparire forse umanamente poco rilevante per degli individui che aspirano soltanto ad un congegno sociale in cui potersi degnamente ed operosamente inserire. Ma ogni opera, anche la più altamente umana, esige per essere valida una severa struttura organizzativa. Ed ecco che col suddividere i profughi in categorie si raggiunge il doppio scopo di stabilire le responsabilità retrospettive, nonché di attuare un opportuno ed efficace piano di assistenza. In termini generali potremmo affermare che esistono dunque due categorie. Una detta dei profughi nazionali, che comprende oltre 30 milioni dei profughi del dopoguerra. L'altra categoria comprende invece coloro che si trovano fuori del loro paese di origine e che non possono o non vogliono farvi ritorno. Riferendoci ai profughi nazionali, un esempio fra i più evidenti è offerto dalle vicende indo-pakistane del 1947. Così ce ne parla un ex profugo.
1: In that year, many of us who live in the subcontinent of India found.
2: In quell'anno, molti di noi che viviamo nel territorio indiano si trovarono dalla parte sbagliata delle nuove linee di confine. Era quello l'anno della spartizione del territorio indiano, che dette origine al nuovo stato del Pakistan. Il risultato fu che circa 7 milioni di Hindu e Sikhs lasciarono il Pakistan per l'India ed una controcorrente di oltre 4 milioni di musulmani lasciò l'India per il Pakistan. Fu un terribile periodo, funestato dalla violenza.
0: Ecco, questi milioni di uomini erano appunto i profughi nazionali. I governi dell'India e del Pakistan si assunsero il compito di occuparsi di loro e in effetti, attraverso sforzi veramente eroici, in pochi anni riuscirono a sistemarli tutti. Per quanto riguarda invece la seconda categoria, la responsabilità è stata assunta dalla comunità internazionale sin dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Oggi ci limiteremo qui ad esaminare due organismi delle Nazioni Unite che si occupano attualmente del problema: l'Agenzia di Aiuti per i Profughi Palestinesi e l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Profughi. Il signor Thomas Jamieson, vice direttore dell'ufficio operativo dell'Agenzia per i Profughi Palestinesi a Beirut, ci ha dichiarato:
3: UNRWA's mandate is to look after the people.
4: L'Agenzia per i Profughi Palestinesi ha il compito di occuparsi dei profughi di Palestina finché non sarà stata trovata una soluzione politica del problema. Noi ci sforziamo perciò di aiutare la gente a prepararsi per una nuova vita o nella loro patria, se saranno rimpatriati, o in qualche nuovo paese o nel paese in cui sono attualmente ospitati. È evidente che bisogna nutrirli, alloggiarli, curarli e istruirli.
0: Malgrado le risorse purtroppo limitate, l'agenzia ha adempiuto a questo impegno per 10 anni. Tuttavia la soluzione finale del problema ancora non si delinea. Il dottor Ilfan Rees del Consiglio Mondiale delle Chiese, una delle più importanti organizzazioni religiose volontarie che collaborano con l'agenzia, così riassume la situazione.
5: We are told by some that there can be no solution of the problem of the Middle East.
2: Qualcuno afferma che non può essere risolto il problema del Medio Oriente finché non sarà risolto il problema dei profughi palestinesi. Altri affermano che non potrà essere risolto il problema dei profughi finché non sarà risolto il problema del Medio Oriente. Ciò riguarda i politici e noi speriamo che essi facciano del loro meglio per trovare una soluzione ad entrambi i problemi. Non importa da quale parte del dilemma essi la affrontino. L'importante è che essi ricordino che i profughi attendono.
0: E sono quasi 1 milione. Ma passiamo ora all'attività dell'Alto Commissariato per i Profughi, il quale dedica le sue cure in Europa, in Nord Africa e a Hong Kong. Ce ne parla lo stesso Alto Commissario, dottor August Lindt.
6: First of all, we try to give the refugees international protection.
4: Prima di tutto, noi tentiamo di dare ai profughi protezione internazionale. I profughi non hanno autorità diplomatiche a cui rivolgersi nel caso di difficoltà con i paesi di residenza. Essi non hanno nessuno. Noi dovremmo essere in grado di curare i loro interessi. Pertanto negoziamo con i governi opportune convenzioni legali per mezzo delle quali, fino al limite del possibile, lo status del profugo venga equiparato a quello del cittadino del paese in cui risiede. Questa protezione internazionale deve continuare fino al giorno in cui il profugo decide o di ritornare in patria o di acquistare una nuova nazionalità. Un altro dei nostri compiti è quello di negoziare con i governi le possibilità di emigrazione. La grande maggioranza dei profughi preferisce emigrare, e molto lontano anche. Dobbiamo perciò provvedere affinché i paesi verso i quali essi emigrano riservino per i profughi una considerevole percentuale della loro quota di immigrazione. Terzo nostro compito è quello di aiutare i profughi che non possono o che non vogliono emigrare e che non vogliono nemmeno rimpatriare a poter vivere e lavorare nei paesi in cui risiedono.
0: Con questi metodi e con l'attiva collaborazione delle organizzazioni volontarie, parecchie situazioni si sono notevolmente migliorate negli ultimi anni. Quando il dottor Lind presentò il suo rapporto alla scorsa sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, egli fu in grado di esporre questi risultati.
7: In 4 years, by means of emigration,
2: in 4 anni, grazie all'emigrazione, al rimpatrio volontario e alla sistemazione sul posto, sono stati risolti in maniera permanente i problemi di 440.000 profughi.
4: E il numero dei profughi residenti nei campi è diminuito di 45.000 unità.
0: Ma sia per l'Agenzia dei Profughi Palestinesi, sia per l'Alto Commissariato, parecchi problemi restano da risolvere. Vecchi problemi residui, come qualche volta vengono definiti, compresi quelli dei profughi che sono rimasti incagliati nei campi un anno dopo l'altro, esseri inutili in preda allo sconforto. Come quei 10.000 europei che ancora aspettano nella Cina continentale o a Hong Kong. A parecchi è stato concesso il visto per emigrare in altri paesi, ma non ci sono fondi per pagare il trasporto.
8: Unfortunately, visas without funds for movement.
2: Sfortunatamente, il visto senza il denaro per il trasporto è poco più del proverbiale miraggio dell'acqua per chi muore lentamente di sete nel deserto. Per adattare alla situazione un detto famoso, potremmo dire: dateci i mezzi e compiremo l'opera.
0: Così ci dice il signor Kenneth Summers, che a Hong Kong rappresenta l'Alto Commissariato e il Comitato Intergovernativo per l'Emigrazione Europea. E questo è il più serio appello di coloro che lavorano per smuovere queste montagne di miseria umana. Dateci i mezzi. È dunque necessario l'anno mondiale del profugo. Ecco perché i 3 autori inglesi scrissero nel loro articolo queste parole.
4: Idealmente, tutto il problema dovrebbe essere presentato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
0: Questo avveniva nel marzo dello scorso anno. Nel giro di pochi mesi l'entusiasmo per l'iniziativa era dilagato in tutta la Gran Bretagna ed anche oltre i confini di essa. Il 5 dicembre la proposta veniva presentata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nella mozione formale gli scopi dell'anno del profugo erano così specificati.
9: To focus interest on the refugee problem.
2: Accentrare l'interesse sul problema dei profughi e incoraggiare ulteriori contributi finanziari da parte dei governi, delle organizzazioni volontarie e di tutto il pubblico.
4: Incoraggiare ulteriori opportunità di soluzioni permanenti attraverso il rimpatrio volontario, la sistemazione in altri paesi o l'integrazione in quelli che li ospitano sulla base puramente umanitaria o in accordo con i desideri liberamente espressi dai profughi stessi.
0: La proposta fu adottata con la maggioranza di 59 voti. In ogni paese l'entusiasmo per l'idea incominciò a concretarsi in piani pratici.
2: Comitati nazionali per l'anno mondiale del profugo vennero formati in Argentina, Australia, Brasile, Canada, Costa Rica, Danimarca, Francia, Grecia, Israele e Italia.
4: Il Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee progettò di trasferire 50.000 profughi entro il 59.
2: Le assemblee legislative del Consiglio d'Europa vennero richieste di approvare maggiori stanziamenti per aiuti e di accogliere un maggior numero di profughi per la sistemazione definitiva.
4: Gli Stati Uniti offrirono $150.000 all'Alto Commissariato per gli aiuti ai profughi algerini.
0: Questi sono stati i primi annunci dell'azione intrapresa. Molti altri se ne sono aggiunti da allora. Sono state suggerite misure pratiche ed immediate per trasformare in realtà le speranze dei profughi. I governi, ad esempio, potrebbero accordarsi sulla possibilità di accettare gruppi di profughi normalmente non contemplati dalle loro leggi di immigrazione. I limiti di età che spesso bloccano gli sforzi dei profughi per emigrare potrebbero essere elevati. Famiglie di profughi considerate attualmente troppo numerose per essere qualificate per l'immigrazione potrebbero essere ammesse. Così pure coloro le cui capacità di lavoro per una ragione o l'altra non sono considerate sufficienti dalle leggi di immigrazione. Vi sono inoltre coloro che sono costretti da minorazioni fisiche ad un permanente ozio forzato. Le idee non mancano, mancano spesso i mezzi. E quale può essere dunque il compito delle Nazioni Unite? Ecco in proposito quanto ci ha dichiarato un portavoce dell'ONU.
7: Throughout the refugee year, the High Commissioner's Office in Geneva.
4: Durante l'anno del profugo, l'ufficio dell'Alto Commissariato a Ginevra e l'Agenzia per i profughi palestinesi nel Medio Oriente proseguiranno il loro lavoro con la stessa energia e la stessa devozione. Ma la decisione dell'Assemblea Generale del dicembre scorso ha chiesto un ulteriore sforzo organizzativo. Di conseguenza, al Palazzo delle Nazioni di Ginevra è ora al lavoro un particolare ufficio di segreteria.
0: Capo di questo settore in qualità di rappresentante del segretario generale dell'ONU è il signor Claude de Camularia, che ci ha cortesemente illustrato le specifiche attribuzioni riservate al suo ufficio.
10: Our role is to be a center.
4: Il nostro compito è quello di funzionare da centro di coordinamento. Prima di tutto dobbiamo informare circa i problemi dei profughi e circa i loro bisogni quei paesi che aderiscono all'anno mondiale del profugo. In secondo luogo, vi sono da affrontare i vari problemi che si pongono di conseguenza ai paesi o ai comitati nazionali istituiti allo scopo.
0: Ci sembra di capire quindi che non si tratta dell'istituzione di un apposito organismo nuovo, né della raccolta di fondi, né di un aumento di stanziamenti.
10: No, because there is no special fund for.
4: No, non facciamo questo. Non esiste un fondo speciale destinato propriamente a questo fine. Ogni paese, ogni organizzazione volontaria, ogni comitato nazionale sarà libero di stabilire i suoi obiettivi e di ampliare i suoi programmi per quelle categorie di profughi che intende aiutare. Ripeto, non esiste un fondo centrale.
0: E qual è, signor Camularia, il suo pensiero sull'anno mondiale del profugo e sulle probabilità di successo di questa grande iniziativa?
10: That a one-year effort cannot.
4: Sappiamo tutti che lo sforzo di un anno non può risolvere tutti i problemi dei profughi, ma molto può essere fatto per alleviare la sofferenza umana e per affrontare positivamente i problemi basilari che vi sono connessi. Alcuni problemi possono essere risolti per intero, come quello dello sgombero dei campi profughi programmato dall'Alto Commissariato e quello dei profughi europei nell'Estremo Oriente. Come le ho detto, ciascun paese partecipante all'anno del profugo può stabilire realisticamente i suoi compiti e scegliere i propri obiettivi. Desidero ripetere che ogni governo, ogni comitato nazionale, ogni organizzazione privata ha piena libertà di decidere in qual modo contribuire all'anno mondiale del profugo. Io credo che esso offra, sia agli individui che alle nazioni, una eccezionale occasione per risolvere parecchi problemi e alleggerirne altri. Possiamo concorrere ad eliminare un intollerabile spreco di forze umane, con le quali invece i profughi possono arricchire in vario modo le comunità di cui essi diventeranno cittadini produttivi. È ben vero che il successo dell'anno mondiale del profugo dipenderà dall'azione dei governi, delle organizzazioni e dei comitati nazionali, ma attraverso l'anno mondiale del profugo ogni uomo e ogni donna avrà l'opportunità di rimuovere alcuni dei fardelli che la situazione dei profughi affida alla coscienza di tutti noi.
0: È dunque lo stesso richiamo alla coscienza collettiva che già era stato lanciato nel testo dell'articolo scritto dai tre viaggiatori inglesi, articolo che segnò l'inizio della vasta ed umanitaria impresa divenuta oggi una promettente e concreta speranza. I tre autori scrissero infatti:
4: un anno mondiale del profugo potrebbe distribuire incomparabili dividendi di felicità umana.
0: E ancora:
4: non vi potrebbe essere miglior modo per dimostrare che anche l'amore, come la paura, ha le sue vittorie.

0: Non sembri strano l'ascoltatore se ci vien fatto di ricordare qui il giuramento di Ippocrate. Esso costituisce da oltre 2000 anni il codice epico dei medici di tutto il mondo. È un impegno umano che vale la pena di rimeditare.
1: Nel momento in cui vengo ammesso alla professione medica,
2: mi impegno solennemente di consacrare la mia vita al servizio dell'umanità.
1: Non permetterò che considerazioni religiose, razziali, politiche o sociali si frappongano tra il mio dovere e il mio paziente.
2: Conserverò il massimo rispetto della vita umana dal momento della sua concezione.
1: Faccio questa promessa solennemente, liberamente e sul mio onore.
0: Ogni uomo civile, nei confronti del proprio simile, è in grado di comprendere che questo impegno morale trascende il significato connesso alla professione del medico. Ogni uomo degno di questo nome sente in sé il dovere di prodigarsi in favore dell'umanità sofferente, ignorando ogni considerazione di casta, di ideologia o di fede. Ogni uomo conosce l'importanza del rispetto della dignità altrui, primo presupposto della dignità propria. Fu appunto un medico, l'esploratore e uomo di stato norvegese Fridtjof Nansen, che alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando il problema dei profughi assunse tali dimensioni da acquistare valore di interesse nazionale, fu appunto quel medico, dicevamo, che divenne l'ispirato amico dei senza patria. Nansen disse allora:
2: l'amore per l'uomo è politica concreta.
0: In queste parole noi riconosciamo anche oggi la legge di fraternità che ispira l'azione intrapresa dalle Nazioni Unite affinché l'anno mondiale del profugo, apertosi lo scorso mese di giugno e che si concluderà nel luglio 1960, possa dissipare l'angoscia umana di questa massa dispersa e sconfortata che attende di essere reinserita nella società, che chiede di tornare a sperare e, in una parola, a vivere. Anche perché, al di là di ogni commozione, di ogni lacerante pietà, vi è il distaccato e valido ammonimento che dice: l'amore per l'uomo è politica concreta.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce. Ha un

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale.

0: Io credo che il modo migliore per utilizzare questa occasione sia quello di ragionare e di ascoltare con calma. Questa grande manifestazione di lavoratori e di studenti può essere forse un poco disturbata, non può essere impedita.
1: Lama, bestiole, fate il cannone!
2: Luciano Lama, il fascinoso sindacalista con la pipa che nel 1977 da segretario dell'ormai potentissima formazione sindacale venne attaccato alla Sapienza dagli studenti e da un folto gruppo di indiani metropolitani, è passato alla storia del costume oltre a quella della politica. Impressionato da quel gruppo giovanile, gli indiani di natura libertaria che voleva abbattere i tabù del mondo borghese e faceva concorrenza ai gruppi della FIGC, l'organizzazione giovanile del Partito Comunista Italiano.
3: Perché secondo me è indispensabile che cambi rapidamente la situazione e che le forze del progresso che ci sono anche nelle università si impegnino in un'azione positiva e non in un'azione che praticamente riduce tutte le forze del progresso allo stallo.
4: Senti, questa è la seconda volta che l'università è esplosa ed è la seconda volta che è esplosa contro le istituzioni della sinistra. Che giudizio dai tu? È un fatto cronico questo?
3: No, io dico che non è necessariamente un fatto cronico, dico che è un fatto negativo che contro il quale noi stiamo lottando.
4: Che cosa intendete fare voi per rientrare all'università, per stabilire un contatto con queste forme di lotta?
3: Ma noi ci siamo all'università, siamo nettamente la forza maggioritaria anche dentro l'università. Non si possono confondere dei piccoli gruppi con la grande massa degli studenti che sono iscritti e che frequentano l'Università di Roma.
2: Numerosi i film che celebrarono le lotte sindacali, mentre in TV ebbe molto successo lo sceneggiato Marco Valdo, ripreso dal romanzo di Italo Calvino, la storia di un operaio torinese interpretato da Nanni Loi.
5: Come ti chiami?
6: Mi chiamo Italo Calvino.
5: E dove sei nato?
6: Sono nato a Sanremo. Sono tanto nato a Sanremo che sono nato in America, perché una volta i sanremesi emigravano molto in America, soprattutto in America del Sud.
5: Per fare che cosa?
6: Per fare i più vari mestieri. Mio padre appunto stava in America e appartiene alla categoria dei sanremesi che sono tornati, quindi è tornato poco dopo la mia nascita e ho vissuto a Sanremo i primi 25 anni della mia vita ininterrottamente.
5: Che mestiere fai?
6: Faccio lo scrittore.
5: E
6: sì, cioè scrivo delle cose che alle volte diventano dei libri che vengono pubblicati e venduti nelle principali librerie.
5: Tu a che età sei stato bambino?
6: Sono stato bambino molto a lungo.
5: Quando eri bambino, con che cosa e con chi giocavi?
6: Giocavo con degli spazi, con degli ambienti. I giochi si dividono nei giochi che si fanno in un ambiente delimitato, per esempio un campo da football, e i giochi che si fanno al di fuori di un ambiente, cioè sono i giochi che...
5: Della fantasia,
6: già...
5: della...
6: No, è già un gioco... è già un gioco fare un certo percorso. Per esempio, qual è il primo gioco che fa un bambino piccolo, così di 3-4 anni, quando lo portano a spasso? Vede un muretto e vuole camminare sul muretto, tenuto per mano magari. Questa cosa del muretto in fondo mi è sempre rimasta.
5: Un po' da Tom Sawyer.
6: Sì, per esempio, non so, andare fino alla punta del molo saltando da uno scoglio all'altro, oppure percorrere un torrente senza mai passare per le strade, ma da una pietra all'altra del torrente, superando i punti difficili, perché ci sono dei piccoli laghetti, delle cose.
7: I tuoi giochi erano più, come dire, solitari o erano giochi di gruppo?
6: Diciamo che ho avuto una prima parte dell'infanzia piuttosto solitaria, questa cosa del percorso, che in fondo mi è rimasta anche in tutte le cose che faccio, l'andare da un punto a un altro superando determinate difficoltà, questo è piuttosto solitario.

Rai Radio Tech e Te.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Amici sportivi, bentrovati al Super Club. Dunque, abbiamo concluso la precedente puntata ricordando il capitano Giacomo Bulgarelli. Dunque, ci sembra davvero doveroso continuare a ricordare Giacomo Bulgarelli, questa volta con l'arrivo al Super Club del figlio del capitano Stefano Bulgarelli. Benvenuto Stefano al Super Club. La storia calcistica di tuo papà Giacomo è certamente tra le più romantiche e significative del calcio italiano. Tutto ebbe inizio per puro destino. Un giorno István Mike, attaccante ungherese che ha giocato in Italia con Bologna, Napoli e Lucchese, dalla propria finestra di casa vide tuo papà, all'epoca undicenne, giocare a calcio nel cortile sotto casa. Quel ragazzino esile dribblava tutti gli avversari e andava a segnare con una facilità disarmante. Così Mike, o come tutti lo chiamavano a Bologna, Stefano, detto Pista, segnalò nell'immediato quel ragazzino alla connazionale Lelovic, capo allenatore delle giovanili del Bologna. Arrivò così il provino con il Bologna al campo dei Ferrovieri. Il giudizio? Leggo testualmente. Gioca senza guardare il pallone. Nessuno alla sua età lo sa fare. Prendiamolo. Ma Giacomo Bulgarelli non aveva ancora compiuto i 14 anni necessari, così per i primi tempi si unì alle giovanili del Bologna quasi clandestinamente. Compiuti i 14 anni, Giacomo Bulgarelli divenne ufficialmente un nuovo tesserato del Bologna. E da lì iniziò la sua incredibile storia d'amore in rosso-blu. Il 19 aprile del 1959 Giacomo Bulgarelli fece il suo esordio in Serie A con l'iconica maglia numero 8. Fu mister Alfredo Foni a schierare quel diciottenne in campo e da allora Bulgarelli iniziò la sua carriera da professionista.
3: Giustissimo tutto quello che hai detto, anzi perfettamente d'accordo con quello. E niente, sì, papà, come hai detto tu, l'hanno visto, se mai fosse andato o non fosse andato in bagno questo personaggio qui, forse papà adesso sarebbe a fare qualche cos'altro. Niente, ha esordito nel Bologna che aveva 18 anni, mi sembra, adesso non vorrei sbagliarmi, sì, perché sì, 18 anni, e è stato... Per lui Bologna, io poi lo vedevo, l'ho sempre vissuto, Bologna per lui era una seconda pelle, non lo so come dire, anche perché ha avuto parecchie, e dico non poche, ma parecchie chiamate da altre squadre a livello nazionale molto grosse, tipo Juve, Inter e Milan. Però lui ha sempre detto, io sto bene a Bologna. Poi la cosa carina è che chiedeva sempre a mia madre, te Carla cosa vuoi fare? E lei, stiamo a Bologna. E papà ha sempre detto di no a tutte, purtroppo per fortuna, per me per fortuna, per altri purtroppo, ad altre squadre di alto livello.
2: Stefano, tuo papà è diventato una leggenda del calcio grazie all'intuizione di Pista Amiche, che a Bologna veniva chiamato Stefano. Tu porti proprio questo nome?
3: Io l'ho sempre chiesto, papà mi guardava e si metteva a ridere, però non l'ho mai capito, non l'ho mai saputo io il motivo vero di questo nome. Secondo me, come tu, siccome sei uno furbo, forse hai già capito il motivo, però non mi ha mai detto è questo o è quell'altro. Mio fratello addirittura si chiama Andrea, mia sorella Annalisa, però Stefano non so neanch'io, però tu forse sì.
2: Beh, mi chiedevo effettivamente se questo incredibile gesto potesse rappresentare un segno di eterna gratitudine nei confronti di un uomo che ha cambiato totalmente la sua vita.
3: Assolutamente sì, è quello. Alla fine è quello, te lo posso garantire io. Anche se lui sotto sotto non me l'ha mai detto, ma mi sorrideva, quindi sì. Beh, è chiaro, questo ragazzi... ha visto papà, come dici tu, non guardava neanche il pallone, anche a 70 anni non guardava il pallone, a 60, cioè una cosa imbarazzante. E giustamente lì in mezzo la differenza la vedi subito, chi te la può fare o chi non te la può fare. Mio padre era uno che di 1,78 m ma pesava 40 kg, cioè voglio dire, poi piano piano si è formato eccetera, però anche quando giocava a San Luigi a scuola purtroppo non faceva vedere il pallone a nessuno. E non si divertivo neanche. Poi da lì piano piano è iniziato con le giovanili, con la primavera, e poi dopo ho avuto la botta che è diventato quello che è diventato. Ma sempre, credimi, nella maniera più umile del mondo, anzi, forse anche troppo. a mio avviso. Però ragazzi, le bandiere a mio avviso sono queste.
2: 20 anni in rosso-blu, una vera bandiera, uomo simbolo, atleta sopraffino, unico ed indimenticabile capitano Giacomo Bulgarelli ha vinto con il suo Bologna uno scudetto e 2 Coppe Italia più una Coppa di Lega. Con 486 presenze ufficiali, di cui 391 in campionato, capitan Bulgarelli ha scritto per sempre il suo nome nella storia del Bologna come il calciatore in assoluto con più presenze in campo con quella maglia. Numeri questi che, insieme ai 43 gol segnati in carriera e l'esempio di uomo in campo e fuori, in guisa definitiva ci portano a dire che Giacomo Bulgarelli appartiene al Bologna tanto quanto il Bologna è appartenuto al suo cuore. Stefano, che cosa ha significato per te, Annalisa e Andrea avere come papà una vera leggenda del calcio italiano?
3: Guarda, credimi, io non l'ho mai vissuto come il papà famoso Giacomo Bulgarelli. Chiaro che quando giravi a Bologna, ma non solo a Bologna, perché posso parlare di Palermo, di Catania, di Torino, cioè lo riconoscevano tutti e tutti lo fermavano. Mi sono reso conto dopo, purtroppo è brutto dirlo, che lui ci ha lasciato nel 2009 il disastro, cioè io non pensavo fosse una cosa del genere, solo il funerale 6-7 mila persone, lutto cittadino, eccetera. E da lì piano piano ho capito che papà, cioè io era mio padre, appunto, non era Giacomo Bulgarelli all'inizio. Poi dopo che lui purtroppo ci ha lasciato, ho capito veramente cosa ha lasciato a questa città, quell'uomo lì, tantissimo.
2: Cosa direbbe oggi tuo papà Giacomo a tutti i tifosi del Bologna nel mondo?
3: Beh, lui li ama, ma non tutti i tifosi, società e tutto, lui ha sempre amato morbosamente questa città.
2: Nel campionato 79-80, subentrato Tommaso Fabretti a Conti, la stagione partì con un nuovo allenatore, mister Marino Perani, e ci fu anche il ritorno di Savoldi, ma quel campionato venne macchiato dal coinvolgimento dei rossoblù nella vicenda del calcio scommesse. Il Bologna subì una pesante penalizzazione di 5 punti. La squadra durante il campionato non risentì della penalizzazione, anzi accrebbe i meriti di mister Luigi Radice, che condusse quella squadra fino al raggiungimento del 7° posto finale. Mister Radice dopo quel successo però firmò con il Milan e sulla panchina rosso-blu arrivò mister Tarcisio Burnic. Il nuovo allenatore non riuscì ad ottenere i risultati sperati con quella squadra e la tifoseria aumentò il volume delle contestazioni, complice certamente anche il malumore venutosi a creare dopo il caso calcio scommesse. Questa serie di elementi portò il Bologna a vivere la prima retrocessione nella storia del club, con la sconfitta subita in rimonta contro l'Ascoli. L'unica magra consolazione fu l'esordio in campo di un certo Roberto Mancini, all'epoca sedicenne. Subito dopo la retrocessione Fabretti richiamò mister Radice, il quale però con una conferenza stampa annunciò che non avrebbe guidato il Bologna privo di Mancini. Già, perché il giovane talento venne venduto al presidente della Sampdoria per 4 miliardi di vecchie lire. In campionato il Bologna retrocedette per la seconda volta nella storia del club in appena 12 mesi. Verso la fine del campionato Fabretti cedette le proprie quote a Giuseppe Brizzi, imprenditore veronese che smantellò totalmente quella formazione per poter poi ripartire dal campionato di Serie C1, riuscendoci perfettamente al suo primo anno. Il 3 giugno del 1984, nel ventennale della scomparsa di Renato Dallara, cui venne intitolato l'ex stadio littoriale ed ex comunale, il Bologna conquistò la promozione in Serie B, allenata da mister Giancarlo Cadè. Arrivò dunque al vertice del club Luigi Corioni, che preparò con cura un nuovo rilancio rossoblù. Tant'è che nella stagione 87-88 il Bologna conquistò la promozione in Serie A con mister Luigi Maifredi, che vinse lo scetticismo generale guidando quella squadra al successo memorabile. E come se non bastasse, mister Maifredi nella stagione 89-90 conquistò anche la qualificazione in Coppa UEFA prima di lasciare il Bologna per rispondere alle sirene della Juventus. Partito Maifredi e diversi calciatori punta della squadra come Pecci, Marocchi, Lupi e De Marchi, il Bologna si apprestò ad iniziare una nuova stagione con molte incognite e diversi dubbi. Il nuovo allenatore scelto fu mister Franco Scoglio, che venne però sollevato dall'incarico dopo sole 6 giornate di campionato. Quell'anno il Bologna fu impegnato anche in Coppa UEFA e il doppio impegno certamente pesò sulla squadra. Mentre si gioiva per le belle prestazioni fornite in Europa, non ci si preoccupò sufficientemente delle difficoltà che si incontrarono in campionato, tant'è che in quella stagione il Bologna retrocedette in Serie B, ma sorprendentemente arrivò fino ai quarti di finale, dove incontrò lo Sporting Lisbona, che mise fine al sogno europeo. Dopo questa retrocessione, Corioni decise di vendere le sue quote ai bolognesi Pietro Gnudi e Valerio Gruppioni. Nella successiva stagione, in Serie Cadetta, il Bologna arrivò 13°, mentre in quella successiva, 92-93, 1993 accadde l'impensabile. Il club concluse il campionato in 18ª posizione, il che equivalse alla seconda retrocessione in Serie C1 in 11 anni. Il 19 giugno del 1993 lo storico Bologna Football Club andò incontro al fallimento. Il passivo ammontò a 2 miliardi di lire e l'esposizione bancaria arrivò a 34 miliardi di lire. La sentenza del tribunale mise la società in vendita giudiziaria già a fine giugno e all'asta fallimentare per l'acquisto della frazione in bonis della società rossoblù rispose una cordata di imprenditori locali. A capo di questa cordata Giuseppe Gazzoni Frascara, che ottenne la proprietà del club per 8 miliardi di lire, riuscendo così a garantire l'iscrizione al successivo campionato di Serie C1 sotto la nuova denominazione Bologna Football Club 1909. Giuseppe Gazzoni Frascara divenne così ufficialmente il nuovo presidente del Bologna, mentre la guida tecnica della squadra venne affidata al mister Alberto Zaccheroni. E come direttore sportivo venne ingaggiato Eraldo Pecci. Il sogno promozione di quel nuovo Bologna si infranse ai play-off contro la SPAL. Al secondo tentativo l'esito fu certamente differente. Sulla panchina rosso-blu si visse l'avvicendamento tra mister Reia prima e mister Olivieri poi, mentre alla direzione sportiva arrivò Gabriele Oriali. Il Bologna conquistò il ritorno in Serie B, chiudendo quel campionato al primo posto con 81 punti ed una sola sconfitta. Solo 12 mesi più tardi, nel giugno del 1996, i rossoblù festeggiarono anche l'immediato ritorno in Serie A con il gol che valse la matematica certezza messo a segno da Giorgio Bresciani. In quegli anni approdò al Bologna un altro calciatore che segnerà la storia felsinea, Carlo Nervo. Carlo, benvenuto al Super Club. Dunque, dopo le due stagioni al Mantova, nell'estate del 1994, Carlo Nervo divenne ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna, del neoeletto presidente Giuseppe Gazzoni Frascara. Quell'anno il Bologna riuscì ad iscriversi al campionato di Serie C1. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Renzo Olivieri. Un campionato dominato dall'inizio alla fine dai rossoblù che il 30 aprile del 1995, con la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Leffe, conquistarono con 4 giornate di anticipo la matematica promozione in Serie B, staccando di ben 22 punti la seconda classificata. Carlo, che stagione fu?
4: Strepitosa. Avevano allestito una squadra di un'altra categoria. Con un allenatore molto chiaro, con una città molto importante, con delle figure di riferimento forti, e l'idea è stata sempre quella dal primo giorno di vincere il campionato, e ci siamo riusciti.
2: Nel campionato 95-96 mister Olivieri venne assolutamente confermato sulla panchina del Bologna. A fine girone di andata eravate sesti a 8 punti dal Verona, prima classificata. Da aprile in poi vinceste tutte le 5 partite che avrebbero chiuso il calendario. Nel frattempo raggiungeste anche le semifinali di Coppa Italia, dove però cedeste all'Atalanta, ma a 2 giornate dal termine del campionato arrivò quel memorabile gol di Bresciani che sancì la vittoria del Bologna contro il Chievo. E con 2 giornate di anticipo, mister Olivieri portò i suoi ragazzi a compiere una doppia, storica ed indimenticabile impresa. In soli 2 anni il Bologna ritorna in Serie A, conquistando con un doppio salto di categoria la promozione in massima serie. Che emozione fu, Carlo?
4: Una grandissima emozione. Allora, noi eravamo quell'anno lì non era promossa, quindi l'obiettivo iniziale era quello di fare un campionato dignitoso. Nel percorso del campionato però ci siamo resi conto, e anche con diversi inserimenti importanti, che potevamo lottare per raggiungere un obiettivo che all'inizio non era quello. Abbiamo fatto il famoso torneo dei bar, le ultime 7 partite con 7 vittorie, e quindi è stata una roba impossibile quasi da ripetere, e da lì è nato un sogno.
2: Arriviamo dunque al campionato 96-97. Mister Olivieri fece ritorno in Serie A, questa volta sulla panchina del Bologna. Dal calciomercato estivo arrivarono a vestire la maglia rosso-blu Marocchi, Fontolan, Anderson e Kolivanov. Un Bologna davvero convincente che al suo primo anno di ritorno in massima serie, a fine campionato, conquistò il 7° posto in classifica, sfiorando per un soffio la qualificazione alla UEFA. Memorabili le vittorie in trasferta ottenute contro Inter e Lazio, mentre in Coppa Italia arrivaste ancora una volta in semifinale, dove però ebbe la meglio il Vicenza di mister Guidolin, che quell'anno poi vinse la Coppa. Che emozione fu, Carlo, vivere quel primo campionato in Serie A per te?
4: Beh, per me esordio alla prima giornata di campionato, sono entrato a 20 minuti dalla fine contro la Lazio, è stato il coronamento di un sogno. Quell'anno lì eravamo un gruppo coeso, venivamo dalla vittoria del campionato di Serie B con gli innesti di quattro campioni, perché si parlano di quattro campioni veri, e con alla regia un allenatore come Olivieri siamo riusciti a stupire quell'anno lì. Kenneth Anderson, Igor Kolivanov, Marocchi e Pontolana erano giocatori importanti per una piazza come Bologna, era tanta roba. E quindi il gruppo era coeso, c'era la gioia di giocare, la gioia di stare assieme e anche di stupire, e in qualche occasione siamo riusciti a farlo.
2: Per la stagione 97-98 il presidente Gazzoni Frascara rinnovò ulteriormente la fiducia a mister Olivieri e portò a termine, insieme all'allora direttore sportivo Gabriele Oriali, un colpo di mercato sensazionale. Roberto Baggio firma con il Bologna. Il divincodino segnò 23 gol, di cui uno in Coppa Italia, e con quella squadra arrivasti a fine campionato ottavi, raggiungendo così la qualificazione all'Intertoto, facendo registrare un numero record di abbonati al Dallara.
4: L'acquisto di Roberto Baggio penso sia stato un colpo da maestro del grandissimo presidente Gazzoni. L'arrivo di Roberto a Bologna sancì il fatto e la consapevolezza che ormai eravamo una squadra di livello. Tanto è vero che davanti giocavamo con Kenneth Anderson, Roberto Baggio e Igor Kolivanov, e quindi il massimo rispetto lo ottenevamo da tutte le squadre. Fu un anno indimenticabile perché c'era una passione, c'era una voglia di calcio a Bologna che contagiava chiunque. Siamo riusciti quell'anno lì a portare a compimento, anche se inizialmente fu difficile trovare un equilibrio tattico, però la maestria di Olivieri ci riuscì a completare un campionato e arrivare probabilmente all'inizio delle coppe europee.
2: Carlo, l'arrivo di Roberto Baggio cambiò qualcosa all'interno dello spogliatoio?
4: Assolutamente sì, ci sentivamo tutti più forti. E quando tu hai in squadra un giocatore così sei più convinto, e soprattutto anche a livello individuale cerchi sempre di migliorarti, perché devi paragonare a questo campione.
2: Nella stagione 98-99 il Bologna cambiò pelle. Oriali e Olivieri si trasferirono rispettivamente al Parma e al Napoli. Il presidente Gazzoni ingaggiò come direttore sportivo Oreste Cinquini, affidando la guida tecnica della squadra al mister Carlo Mazzone. Roberto Baggio venne acquistato dall'Inter, mentre a Bologna arrivarono altri due acquisti fondamentali, Davide Fontolan e Beppe Signori. Conquistata l'Inter Toto con il Bologna, arrivaste a giocare la Coppa UEFA, superaste in ordine Sporting Lisbona e Slavia Praga, ma in campionato le cose non andarono altrettanto bene, fin quando a fine ottobre arrivò la prima vittoria. Da lì in poi il Bologna realizzò prestazioni davvero importanti, memorabile il 3-0 inflitto alla Juventus. Vincendo contro il Betis, con il Bologna arrivaste a giocare i quarti di finale di Coppa UEFA, poi in campionato un'altra vittoria indimenticabile con l'Inter dell'ormai ex Roberto Baggio. Anche l'Olympique Lione cedette al Bologna, che arrivò dunque alle semifinali di Coppa UEFA, traguardo che nel frattempo raggiungeste anche in Coppa Italia, vincendo contro Regina, Sampdoria e Juventus. Nel trofeo nazionale fu la Fiorentina ad avere la meglio, mentre in Coppa UEFA un beffardo doppio pareggio contro l'Olympique Marsiglia interruppe il sogno europeo, per via della valenza del gol fuori casa. Chiudeste dunque il campionato al nono posto in classifica, arrivando a giocare lo spareggio per la qualificazione nella futura UEFA contro l'Inter. Il Bologna vinse il doppio confronto contro i nerazzurri, riconquistando così l'accesso in Europa.
4: Un altro anno fantastico. Allora, innanzitutto si parte Roberto Baggio ha aperto poi la strada. Quando dopo il suo arrivo è arrivato un altro campionissimo, che si chiama Beppe Signori. Abbiamo iniziato il percorso nell'estate molto presto, perché dovevamo giocare l'Intertoto, vincendo l'Intertoto in modo anche elegante, e poi c'è stata la famosa partita di Coppa UEFA a Lisbona, dove una squadra italiana non vinceva da 33 anni e noi siamo riusciti a portare a casa un 2-0 e quindi qualificarci. È stata una cavalcata bellissima, strepitosa veramente, solo ci è mancato il rush finale. Secondo me quell'anno lì che abbiamo perso in semifinale contro il Marsiglia per un rigore che non c'era, inesistente all'ultimo minuto. In finale a Mosca avremmo vinto contro il Parma, ne sono sicuro. Avevamo un gruppo e una forza interiore che era bella da vedere, avevamo una bella squadra.
2: È davvero con grande piacere dunque che accogliamo al Super Club Beppe. Signori, Beppe, benvenuto. Dunque, dopo una parentesi di 6 mesi con la Sampdoria, nel 1998 fosti ceduto al Bologna con un prestito, ecco, con diritto di riscatto. Nel luglio di quell'anno stesso la squadra era in ritiro a Sestola per prepararsi alla prima partita ufficiale, la finale di andata dell'Intertoto. Il 25 agosto 1998, in quella finale di ritorno, segnasti il tuo primo gol con la maglia rossoblù, conquistando con la nuova squadra la Coppa Intertoto. Che emozione provasti?
5: L'arrivo a Bologna io lo definisco sempre come la rinascita, perché comunque nei mesi di Genova purtroppo sia mentalmente ma soprattutto fisicamente avevo dei problemi. Infatti fu operato all'ernia del disco e Bologna mi ha saputo rimettere a posto in tutto e per tutto, quindi per me è stata la rinascita, ricominciare e dimostrare magari a tanta gente che era scettica che potevo fare e dare ancora tanto. Sicuramente l'Intertoto, anche se è un torneo che magari conta poco, per noi è stata il primo mattone, perché quella fu una stagione poi entusiasmante, perché oltre a vincere l'Intertoto poi arrivammo in semifinale di Coppa UEFA e semifinale di Coppa Italia.
2: In campionato arrivasti al 9° posto e alla tua prima stagione in rossoblù segnasti 23 gol complessivi in 47 partite giocate. Quell'anno arrivaste inoltre a giocare la semifinale di Coppa UEFA, dovendo cedere poi all'Olympique Marsiglia in una partita che resterà memorabile.
5: Ci tenevamo molto, anche perché siamo partiti tra virgolette come tanto per divertirci, facciamo una competizione, ci divertiamo, e invece poi dopo man mano che comunque passavamo i turni ci rendevamo sempre conto che avevamo una squadra forte e nello stesso tempo che poteva arrivare fino alla fine. Purtroppo Marsiglia ci è costata forse gli errori della partita di andata dove finì 0-0 e poi pagammo appunto quel rigore un po' discutibile.
2: Anche in Coppa Italia il cammino del Bologna si arrestò in semifinale, questa volta però per mano della Fiorentina.
5: Sì, perdemmo 2-0 in casa, riuscimmo a ribaltare il risultato al ritorno e poi ai supplementari perdemmo, cioè pareggiamo la partita, di conseguenza siamo eliminati, ma questo non toglie insomma per la grande stagione che fu quell'anno, perché è una stagione che per Bologna tuttora rimane negli annali. Insomma, abbiamo ottenuto forse il risultato migliore dopo appunto l'ultimo scudetto vinto nel 74.
2: Nel giugno del 99 il Bologna riscattò la totalità del cartellino di Beppe Signori, così nella stagione 99-2000 la squadra, affidata prima a mister Buso poi a mister Guidolin, raggiunse l'11° posto finale, mentre in Coppa UEFA foste eliminati al terzo turno dal Galatasaray, poi vincitori del torneo.
5: Ma comunque fu una stagione con alti e bassi, perché comunque partimmo anche abbastanza male campionato, poi riuscimmo a riprenderci e continuavamo ormai nel nostro cammino, certo un cammino che si fermò davanti appunto alla squadra che poi vinse il torneo, quindi sotto questo aspetto non ci dobbiamo creare nessun tipo di rammarico, perché perdere con la squadra che poi vince la competizione insomma è di tutto onore.
2: Decisamente più difficili le stagioni 99-2000 e 2000-2001. Sulla panchina del rossoblù arrivò originariamente mister Sergio Buso, che venne però presto sostituito da mister Guidolin, rispettivamente 12° e 10° posto in quelle due stagioni, e con la squadra non riusciste ad ottenere risultati brillanti nelle coppe. Cosa stava accadendo al Bologna, Carlo?
4: C'è stato un cambiamento, la panchina venne affidata al grande Buso, che purtroppo ha venuto a mancare, doveva fare un attimo di traino, però purtroppo noi giocatori non l'abbiamo aiutato, devo essere sincero. Da quel momento in avanti poi è arrivato un altro grandissimo allenatore, Guidolin, e da lì si è iniziato un percorso che secondo me si era chiuso un ciclo, se ne è riaperto un altro. All'inizio abbiamo fatto fatica, però poi con il lavoro, con il sacrificio, con l'idea nuova del nuovo mister, siamo riusciti a fare un campionato discreto.
2: La stagione 2001-2002 si aprì così con una forte contestazione da parte dei tifosi nei riguardi del Bologna, contestazioni che portarono il presidente Gazzoni a nominare un nuovo presidente, Renato Cipollini. Mister Guidolin rimase alla guida tecnica della squadra e quell'anno riusciste a rispondere sul campo, raggiungendo il 7° posto finale in classifica, valido per la qualificazione all'Intertoto.
4: Allora, siamo partiti con una grande contestazione. Grandissima contestazione, quindi dovevamo solo dimostrare il nostro valore, lo sapevamo che avevamo dei valori. Ci fu più un lavoro mentale che non fisico durante tutto il percorso del ritiro, e da lì in avanti iniziamo a fare un campionato secondo me strepitoso, perché per la qualità del gioco, per l'agonismo che mettevamo in campo, sapevamo che ogni partita, soprattutto le prime partite, avevamo la lente di ingrandimento. Io penso che Guido lì in quell'anno lì abbia fatto un lavoro eccelso, tanto è vero che abbiamo fatto 52 punti. Eravamo una squadra che era difficile da affrontare, e eravamo tosti, e quindi abbiamo riconquistato la fiducia del pubblico, dei tifosi, e da lì è stata un'altra annata secondo me bella.
2: Beppe, nella stagione 2001-2002 con il Bologna giocaste un buon campionato, ma per una serie incredibile di risultati sfavorevoli, tra cui la ben nota vittoria della Lazio contro l'Inter e la sconfitta subita contro il Brescia, per voi svanì il sogno della qualificazione alla Champions League e quindi anche all'Europa League. Rimase la finale di Coppa Intertoto. A Londra si gioca Bologna-Fulham, ma ancora una volta il destino non giocò a vostro favore.
5: Sì,

0: la Lazio, quindi ci toccò insomma partecipare l'anno successivo alla competizione che eravamo già abituati, che però non era il nostro obiettivo purtroppo, e perdemmo anche la partita di Fulham, che fu una partita abbastanza strana dove comunque non avevamo forse le forze e la qualità per poterla vincere.
1: Nel marzo del 2004 Signori annuncia la volontà di lasciare il club al termine della stagione. Dopo 13 stagioni in Serie A, lasciasti il calcio italiano con 188 gol segnati in 344 presenze ufficiali nella massima serie, lasciando il Bologna invece dopo aver collezionato 178 partite giocate, impreziosite da 84 gol, dei quali 67 messi a segno in Serie A, più uno nello spareggio contro l'Inter, valido quello per l'accesso alla Coppa UEFA 98-99. Cos'altro, Beppe?
0: Ma come ho detto, rinascita, ho trovato un ambiente ideale, la città che comunque è dimensione d'uomo, dove non c'erano pressioni, dove si riesce a lavorare bene, e credo che tuttora insomma anche Bologna ricordi quelle annate strepitose. Io spero e mi auguro che il Bologna riesca appunto a riottenere gli stessi risultati adesso.
1: Qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia del Bologna?
0: Beh, quando siamo scesi dall'aereo con una Coppa Intertoto in mano, perché comunque per me soprattutto era il primo trofeo e quindi è stata una giornata indimenticabile.
1: Il più difficile, Beppe?
0: Il momento più difficile sicuramente quando mi sono rotto la caviglia per la seconda volta in un derby contro il Modena. Da lì è cominciato il calvario, perché comunque avevo già una certa età e recuperare è stato molto molto difficile, tant'è che in un anno riuscì a fare pochissime partite.
1: Il coro dei tifosi del Bologna che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
0: Prendi il palo, la traversa, Beppe gol, tira giù la porta, faccio un gol.
1: Il saluto di Beppe Signori a tutti i tifosi del Bologna nel mondo.
0: A tutti i tifosi del Bologna, spero e mi auguro che con l'arrivo appunto di Saputo si riesca a costruire qualcosa di importante, e come obiettivo la Coppa UEFA deve essere l'obiettivo minimo, perché Bologna ha bisogno di ritornare in Europa.
1: Beh, mi verrebbe da dire che la storia continua, ma ormai già lo sapete, la storia continua, perché al Superclub arriverà un ospite davvero eccezionale, un numero uno indimenticabile. Volete sapere di chi si tratta? Beh, e allora appuntamento con la prossima puntata di Superclub. Tutto molto bello.

mi piace la finta allegria, non sopporto neanche le cene in compagnia, e coi giovani sono intransigente di certe mode, canzoni e trasgressioni, non me ne frega niente. E sono anche un po' annoiato da chi ci fa la morale ed esalta come sacra la vita coniugale. E poi ci sono i gay che hanno tutte le ragioni, ma io non riesco a tollerare le loro esibizioni. Non mi piace chi è troppo solidale e fa il professionista del sociale, ma chi specula su chi è malato, su disabili, tossici, anziani, è un vero criminale. Ma non vedo più nessuno

ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione.

ormai son tutte cose del secolo scorso, la mia generazione ha perso. Non mi piace la troppa informazione, odio anche i giornali e la televisione. La cultura per le masse è un'idiozia, la fila coi panini davanti ai musei mi fa malinconia. E la tecnologia ci porterà lontano, ma non c'è più nessuno che sappia l'italiano. C'è di buono che la scuola si aggiorna con urgenza e con tutti i nuovi quiz ci garantisce l'ignoranza. Non mi piace nessuna ideologia, non faccio neanche il tifo per la democrazia. Di gente che ha da dire ce n'è tanta, la qualità non è richiesta, è il numero che conta. E anche il mio paese mi piace sempre meno, non credo più all'ingegno del popolo italiano, dove ogni intellettuale fa opinione, ma se lo guardi bene è il solito coglione. Ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione.

ragazzi pronti a tutto che stavano cercando. Magari con un po' di presunzione di cambiare il mondo. Possiamo raccontarlo ai figli senza alcun rimorso, ma la mia generazione ha perso. Non mi piace il mercato globale, che è il paradiso di ogni multinazionale. E un domani, state pur tranquilli, ci saranno sempre più poveri e più ricchi, ma tutti più imbecilli. E immagino un futuro senza alcun rimedio, una specie di massa senza più un individuo,

Questa è un'astrazione, è un'idea di chi appartiene a una razza.

andare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Notte a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantruppo.
1: Torna Note a margine dopo la pausa festiva e torna con un ospite straordinario che di storie ne ha davvero da raccontare e non solo di musica. Lui è Paolo Pietrangeli, regista, autore e cantautore. È famoso per aver scritto la colonna sonora del 68 italiano. Come scrive lui stesso, senza dischi, senza radio, senza TV, ma grazie solo alla tradizione orale, al passaparola da bocca a bocca, da persona a persona. Canzoni come Contessa, Rossini, Valle Giulia sono diventate l'inno della contestazione mentre lui era studente tra gli studenti e lo hanno poi convinto a continuare. Piano piano ha registrato 16 tra LP e CD e ha realizzato e diretto 4 film e una serie sterminata di documentari.